0: 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Ok, questa mattina siamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14. Due settimane fa abbiamo guardato questa promessa che Gesù ha fatto a noi suoi discepoli. Bisogna sempre tenere in mente che queste parole sono solo per i discepoli di Cristo, non è per tutti nel mondo, solo quelli che conoscono intimamente il Signore. Quindi questa mattina, se siamo nati di nuovo, figlioli di Dio, queste sono parole per te. E vogliamo rileggere il versetto 18. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' di tempo il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io vivo, anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e che voi siete in me ed io in voi. Chi ha i miei comandamenti li osserva. Egli è colui che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda non Iscariota gli disse: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vogliamo pregare. Signore, grazie per le tue parole, Signore, per le tue parole per noi questa mattina, noi di Montebelluna. Questa è la parola di Dio per ognuno di noi. E Signore, vogliamo amarti, vogliamo, Signore, che tu ti manifesti, che ti riveli a ognuno di noi. Vogliamo che tu e il Padre prendete residenza dentro di noi. Padre, insegnaci questa mattina dalla tua parola, che non siano le mie parole, ma sarà la tua parola, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Quindi Gesù ci ha lasciato questa promessa, lui ha avvertito i suoi discepoli: io sto andando via, ma non vi lascerò orfani. E più avanti lui dice: è meglio che vado, perché se non vado il Consolatore non verrà da voi. E abbiamo già visto nei studi precedenti che mentre Gesù era nella carne, la presenza di Dio era con i discepoli solo quando lui era presente, perché lui ancora non è stato crocifisso e risuscitato, e quindi lo Spirito Santo ancora non era stato dato ai discepoli. Ma con la sua resurrezione, invece Gesù di essere un uomo in carne e ossa esternamente ai discepoli, lui è entrato dentro di loro attraverso lo Spirito Santo. E quindi Gesù da quel punto in poi era con loro dovunque loro andavano, in qualunque momento, in qualunque problema e difficoltà. E molti di noi credenti, noi soffriamo. Giacomo dice: voi non avete perché? Non chiedete. Noi tante volte, noi abbiamo a disposizione la potenza di colui che ha creato l'universo, ma non lo sfruttiamo, non ci riconosciamo che, no? Magari siamo in difficoltà, siamo in un problema. Prima cerchiamo noi di arrangiarci, di capire come possiamo noi sistemare la faccenda. Poi se non funziona, chiamiamo i parenti, chiamiamo il pastore, chiamiamo i fratelli. E l'ultimo, quando stiamo negando, quando l'acqua è arrivata quasi alla nostra bocca, Gesù! Tutto sbagliato. Prima Gesù dovremo. E io lo dico perché ho fatto anch'io tante volte questo sbaglio. Cerco sempre io, c'è questo problema, vediamo, un po' qua, un po' spostiamo questo. Invece di dire, Signore, tu sei dentro, Signore, aiutami. In semplice umiltà, in alzare una preghiera, papà, papà, io ho bisogno di te, papà. È bellissimo avere i figli, ti possono far impazzire. Infatti in America noi abbiamo un detto che la pazzia è ereditaria. I genitori la ereditano dai loro teenager. Ma io amo i miei figli, è bellissimo di averli, specialmente quando sono piccoli. Quando sono più grandi poi sono più difficoltose, però è bello quando i bambini sono piccoli e loro ancora hanno quella, cioè in un certo senso hanno quella fede in te come genitore, che tu sei papà, tu conosci tutto, giusto? Tu no, ti guardano quando c'è un pericolo, quando hanno una ferita, papà, mamma, salvami, aiutami. E Gesù ha detto, se voi non diventiate così, voi non entrerete nel regno dei cieli. Non importa se abbiamo 20 anni o 70 anni, dobbiamo sempre avere quel cuore di fanciullo davanti al padre e dice, papà, ho bisogno di te, papà, papà, non capisco. È bellissimo, Giuseppe, è sempre proprio quell'età, no, che chiedono, papà, perché questo, perché quello, perché vuole capire. E lui guarda a me, perché secondo lui io conosco tutto. Poi arriverà a scuola media quando io non capirò niente. Poi lui andrà fuori, dovrà pagare lui le bollette, l'affitto, sudare in fabbrica sotto un padrone. E poi comincerà a capire che, ma qualcosa papà ha capito di nuovo, no? C'è queste fasi di crescita. Ma Gesù ci ha promesso, io non vi lascerò orfani. Io e il Padre verremo e prenderemo residenza in te. In quel giorno, versetto 20, conoscerete che io sono il Padre mio e che voi siete in me ed io in voi. Adesso io sono esterno a voi, lui sta parlando con i discepoli, ma verrà il giorno in cui io sarò dentro di te e io ti parlerò con quel dolce sussurro, la voce dello Spirito Santo, e ti guiderò, no, giri qua, non andare lì. È meraviglioso. Cioè, tante religioni parlano di Dio, della conoscenza di Dio, gente studia per anni e secoli per cercare di intendere Dio. Ma il cristianesimo della Bibbia non è tanto di andare in una biblioteca e imparare di Dio, è di avere Dio dentro di te, che Lui ti insegna. E vedremo domenica prossimo dove Gesù dice, verrà il Consolatore ed Egli vi guiderà in ogni verità ed Egli riporterà alla vostra memoria le mie parole. Lo Spirito Santo in qualunque momento è lì per noi ad insegnarci, a guidarci, a darci intendimento su ogni situazione. E di nuovo, tante volte noi perdiamo perché non ci realizziamo questo fatto. Ma qui in questi passi c'è una frase che viene ripetuto. Non ho letto versetto 15, però da versetto 15 a versetto 24, Gesù fa la stessa affermazione tre volte. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Versetto 15. Versetto 21. Chi ha i miei comandamenti li osserva ed egli è colui che mi ama. E poi in versetto 24, chi non mi ama, quindi questo è il negativo, non osserva le mie parole. È molto importante che noi comprendiamo questa verità. Prima del culto parlavo con un fratello proprio di questo soggetto, che a volte noi credenti diciamo di amare Dio, magari abbiamo cantato, no? Gesù, no? O no, con un altro canto. Abbiamo cantato ti amo Gesù, abbiamo cantato, giusto? Amiamo Gesù?
3: Amen.
2: Amen. Stiamo osservando i suoi comandamenti? Perché qui Gesù dice, se voi non osservate la mia parola e i miei comandamenti, voi non mi amate veramente. E nessuno di noi è perfetto, in ognuno di noi c'è un po' di ipocrisia, io sono convinto di questo, solo Gesù era totalmente senza ipocrisia. Però spesse volte io almeno in questi più di 25 anni che sono nel ministero, in tutto il mondo, a volte purtroppo in alcuni credenti c'è una grande incoerenza con quello che loro dicono e quello che loro fanno, no? Come quel bellissimo detto che abbiamo in Italia, fra dire e fare c'è mezzo mare, e c'è un altro, razzoli bene, no, predichi bene, razzoli male. Tu parli bene, che poi è così buffo, no? L'immagine di una gallina che gratta per il cibo, no? Dice, tu canti la chicchiri, io amo il Signore. Poi, nella vita pratica, non è così. Girate per un secondo nel Vangelo di Matteo.

Matteo 21, dove c'è una storia che in ogni probabilità conoscete già, ma vogliamo leggerlo per i nuovi. Matteo 21, versetto 28. Gesù sta parlando: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli e rivolgendosi al primo disse: figlio, va oggi a lavorare nella mia vigna. Ma essi rispose e disse: non voglio. Mi sembra mio figlio. Più tardi, quando dico vai a tagliare l'erba. Più tardi però, pentitosi, vi andò. Poi rivoltosi al secondo, gli disse la stessa cosa. Ed egli rispose e disse: sì, lo farò, Signore. Ma non vi andò. Chi dei due ha fatto la volontà del Padre? Ed essi gli dissero: il primo. E Gesù disse: allora in verità vi dico che i pubblicani e le meretrici vi precedono nel regno di Dio. Oh, questo era un schiaffo per i religiosi ebrei. Loro erano ebrei, loro erano il popolo di Dio, i figli di Abramo. Gesù dice: le prostitute, i drogati, i senza tetto entreranno nel regno di Dio prima di voi. Perché voi con la bocca dichiarate di amare Dio, voi con la bocca fate grande proclamazione. Gesù dice in capitolo 6 di questo Vangelo: non fate come i farisei che vanno nelle piazze e fanno lunghe preghiere per essere visti dai uomini, ma loro hanno la loro ricompensa dai uomini. Dice: piuttosto voi chiudetevi nel vostro sgabuzzino e chiedete il Padre che vede in segreto, e Lui vi ricompenserà in segreto, apertamente. È molto più bello di essere ricompensato dal Padre che dai uomini. E questa storia di nuovo insegna la stessa verità che Gesù sta dicendo. Noi non possiamo proclamare di amare Dio senza ubbidire la Sua parola. E voglio che subito comprendiamo bene, Gesù non sta parlando: chi ubbidisce i miei comandamenti sarà salvato. Così lui ha detto? No. Perché chiaramente tutto il Nuovo Testamento ci insegna chiaramente che nessuno di noi mai è stato all'altezza di ubbidire perfettamente i comandamenti di Dio. Quindi siamo tutti spacciati. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Dal Papa al peggior mafioso dell'Italia, tutti hanno peccato e sono privi. Privi, voi comprendete, vuol dire che tu manchi, tu non arrivi alla gloria di Dio. Ognuno di noi siamo peccatori, salvati per grazia. Lui non ha detto: chi osserva i miei comandamenti sarà salvato. Però io penso che vuole svegliarci una realtà. Noi non possiamo dichiarare di amare il Signore se noi non camminiamo in obbedienza alla Sua parola. Siamo falsi, siamo ipocriti. Ed è una dimostrazione evidente di quanto noi veramente crediamo. Perché di nuovo è facile dire che noi crediamo, è facile dire che noi... No, io posso dire a tutti voi: vi amo, fratelli, visceradamente, giusto? Però se tu mi chiami alle 4 di mattina e dici: pastore, mi è bucata la gomma e sono qui in montagna, mi puoi venire a prendere? E allora se io vengo, ti amo, giusto? Se io dico: chiama l'ACI, forse non ti amo tanto. Cioè, il vero amore si manifesta nella vita quotidiana. E questa è solo una continuazione di quello che Gesù già ci ha insegnato nel capitolo 13, no? Che voi vi amate come io vi ho amato. Così il mondo saprà che siete i miei discepoli. Dell'amore che avete l'uno per l'altro.
Torniamo lì nel Vangelo di Giovanni, perché Gesù ci ha dato anche delle promesse se noi osserveremo i suoi comandamenti. Ci sono quattro promesse. In versetto 21 e poi l'ultimo in versetto 24. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. Quindi, secondo Dio, non è tanto quello che tu riesci a fare bla bla bla. Dice, chi cammina nella mia parola, quella persona mi ama veramente. Chi cammina nella verità della mia parola. E poi lui ci racconta le benedizioni che avrà quella persona che osserverà i suoi comandamenti. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio. Allora, chiaramente la Bibbia dice che Dio ama anche i malvagi, giusto? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui sarà salvato. Gesù ama le persone che questa mattina sono nel bar e bestemmiano il suo santo nome. Lui ama quelle persone. Lui ha dato suo figlio per la loro salvezza. Ma qui io credo che Gesù sta parlando, e poi vedremo più avanti, di una cosa molto più profonda. Dio ama ognuno di noi. Ama i malvagi, figuriamoci se non ama noi che siamo suoi figlioli. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio ed io lo amerò. Quindi saremo amati dal Padre, saremo amati dal Figlio. E poi la terza cosa, e mi manifesterò a Lui. E qui vogliamo soffermarci una cosa, perché è una cosa molto importante, importantissima. Gesù ama, come ho già detto, tutto il mondo. Lui ama anche i non credenti. Lui ama tutti i figli. In Giacomo dice che nel Padre non c'è differenza. Non è che lui ama me più perché sono pastore di questa chiesa, o un fratello o una sorella che ha conosciuto il Signore due giorni, lui ama di meno. Amen. Siamo tutti figli di Dio, siamo amati ugualmente da parte del Padre e del Figlio. Ma qui c'è una cosa che chi osserva i comandamenti avrà in più. E quindi in questo senso non tutti i figli di Dio sono uguali. Gesù dice, chi mi ama sarà amato dal Padre mio, io lo amerò e mi manifesterò a Lui. O mi rivelerò a Lui. Ognuno di noi, se siamo nati di nuovo, abbiamo avuto già una grande rivelazione di Dio. Giusto? Dello Spirito Santo, il perdono di Dio, la grazia di Dio. Ma io voglio dirvi una cosa, Dio si vuole rivelare la tua vita molto di più di quello che tu hai sperimentato fino adesso. Non siamo tutti uguali in questo, in questa stanza questa mattina. È una decisione che noi decidiamo. È quasi come che Dio dice, quanto di me volete? Voi potete avere quanto di me voi volete, è la vostra scelta. Ma se tu mi ami davvero, tu osserverai i miei comandamenti e io mi rivelerò a te. Io farò a te vedere le cose che gli altri non vedono. Io ti parlerò in modo più profondo. Io ti darò rivelazione. Non sto parlando di scrivere un'altra Bibbia, ma nel senso che nell'ubbidienza alla parola di Cristo, il Signore rivela se stesso a noi. C'è una bella storia, vogliamo guardare in Secondo Samuele, che è un po'... è una storia pratica che porta fuori questo, il concetto che voglio comunicarvi.
In secondo Samuele capitolo 23 e qui è un po' un resoconto dei uomini potenti, i grandi guerrieri di Davide e i prodigi che loro fecero con il re e per il re. E qui c'è una storia molto particolare di solo tre di questi uomini. E secondo me è una bellissima storia perché un po' ci fa comprendere cosa sta dicendo Gesù qua. In versetto 15, leggiamo versetto 13. Tre dei trenta, quindi c'erano 30 guerrieri intimi, poi Davide aveva altri capitani, altri leader nel suo esercito, poi c'erano i soldati semplici, ma questi tre sono particolari e hanno fatto una cosa molto particolare per Davide. Tre dei 30 capi scesero dal tempo della mietitura e vennero da Davide nella caverna di Adullam, mentre una schiera di Filistei era accampata nella valle di Rephaim. Davide era allora nella fortezza che c'era una guarnigione di Filistei a Betlehem. Quindi Davide è con questi tre uomini, anche con gli altri soldati. I Filistei hanno catturato la città di Betlehem, che era la città natia di Davide, era casa sua. E in versetto 15, Davide ebbe un grande desiderio e disse: «Oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo di Betlehem, che è vicino alla porta». Ah! Now, Israele è un paese di deserto. Qui in Veneto abbiamo un'abbondanza di acqua e quindi a volte magari è difficile per noi comprendere, no? Cioè, quanti di voi avete sperimentato veramente la sete? Cioè, che tu non avevi acqua e non avevi neanche mezzo per procurarti l'acqua. Forse pochi di noi, ma io in India ho sperimentato questo, perché una volta ero in posto, non c'era acqua potabile. C'era acqua vivente, ma non nel senso biblico. Era acqua un po' marrone e avevo cose che... avevo piccoli animali che nuotavano dentro quell'acqua. Io non avevo fede per bere e mangiare quell'acqua. E quindi mi ricordo... e poi nel caldo, nel deserto, ho passato un bel periodo che non... finché poi siamo andati in un altro posto dove... e mi ricordo, il sete è un desiderio, il più forte passione della nostra carne. Voi sapete, no? Che l'acqua è l'unico elemento che noi non possiamo fare a meno più di qualche giorno. Il cibo possiamo anche vivere, ci sono quelle che hanno fatto digiuno anche fino a 80 giorni, senza mangiare niente sono sopravvissuti. Ma l'acqua dopo 2-3 giorni tu muori. L'aria chiaramente dopo 2-3 minuti muore. Ma Davide erano in questa caverna di Adullam, la fortezza dove era casa sua. Lui esprime questo desiderio. Ma non perché lui, sai, alcuni esprimono un desiderio perché è come, mi serve quel libro nel piano superiore. Sai come, avete mai conosciuto uno che parla in questo modo perché è come un messaggio subliminare che tu devi andare a prenderlo? Io dico sempre, vuoi che vado a prendere quella cosa per te? Sì, ok, vado, non c'è problema. Ma Davide non ha fatto così. Lui ha solo espresso, no, non so voi, io sono cresciuto a Seattle, e a Seattle nel mio paese l'acqua del rubinetto è come l'acqua levissima.
veramente. E viene dai sorgenti in montagna, dal tubo direttamente, ed è un'acqua veramente, quella, senti proprio la neve sciolta, no? È proprio un'acqua di montagna, limpida, buona. Quindi posso capire Davide. E lui è lì, è caldo, c'è la polvere, e lui ha un sacco di sete, dice, ma quanto darei per avere quell'acqua di casa mia? Di quel pozzo là vicino alla porta, perché là è proprio un'acqua limpida e buona. Lui ha solo espresso un desiderio del suo cuore. E quindi i tre prodi, versetto 16, si aprirono un varco attraverso l'accampamento dei Filistei e attinsero dell'acqua del pozzo di Betlehem, che è vicino alla porta. Quindi la presero, la portarono a Davide, egli però non ne volle bere, ma la versò davanti all'Eterno, dicendo, lungi da me, o Eterno, il fare questo. Non è forse il sangue dei uomini che sono andati a rischio della loro vita? E non lo volle bere, questo fecero quei tre prodi. Wow! Mi piace questi uomini. A me non piace uomini un po' froscetti, no? Limpi, sai, no? Veri uomini, veri guerrieri, rough men. E noi questa mattina stiamo leggendo un memoriale di migliaia di anni fa di quello che questi uomini hanno fatto per il loro re. Ok? Gli altri soldati potevano adempiere il desiderio del loro re, perché nella caverna di Adullam c'erano i tre, c'erano altri soldati, c'erano migliaia di persone lì in quella zona vicino a Davide. Io penso proprio di no. Questi tre erano vicino a Davide quando lui ha espresso questo desiderio. Ed è la stessa cosa con noi, con Gesù. Quello di noi che scegliamo, dice, Signore, sai, gli altri fratelli, senza fare giudizio su nessuno, ma se loro vogliono essere credenti solo la domenica, se loro non vogliono muoversi per te, se loro non vogliono rivelazione di te, ma io, Signore, voglio più di te. Io voglio conoscerti più intimamente. Signore, io voglio alzarmi ogni mattina a leggere la tua parola, a stare con te in preghiera. Allora voi, il Signore si manifesterà di più. Il Signore rivelerà cose a te che gli altri, in realtà, secondo me, allora non vogliono, non interessano. È una scelta nostra. Quanto vogliamo di Dio? Quanto vogliamo sperimentare il Signore? Quanto vogliamo una rivelazione di Dio? Ma questi tre, loro soli hanno sentito il desiderio del loro re. E perché l'hanno sentito? Perché erano attaccati a lui. Loro erano sempre attaccati a lui. E per questo viene raccontato di questi tre, no? Se tu leggi tutto questo capitolo, anche in Cronache c'è una stessa descrizione di tutti questi uomini, no? Ci sono i soldati, ci sono i capitani, ci sono i 30, c'era anche 130, ma questi tre sono i più intimi del re, e allora è stata rivelata una cosa intimo del cuore del loro re, che agli altri non è stato rivelato. Se noi vogliamo sperimentare le cose anche soprannaturali del Signore, queste cose avverranno nella nostra comunione personale col Signore. Mentre noi passiamo del tempo davanti alla faccia di Dio, nella sua parola. Il Signore ci parlerà, il Signore si rivelerà a noi. Rivelerà cose a noi
che anche altri possono ricevere, ma per una cosa o l'altra non si prodigano per queste cose. E ognuno di noi possiamo avere momenti nel nostro cammino cristiano in cui siamo più pigri, più fiacchi, più distratti. Ma è importante che comprendiamo che nel cristianesimo biblico, non ci sono gerarchia, non c'è il pastore speciale unto che lui ha una rivelazione dello Spirito Santo. Perché purtroppo in Italia abbiamo questa mentalità cattolica romana che c'è una gerarchia anche fra di noi, anche se non vogliamo a volte riconoscerlo. Ma questo fatto della cultura entra anche in noi, che ha il pastore, il missionario, l'anziano della chiesa, loro sì che hanno rivelazione. Sbagliato. Ogni credente, ogni figlio di Dio, tu puoi avere quanto di Dio che tu vuoi. Dio può usare la tua vita mille volte più potente della mia o di qualunque altro. Ed è stato bello di nuovo quando ero lì con la Chiesa di Roma, perché sono studi che faccio anche con i studenti quando facciamo i libri di Atti, i doni dello Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo. Ma è stato bello perché insegnandola anche a me mi ha rinnovato un pochettino quando torno qua, anche a Montebelluna, perché ogni tanto tocchiamo questi soggetti anche per i nuovi credenti, di parlare del battesimo dello Spirito Santo, dei doni dello Spirito Santo. E voglio per me, e voglio anche per la nostra comunità, che ognuno di voi sperimentate c'è le manifestazioni del Signore nella tua vita. Io voglio che ognuno di voi potete avere testimonianze di: io ho visto veramente il Signore fare prodigi, io ho pregato, io ho chiesto, il Signore mi ha parlato. E io so che per molti di voi è così, non voglio dire che non è così. Ma quanto di Dio vogliamo? No? Noi siamo l'unico impedimento, cari fratelli. Non è il pastore, non sono gli altri fratelli che sono cattivi nella chiesa. L'unico impedimento nella tua vita spirituale sei tu, o sono io, nel mio caso. Però io penso che la maggior parte di noi abbiamo solo sorseggiato quello che Dio ha preparato per noi. E Dio vuole che beviamo a lungo. Lui è un fonte inesauribile di risorse, di cose che vuole fare nella nostra vita. Ma noi quanto vogliamo? E di nuovo, non è per la salvezza. Noi siamo salvati per grazia. Gesù non sta parlando della salvezza. Ma lui dice: chi mi ama davvero osserverà la mia parola. E il Padre lo amerà, e io amerò, e io mi rivelerò, mi manifesterò nella tua vita. Vogliamo vedere le manifestazioni del Signore nella nostra vita? Amen. Allora dobbiamo, e magari per ognuno di noi è una cosa diversa. Ognuno di voi, io penso che ognuno di voi sapete quella cosa che lo Spirito Santo ha detto: voglio che tu smetti di, non lo so, fumare. Voglio che tu smetti di chiacchierare con il vicinato, no? Quella signora che abita davanti a te, voglio che tu smetti la mattina quando vai a fare la posta a sparlare di tutti gli altri vicini. Lo so, forse è una parola profetica. O voglio che tu non stai lì ogni sera davanti alla televisione, vai allo studio biblico qualche mercoledì. Sto sparando così. Però io penso che ognuno di noi, io lo so che è così, perché io so che nella mia vita, il Signore dice: Craig, vuoi fare questa cosa per me? Vuoi cominciare a mettere in pratica questa cosa? E magari è una cosa, abbiamo visto mercoledì anche il fatto di deporre ogni peso è il peccato. A volte quello che facciamo non è neanche un peccato, ma è un peso, è una cosa che impedisce il nostro cammino con Cristo. Magari non è neanche un peccato,
ma è un peso, è una cosa che ci rallenta in questo cammino con Dio. E ognuno di noi, io ho sparato queste cose, magari non sto parlando di nessuno qui presente, ma io sono sicuro di questo, che ognuno di noi, noi sappiamo che il Signore, magari alcuni di noi sono cose da anni, che il Signore dice, quando farai finita? Di obbedire questa piccola cosa, non ti sto chiedendo tanto. E quindi chi mi ama osserva i miei comandamenti. Qual è il più grande comandamento? Amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima, eccetera, eccetera. E poi amare gli altri. Il secondo era amare gli altri come noi stessi, ma Gesù qui in capitolo 13 ha portato un altro livello, versetto 34. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore per gli uni gli altri. E chi vuole approfondire, potete leggere a casa in Primo Giovanni tutto il capitolo 4, dove in poche parole, in sintesi, Giovanni dice, se tu non ami il fratello che hai davanti, come puoi amare Dio che non hai davanti? E quindi un po' mette le gomme sulla macchina del nostro cristianesimo. Pratico. Vuoi amare me? Ami i miei fratelli. Ami le vostre famiglie.

0: pubblicati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Giuseppe di Arimatea e Nicodemo avevano seppellito il corpo di Gesù con una certa fretta, sotto lo sguardo di Maria Maddalena, un'altra Maria e altre donne. Poi erano tutti rientrati alle loro case per trascorrervi il sabato, giorno di riposo per i giudei. La notte fra il sabato e la domenica, ancor prima che facesse giorno, Maria Maddalena, l'altra Maria e Salome si avviarono in fretta verso il sepolcro, con aromi e unguenti, per completare l'imbalsamazione del corpo di Gesù. Lungo il cammino erano un po' preoccupate per la grossa pietra che era stata posta contro l'imboccatura del sepolcro e si chiedevano chi le avrebbe aiutate a rimuoverla. Le donne non sapevano ciò che era avvenuto nel frattempo alla tomba di Gesù. La quiete del luogo era stata turbata all'improvviso da alcune scosse di terremoto e agli uomini che i sacerdoti avevano posto di guardia era apparso un angelo sfolgorante di luce, vestito di un abito candido come la neve. Il terrore li aveva fatti cadere al suolo tramortiti. Poi, superati i primi attimi di smarrimento, si erano dati precipitosamente alla fuga. Quando arrivarono alla tomba, le donne si meravigliarono di trovarla scoperchiata e vuota. Maria Maddalena corse subito via per dare la notizia ai discepoli. Le altre, guardando meglio nel sepolcro, videro due giovinetti dalle vesti candidissime seduti accanto al luogo dove era stato deposto il corpo di Gesù. Uno dei due rivolse loro la parola dicendo: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù di Nazaret che è stato crocifisso, ma egli non è qui. È risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere dove giaceva il suo corpo. Poi andate a dire ai discepoli e a Pietro che Gesù vi precederà in Galilea. Là lo vedrete». Col cuore pieno di contrastanti sentimenti di gioia e di timore, le donne lasciarono subito il sepolcro per andare dai discepoli a riferire l'accaduto. Nel frattempo, Maria Maddalena, che era partita prima delle altre, aveva incontrato Pietro e Giovanni. «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto», annunciò. Pietro e Giovanni arrivarono al sepolcro senza imbattersi nelle altre donne, probabilmente perché avevano preso una strada diversa. Giovanni, che precedeva Pietro di qualche metro, non osò entrare da solo nella tomba. Si limitò a guardare e vide che conteneva soltanto i panni che erano serviti ad avvolgere il corpo di Gesù. Intanto sopraggiunse Pietro, che entrò senza esitare, subito seguito da Giovanni. Allora videro non soltanto i panni che avevano avvolto il corpo di Gesù, ma anche il sudario che gli ricopriva il volto. Giaceva un po' discosto dal resto, accuratamente piegato. In quel momento Giovanni, benché non avesse parlato con l'angelo, credette che Gesù era risuscitato.

Poi Pietro e Giovanni tornarono in città, mentre Maria Maddalena, che li aveva accompagnati, rimase tutta sola e in lacrime accanto al sepolcro vuoto. Non sapeva ancora nulla della risurrezione di Gesù, perché quando l'angelo aveva parlato alle altre donne, lei non si trovava sul posto. A un certo punto spinse lo

sguardo dentro la tomba. Ed ecco due giovani vestiti di bianco seduti dove avrebbe dovuto trovarsi il corpo di Gesù. «Donna, perché piangi?» le chiesero. «Perché hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». In quell'istante sentì una presenza alle sue spalle. Si volse e vide un uomo ritto davanti a lei. Era Gesù, ma non lo riconobbe. Pensò che si trattasse dell'ortolano che aveva cura del luogo. «Donna, perché piangi?» le domandò Gesù. «Signore, se sei stato tu a portarlo via, dimmi dove l'hai messo e io andrò a prenderlo». Gesù la chiamò per nome. Allora Maria Maddalena comprese che era Gesù, non più morto, ma vivente. «Maestro!» esclamò e gli si gettò ai piedi. «Non toccarmi», disse lui, «perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro».

Maddalena ubbidì prontamente. Ella aveva avuto il privilegio di vedere per prima Gesù risorto. Poco dopo, Gesù si presentò alle altre donne. «Vi saluto», disse. Un po' intimorite, esse gli abbracciarono i piedi e l'adorarono. «Non abbiate paura», soggiunse Gesù. «Andate e dite ai miei discepoli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Gesù si era mostrato per la seconda volta nel giorno della sua risurrezione. Sempre in quello stesso giorno, due discepoli di Gesù stavano percorrendo la strada da Gerusalemme a Emmaus, un villaggio a pochi chilometri dalla capitale. Cammin facendo parlavano degli avvenimenti di quei giorni. A un tratto Gesù si affiancò a loro senza farsi riconoscere e chiese: «Di che cosa discutete?» I due si fermarono e lo guardarono mestamente. «In tutta Gerusalemme tu devi essere il solo a ignorare ciò che è accaduto in questi giorni». «Di che si tratta?» domandò ancora Gesù. «Di Gesù Nazareno, un grande profeta nel cospetto di Dio, che i capi sacerdoti hanno fatto condannare a morte e crocifiggere. Noi avevamo riposto tutte le nostre speranze in lui, ritenendolo il liberatore di Israele, e invece sono ormai passati 3 giorni da quando è accaduto tutto ciò. È vero che alcune donne fra noi ci hanno stupito dicendo che il suo corpo non è più nella tomba e che alcuni angeli sono loro apparsi affermando che ora egli vive. Alcuni di noi sono anche andati al sepolcro e l'hanno trovato vuoto, però lui non l'hanno visto». «Oh, insensati e tardi di cuore a credere a tutto quello che i profeti hanno predetto», esclamò Gesù. «Non era forse necessario che il Cristo soffrisse tutto questo ed entrasse quindi nella sua gloria?» Poi, cominciando da Mosè e citando tutti i profeti, spiegò loro le cose che concernevano il Cristo. Giunti nei pressi di Emmaus, Gesù si comportò come se intendesse proseguire, ma i due discepoli gli fecero notare che ormai si faceva buio e insistettero perché trascorresse la notte al villaggio. Gesù acconsentì. Più tardi, mentre era a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo porse ai compagni. Allora i loro occhi si aprirono e riconobbero Gesù, ma egli disparve immediatamente ai loro sguardi. Al colmo dell'emozione i due commentarono: «Ecco perché il nostro cuore ardeva dentro di noi mentre egli ci parlava e ci spiegava le scritture».

Detto ciò, ripartirono senza indugio per Gerusalemme per informare gli altri discepoli. Quando li incontrarono, non ebbero nemmeno il tempo di aprir bocca perché quelli stavano dicendo: «Il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone!» Allora anche i due di Emmaus narrarono la loro esperienza, dicendo di aver riconosciuto il Signore nel momento in cui questi spezzava il pane. Stavano commentando questi fatti straordinari quando il Signore stesso comparve di nuovo in mezzo a loro. «Pace a voi!» Sulle prime si impaurirono, credettero di trovarsi di fronte a uno spirito. Ma Gesù disse: «Perché siete turbati? Perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani, i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e osservate, uno spirito non ha carne e ossa come vedete che io ho». I discepoli non potevano quasi credere ai loro occhi, tanta era la gioia che provavano nel vederlo. Allora il Signore volle fugare anche i loro ultimi dubbi. «Avete qui qualcosa da mangiare?» chiese. Gli porsero del pesce arrostito ed egli lo mangiò in loro presenza. Poi disse: «Non vi ricordate che quando ero con voi dicevo che tutto ciò che è scritto di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi doveva essere adempiuto? Sì, io dovevo soffrire, morire e risuscitare il terzo giorno affinché il ravvedimento e la remissione dei peccati potessero essere predicati a tutte le genti».

voi siete testimoni di tutte queste cose», concluse. «Come il Padre ha mandato me, io mando voi. E su di voi mando colui che il Padre mio ha promesso, lo Spirito Santo». Nel giorno della sua risurrezione, il Signore Gesù si era fatto vedere vivo per ben 5 volte. Ma i capi sacerdoti avevano già studiato un piano per smentire che era risorto. Quando erano stati avvertiti dalle guardie di ciò che era avvenuto al sepolcro, avevano tenuto consiglio e avevano pagato una forte somma ai testimoni perché raccontassero una menzogna. «Dite così, mentre noi dormivamo, i suoi discepoli sono venuti e hanno rubato il suo corpo». Per meglio convincerli, avevano loro assicurato ogni protezione nel caso che il governatore ne fosse venuto a conoscenza. Questa falsa notizia si diffuse fra i giudei di allora e molti la credettero, così come la credono gli ebrei di oggi.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Benvenuti amici e buon ascolto con Giuseppe al microfono che vi presenta sempre alcuni minuti insieme per il nostro programma Verità Cristiana. La parabola del seminatore, sulla quale abbiamo riflettuto uno di questi programmi passati, avrebbe dovuto preparare i discepoli al fatto che non tutti avrebbero accettato il loro messaggio. Forse sarà sorta spontanea nella loro mente questa domanda: ma cosa possiamo fare, o maestro, per garantire maggior successo nell'avanzamento del regno di Dio? E non è forse questo il desiderio di quanti amano Dio? Non è forse questo il nostro desiderio per voi in ascolto, amici? Cosa possiamo fare noi? Di certo non possiamo costringervi né offrirvi dei milioni. Come il seminatore, mandiamo in onda i programmi, offriamo letteratura, ma cos'altro possiamo fare? Per rispondere a ciò, ecco un'altra parabola di Gesù, sempre dal mondo della natura. Il regno di Dio è come un uomo che getti in terra il seme, va a dormire la sera e si alza al mattino, giorno dopo giorno. Nel frattempo, il seme germoglia e cresce nel modo che egli non sa. La terra stessa dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi il grano ben formato. E quando il frutto è maturo, egli vi mette la falce, perché è venuta la mietitura. L'uomo ignora ancora molto della natura. Cosa può fare un agricoltore per far crescere il seme? La risposta è niente. Può zappare, concimare, pulire, ma il seme ha in se stesso la capacità di riprodursi. L'Iddio creatore ha messo nel seme quell'abilità nonostante sia apparentemente della materia morta. Nel campo spirituale Dio manda la sua parola, che viene predicata, scritta, tradotta, cantata in tutto il mondo. Sembrano parole comuni. Una sacra Bibbia accanto ad altri libri non sembra molto diversa. Eppure essa possiede una potenza straordinaria, la quale porta a compimento il regno di Dio nella vita di quanti la depongono nel proprio cuore. A volte ci vogliono mesi e anni di attesa da quando una persona ascolta la prima volta il messaggio di Gesù venuto per salvarci, morendo in croce. Ma quando arriva il momento, ogni cosa ha un significato: Gesù, la croce, l'uomo, Dio, il mondo e il male. Gesù guardava in avanti al giorno in cui il numero dei redenti sarebbe completo ed egli tornerebbe dal cielo per portare con sé quanti avrebbero creduto in lui. Notate come la mietitura avviene subito. A quei tempi si usavano le falci. Oggi i macchinari mietono intere distese, sicché da un giorno all'altro si trova paglia arrotolata, laddove il giorno prima era un campo di grano. Così sarà alla fine di questa età presente, amici. Gesù tornerà dal cielo, gioia per quanti lo conoscono, giudizio e condanna per chi lo avrà rifiutato. Forse tu hai ascoltato da molto tempo questo messaggio. Chissà che non sia giunto anche per te il momento in cui il seme germoglia. Lascia che Dio operi in te, dandoti una nuova vita. Apri la sua parola, apri il tuo cuore, comunica con Dio. L'apostolo Pietro scrive: voi siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio, vivente e permanente. Se non possiedi una copia, richiedicela. Ti invieremo un Nuovo Testamento del tutto gratuito. Vogliamo adesso, prima di riflettere brevemente su un'altra parabola di Gesù, vorrei farvi ascoltare un canto che si intitola Umilia te stesso. Se vogliamo crescere agli occhi di Dio e capire la sua parola, dobbiamo umiliarci. E la prossima canzone dice appunto questo: Umilia te stesso.

La prossima parabola che vorrei proporvi, amici, trova Gesù impegnato in un'ardua discussione coi capi religiosi. E Gesù li trasporta in una scena del mondo familiare molto comune anche per noi. Un uomo ha due figli. Va dal primo e gli dice: va a zappare un po' l'orto. Sì, papà, è la risposta pronta del ragazzo, ma di fatto non va. Il padre fa la stessa richiesta all'altro figlio, il quale risponde con un secco rifiuto: non mi va. Ma poi, pentitosi, ecco che va. Per concludere, Gesù fa una semplice domanda ai suoi interlocutori: chi dei due, secondo voi, ha fatto la volontà del padre? L'ultimo è la loro risposta esatta. La conseguenza non è però un premio, ma una osservazione da parte di Gesù. Io vi dico in verità che i ladri e le prostitute vanno innanzi a voi nel regno di Dio. Voi vi credete a posto e non vi siete convertiti alla predicazione di Giovanni Battista, ma essi si sono ravveduti. L'insegnamento di questa parabola, amici, è che le parole non bastano per fare la volontà di Dio. La cosa più importante è di fare la volontà di Dio. E gli uomini si dividono in due categorie: quelli che dicono di farla, ma in realtà non la fanno, e quelli che semplicemente non la fanno. Così Dio ha racchiuso tutti quanti in un'unica categoria di peccatori ribelli. Ma ha fatto qualcos'altro. Ha mandato il suo figliolo Gesù, il quale ha adempiuto tutta la sua volontà, anche quando questa lo condusse alla morte in croce. E a motivo di quella morte, Dio oggi fa proclamare a tutti quanti che si ravvedano e credano nel sacrificio di Gesù. Questa è la volontà di Dio per noi oggi. La nostra unica scelta per avere un rapporto con Dio è di agire come il secondo figlio della parabola, cioè pentirci, cambiare idea, riconoscere che abbiamo peccato contro un Dio santo e giusto e tornare a Dio per mezzo di quel sacrificio di Gesù. Forse parlo a qualcuno che magari ascolta regolarmente questi programmi e dice sempre che quel che diciamo è giusto, ma la tua vita resta sempre la stessa, non produce un cambiamento di idee su Dio, su te stesso, sul peccato, sulla parola di Dio. Forse sei come il primo figlio che dice sì papà, ma non mette in pratica quello che ode. Ancora una volta ripeto che noi tutti abbiamo disubbidito a Dio, ma Egli nel suo immenso amore per noi ha provveduto una via di ritorno, ma è una sola: la croce di Gesù. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a tornare a Dio con un cuore pentito e sincero. Egli ti accoglierà, ti perdonerà e ti guiderà. Ricordo anche che se avete bisogno di aiuto, rispondiamo sempre a quanti ci scrivono. Così se sei confuso, scrivici. A risentirci, amici.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Apriamo le nostre Bibbie in 2 Timoteo capitolo 3. Paolo dice a Timoteo: or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. È interessante che le scritture da molte parti parlano degli ultimi giorni, e ogni volta che le scritture parlano degli ultimi giorni, tu scopri che è una descrizione precisa del tempo e del periodo in cui stiamo vivendo. E così Paolo avverte Timoteo di certe cose che verranno fuori negli ultimi giorni. E leggere questa lista è come leggere il giornale. Verranno tempi difficili. La causa di questi tempi difficili è nelle cose che farà la gente. E in cima alla lista, perché gli uomini saranno amanti di se stessi. Avete mai visto un tempo in cui le persone sono più concentrate su se stesse? Tutto oggi è per la bellezza del corpo. Molte persone oggi pensano unicamente ad essere belle, amanti di se stessi. Il narcisismo è a massimi livelli, ma oltre ad essere amanti di se stessi, saranno avidi di guadagni. Il desiderio di avere sempre di più. Dopotutto me lo merito. Stiamo parlando dell'essere amanti di se stessi. Guardate la pubblicità. Sì, lo so che costa di più. Vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati. Ognuna di queste parole in greco è una parola su cui fare uno studio. Non abbiamo tempo per farlo stasera, ma vi suggerisco di prendere un buon dizionario di greco e fare uno studio su ciascuna di queste parole che Paolo usa per descrivere le attitudini e le azioni della gente negli ultimi giorni. Senza affezione naturale. Quando leggo le cose che succedono nella nostra moderna e istruita Orange County, quando leggo le relazioni fatte dal Dipartimento dei Servizi Sociali sull'abuso dei minori, non posso far altro che scuotere il capo, incredulo, perché una persona può fare simili cose solo se non ha alcuna affezione naturale. C'è una certa misura di amore naturale che ti impedisce di fare molte delle cose che fanno oggi. Tutto quello che si può dire è che sono senza affezione naturale. Dio ha messo nei nostri cuori una certa misura di amore naturale, quello di un genitore per il figlio. C'è istintivamente, credo, nelle persone quell'amore di un genitore per un bambino o di un adulto per un bambino, perché ci rendiamo conto che i bambini sono indifesi, che sono totalmente dipendenti da noi, ed è impensabile che qualcuno si approfitti di un bambino. Eppure in questa società edonistica sta diventando comune, troppo comune, drammaticamente comune. Mi ricordo del profeta di Dio che parla riguardo ad Israele e dice: seminano vento ed ora raccoglieranno tempesta. Temo che questo sia vero anche per noi. Abbiamo seminato vento e ora raccoglieremo tempesta. Implacabili o sleali. Quante persone sono state davanti a Dio e si sono impegnate nella buona e nella cattiva sorte, nella ricchezza e nella povertà, di amare e di prendersi cura l'uno dell'altro finché morte non ci separi. Eppure di nuovo il divorzio è ad altissimi livelli. Sleali, tu hai fatto un patto, eppure ci sono così tanti patti infranti. Alcuni di voi qui siete stati vittima di un patto infranto. Alcuni di voi vi siete dovuti separare, non perché lo volevate o lo desideravate, ma perché qualcuno è stato sleale, non ha mantenuto il patto che ha fatto. Di nuovo è impressionante quanto è appropriato questo termine, sleali, per questi giorni. Calunniatori, intemperanti, cioè senza alcun freno sessuale. Ragazzi, vi dico, non so, vivere qui quasi in un'atmosfera, in un clima da Sodoma e Gomorra. Mia moglie ed io mangiamo fuori ogni tanto. Generalmente cerchiamo di evitare il venerdì sera, se possiamo. Ma certe volte i nostri impegni sono tali che non abbiamo tempo. Lei non ha tempo di preparare la cena il venerdì sera e mangiamo fuori il venerdì sera. Ma non riesco a credere a ciò che vedo in alcuni di questi ristoranti nell'area commerciale di Irvine. Il venerdì sera, tutti fuori in giro in cerca di un compagno per il fine settimana. Intemperanti, senza alcun freno sessuale. Crudeli, senza amore per il bene. Traditori, temerari, orgogliosi. E poi amanti dei piaceri, o amanti del piacere invece che amanti di Dio. La mania del piacere degli Stati Uniti. Abbiamo avuto una dimostrazione di questo nell'area di Los Angeles queste ultime due settimane. Quante persone si sono spostate in massa per assistere alle varie competizioni atletiche. Amanti del piacere. Ora, non c'è niente di sbagliato nel godere della vita. Io credo che Dio voglia che noi godiamo della vita. Non c'è niente di sbagliato nel provare piacere. Io credo che Dio voglia che tu provi piacere. Ma quando questo va davanti a Dio, significa che è diventato il tuo Dio. Ed è un Dio molto misero da adorare e servire. È buono provare piacere, ma non farne il tuo Dio. Amano il piacere più di quanto amano Dio. Questa è l'accusa. È diventato il loro Dio e quindi si sono resi colpevoli, come quelli nell'Antico Testamento che adoravano Mammona, o meglio Moloch, che era il Dio del piacere. Amanti del piacere invece che amanti di Dio. Aventi la forma, l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Paolo dice a Timoteo: da costoro allontanati. Nel numero di questi, infatti, vi sono quelli che si introducono nelle case e seducono donnicciole cariche di peccati, dominate da varie passioni, le quali imparano sempre, ma senza mai pervenire alla conoscenza della verità. La parola in greco che viene usata qui per descrivere queste persone, che vanno in giro a sedurre queste donnicciole, è la stessa parola in greco che viene usata per descrivere i ciarlatani. E probabilmente sono dei ciarlatani, dice Paolo. quel tipo di persone che vanno in giro a vendere olio di serpente o unguenti miracolosi, ingannando, defraudando la gente. Ora come Ianne e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede. Ora quando Mosè compare davanti al Faraone e getta a terra il suo bastone e lo fa diventare un serpente, vi ricorderete che anche i maghi del Faraone gettano a terra i loro bastoni e anche questi diventano dei serpenti. Ma il serpente di Mosè divora i loro. Ianne e Iambre sono i nomi dei due maghi che si sono opposti a Mosè. Ora questo non ci viene detto nelle scritture, ma ci sono altri conosciuti come libri apocrifi in cui vengono citati i nomi di questi due uomini. Cioè non ci viene detto nelle scritture in Esodo quali fossero i loro nomi, ma Paolo ci dice i loro nomi qui, Ianne e Iambre, che si sono opposti alla verità. E loro sono stati in grado di imitare l'opera di Dio fino ad un certo punto, e poi si sono dovuti arrendere davanti a Mosè. Ma uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. La Bibbia ci parla di Dio che abbandona le persone alla loro mente riprovata, uomini che resistono a Dio e alla verità di Dio. Le loro menti diventano corrotte e alla fine diventano riprovati quanto alla fede. Ho osservato poco ma con orrore e sgomento il deterioramento di un uomo che probabilmente un tempo aveva un reale ministero, ma ho visto la rovina graduale di questa persona in televisione, proprio davanti ai miei occhi. E quest'uomo è diventato rozzo, blasfemo, agitato e delirante. Che vergogna per Gesù Cristo che ha detto: da questo conosceranno che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. E qui c'è una completa, totale assenza di amore. La cosa che mi impressiona è che riesce ancora ad attirare persone che lo sostengono. Uomini corrotti di mente. Il Signore dice: è quello che esce dalla bocca dell'uomo che contamina l'uomo, perché dell'abbondanza del cuore la bocca parla. Quando il linguaggio di una persona diventa sporco, osceno e rozzo, questo mostra che c'è qualcosa che non va in lui. Riprovati quanto alla fede. Costoro però, dice Paolo, non andranno molto avanti, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come avvenne anche per quella di quei tali, Ianne e Iambre. In altre parole, puoi andare avanti per un po', ma alla fine verrà fuori quello che sei. Puoi riuscire ad ingannare la gente per un po', ma alla fine verrà fuori, come è successo con Ianne e Iambre. Ed è arrivato il momento in cui Mosè ha fatto un miracolo di Dio e loro hanno dovuto tirarsi indietro. Hanno detto: aspetta un attimo, questa è opera di Dio, noi non possiamo far più nulla. E quindi viene il momento in cui non possono più andare avanti. La loro stoltezza è manifestata davanti a tutti, come è stato per Ianne e Iambre. Ma tu hai seguito da vicino. Ora, in contrasto a questo, e ragazzi, che contrasto è il cristiano rispetto al mondo intorno a lui? E sempre di più, il tuo stile di vita è diverso dal mondo. Sempre più il cristiano è una persona che si contraddistingue, perché più il mondo diventa corrotto, più il cristiano risalta, più la persona che vive piamente e giustamente in Cristo risalta. E così Paolo dice a Timoteo: tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, o la mia dottrina, la mia condotta, il mio consiglio, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, che mi sono accadute ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Tu sai quali persecuzioni ho sostenuto, ma il Signore mi ha liberato da tutte. Timoteo era di Listra. Paolo l'aveva conosciuto nel suo primo viaggio missionario. A quel tempo Timoteo era un semplice ragazzetto, forse negli anni dell'adolescenza. Eppure era rimasto attratto da Paolo, a causa del messaggio che portava. Timoteo era stato istruito nelle scritture fin dalla sua giovinezza, da sua madre e da sua nonna. E così quando Paolo aveva cominciato con le scritture a dimostrare che Gesù era il Messia, con l'educazione che aveva ricevuto Timoteo, lui aveva subito visto che questo era vero ed aveva abbracciato il cristianesimo. Ma probabilmente era stato presente lì a Listra quando la gente della città aveva lapidato Paolo, finché non avevano pensato che fosse morto e lo avevano trascinato fuori dalla città, e forse era tra le persone che erano rimaste lì intorno, piangendo, in piedi davanti al corpo di Paolo che giaceva a terra immobile. E all'improvviso le loro lacrime vengono tramutate, perché Paolo inizia a respirare e a muoversi, e si alza in piedi e dice: «Dai, torniamo in città e predichiamo a qualcun altro». Paolo dice: «Tu sai che tipo di vita ho vissuto, tu conosci le persecuzioni che ho sperimentato, ma il Signore mi ha liberato da tutte. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte». La vita di Paolo contrastava con quella del mondo. La vita cristiana è una vita che ha uno scopo. Il mondo esiste solo, nessun vero scopo, nessun vero significato. Stai solo esistendo. La vita di Paolo, una vita di fede. La vita di Paolo, una vita di perseveranza, una vita d'amore e una vita di pazienza. Ora penseresti che il mondo debba trattare una persona simile molto cordialmente. È interessante, quando Gesù nel Sermone sul Monte descrive il cristiano nelle Beatitudini, dopo aver descritto le caratteristiche del cristiano nelle Beatitudini, tu diresti: «Mamma mia, una persona del genere, uno che ama la pace, che è misericordioso, che è affamato e assetato di giustizia, che è mansueto, che è povero in spirito. Di sicuro il mondo dovrebbe rispettare un simile uomo». Ma dopo aver dato le caratteristiche e i tratti dell'uomo pio, Gesù nell'ultima beatitudine dice: «Beati sarete voi quando vi perseguiteranno e vi insulteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia». Il mondo non ammira le caratteristiche del vero cristiano, perché il vero figliuolo di Dio porta la persona del mondo in convinzione di peccato. Loro sono semplicemente irritati dal tuo amore, dalla tua pazienza e dalla tua bontà, perché si sentono colpevoli. Guarda quello che hanno fatto a Gesù. E Gesù dice: «Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi». Non aspettarti che il mondo ammiri le tue sante convinzioni. Non aspettarti che il mondo applauda quando parli chiaramente contro il male. Diranno: «Crocifiggilo», anziché applaudire. E quindi: «Paolo, tu sai come ho vissuto, la mia fede, la mia perseveranza, il mio amore, la mia pazienza e le persecuzioni e le afflizioni che ho incontrato. Infatti, una delle mie promesse preferite nella Bibbia, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati». Bella promessa, non è vero? Ancora non l'ho mai trovata in uno di questi libri sulle promesse della Bibbia. Non è proprio il tipo di promesse che ci piacciono, vero? «Il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno». Oh sì, mi piace questa. «Ma tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati». Ti trovi in un mondo straniero. Sei uno straniero. Sei un pellegrino qui. Questo mondo è in aperta ribellione contro Dio. E se allinei la tua vita con Dio, ti ritroverai a non essere allineato col mondo e verrà la persecuzione. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova del fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Quindi non vi aspettate che il mondo parli bene di voi o che vi applauda perché vivete una vita pia e prendete posizioni giuste. Ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. In altre parole, non andrà meglio in futuro, andrà peggio prima di andare meglio dopo. Andrà meglio un po' più in là lungo la strada, ma verranno giorni malvagi e sarà sempre peggio, finché il Signore non prenderà la sua Chiesa e Dio giudicherà il mondo per la sua ingiustizia e la sua impietà. E allora Gesù tornerà e stabilirà il giusto regno di Dio. Ma prima di allora quelli che rimarranno diranno: «Oh Dio, aiutaci! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!» Voglio dire, le persone ne avranno abbastanza di tutta l'ingiustizia del mondo. Guardate il rapido deterioramento della nostra società. Riuscite a vedere quello che è successo negli ultimi 25 anni. Guardate le riviste che una volta stavano sotto banco e venivano vendute illegalmente. Ora sono proprio fuori, in bella vista, dove i bambini possono andare e prenderle e sfogliarle. Guardate i nostri atteggiamenti verso la moralità. Guardate il vuoto, guardate tutte queste altre cose che sono sopraggiunte come risultato di questo. Il deterioramento, il rapido deterioramento, tanto che una madre deve preoccuparsi quando manda sua figlia a scuola, perché non sa cosa possa fare qualche strano personaggio che cerca di infastidire quella meravigliosa bambina, o peggio. Dio ci aiuti, se il Signore non torna presto, distruggeremo noi stessi mentre affondiamo nella sporcizia, affogheremo nella nostra corruzione. I malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Credo che ci siamo spinti fino al limite. Credo che il prossimo grande evento, Apocalisse 4:1. Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate e che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Ora è interessante che Paolo si riferisca alle scritture qui, e naturalmente si riferisce alle scritture dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento non è stato ancora canonizzato, quindi si riferisce alle scritture dell'Antico Testamento, quelle che Timoteo conosceva fin da bambino, e le chiama sacre scritture, cosa che sono, ed esse ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. In altre parole, c'è nell'Antico Testamento così tanto riguardo a Gesù Cristo, che attraverso la comprensione e lo studio dell'Antico Testamento tu dovresti logicamente arrivare a Gesù Cristo. Gesù disse: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ma in realtà esse testimoniano di me. Di nuovo dice: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Il rotolo del libro, l'Antico Testamento, è tutto incentrato su Gesù Cristo. Tutta l'idea della redenzione è racchiusa nell'Antico Testamento. La promessa del Messia, i dettagli del Messia, sono tutti lì. E Paolo dice: tu hai conosciuto le sacre scritture che possono portarti alla fede in Gesù Cristo, alla salvezza per mezzo della fede in Gesù Cristo. Tutta la scrittura è divinamente ispirata, o ispirata da Dio. Non come alcuni vorrebbero portarti a credere che solo alcune scritture sono date per ispirazione di Dio. E come abbiamo sottolineato, il pericolo nel dire alcune scritture, non tutte le scritture, è la perdita di autorità. E quando si perde l'autorità c'è l'anarchia. Ognuno va per la sua strada. Ognuno fa le sue cose, ognuno crede quello che vuole. Non c'è alcuna autorità. Se dico che alcune scritture non sono davvero ispirate da Dio, allora io divento l'autorità, non più la Bibbia, perché non potete semplicemente leggere tutta la Bibbia e confidare in essa, perché non tutto è ispirato. Quindi io divento l'autorità se faccio una tale affermazione davanti a voi. E io vi dico quali scritture sono ispirate e quali non sono ispirate. Ora prendete le vostre penne verdi o blu, e le scritture che sono ispirate le sottolineiamo con il blu, mentre useremo il rosso per sottolineare quelle che non sono ispirate. E quindi eccomi qui, io sono l'autorità. Poi viene il prossimo liberale e dice: no, lui si è sbagliato su questa. Lui ha detto che questa non è ispirata. Ovviamente è ispirata. Si è sbagliato su questa. Prendete le vostre penne e togliete il rosso. Mettete il blu. Beh, presto la vostra Bibbia sarà un tale disastro che non riuscirete più a leggerla. E comunque perché leggerle se non sono ispirate? Tutta la scrittura è ispirata da Dio. Non iniziare a fare pasticci. Non iniziare a cercare di togliere via determinate storie solo perché non vanno d'accordo con i tuoi schemi. Perché magari trovi difficile credere ad una simile cosa. La storia di Giona ha provocato un sacco di problemi alla gente, solo a causa del loro concetto limitato di Dio. Se riesci a leggere e ad accettare il primo versetto della Bibbia, non dovresti avere problemi con il resto della Bibbia. Se il tuo Dio è abbastanza grande da creare i cieli e la terra, non c'è nessun problema. Ma vedete, noi inciampiamo già sul primissimo versetto. E questo

e andare sotto il Polo Nord, sotto il ghiaccio artico, e risalire 100 giorni dopo ed essere depositati nel porto. Trovi difficile accettare che l'uomo possa aver costruito un grosso pesce che è in grado di inghiottire degli uomini e tenerli sott'acqua per diversi giorni e poi depositarli nel porto. Ehi, ehi, aspetta un attimo allora. Quanto è grande il tuo Dio? L'uomo lo può fare mentre Dio no. Sarebbe più facile se la storia dicesse ed è emerso un sottomarino e il capitano è uscito sul ponte e hanno fatto salire a bordo Giona e poi si sono immersi di nuovo e si sono diretti verso Giaffa e lo hanno lasciato lì nel porto. Ma vedi, se inizi a sorridere davanti alla storia di Giona e dici oh, non la bevo davvero, oh, stai molto attento, perché Gesù l'ha bevuta. Un giorno hanno chiesto a Gesù mostraci un segno. E lui ha detto, questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato, se non il segno del profeta Giona. Perché come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così starà il figliuol dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Oh Gesù, vuoi dire che credi a questa storia? Non lo sai che è solo una leggenda? È solo una fiaba? Com'è possibile che tu sia stato ingannato così, Gesù? Pensavo che tu fossi il figlio di Dio e più intelligente di così. Noè, c'è stato davvero un diluvio sulla terra e Noè è scampato. Gesù dice come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà il ritorno del figlio dell'uomo, confermando che Noè è esistito veramente e che è stato un vero evento. Quindi stai molto attento quando inizi a scalpellare da un lato, perché ti cadrà tutto addosso. Tutta la scrittura è ispirata da Dio. Ora, quando hai difficoltà nella tua comprensione di una scrittura, anziché metterla da parte e dire, beh, Dio non può davvero voler dire questo, di, ehi, questo non lo capisco ancora. Ci sono molte scritture che ancora non capisco. Ho un archivio qui che dice, in attesa di ulteriori informazioni, e ho messo molte scritture in questo archivio. Non dico che Dio sia sbagliato. Dico semplicemente, ehi, sono troppo stupido e non comprendo. Ma Dio ha ragione. Non so esattamente quello che vuole dire, ma quando lo capirò scoprirò che aveva ragione, perché tutta la scrittura è ispirata da Dio. E come tale è utile. E quanto è utile la parola di Dio per noi oggi. Che benedizione. È utile ad insegnare. Cosa devo credere circa Dio? Cosa devo credere circa l'uomo? Cosa devo credere circa il peccato? Cosa devo credere circa gli angeli o il futuro? O la vita, la morte, la vita dopo la morte? La scrittura è utile per stabilire un fondamento per ciò in cui credo. È utile ad insegnare. Posso basare ciò in cui credo su quello che Dio ha detto, perché è davvero parola di Dio. Ho difficoltà con queste persone che formulano dottrine che sono contrarie a quello che ha detto Gesù, come se loro comprendano meglio di Gesù quello che avverrà nel futuro. I testimoni di Geova, cercando di formulare la loro dottrina riguardo all'inferno, che è un posto di oblio, in cui non c'è coscienza, non c'è consapevolezza, e usano il libro di Giobbe come testo che dimostra questo. Quando Giobbe parla ai suoi amici, e loro gli parlano del futuro, e Giobbe dice, oh, vorrei essere morto, sarebbe tutto finito, perché lì tutte le sofferenze non ci sarebbero più. Qual è la prima cosa che Dio dice a Giobbe? Quando Dio entra in scena e si inserisce nella conversazione con i suoi amici, lui dice, chi è questo che dice tutte queste cose senza avere conoscenza? Giobbe, dimmi, sei mai stato oltre le porte della morte? Sai com'è? Beh, Gesù l'ha fatto, e ci dice com'è in Luca, nel capitolo 16. Ora accetti le parole di Gesù, o vuoi formulare una dottrina che è diametralmente opposta a quello che ha detto Gesù? La parola di Dio è il fondamento della dottrina. Quello che credo, lo credo perché Dio lo ha detto, e tutti i miei concetti dottrinali devono essere fondati sulle scritture. Dio l'ha detto. È utile a convincere, a correggere, e quante volte la parola di Dio ha portato correzione nel corso della mia vita. È facile, sembra, ritrovarsi ad essere distratti,

0: e portati fuori rotta. E la parola di Dio viene e porta equilibrio, porta correzione, porta la giusta prospettiva. È utile ad educare nella giustizia, e la giustizia è semplicemente l'atto dell'essere giusti, o fare le cose giuste e vivere in modo giusto. Ti educa a vivere nel modo giusto. Questa è la cosa giusta da fare. Ci educa nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo. Dio vuole che tu sia completo. Il termine in greco è letteralmente appieno o maturo, o maturo d'età, appieno o maturo, affinché l'uomo di Dio sia appieno maturo, pienamente fornito per ogni buona opera. In altre parole, la parola di Dio è ciò che mi prepara pienamente per qualsiasi opera che Dio vuole che io faccia. Ora, molte persone hanno un giusto e legittimo desiderio di essere usate da Dio. Oh Dio, voglio che tu usi la mia vita. Questo è buono, questo è giusto, e dovresti avere questo desiderio. Ma Dio prepara gli strumenti per mezzo dei quali Lui opera. E la preparazione più importante è attraverso la parola di Dio. È così che diventi pienamente equipaggiato per compiere l'opera che Dio ha disegnato e stabilito per te. Quindi, se vuoi che Dio usi la tua vita, allora equipaggia te stesso nella parola di Dio, nello studio, nella comprensione. È per questo che siamo qui stasera, semplicemente per andare avanti, riga dopo riga, precetto dopo precetto, arando dritto attraverso la parola di Dio. L'idea è quella di prepararti pienamente come strumento che Dio può usare, e scoprirai che mentre la parola di Dio diventa una parte sempre più importante della tua vita, e tu inizi ad essere guidato dalla parola di Dio, che Dio inizierà ad usarti in modi davvero entusiasmanti. Ma così spesso facciamo l'errore di uscire scarsamente equipaggiati o correre via senza un messaggio. Quindi la parola di Dio, la scrittura data per ispirazione di Dio, ed è utile. Paolo dice a Timoteo: io dunque ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo. E qui si fa seria, ragazzi, quando scongiuri qualcuno davanti a Dio e davanti al Signore Gesù Cristo. Paolo scongiura Timoteo davanti al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti. Il Signore giudicherà quelli che sono vivi e quelli che sono morti nella sua apparizione e nel suo regno. Ora ci saranno due giudizi: quello alla sua venuta, alla sua apparizione, sarà il giudizio di quelli che hanno vissuto nel periodo della grande tribolazione. La prima cosa che farà Gesù quando tornerà, secondo il Vangelo di Matteo, è radunare le nazioni per il giudizio, e le separerà come un pastore separa le sue pecore dalle sue capre, e le metterà alla sua sinistra, e dirà: allontanatevi da me, voi operatori di iniquità, ebbi fame ma non mi deste da mangiare, ebbi sete e voi non mi deste niente da bere, fui nudo e non mi vestiste, fui malato e non mi visitaste, fui in prigione e non mi veniste a trovare. Signore, quando ti abbiamo visto così? Beh, in quanto non l'avete fatto a uno di questi miei minimi, non l'avete fatto neppure a me. A quelli alla sua destra, venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare. Signore, quando ti abbiamo visto così? Beh, in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi, l'avete fatto a me. Ma è il giudizio che determinerà quelli a cui sarà permesso di entrare nell'era del regno, quando Gesù regnerà sulla terra per 1000 anni. Dopo i 1000 anni verrà per giudicare i morti, e tutti i morti, grandi e piccoli, compariranno davanti al gran trono bianco di Dio e saranno giudicati in base alle cose scritte nei libri. Quindi ti scongiuro davanti a Dio e davanti al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti, nella sua apparizione e nel suo regno, i due giudizi. Di cosa lo scongiura? Predica la parola. Perché? Perché è la parola di Dio che può cambiare l'uomo. È la parola di Dio che può ispirare, portare i cambiamenti, purificare l'uomo. Quindi predica la parola. Oh, non è un peccato che c'è così poca predicazione della parola di Dio oggi dai pulpiti in tutto il paese. Ogni genere di predicazioni, di psicologia e tutto il resto, ma così poca predicazione della parola. Ti scongiuro davanti a Dio e davanti a Gesù Cristo, Timoteo, predica la parola. Paolo dice: noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù crocifisso, e noi stessi siamo vostri ministri per amore di Gesù, suoi servi. Predica la parola. E poi dice: insisti a tempo e fuor di tempo. In altre parole, sii pronto ad andare. Qualche volta ti senti, qualche volta non ti senti. Sii pronto ad andare. Riprendi. La parola di Dio è utile a convincere. Rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Ora qui Paolo sta enfatizzando: predica la parola e fa che le persone siano indottrinate nelle verità fondamentali di Dio. Predica la parola. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Sapete, è interessante come la parola di Dio sembra creare appetito per la parola di Dio e sembra che ti distolga da qualsiasi altra cosa. La parola di Dio è così bella, c'è così tanto in essa, è così potente, così dinamica, che quando vieni ammaestrato veramente nella parola e arrivi ad assaporare il cibo solido, tu inizi a crescere, a fortificarti. Non riesci a trovare soddisfazione in questi piccoli messaggi leggeri, tutti farfalle e colombe, in cui tutto è così piacevole e il mondo è fantastico. Ma verrà il tempo in cui, se uno non è stato cibato della parola di Dio, inizierà ad avere prurito alle orecchie. Oh, racconta delle storielle fantastiche. Ragazzi, quel tipo è così bravo a raccontare le storie, e la gente inizia ad avere prurito alle orecchie. Vogliono essere intrattenuti e le chiese diventano dei centri di intrattenimento. Voglio dire, mettono su degli spettacoli che fanno impallidire Hollywood. Vogliono essere intrattenuti, distratti, prurito d'udire, desiderio di intrattenimento, distogliendo le orecchie dalla verità, e così divengono ingenui e danno ascolto a delle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa. Sopporta afflizioni, fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Ora Paolo era apostolo per volontà di Dio, ma era anche pastore e dottore. Timoteo aveva la chiamata di evangelista. Paolo lo incoraggia a predicare e a fare l'opera di evangelista. Ora è importante conoscere qual è l'area di ministero che Dio ti ha donato e che ti ha chiamato ad adempiere, e che tu sia ciò che Dio ti ha chiamato ad essere, e non cercare di essere qualcosa che Dio non ti ha reso. Perché la cosa più difficile e frustrante del mondo è cercare di essere un evangelista se Dio ti ha fatto pastore e dottore, o cercare di essere pastore e dottore se Dio ti ha fatto evangelista. Sapete, dobbiamo rendere sicura la nostra chiamata ed elezione. Dobbiamo sapere ciò che Dio ci ha chiamato ad essere. I primi 16 anni del mio ministero sono stati molto frustranti, perché cercavo di essere Chuck evangelista per volontà di Dio, ma Dio non mi ha chiamato ad essere un evangelista, e i miei tentativi di essere questo erano totalmente frustranti e infruttuosi. È stato solo quando ho riconosciuto che Dio mi aveva chiamato ad essere pastore e dottore che il mio ministero ha iniziato ad essere benedetto. Perché ora viene tutto naturale, non è più una forzatura. Ora posso essere ciò che Dio mi ha chiamato ad essere, e mi sento più a mio agio, e amo questo. Così a Timoteo fa l'opera di evangelista, e adempi interamente il tuo ministero. È così importante che adempiamo interamente questo ministero, perché dice Paolo: quanto a me, sto per essere offerto in libazione, e il tempo della mia dipartita è vicino. Le cose vanno male per Paolo a Roma. Il processo non appare positivo. È comparso per l'udienza preliminare e ha ascoltato le accuse e ha visto l'atteggiamento del governo romano a questo punto. E Paolo si rende conto che ha i giorni contati. Questa è l'ultima lettera che scrive Paolo, la seconda epistola a Timoteo, e si rende conto che la fine è imminente. Il tempo della mia dipartita è vicino. Vedete, Paolo vede la morte come una semplice partenza nel suo viaggio. Mi sto per trasferire da questa tenda nella nuova casa, l'edificio di Dio, l'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Il tempo della mia dipartita è vicino. E poi Paolo dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. Oh, che cosa importante da dire quando il tempo della dipartita si avvicina. E guardo indietro alla mia vita e posso dire: beh, ho combattuto il buon combattimento, adesso basta, e ho finito il corso. In precedenza Paolo ha scritto ai Filippesi e ha detto loro: non ho ancora afferrato ciò per cui sono stato afferrato da Gesù Cristo, né ritengo di essere già arrivato, di essere perfetto, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Lui vedeva la vita cristiana come una gara. Dice: non capite che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ho combattuto il buon combattimento. Sono stato lì dentro. Ho finito la corsa ora. Ho serbato la fede. Quindi per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Ci viene detto di attendere la sua apparizione, di cercare la sua apparizione. E ora Paolo parla dell'amare la sua apparizione. La corona della giustizia. Gesù dice alla chiesa di Smirne: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Le diverse corone del cielo. Quella corona della giustizia che il Signore, il giusto giudice, darà non solo a me, ma anche a tutti quelli che amano la sua apparizione. Quindi cerca di venire presto da me e sbrigati a venire. Sto per partire, il tempo della mia dipartita è vicino, quindi affrettati. Vieni qui prima che puoi, perché Dema mi ha lasciato. Ora Dema sta insieme a Paolo nei saluti di diverse epistole precedenti. Ma Paolo ha detto in precedenza che tutti quelli dell'Asia lo avevano abbandonato. In realtà probabilmente avrebbe significato la loro morte l'essere associati a Paolo in questo momento del suo processo, perché lui era un prigioniero condannato a morte e la loro associazione con lui avrebbe messo a repentaglio la loro vita. Così Dema mi ha lasciato. È tragico, a causa del motivo per cui l'ha fatto, avendo amato il mondo presente. E se n'è andato a Tessalonica. In altre parole, ha pensato alla pelle. Vuole continuare a vivere. Quindi è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia e Tito in Dalmazia. Soltanto Luca è con me. Prendi Marco. Questo è Marco, il nipote di Barnaba, che aveva provocato una lite tra Paolo e Barnaba in precedenza. Quando Paolo e Barnaba erano partiti per il primo viaggio missionario, Marco era andato con loro, ma quando erano passati per Cipro ed erano diretti verso paesi difficili, Marco si era spaventato ed era tornato a casa, e Paolo e Barnaba avevano proseguito da soli. Ora, mentre Paolo e Barnaba si preparano per il loro secondo viaggio missionario, per tornare nelle stesse zone, per fortificare i fratelli che si erano convertiti nel loro primo viaggio, Barnaba dice: beh, voglio portare di nuovo Marco con me. E Paolo dice: oh no, il ragazzo ci ha abbandonati l'ultima volta. Non voglio prenderlo di nuovo. Non voglio problemi. E così ne nasce una grossa discussione tra Paolo e Barnaba. La discussione si fa così grande che Barnaba prende Marco e si dirige verso Cipro, e Paolo prende Sila e si dirige di nuovo in Asia Minore. È interessante. Sebbene, come sapete, nel corpo dei credenti possiamo avere delle differenze, delle divergenze, il Signore ci riporta sempre insieme. E ora Paolo scrive di questo stesso Marco, con cui ha avuto problemi in precedenza. Non è voluto andare con Barnaba, che lo voleva portare con loro. E dice a Timoteo: prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile nel ministero. Mi piace quel ragazzo. Naturalmente Marco era maturato molto a questo punto, senza dubbi. Erano passati diversi anni, ma Paolo parla di lui in termini amorevoli, come uno che gli è davvero molto utile. Tichico invece l'ho mandato ad Efeso. Quando verrai, porta il mantello. Ora Paolo parla di cose molto personali. Porta il mantello che ho lasciato a Troas, presso Carpo, e i libri, soprattutto le pergamene. Paolo, si dice, era un avido lettore. Infatti, questo dice la storia, Gamaliele. Paolo dice di essere stato allevato ai piedi di Gamaliele. E abbiamo il racconto di Gamaliele, che parla di Paolo come studente. E parlando di Paolo come studente, dice: il più grande problema che avevo con lui come studente era trovargli i libri a sufficienza. Un avido lettore. Ecco perché quando Paolo fa la sua difesa davanti al re Agrippa, Festo grida: il troppo studio ti ha dato la testa. Paolo era stato lì a leggere per 2 anni in prigione a Cesarea, e tutte le volte che l'aveva visto, Paolo era intento a leggere un libro, e dice: ehi, tu hai studiato troppo, hai superato il limite, il troppo studio ti ha dato la testa. Così portami i libri, portami le pergamene, soprattutto le pergamene. Sapete, credo che questo sia qualcosa che valga per ogni insegnante, che hai sete e non ti fermi mai. Alessandro, il ramaio, mi ha fatto molto male, gli renda il Signore secondo le sue opere. Questo è interessante, non è vero? Pregate per quelli, dice il Signore, che vi perseguitano. Ma non credo che intendesse che tu pregassi in questo modo. Guardatene anche tu. Stai attento a questo Alessandro il ramaio, perché si è opposto grandemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno è stato al mio fianco, ma mi hanno tutti abbandonato. Questo non venga loro imputato. Interessante. Paolo è stato completamente abbandonato dai suoi amici. Nella sua prima udienza davanti a Nerone lo hanno lasciato tutti. Quando Paolo, una delle prime volte in cui è stato a contatto con il cristianesimo, è stato in occasione della lapidazione di Stefano, da quanto riportato nella Bibbia. La prima volta che troviamo Paolo, lui sta in piedi lì a tenere le vesti degli uomini che lapidano Stefano, fino alla morte. Lui ascolta l'eccezionale testimonianza di Stefano davanti al Sinedrio, di cui lui era membro. Essi votano lapidatelo. Paolo vota sì, lapidatelo. Vota acconsentendo alla sua morte. Vota acconsentendo con loro a lapidarlo. E poi partecipa tenendo le vesti degli uomini che hanno materialmente lapidato Stefano. Mentre Stefano viene lapidato, vi ricordate, lui guarda in alto e dice: Padre, non imputare loro questo peccato. Che questo non venga loro imputato, Signore. Questo evidentemente lascia una grande impressione su Paolo. Perché più tardi, quando il Signore afferra Paolo nel suo viaggio verso Damasco, ehi, ti è duro recalcitrare contro il pungolo. Sono sicuro che tutta la faccenda di Stefano era ancora nella sua mente e nel suo cuore. Vedere quest'uomo morire in questa maniera. Signore, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Non imputare loro questo peccato, Signore. Anziché maledire e gridare e tutto il resto verso quelli che lo lapidavano, questa magnifica attitudine di amore e perdono. Ora Paolo sta più o meno imitando questo quando parla di queste persone che lo hanno abbandonato. Signore, spero che il Signore non imputi loro questo. Il Signore però, e amo questo, tutti questi uomini mi hanno abbandonato, il Signore però è stato con me. E questo è tutto ciò di cui ho bisogno. Il Signore è stato con me e mi ha fortificato affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento e tutti i gentili l'udissero, e io sono stato liberato dalle fauci del leone, ovvero Nerone. Lo chiama leone, o forse può darsi che si riferisca all'essere messo nell'arena con i leoni, ma io credo che si stesse riferendo a Nerone. Ora notate questo: il Signore però è stato con me e mi ha fortificato affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento e tutti i gentili l'udissero. Vedete, quello che è successo è che quando Paolo è comparso davanti a Nerone, ha colto l'opportunità per predicare l'Evangelo a Nerone. Voglio dire, che grande opportunità! Ho dovuto portare la mia difesa davanti a quest'uomo, eccetera. Ma questa era sempre stata la tattica di Paolo per tutto il tempo. Ogni volta che Paolo veniva arrestato e doveva comparire davanti a dei giudici o in seguito davanti al re Agrippa, lui ha sempre colto l'occasione per testimoniare e per cercare di conquistarli a Gesù Cristo. Ora Gesù disse ai suoi discepoli: sarete perseguitati e vi arresteranno e vi porteranno davanti ai magistrati e comparirete davanti ai re. Ma non vi preoccupate per quello che dovrete dire, perché in quell'ora lo Spirito vi darà le parole da dire e il tutto si trasformerà per voi in un'occasione per testimoniare. In altre parole, sarete arrestati, portati davanti ai tribunali, e non vi preoccupate di questo. Sarà un'opportunità per voi di testimoniare, di parlare della vostra fede. E così Paolo prende ogni udienza davanti ai giudici come un'occasione per testimoniare, e dà una tale potente testimonianza davanti ad Agrippa. Re Agrippa dice: credi tu nelle scritture? Io so che tu credi alle scritture. E Re Agrippa dice: aspetta un attimo, fermati. Stai forse cercando di convertire anche me? E Paolo dice: oh, magari potessi. Ma in realtà era così. Lui stava cercando di farlo convertire. Ora, né Paolo né Luca ci dicono quello che Paolo ha detto a Nerone, ma potete star sicuri che abbia dato il meglio di sé con Nerone. Senza dubbio, pensando: ragazzi, se riuscissi a conquistare quest'uomo a Cristo, pensate a che bene sarebbe per il cristianesimo se Nerone fosse conquistato a Cristo. E sono sicuro che ha messo una tale pressione su quest'uomo nel testimoniarli che non potete credere. E dice: tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore è stato con me. Lo Spirito Santo vi darà le parole in quel momento. E mi ha fortificato affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento. Voglio dire, gli ha dato una piena testimonianza e tutti i gentili l'udissero. Tutta la corte di Nerone ha ascoltato l'Evangelo e sono stato liberato dalle fauci del leone. E il Signore mi libererà ancora. Oh sì, sicuramente lo ha fatto. La sua testa è stata tagliata e lui è sfuggito da Nerone. Perché Gesù dice: non temete quelli che possono uccidere il corpo, dopodiché non hanno alcun potere, ma piuttosto colui che dopo che il corpo è morto può gettare il vostro spirito all'inferno. Sì, vi dico, temete lui. Quindi sarò liberato ancora, dice Paolo. So che Dio mi libererà ancora. E Paolo sa esattamente come questo avverrà, perché ha detto prima: il tempo della mia dipartita è vicino, il Signore sta per liberarmi. Credo che sia sbagliato credere che la liberazione venga solo attraverso la guarigione. Dio ha molti modi per liberarci, e il Signore mi libererà ancora da ogni opera malvagia e mi salverà fino a portarmi nel suo regno celeste. Il mondo potrà prendere la mia vita, ma ragazzi, io sarò salvo nel regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Saluta Priscilla e Aquila. Ora eccoli di nuovo, ancora ad Efeso. E Paolo è molto legato a Priscilla ed Aquila. Li ha incontrati per la prima volta a Corinto, e loro vanno con lui, o meglio vanno davanti a lui ad Efeso, e sono lì con lui nel ministerio. Una coppia che sono davvero ansioso di conoscere, Priscilla ed Aquila. Salutali. E la famiglia di Onesiforo. Ora si crede che anche lui sia stato ucciso a Roma. Lui era andato a cercare Paolo, l'aveva cercato diligentemente, lo aveva trovato in una prigione, ma si ritiene che a causa dei suoi rapporti con Paolo sia stato ucciso, perché non saluta lui ma solo la sua famiglia. e ci sono alcuni documenti che dicono che in realtà sia stato ucciso a causa dei suoi rapporti con Paolo. Erasto è rimasto a Corinto, ma ho lasciato Trofimo infermo a Mileto. Cerca di venire prima dell'inverno. Tubulo, Pudente, Lino, Claudia. Ora Pudente e Claudia, un paio di nomi interessanti. E tutti i fratelli ti salutano. Oh, non ho tempo per raccontare la storia, ma ci sono alcune storie molto interessanti intorno a Claudia, che si crede essere stata una principessa dalle isole britanniche. E ci sono delle storie interessanti nella Chiesa delle Origini riguardo a Claudia. Se sia la stessa Claudia, naturalmente non si sa, ma nella Chiesa di Roma c'era una Claudia che si era convertita. Era una principessa dalla Britannia ed era stata mandata a Maria, una signora romana importante, come parte di un trattato, e si era convertita a Cristo lì a Roma e divenne una figura molto potente nella Chiesa. Il Signore Gesù Cristo sia con il tuo spirito, la grazia sia con voi. Amen. E così l'ultima lettera di Paolo a Timoteo e l'ultima lettera che lui scrive.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, vi giunga gradito il saluto che Patrizia e Dio vi rivolgiamo, rallegrandoci di essere insieme attorno alla parola di Dio per trarne una breve meditazione. Patrizia cortesemente ci leggerà dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni i versetti 24 e 25.

Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? Gesù rispose loro: sono per l'appunto quel che vi dico.

Grazie, Patrizia. Questa prima affermazione circa la sua deità fatta attraverso l'espressione divina io sono è unita alla necessità di una vera fede. Da qui la domanda dei giudei: chi sei? Che possiamo interpretare in vari modi. Interessante la risposta di Gesù. Mancando nei più antichi manoscritti in greco la punteggiatura, è possibile leggere questa frase in modi diversi. Prima come un interrogativo che Gesù rivolse principalmente a se stesso, come dicesse: perché continuo a parlarvi? Se così fosse, sembra presente nel Signore una certa stanchezza nel portare avanti una testimonianza ed un annuncio che non erano accolti. Questo dovrebbe insegnarci ad ascoltare attentamente, e senza farcelo ripetere, quanto il Signore ci dice. Già nel libro di Giobbe è scritto: Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Che tristezza. L'esclamativo è una seconda possibile lettura. Ve ne parlerò ancora. In questo caso Gesù avrebbe ribadita la sua affermazione mostrando di non temere la reazione dei giudei, sia quella che sia, perché conosce la verità che esprime ed è pronto a tutto per sostenerla e per divulgarla. Infine, la frase può avere il valore di una affermazione, di una conferma. Sono ciò che continuo a ripetervi. Davanti allo stupore dei giudei per una dichiarazione così importante e, sottolineo, così coraggiosa, Gesù l'avrebbe confermata per togliere ogni eventuale dubbio, assumendosene tutta la responsabilità. Direi che è questa terza ipotesi che viene generalmente favorita, anche se la scelta risulta difficile perché sembra maggiormente concordare con l'insieme del discorso. In questa ottica, la risposta del Signore Gesù ebbe il ruolo di confermare quanto andava sostenendo dall'inizio del suo ministero. Questa dichiarazione non era qualcosa che si aggiungeva o peggio contrastava con l'insegnamento precedente del Signore. Tentava di chiarire ulteriormente ciò che sembrava oscuro per dei cuori ottusi che si ostinavano a non credere, a non voler accettare l'evidenza, a rimanere ancorati ai loro schemi di pensiero. Comprendiamo così che nella parola rivelata dal Signore la verità è una sola, sempre una sola, a volte un po' nascosta, in certi casi maggiormente chiarita, ampliata, ma sempre la medesima verità. In caso di contrasti interpretativi, di verità opposte, si può solo pensare all'errore o alla menzogna dell'uomo, in quanto la parola del Signore non si contraddice mai. Al prossimo incontro.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto e ti do il benvenuto alla nostra trasmissione cristiana. Forse questa definizione ti sembrerà ovvia o strana. Ovvia perché è normale definirsi cristiani in una nazione cosiddetta impropriamente cristiana. Strana perché forse ti aspetteresti la spiegazione basata su esperienze o tradizioni umane. Invece niente di tutto questo. Semplicemente una rubrica radiofonica dove si presenta Gesù Cristo quale unico Salvatore e Signore e dove si basano le affermazioni unicamente sul fondamento autorevole della parola di Dio. Adesso, dopo lo stacco musicale, continuerò a parlare di uno degli eventi straordinari della vita di Cristo.

L'evento straordinario della vita di Cristo di cui voglio condividere con te tre principali considerazioni è la sua trasfigurazione, cioè la sua momentanea trasformazione gloriosa in un preciso momento storico durante la sua vita qui in terra. Con essa, fra l'altro, mostrò la sua gloria, evidenziò l'approvazione del Padre, dimostrò la continuità con il messaggio dell'Antico Testamento. A questo evento assistettero tre apostoli, i quali riportarono impressioni immediate, poi altre un po' dopo, ed altre ancora nel prosieguo della loro vita o nei loro scritti biblici. È di questo terzo impatto che ora mi occuperò. Prima leggo il brano biblico dove è citato l'episodio. Questa volta la lettura sarà dal Vangelo di Marco, capitolo 9. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli in disparte sopra un alto monte e fu trasfigurato in loro presenza. I suoi vestiti divennero sfolgoranti, candidissimi, di un tal candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. E apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. Pietro, rivoltosi a Gesù, disse: «Maestro, è bello stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Infatti non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. Poi venne una nuvola che li coprì con la sua ombra e dalla nuvola una voce: «Questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo». E ad un tratto, guardatesi attorno, non videro più nessuno con loro, se non Gesù solo.

L'evento ebbe, se così si può dire, un primo impatto nella vita dell'apostolo Giacomo. Egli fu il primo dei tre apostoli che entrò nella gloria perché subì il martirio durante il regno di Erode Agrippa. Non è a caso che il Signore Gesù volle preparare lui e gli altri due apostoli alla gloria, portandolo con sé in altri due luoghi che mettono in rilievo la sofferenza. Nell'episodio della resurrezione della figlia di Jairo, prima però c'era stata la morte, la sofferenza, poi nel giardino di Getsemani, dove Cristo era stato nell'agonia spirituale e morale. Egli voleva insegnare ai suoi un divino principio: prima la sofferenza, poi la gloria. Per Giacomo ci fu prima il martirio per la causa del Vangelo e poi l'entrata nella gloria. Gloria di cui Gesù, o di cui già aveva avuto Giacomo una visione, osservando la trasfigurazione di Cristo. L'apostolo Giovanni fu profondamente marcato dalla visione della gloria di Cristo. Ciò è evidente nei suoi scritti, traspare già nella sua prima epistola: quel che era dal principio, quel che abbiamo veduto coi nostri occhi, quel che abbiamo contemplato. È però nel Vangelo che notiamo la profonda influenza di quel particolare evento. Pur non riportando l'accaduto come invece fanno gli altri evangelisti, egli scrive di Cristo: e la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Il testo citato evidenzia la notevole impressione che la trasfigurazione ebbe sull'apostolo. Infine, questo evento influenzò la vita, la predicazione e gli scritti dell'apostolo Pietro. Con Giacomo e Giovanni egli fu testimone oculare della maestà di Cristo. Lo scrisse e lo annunciò potentemente nella sua predicazione. L'impressione che ebbe da quell'evento fu quindi notevole. Ecco cosa scrisse nella sua seconda epistola: infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questi è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. In conclusione, l'evento della trasfigurazione di Cristo ci permette di riflettere su alcune cose. Prima di tutto, produsse un notevole effetto sulla vita, sulla predicazione e sugli scritti degli apostoli che erano presenti in quella memorabile circostanza. In secondo luogo, la trasfigurazione fa pensare che chi ha creduto nel corso dei secoli non ha visto fisicamente quella gloria, però sapeva e sa che Cristo è nella gloria e lo vedeva o lo vede ora con l'occhio della fede, coronato di gloria ed onore. Tutta la vita in terra di Cristo è stata caratterizzata da questo principio divino: prima la sofferenza, poi la gloria; prima la corona di spine, poi la gloria e l'onore. L'apostolo Giacomo soffrì e poi entrò nella gloria. E infine, la trasfigurazione ci permette di pensare ad una terza cosa con la quale termino queste riflessioni. È un tema molto importante. Questo evento cristologico, il parlare della gloria, ci permette di pensare che un giorno ogni credente parteciperà a questa gloria eterna. Qui tutti siamo solo di passaggio. Per il credente la meta è la gloria. Caro ascoltatore, puoi dire con certezza che questa sia la tua meta?

La domanda con la quale ho terminato è di estrema importanza. Che tu possa riflettere con grande attenzione. Se hai ancora dei dubbi, se la tua risposta è negativa, faccelo sapere. Noi vogliamo veramente aiutarti. Scrivici. Ebbene, ti saluto, ti ringrazio per l'ascolto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto dell'odierna trasmissione dedicata allo studio del libro dell'Esodo. L'ultima volta ci siamo fermati dopo avere notato che Dio aveva dato a Mosè due segni del fatto che era lui, Dio, a mandare Mosè a liberare Israele dalla schiavitù egiziana. Quei segni, se ricordate, erano la mano che divenne lebbrosa e poi fu guarita di nuovo e il bastone che diventò un serpente e poi ridiventò di nuovo bastone. Sempre per sintetizzare il pensiero dell'ultima trasmissione, vorrei ribadire il concetto che Dio vuole che il bastone lo abbia chi è consacrato a Lui. Dio vuole infatti che la mano usi il bastone secondo le direttive date dal cuore consacrato a Dio. Più esplicitamente, possiamo dire che ciò che a Dio importa è la nostra consacrazione personale a Lui, dedicare tutta la propria vita al suo servizio, perché in questo modo tutto quello che faremo e diremo sarà in armonia col suo volere e saremo quindi dei validi strumenti nelle sue mani per la realizzazione dei suoi piani di salvezza e santificazione per l'umanità. Eppure Mosè fece ancora un'altra obiezione, infatti disse: «Signore, io non sono un parlatore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, già che io sono tardo di parola e di lingua». In altri termini, Mosè disse a Dio: «Tu hai bisogno di un abile oratore per questo compito e io non lo sono affatto». In realtà, Mosè sapeva parlare e come. Infatti il Signore, ecco perché gli disse: «Chi ha fatto la bocca dell'uomo? O chi rende muto o sordo o vedente o cieco? Non sono io l'Eterno? Ora dunque va, e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». Questo è scritto in Esodo capitolo 4, versetto 11 e 12. Dio disse in pratica a Mosè che voleva non solo la sua mano, ma anche la sua bocca, promettendogli di essere con la sua bocca, cioè di aiutarlo a parlare e insegnargli quello che avrebbe dovuto dire. E parafrasando il proverbio biblico: «Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita», parafrasando questo proverbio, possiamo dire che ciò che si trova nel pozzo del proprio cuore verrà fuori per mezzo del secchio della propria bocca. Sì, Dio quindi voleva innanzitutto il cuore di Mosè, ma Mosè non si arrese ancora e disse: «Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai». In pratica Mosè stava cercando di farsi sostituire. Allora, leggo ancora in Esodo, l'ira dell'Eterno si accese contro Mosè ed egli disse: «Non c'è Aronne, tuo fratello, il Levita? Io so che parla bene, e per l'appunto ecco che egli esce per incontrarti, e come ti vedrà, si rallegrerà nel suo cuore. Tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca. Io sarò con la tua bocca e con la bocca sua, e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo, e così ti servirà di bocca, e tu sarai per lui come Dio». Questo è scritto in Esodo capitolo 4, dal versetto 14 al versetto 16.

Certo, Mosè sbagliò a chiedere a Dio un portavoce, ma il Signore pazientemente glielo concesse. Mosè però non voleva dividere il comando con nessuno, e vedrete che proprio questo creerà dei problemi agli israeliti durante il loro viaggio nel deserto. Infatti nel libro dei Numeri vedremo che proprio Aronne si darà da fare per foggiare il vitello d'oro mentre Mosè stava sul monte Sinai. Fu veramente un errore madornale da parte di Aronne, errore che fu favorito proprio dal fatto che in pratica erano in due a comandare. Nel libro dei Numeri ci troviamo dinanzi ad altri problemi del genere. Dio quindi non aveva bisogno di Aronne per liberare gli israeliti dalla schiavitù, ma aveva bisogno solo di Mosè. E Mosè esitava a fidarsi ciecamente di Dio, e quindi Dio dovette mandare un'altra persona insieme a lui. Certo, dobbiamo riconoscere di essere deboli, ma quando Dio ci chiama ad assolvere un compito, dobbiamo fidarci di lui, perché ci metterà in

miei fratelli che sono in Egitto, affinché possa vedere se sono ancora vivi. E Jetro, suo suocero, gli disse: vai in pace. Ora l'Eterno disse a Mosè in Madian: va, tornatene in pace, perché tutti quelli che cercavano di toglierti la vita sono morti. Infatti ora in Egitto regnava un nuovo faraone, dato che quello che aveva cercato di uccidere Mosè era morto, e quindi Mosè poteva tranquillamente tornare in Egitto, così come leggiamo nei versetti 20 e 21 di Esodo capitolo 4. Mosè prese sua moglie e i suoi figli, li pose su degli asini e tornò nel paese d'Egitto. E Mosè prese nella sua mano il bastone di Dio, e l'Eterno disse a Mosè: quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare dinanzi al faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere, ma io gli indurirò il cuore, ed egli non lascerà partire il popolo. Il fatto che Dio dice che indurirà il cuore di Faraone è stato sempre un problema, e questo problema sorgerà di nuovo quando parleremo delle famose piaghe, e noi lo affronteremo questo problema di nuovo in quella occasione, e vedrete che troveremo una soluzione soddisfacente. Intanto Dio disse ancora a Mosè: tu dirai a Faraone, così dice l'Eterno, Israele è il mio figliuolo, il mio primogenito. Notate che Dio non disse che ogni singolo israelita era un suo figliuolo, ma che la nazione nel suo complesso era il suo figlio primogenito. Poi Mosè doveva dire al re in nome di Dio: lascia andare il mio figliuolo affinché mi serva, e se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò il tuo figliuolo, il tuo primogenito. Questo è riportato in Esodo capitolo 4, versetto 23. Tutto sommato, Dio fu piuttosto indulgente col faraone e con gli egiziani. Infatti, sebbene Dio avesse detto: o lasci andare il mio figliuolo Israele o ucciderò tuo figlio, Dio colpì l'Egitto con molti altri flagelli prima di far morire i primogeniti, a cominciare da quello di Faraone, dandogli in questa maniera molto tempo per riconoscere in lui l'unico vero Dio e lasciare partire così Israele. Il faraone però non volle approfittare di quella ottima occasione che Dio gli dava. Ed ora ci troviamo davanti a un versetto che sembra un po' strano, dobbiamo ammetterlo. Sentite questo. Ora avvenne che, essendo Mosè in viaggio nel luogo dove egli alloggiava, l'Eterno gli si fece incontro e cercò di farlo morire. Così è scritto in Esodo capitolo 4, versetto 24. Il fatto è che Mosè aveva trascurato di circoncidere suo figlio. Ora, voi sapete che la circoncisione era il segno del patto stipulato da Dio con Abramo. Se quindi Mosè voleva che gli altri obbedissero a Dio, anche lui doveva farlo, dando il buon esempio. Ed ora Dio, piuttosto energicamente, richiamava Mosè al suo dovere, ricordandogli questa sua disobbedienza. Fu però la moglie, Sefora, a intervenire tempestivamente, come si legge nei due versetti successivi. Allora Sefora prese una selce tagliente, recise il prepuzio del suo figliuolo e lo gettò ai piedi di Mosè, dicendo: sposo di sangue tu mi sei. E l'Eterno lo lasciò.

Allora ella, cioè Sefora, disse a Mosè: sposo di sangue per via della circoncisione. Così è scritto in Esodo capitolo 4, versetto 25 e 26. Ma anche questi versetti, bisogna dire, non sono di facile comprensione, e perciò dobbiamo fare qualche passo indietro nella storia biblica per comprendere queste parole. Vi ricorderete che Mosè fuggì dall'Egitto nel territorio dei Madianiti. I Madianiti erano discendenti di Abramo e di Chetura ed erano monoteisti, cioè adoravano soltanto un Dio. Di conseguenza Mosè si trovò molto bene con questa gente. Poi, vi ricordate, Mosè fece amicizia con un sacerdote di Madian, il quale aveva 7 figlie, di cui poi Mosè ne sposò una, Sefora. Dio all'inizio benedì la famiglia di Mosè, al punto che ebbe anche un

figlio, che Mosè chiamò con il nome di Gershom, che significa, tradotto letteralmente, straniero là. Ma nella realtà Mosè fece di Madian, il paese nel quale si trovò per ben 40 anni, ne fece la sua seconda patria. Eppure la sua vita, la vita matrimoniale di Mosè, non fu tutta rose e fiori. Esaminiamo un po' i fatti. Dio chiamò Mosè vicino al pruno ardente e gli affidò il compito di andare in Egitto per liberare Israele, il suo popolo. Il faraone che voleva ucciderlo intanto era morto, e quindi Mosè poteva ritornare tranquillamente in Egitto. Eppure, appena Mosè cominciò il viaggio, Dio cercò di ucciderlo. Perché? La ragione è che Mosè aveva trascurato di circoncidere il figlio. Infatti, come sappiamo, la circoncisione era simbolo e segno del patto di Dio con Abramo e con i suoi discendenti. Era fondamentalmente un atto di fede nelle promesse di Dio fatte ad Abramo. Evidentemente, in un primo tempo, Sefora, la moglie di Mosè, si era rifiutata di osservare il rito della circoncisione e Mosè non aveva insistito. A questo punto, però, amici miei, dobbiamo fermarci perché il tempo è terminato. Perciò vi saluto e vi do appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Salve amici ascoltatori, eccoci qui anche quest'oggi pronti, dopo aver pensato e ripensato e studiato e ripensato di nuovo, a presentarvi la conclusione dei nostri sforzi con una meditazione sulle gesta dell'Apostolo Paolo. Chi segue questi programmi viene a conoscere molto bene questi che è il propagatore del cristianesimo e colui che più di ogni altro ha definito la sua teologia. E lo discuteremo quest'oggi e lo troveremo mentre egli si mostra in un atto di grande coraggio. Lo faremo subito dopo il prossimo inno.

coraggio, coraggio, fatti coraggio. Si sente spesso dire questa esortazione e la si fa a persone che devono affrontare delle difficoltà. Ma come si fa a farsi coraggio? Don Abbondio infatti dice: ma uno il coraggio non ce lo può mica fare da sé. È vero questo? Che cosa è che genera coraggio in una persona? È il dottor J. Adams che ha detto che una donna che davanti a un topolino griderà spaventata e salirà su una sedia o su una tavola, ma non esiterà affatto ad affrontare una tigre che sta minacciando uno dei suoi figli. Perché? Cos'è che è cambiato? Amore. Una madre ama i propri figli e non esita affatto a esporsi al pericolo. E così fu con l'apostolo Paolo, con le migliaia di martiri dopo di lui che non esitarono a dare la loro vita piuttosto che rinnegare il Salvatore. Amore. Oggi tutti ci si chiama cristiani, ma come mai il nostro cristianesimo non ci costa niente? Oppure ci costa assai? Dipende dall'amore. Esaminiamo mentre l'apostolo Paolo ci definisce la sua conversione.

Nel 22° capitolo del libro degli Atti, noi troviamo l'Apostolo Paolo che dà la sua testimonianza di come il Signore gli parlò e lo portò alla conversione. Cominciamo a leggervi il resoconto dal 3° versetto e andremo giù fino al 24°. Atti capitolo 22, cominciando col 3° versetto. Io sono un giudeo, nato da Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigida osservanza della legge dei padri, e fui zelante per la causa di Dio come voi tutti siete oggi. E perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il concistoro degli anziani, dai quali, avendo pure ricevuto lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per andare e legare e condurre a Gerusalemme anche quelli che erano quivi perché fossero puniti. Ora avvenne che mentre ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco sul mezzogiorno, di subito dal cielo mi folgoreggiò d'intorno una gran luce e caddi in terra e udì una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed io risposi: chi sei tu, Signore? Ed egli mi disse: io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Or coloro che erano meco videro bene la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Ed io dissi: Signore, che debbo fare? E il Signore mi disse: levati, va a Damasco, e quivi ti saranno dette tutte le cose che ti ho ordinato di fare. E siccome io non ci vedevo più per il fulgore di quella luce, fui condotto per mano da coloro che era meco, e così venni a Damasco. Ora un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano qui vi rendevano buona testimonianza, venne a me, e standomi vicino mi disse: fratello Saulo, recupera la vista. Ed io in quell'istante recuperai la vista e lo guardai, ed egli disse: l'Iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca, poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute e udite. Ed allora che indugi, levati, sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Ora venne dopo che io fui tornato a Gerusalemme, che mentre pregavo nel Tempio fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: affrettati ed esci prestamente da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. E io dissi: Signore, essi stessi sanno che io incarceravo e battevo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. E quando si spandeva il sangue di Stefano, il tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo le vesti di coloro che l'uccidevano. Ed egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano, ai gentili. E l'ascoltarono fino a questa parola. Poi alzarono la voce dicendo: togli via un tal uomo dal mondo, perché non è degno di vivere. E come essi gridavano e gettavano via le loro vesti e lanciavano la polvere in aria, il tribuno comandò che gli fosse condotto dentro la fortezza e inquisito mediante i flagelli, al fin di sapere per qual cagione gridassero così contro di lui. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo interessante passaggio della sua santa parola.

0: Nell'ottavo capitolo del Vangelo di Giovanni, Gesù ci dice che il diavolo è bugiardo ed è padre di ogni menzogna. Se noi volessimo prendere fra le innumerevoli bugie che egli dissemina nella mente delle persone, la più subdola, la più dannosa, di certo dovremmo scegliere quella che costantemente è ripetuta un po' da tutti al giorno d'oggi, quando parlano della loro relazione spirituale con Dio. Tutte le religioni sono uguali, tutte le chiese sono buone, sono tutte vie che per diversi mezzi conducano alla stessa meta. Avete mai sentito dir questo? Noi lo sentiamo dire e ridire continuamente. Tanti ammirano la nostra fede, approvano le nostre dottrine, considerano giusti i nostri insegnamenti, ma quando domandiamo loro se desiderano unirsi a noi con una professione di fede in Cristo Gesù, allora è quando ci viene detto: tutte le religioni sono uguali, tutti andiamo nello stesso posto, tutti crediamo nello stesso Dio. Ebbene, amico, questo non è affatto vero. No, tutte le religioni non sono uguali e non è neppure vero che tutte le religioni conducono alla stessa meta. Tutte le religioni avranno fra loro certe affinità. Tutte impartiranno buoni insegnamenti, tutte saranno basate su ottimi principi morali, ma no, non tutte le religioni conducano alla stessa meta, poiché una sola conduce al cielo e tutte le altre portano alla perdizione. In quanto a credere in Dio, questo non dovrebbe stupirci, ci credono tutti in Dio. L'Apostolo dice che pure il diavolo ci crede e trema. Sì, ascoltatori, le religioni saranno tante, ma la via del cielo è solo una, e questa non è una religione, ma è una relazione personale con Cristo, così come egli ce l'ha lasciata scritta nel Nuovo Testamento. Il libro degli Atti ci narra la conversione di tanti individui e nell'episodio che abbiamo poco fa letto troviamo l'Apostolo Paolo che ancora una volta narra la storia della sua conversione. Qui lo troviamo che testifica della grazia del Signore davanti alla folla di Gerusalemme. No, Paolo non credeva che tutte le religioni erano uguali. Egli non credeva che esse erano mezzi o vie che conducono alla stessa meta, poiché Paolo aveva una religione, la religione più antica, quella che godeva della più ricca tradizione, la religione che trovava appoggio e autenticità negli innumerevoli miracoli che Dio aveva operato per mezzo d'essa. Paolo era cresciuto in quella religione, ne aveva preso tutti gli insegnamenti conseguendo in essa il titolo di dottore. Paolo amava quella religione e in essa era zelante, e non solo, ma era quivi rispettato e stimato dal sommo sacerdote, dal sinedrio e da tutto il popolo. Paolo ne era il difensore, e quando il nascente cristianesimo cominciò a fare la sua comparsa in Gerusalemme e in Giudea, fu Paolo che con feroce zelo ne perseguitò accanitamente i seguaci, imprigionandoli, torturandoli e anche uccidendoli. Certo, se tutte le religioni erano uguali e tutte conducevano alla stessa meta, Paolo sarebbe stato uno stolto ad abbandonare la posizione che nella sua chiesa aveva conseguito e la stima che qui vi godeva del clero e del popolo stesso. Ma Paolo, benché amasse le tradizioni dei padri, benché a fondo conoscesse gli insegnamenti della sua chiesa, egli pure era ben cosciente della sua vera posizione di peccatore davanti a Dio. Paolo mai aveva immedesimato Dio con la Chiesa, mentre in questa egli poteva considerarsi irreprensibile, egli davanti a Dio si sentiva perduto. Paolo sapeva che tutti i suoi sacrifici e le sue offerte e la stretta osservanza del precetto non potevano salvarlo. Paolo sapeva che la Chiesa non salvava nessuno. Egli aveva bisogno di un Salvatore, del Messia, e quando per grazia di Dio il Messia gli fu rivelato in Cristo Gesù, egli non esitò un istante ad abbandonare per lui la sua religione, le tradizioni dei padri, le care e impressive cerimonie, la sua alta posizione, la fama e il rispetto. Anzi, egli stesso più tardi scriverà che tutte queste cose egli le reputò tanta spazzatura in confronto alla conoscenza di Cristo Gesù. E così leggiamo che Paolo lasciò la sua chiesa, come si dice oggi, cambiò religione e fu considerato un vigliacco, fu schernito, deriso, incompreso, perseguitato. La stima che il clero aveva di lui si tramutò d'un tratto in odio feroce e la sua morte fu la cosa più desiderata dalla nazione giudaica. È facile andare dietro alla maggioranza. È facile nascondere le proprie convinzioni religiose dietro il manto delle tradizioni umane. È la voce della coscienza che ci chiede di lasciarla e che ce le dichiara ingiuste. È facile pure anche soffocarla. È facile far tutte queste cose per tenere, come si dice, la pace in famiglia, per far bella figura, per apparire bene con il resto delle persone che si conosce. Oggigiorno tanti sono quelli che sono in aperto disaccordo con la propria Chiesa, che giornalmente violano i bandi di essa emessi sul matrimonio, sul controllo delle nascite, sui digiuni, sugli aborti, su consimili leggi. Tanti sono quelli che disapprovano i cambiamenti e le innovazioni, che sono contro a ciò che viene fatto, ma però non hanno il coraggio di sostenere le proprie convinzioni e invece di cercare, di investigare per la verità, restano dove sono, come sono, scontenti, indifferenti, scettici, non curanti della propria coscienza né di Dio che li condanna. Restano perduti. Ma Paolo non era così. Quando si accorse che la sua religione non era la giusta, egli ben seppe obbedire ai comandi della sua coscienza e seppe ben obbedire gli insegnamenti che il Nuovo Testamento gli stava dando. Amico, cosa faresti tu se d'un tratto tu fossi anche nella stessa posizione, se ti fosse rivelato che la tua religione non è la giusta? Avresti tu il coraggio di Paolo? Certo, tu non avresti l'opposizione che Paolo ebbe, ma dovresti anche tu rinunciare agli innumerevoli benefici che Paolo aveva. Ma lo stesso ti troveresti davanti a una dura decisione, un passo difficile. Ne avresti tu il coraggio? Ameresti tu così tanto il Signore che per conoscerlo, che per obbedirlo, tu abbandoneresti gli insegnamenti dei tuoi padri e rischieresti il ridicolezzo, l'incomprensione e forse anche la passiva persecuzione dei tuoi? O non dire di no, perché se tu in realtà ami il Dio e tu lo cerchi e vuoi conoscerlo, vuoi sentirlo vivo in te, da lui riceverai la pace e la salvezza e la potenza che tu hai bisogno. Paolo lo fece non perché il cristianesimo gli offriva una posizione migliore, non perché gli furono proferte ricchezze, ma perché amava il Dio con tutto il cuore e voleva obbedirlo. Oh amico ascoltatore, se tu pure vuoi obbedire Dio, se tu pure cerchi la salvezza della tua anima, se tu pure sei in contrasto e cerchi un cambio, tu devi smettere di obbedire alla Chiesa, di dar retta agli uomini, di seguire ciecamente i precetti che ti sono stati tramandati e cominciare ad esaminare la rivelazione della verità di Dio come Egli ti ha lasciato nella sua parola. Ora ci si dirà: ma noi amiamo il Signore, già seguiamo i suoi insegnamenti come ci vengono dati dai suoi ministri e dalla sua Chiesa, i quali sono, noi siamo membri, non è vero? Paolo era pure convintissimo che la sua chiesa era la vera, l'unica chiesa che Dio aveva nel mondo. Infatti egli sfidò il mondo in difesa di essa, ma quando egli riesaminò per conto proprio le sacre scritture, in essa vide che una grande differenza esisteva con gli insegnamenti e le pratiche della sua chiesa, e per lui non fu difficile fare una scelta, e fedele al Signore non volle far compromessi e seguì e ubbidì e si abbandonò alla parola di Dio. Ben si espresse il profeta Geremia in questo riguardo quando scrisse: maledetto è l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio. Non nessuno di noi può ciecamente confidarsi in ciò che l'uomo ci dice, specie quando si tratta di una cosa così importante come la nostra relazione con Dio, come la salvezza dell'anima nostra. Solo la Sacra Scrittura e la Bibbia può essere la nostra guida, poiché essa mai cambiò e nelle sue promesse noi possiamo contare e appieno confidare. Paolo crebbe e fu istruito ai piedi di Gamaliel, il più noto e saggio maestro che il giudaesimo abbia mai avuto. Paolo rispettava ed amava questo caro uomo, ne stimava la saggezza e l'onestà e la profonda dottrina, ma non esitò a metterlo da parte quando si avvide che i suoi insegnamenti contrastavano con le sacre scritture. E amico, benché Paolo così subì persecuzione, benché in questo passaggio stesso lo vediamo circondato fra una folla che cerca di ucciderlo, Paolo non scapitò affatto a confidarsi nella parola di Dio. Benché egli stesso si dichiarasse il capo dei peccatori, egli riceve per mezzo d'essa la salvezza della propria anima e una pace e una serenità e un coraggio che né persecuzioni né prigioni né martiri poterono mai rubargli. Amico, le religioni saranno tutte uguali. Infatti tutte insegnano che siamo peccatori e che dobbiamo appagare la giustizia di Dio per i nostri falli, ma solo una religione, quella di Cristo, differisce da tutte le altre e vi differisce nel fatto che mentre tutte le religioni insegnano che la salvezza va meritata, va guadagnata con le nostre buone opere, con mortificazioni, eccetera, la religione di Cristo insegna che noi siamo salvati non per le opere, ma per la grazia mediante la fede. Amico, mentre tutte le altre religioni ti impongono comandamenti e precetti e ti portano alla morte senza alcuna certezza o garanzia di salvezza, la religione di Cristo, quella che Paolo abbracciò e che propagò, ti promette di salvarti nell'istante stesso in cui tu, abbandonando le dottrine degli uomini ed ogni tentativo di salvarti stesso, ti affidi a Cristo ponendo la tua fiducia nella sua morte propiziatoria e ti lascerai rivestire dalla sua giustizia. Ma per far questo occorre amore. Amore profondo, sincero verso Cristo, poi coraggio, coraggio di lasciare le cose vecchie per cose nuove. Hai tu questo amore per Cristo? Noi preghiamo che tu lo abbia e che tu lo voglia mettere ora in pratica, abbandonandoti completamente alla volontà di Cristo. Che Dio ti benedica.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: Sesto incontro nel libro scritto dall'Apostolo Paolo, questa epistola ai Romani. E siamo arrivati al sesto capitolo di questo libro, dove in maggior parte Paolo scrive ai giudei all'interno della Chiesa, cioè ebrei convertiti al cristianesimo. Ma non solo, ci sono anche delle parole di incoraggiamento a chi era greco o romano all'interno della Chiesa, chi era gentile. Abbiamo visto capitolo 5, il secondo Adamo, Romani capitolo 5, e il grande pensiero da questo capitolo era cosa? Che in ugual modo come Adamo peccò da una sola trasgressione, il suo peccato ha avuto un grande impatto su tutta l'umanità, cioè da Adamo fino ad oggi la morte regnò. Paolo dice da Adamo fino alla legge, fino a Mosè, la morte regnò, la morte era estesa su tutti gli uomini. Allora, in ugual modo, Gesù, da suo solo atto di giustizia, siamo tutti, abbiamo tutti quanti accesso, possiamo essere tutti quanti salvati grazie ad un solo atto suo. E il versetto chiave un po' era Romani 5:18, per cui come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure per un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. E quindi tu, io, noi non siamo più salvati perché ho dato soldi ad un ente che dà beneficenza ai senza tetto. Non sono più salvato oggi perché ho letto la mia Bibbia 3 volte. Io sono ugualmente amato oggi quanto lo ero ieri e quanto lo sarò mai. Non posso essere più amato da Dio, perché se Lui è morto per me mentre ero peccatore, quanto ancora mi ama ora che sono figlio suo. E quindi noi siamo salvi per un solo atto di giustizia. Ed è stato reso molto chiaro che siamo giustificati per fede. E quindi la conclusione un po' dai primi 5 capitoli di Romani è: allora, se io sono salvato soltanto per un solo atto, e se è così semplice, profondo ma così semplice, che io sia salvato per grazia, per fede, nell'opera compiuta di Cristo, allora io potrei fare tutto quello che vorrei. Questo infatti è la domanda che tuttora molti chiedono. Sì, se è così facile, allora vabbè, cioè possiamo essere tutti salvati, possiamo peccare, fare quello che vogliamo, no? Paolo, seguendo questa linea della logica, sapeva che questo sarebbe stato anche la conclusione a quelli nella chiesa a Roma. E quindi questo è Romani capitolo 6. Peccare ancora? Cioè, andiamo a peccare essendo che siamo salvati, sapendo che Gesù ha compiuto tutto lui? Questa è la domanda alla quale Paolo risponde in capitolo 6. La domanda principale di questo capitolo: se siamo completamente salvati da quell'unico atto di giustizia, possiamo peccare affinché abbondi la grazia? Romani 6 tratta questa domanda: perché non peccare? Perché non peccare se sono salvato per la grazia di Dio? E questa domanda un po' è la prima parte, la prima sezione che ho intitolato La Grande Domanda, da versetto 1 a versetto 7, da versetto 1 a 7. E questa grande domanda un po' sorge dalla conclusione di capitolo 5, quando Paolo disse in versetto 20: or la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse. E quindi vedremo questo intervento della legge di Dio tramite Mosè sul monte Sinai. E la legge serviva per abbondare la trasgressione, o non farla abbondare, ma per sottolineare l'esistenza del peccato nell'uomo. E come vedremo in Esodo, Dio cerca di limitare il peccato dell'uomo, cerca di creare delle barriere alla nostra malvagità, qualche freno sulla società. Lo scopo della legge, Paolo dice in Galati, che serve come tutore, come una corda che porta un cavallo a spasso, per portarci al nostro bisogno. Ma come si dice, puoi portare un cavallo all'acqua, ma non puoi costringerlo a bere. Quindi la legge serviva affinché sottolineasse la trasgressione dell'uomo, come specchio che ti fa vedere i tuoi brufoli. Ma poi Paolo dice questo, che è una frase sconvolgente ed è il fonte della domanda di capitolo 6, versetto 1. Ma dove il peccato è abbondato, perché l'abbondanza del peccato dell'uomo era evidente, non mancava, non manca tuttora nella società e nella nostra vita. E Paolo voleva dire, guarda, per quanto forte era quell'azione di Adamo che riecheggia tuttora nella società umana, quell'atto di Cristo riecheggia più forte. Quello che è stato l'impatto della croce e la resurrezione è stato un atto ancora più grande. Quindi se il terremoto di Adamo era un 10 sulla scala Richter, allora la resurrezione è stato un terremoto di 15 su quella scala, ok? Paolo sta dicendo la croce e la resurrezione sono più forti del peccato di Adamo. Il nostro secondo Adamo ha vinto. E ciò, questo è quello che Paolo vuole dire con la grazia è sovrabbondata. Per quanto grande sia il tuo peccato, Gesù è ancora più forte ed è in grado di perdonartela. Quindi, grazie a questa frase, Paolo inizia Romani 6:1 con questa domanda. Che diremo dunque? Voi romani che state leggendo questa lettera, cosa mi diresti o cosa mi chiedereste? Che diremo? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Quindi, questa domanda retorica, allora, pecchiamo alla grande? Lo senti anche detto molto spesso, anche dalla bocca di certi pastori, io l'ho sentito spesso. Forse non hanno letto Romani 6:1, dove Paolo chiede questa domanda, perché lui sa che la predicazione della grazia di Dio è talmente sconvolgente che porta la gente a chiedere questa domanda. E grazie a questo versetto, io posso sapere con certezza che i primi 5 capitoli è un messaggio piuttosto forte, che veramente siamo salvati soltanto per quello che Gesù ha fatto per noi. Se no, Paolo non avrebbe chiesto questa domanda, perché chiedendola lui sa quanto sconvolgente è la sua tesi dei primi 5 capitoli. E quindi Paolo risponde un po' a questa domanda retorica, lui dice niente affatto. Più avanti in questo capitolo Paolo dirà non sia così, o così non sia. E quindi più volte Paolo chiede una domanda in questo capitolo e poi risponde dicendo no, assolutamente no. No, no, il fatto è la grazia di Dio è più forte, sì, ma la grazia di Dio non è lì come licenza o come carta di credito che intanto spendo sapendo che il mese prossimo sarà appagato. No, no, no, non funziona così. Non è una licenza, ma è sufficiente. La grazia di Dio è sufficiente, ma lo scopo della grazia di Dio è stato per liberarci dal peccato, non per incoraggiarci di rimanere nel peccato. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? E quindi in questo capitolo 6 Paolo risponde a questa domanda dicendo vari motivi per la quale non dovremo vivere più nel peccato, ok? E già un cristiano che vuole continuare nel peccato, dobbiamo domandarci se è un vero credente. Perché Giovanni dice nella sua prima epistola che una persona che persiste abitualmente nel peccato non conosce la verità di Dio. Lui è un bugiardo se lui si chiama fratello. E quindi un vero credente non dovrebbe mai neanche chiedersi quanto posso peccare e ancora essere salvato. Non dovrebbe neanche entrare in mente questo modo di ragionare. Ma, prima risposta, perché non peccare? Uno, perché siamo morti al peccato. Come posso vivere ancora in esso? Paolo spiega: ignorate voi, non sapete che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Non lo sai? Che il battesimo serviva per darci una figura della nostra morte con Gesù. E quindi il battesimo è importante nella vita cristiana. E se tu non sei stato battezzato ancora, ti chiedo di farmelo sapere. E magari un giorno possiamo fare un battesimo per chi non è stato ancora battezzato in chiesa. Ma la parola battesimo o battezzare è importante capire. Battezzare letteralmente qui nel greco è baptizo, ok, la parola greca baptizo, e quindi la parola italiana deriva dal greco, ovviamente, e vuol dire immergere o sommergere, vuol dire lavare o purificare, vari usi. Ma la parola in sostanza vuol dire mettere una cosa in un'altra. E il concetto del nostro battesimo in Cristo, come vedremo anche in Esodo tra poco, dall'Egitto la nazione di Israele guidata da Mosè, dal Signore, attraversò il Mar Rosso, e attraversando il mare loro hanno una figura del battesimo. Loro sono immersi nel fiume, uscendo dal mondo, entrando nelle promesse di Dio. Ma in realtà c'è un versetto che mi piace di più, che comunica il senso di battesimo. Colossesi 3, versetto 3. Perché voi siete morti e la vostra vita è cosa? Nascosta con Cristo in Dio. Questo è il concetto primario del battesimo, che io, che te, che noi tutti che abbiamo creduto nell'opera compiuta di Gesù sulla croce e nella sua resurrezione dalla morte, Gesù, con lui noi siamo nascosti in Dio. Cioè, io sono in Cristo, in Dio. E quindi io sono avvolto dal Signore, sono nascosto in Lui. E quindi il tuo peccato e il corpo del tuo peccato è stato nascosto in Dio. Mettiamo in mente che qua nella mia mano ho una tavolata di cioccolato enorme. E questo cioccolato è una tentazione, raffigura il peccato. Ma lo mangio, e una volta che il peccato è in

fatto perché fu nascosto in Cristo. Gesù letteralmente sulla croce ha preso su di sé il nostro peccato. Paolo lo dice in 2 Corinzi 5, 20 e 21, che Gesù, che non ha conosciuto il peccato, è diventato peccato per noi, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Cristo, la giustizia di Dio in Lui. E quindi noi siamo stati nascosti in Lui. Questo è il concetto del battesimo, essere immersi in Dio. E io vi dico, dal momento in cui voi avete creduto nell'opera compiuta di Gesù e avete confessato i vostri peccati, avete confessato il Signore Gesù, tu sei il mio Signore, ti amo, accetto il tuo sacrificio per me. Dal momento in cui tu prendi questa decisione, tu sperimenti la nuova nascita. Il Vangelo di Giovanni capitolo 3, Gesù che parla con Nicodemo. Non basta intelligenza religiosa, conoscenza della Bibbia, ma vita spirituale, una nascita. Dal momento in cui tu nasci di nuovo, tu vieni nascosto con Cristo in Dio, Colossesi 3:3. E quindi il battesimo è un qualcosa che succede fin dal momento in cui tu nasci di nuovo spiritualmente. Tu diventi membro della Chiesa, membro del corpo di Cristo. Sei battezzato in Cristo, nascosto in Lui. Poi il battesimo in acqua è un qualcosa che segue come figura esterna, in ubbidienza ai comandi di Gesù di battezzare tutte le nazioni e di fare discepoli di queste persone. Ma il battesimo in acqua è soltanto una figura esterna di quello che è successo internamente. Noi dunque, Romani 6:4, siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte. E quindi, entrando nelle acque battesimali, io vengo sepolto. È una figura di seppellimento. E quindi quando facciamo un battesimo, magari potremo dire, guarda, siamo qui per celebrare il funerale del tuo vecchio io. Sei pronto a seppellire il uomo vecchio? Quando io sono arrivato al mare in California per essere battezzato, avevo 19 anni, ho sentito questo annuncio sulla radio. Lì in California, Calvary Chapel ha una radio in Orange County, nella contea di Orange. E dicevano, se non siete stati battezzati ancora, venite al mare questo sabato e avremo un battesimo per la chiesa. E sono andato lì e il nostro pastore Chuck Smith mi ha guardato, sono entrato in acqua, mi ha guardato, mi ha abbracciato, mi ha detto semplicemente, sei pronto a seppellire l'uomo vecchio? E io ho detto, sì, sono pronto, voglio seppellirlo. Io credo di essere stato già immerso in Cristo dalla nuova nascita quando avevo 14 anni, ma il battesimo in acqua era un passaggio esterno per dire a me stesso e dire al mondo che io appartengo a Cristo, ho preso una decisione. E noi, in questa figura di morte, abbiamo sepolto il vecchio uomo. E quindi perché peccare ancora? Se il tuo vecchio io, il tuo vecchio uomo, la tua vecchia donna, che sapeva soltanto e conosceva soltanto una vita di peccato, è stato sepolto con Cristo, lasci quella persona nella tomba. Perché, figlio, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. E quindi perché non peccare più? Se abbonda la grazia, perché io voglio con questa nuova vita portare gloria al Padre. Uno. Due, perché la resurrezione di Gesù, se la sua morte è una figura della mia vecchia vita sepolta, allora la sua resurrezione dalla morte è una figura di novità di vita. Questa è una frase che io dico spesso in chiesa, che Gesù vuole darti novità di vita. Non so se avete mai sentito o fatto caso che spesse volte dico questa frase, ma è da questo versetto, Romani 6:4, Gesù è venuto, sì, per perdonarci il peccato, ma non solo, Lui vuole darti una nuova vita.

0: Ok, quindi voglio glorificare il Padre e voglio camminare in novità di vita. Gesù mi amava come ero prima di conoscerlo, ma mi amava e mi ama tuttora fin troppo per lasciarmi come ero. Ok, lui vuole crescermi nella sua volontà. Romani 6:5, poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, allora saremo anche partecipi della sua resurrezione. Questo è letteralmente oggi che posso camminare non più nel peccato ma nella sua vita, ma anche nel futuro momento della morte fisica, come Gesù letteralmente morì e risuscitò fisicamente, anche noi un giorno abbiamo la vera aspettativa di una vita eterna in corpi nuovi. E non vedo l'ora. Non vedo l'ora di essere in paradiso con Gesù. Sarebbe un bel momento. Sarà un bel momento. Saremo partecipi della sua resurrezione. E quindi voglio camminare in novità di vita perché è bello. Io ho accesso ad una nuova vita completamente diversa di quello che ero prima di conoscere Gesù. Romani 6:6, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui. Quindi in quanti modi possiamo vedere che voi, quando avete creduto in Gesù, avete sperimentato una morte, non soltanto una nuova vita, ma una morte. Quindi il vostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato affinché noi non serviamo più al peccato. Paolo dice che il tuo vecchio uomo aveva potere su di te, la tua carnalità, ok? Le conseguenze di Adamo ed Eva dal giardino di Eden avevano potere su di te, ma ora che quel vecchio uomo tuo è stato crocifisso con Cristo, quel corpo di morte, quel corpo del peccato è annullato, non ha più potere su di te, non devi più servirlo. A volte è stato spiegato in questo modo. Satana viene paragonato nel libro di Primo Pietro ad un leone ruggente. Forse Secondo Pietro. Dovrei cercarlo, scusate. Ma o in Primo o in Secondo Pietro, Pietro dice che Satana cammina avanti e indietro sulla faccia della terra cercando chi possa divorare. E questo è interessante. Perché? Noi come credenti, Satana non ha più potere su di noi. Magari lui rugge, lui cerca di creare intimidazione, ma per la vita di un credente, quel leone non ha più i suoi denti. Lui fa tanto rumore e chiasso, ma non ha più il potere su di te da gestire la tua vita. E come vedremo qui in Romani 6, l'unico spazio che Satana ha nella tua vita è lo spazio che tu lo concedi. L'unico potere che il peccato ha nella tua vita è lo spazio che tu lo dai. Perché il corpo del peccato del tuo vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo, è morto, non ha più potere, è paralizzato quel corpo. Magari è lì, intubato, in ospedale, sembra che ha una somiglianza di vita, ma non è più un corpo che possa minacciarti. Romani 6:7, infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Paolo dice che adesso che il nostro vecchio uomo è stato morto, è stato crocifisso con Cristo, lui non deve essere più il servo del peccato. Quindi, vecchio uomo sepolto con Cristo, nuovo uomo con la resurrezione di Gesù, questo che siamo adesso è libero dal bisogno del peccato. Noi siamo stati liberati sia dalla potenza o dal potere del peccato, ma noi siamo stati anche liberati dalla pena del peccato. Gesù sulla croce ha pagato per noi la pena di morte che meritavamo, liberandoci dalla pena di morte. Quindi la pena del peccato, ma anche ci ha liberato dalla potenza del peccato. In realtà non devo più ubbidire al peccato nella mia vita, perché come uomo risuscitato in Cristo sono libero dalla sua potenza. Sezione numero 2, ora siamo morti. Ok, quindi già siamo sepolti, crocifissi, ma più volte ancora in questi versetti, da versetto 8 a versetto 14, Paolo dice che noi ora siamo morti con lui. Quindi non dovremo più peccare, perché col corpo vecchio è morto. Ora se siamo morti con Cristo, se tu sei un vero credente, ok, non c'è mezzo cristiano, mezzo mondano. O sei in Cristo o sei fuori Cristo. O sei morto spiritualmente o sei vivo spiritualmente. Non c'è una via di mezzo. E non è detto che tutti siano salvati. Ma se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui. E quindi, vecchio uomo morto con Cristo, crediamo che dovremo vivere con Lui. Romani 6:9, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di lui. Gesù è morto una volta per sempre. Gesù non muore più volte. Il peccato non regna ancora, non ha nessun potere su di lui. Lui non deve sperimentare più la morte. È morto una sola volta, ha preso su di sé tutto il peccato dell'umanità, una volta per sempre, e non ha potere più su di lui, perché in quanto egli è morto al peccato una volta per sempre. E quindi anche tu, quando tu finalmente ti sei reso alla Signoria di Cristo, tu hai proclamato: non vivo più per Satana, non vivo più per il peccato e non voglio più vederlo nella mia vita. E quindi il cristiano dovrebbe vedersi, dovrebbe rendersi conto di questo fatto, che io sono morto alla vecchia vita. Ed è bellissimo questo concetto, che Gesù è morto una volta per sempre. In alcune chiese in questa nazione vedi il prete, ogni volta che loro celebrano il corpo spezzato, loro in un certo senso rivivono la morte di Gesù. Un po' come se Gesù in perpetuità o continuamente viene offerto settimana dopo settimana, da messa a messa. Ma noi crediamo, come Romani 6:10 ci proclama, Gesù una volta per sempre è morto 2000 anni fa in croce, ma in quanto egli vive, lui vive a Dio. Questo è importante da notare, che anche in Ebrei capitolo 10, da versetto 1, da versetto 11 a versetto 14, lo scrittore sottolinea lo stesso concetto. Ebrei 10:11, e mentre ogni sacerdote, parlando dei sacerdoti giudei al Tempio in Gerusalemme, mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati. In Gerusalemme, al Tempio giudeo, loro ogni giorno erano lì a sacrificare e sacrificare. Perché quei sacrifici non erano mai stati disegnati per togliere il peccato dall'uomo, ma per coprirlo in parte, ma più di tutto per parlare in modo profetico di un futuro agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Era questo sistema di medesimi sacrifici per raffigurare il futuro Messia e ciò che Gesù avrebbe compiuto in croce. Gesù che una volta per sempre toglie il peccato. Egli invece, Gesù, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. E quindi Gesù, con un solo atto di giustizia, come abbiamo visto in Romani 5:18, ha coperto tutti i nostri peccati. Aspettando, cosa fa ora Gesù? Lui è alla destra del Padre, intercede per noi e aspetta ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. E quindi Gesù è seduto nei cieli, non si offre del continuo, ha finito la sua opera sacrificale e ora intercede per noi alla destra di Dio. Versetto 14, con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. E quindi se tu sei nato di nuovo in viaggio verso la santa città, camminando in santificazione, se sei un cristiano, la Bibbia dice che Dio ti ha reso perfetto per sempre. Da quel solo unica offerta, Ebrei 10:14, un bellissimo versetto. E quindi Romani 6:11, Paolo dice così anche voi, consideratevi morti al peccato. E vedremo poi in Romani 7 che tuttora pecchiamo. Romani 6 risponde un po' alla domanda dicendo non dovremmo peccare. Romani 7 dirà ma comunque rimane un corpo di morte che io trascino dietro. Questo vecchio uomo sepolto con Cristo un po' è ancora collegata alla mia presente esistenza. Come se io trascino un cadavere con una catena ancora legato a questo corpo destinato alla morte. Paolo dirà, oh, chi può liberarmi di questo corpo di morte? Vedremo questo in Romani 7. Lui dice qui, c'è un preavviso qui, lui dice, consideratevi morti. So che a volte nella nostra vita non sembra che quel vecchio uomo sia completamente sepolto, perché ancora ho degli impulsi, ancora ho dei desideri che sono in opposizione alla volontà di Dio. Vedremo questo in Romani 7. Ma Paolo qui in Romani 6 ci chiama di considerare la realtà spirituale, che io sono morto con Cristo. Quindi quando sei tentato dal nemico, chiuditi gli occhi e considera o dichiara che sia così, io sono morto. È una parola di contabilità, dalla commercialista, ok? Renderla così perché è così. Io sono morto al vecchio uomo, sono sepolto con Cristo, non faccio più questo peccato. Questo appartiene alla mia vecchia vita, non lo faccio più. Consideratevi morti al peccato e ora sono vivente in Dio. Gesù mi ha vivificato, mi ha dato novità di vita. Voglio glorificarlo, voglio vivere la nuova vita che ho in Lui. Consideratevi morti, ma viventi a Dio in Cristo Gesù nostro Signore. A me piacciono le parole di Paolo in Galati 2, versetto 20. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo. Paolo qui dice un'altra cosa strana. Lui considerava se stesso morto al tal punto che lui dice non sono nemmeno io più che vivo. I miei desideri, i miei pensieri, la mia volontà, sono il mio vecchio io è morto, ma è Cristo che vive in me e che è Cristo che trabocca da me. E quella vita che ora vivo nella carne, in questo corpo fisico, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Sì, a volte in questo corpo di morte non sembra che lui sia totalmente ucciso, perché lui si è ucciso, ma la vivo con fede e dico, Signore, per fede lo rendo morto e lo vedo morto e per fede credo che Cristo è vivente in me e tu, Signore, vivrai la tua vita in me oggi. Mi darai potere della resurrezione oggi per vivere e per camminare in novità di vita. Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Romani 6:12, non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale, questo corpo che è destinato alla morte, questo corpo che deve morire, A volte vogliamo essere sempre guariti, stare sempre bene, bene, bene, bene. Perché questi corpi devono fare chissà che cosa. No, questo corpo deve morire. Questo corpo deve essere giudicato. E non vedo l'ora, come dice Paolo, di essere liberato di questo corpo di morte. Nella sua tempistica, non nella mia. Ma ora, mentre vivo nella carne, in questo corpo di morte, in questo corpo mortale, Paolo dice qui, non voglio permettere, perché ora è una decisione della mia volontà, non costrizione. Prima di conoscere Cristo non avevo il potere di non peccare, ma adesso ho la decisione, la facoltà di decidere se permettere che il peccato regni o a meno in me. E quindi non regni quindi il peccato per ubbidirli nelle sue concupiscenze. Quindi diciamo che tu sei un ragazzo, una ragazza nella terza media e c'è qualcuno nella quarta, la terza elementare, e c'è qualcuno nella quarta elementare che è più grande di te e viene da te ogni giorno, un pugno in faccia, un pugno in faccia, dammi i tuoi soldi, dammi i tuoi soldi. Tu non potevi fare a meno che ubbidire quel nemico che insisteva che tu dessi i tuoi soldi. Ma ora che quel bully, il bullismo, ora che quel nemico della quarta elementare è stato reso paralitico o paralizzato, intubato in ospedale, l'unica cosa che può fare è minacciarti verbalmente, forse neanche intubato, ma non ha nessun potere su di te. E l'unico modo in cui tu rendi i tuoi soldi ancora a quella persona è perché tu stia ubbidendo alle loro minacce, ma effettivamente non hanno nessun potere su di te. Quindi non permettere più che quel vecchio uomo regni su di te. Romani 6:13, non prestate. Vedi, è una discussione ora da credenti che io do spazio, io presto le mie membra al peccato. È una decisione ora che faccio. Non devo più farlo. Non sono più sotto il potere del nemico. Come strumenti di ingiustizia, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi. Paolo ripeterà questa frase in Romani capitolo 12, di rendervi come sacrifici viventi, che è la conclusione della sua salvezza. Io non per guadagnare la salvezza, ma in virtù della salvezza non posso fare a meno che presentare il mio corpo come sacrificio vivente. E Paolo dice qui in Romani 6:13, presentate voi stessi a Dio. Ogni giorno mi alzo e dico: Signore, il mio vecchio uomo è morto, so che vivo ancora in questo corpo mortale, ma mi presento oggi a te come uno morto al mio vecchio uomo. Le tendenze dei miei genitori non devono avere più impatto su di me, i miei peccati di 10 anni fa non devono più influire su di me, Satana non ha più potere su di me. Io mi presento a te, Signore, come un morto fatto vivente. E presentare le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. E quindi, Signore, oggi la mia bocca, le mie mani, la mia mente sono tuoi, Signore. Fai di questi quello che vuoi. Romani 6:14, infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Allora, il nostro vecchio uomo era giudicato dalla morte, era sotto la legge di Mosè, era sotto l'impatto della morte di Adamo, ma lui è morto. E quindi le conseguenze di Adamo sono morti con lui, quando sono stato sepolto con Cristo. E ora la nuova vita che vivo è un paradigma totalmente diverso. Da quando sono risuscitato, sono rinato da un'altra parte del muro. Okay? Da questa parte, il mio vecchio uomo viveva sotto il potere della legge, sotto l'influenza di Adamo, il primo uomo, il primo Adamo. E adesso lui è morto, sepolto, ma adesso sono risuscitato in Cristo e ora sono libero dalla legge, perché sono una nuova creazione, secondo Corinzi 5, 17. Sono una nuova creazione. E non siete sotto la legge, ma siete sotto la grazia di Dio. Una nuova vita completamente. Un nuovo patto, Gesù diceva, all'ultima cena. E quindi è una discussione di ubbidienza. Perché non peccare più? Perché uno, non devo più ubbidire al vecchio uomo. Non devo più ubbidire a Satana. Non devo più vivere una vita sotto l'influenza di Adamo. Ma ora posso ubbidire a Gesù. E quindi è una decisione della mia ubbidienza, la facoltà della mia decisione a chi darò me stesso. E quindi Paolo dice dal versetto 15 al versetto 20 che dunque, un'altra domanda retorica, no? Allora, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Allora, se non sono più giudicato secondo la legge, potrei peccare, no? E per la paura che i cristiani prendono la salvezza come licenza al peccare, molti pastori cercano di tenere i credenti sotto la legge ancora per costringere il loro comportamento ad un qualcosa che sembra la vita di Cristo. E Paolo dice, non facciamo così. Non pecchiamo perché non siamo più sotto la legge, ma non cerchiamo neanche di controllare la vita tramite la legge di Mosè. Versetto 16. Non sapete voi che a chiunque vi offriate, vedi ancora qui il linguaggio di Romani 6 è: quando io da credente pecco, pecco perché io mi sono offerto a quella cosa, non perché ero costretto a farlo. A chiunque vi offriate come servi per ubbidirli, siete servi di colui alla quale ubbidite. O del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Non sapete? Se io del continuo e in modo abitudinale mi do al peccato, devo chiedermi se il peccato è il mio vero Signore. Se non ho un senso di pentimento, se non ho un senso di rattristezza, se lo Spirito di Dio non è in me che mi costringe verso il ravvedimento, dovrei chiedermi un po' se sono in Cristo. Perché se tu continuamente ubbidisci il peccato nella tua vita, devi chiedere chi è il tuo Signore. Perché se tu sei il servo del peccato, vuol dire che il peccato è il tuo Signore, non Gesù. E quindi io non voglio peccare più perché Gesù è il mio Signore. Voglio fare quello che Lui mi dice. Non voglio fare più quello che Satana mi dice. Versetto 17. Ora sia ringraziato Dio perché non pecco più perché non sono più un peccatore. Eravate schiavi del peccato, Paolo dice. Eravate schiavi. Questo è importante. Non siete più caratterizzato o nominato peccatori, ok? Eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso, la dottrina della salvezza. Avete ubbidito confessando Cristo, come vedremo in Romani 10, versetto 9 e 10. Romani 10, 9 e 10. Eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore al Vangelo. E quindi questo è importante. Non pecco più perché non fa più parte della mia natura. Ok? Un altro motivo per cui non pecco più. In 2 Timoteo 2, versetto 25, Paolo scrive a pastore Timoteo, che era il pastore della chiesa ad Efeso. Paolo dice, ammaestrando, tu Timoteo che predichi la parola ad Efeso, ammaestra con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi perché giungano a riconoscere la verità. E quindi, Timoteo, mentre predichi, cerchi di farlo con mansuetudine, e che certe persone possono ravvedersi. Ma la cosa scioccante è qui, versetto 26, è che queste persone che non sono salvati ritornino in sé sottraendosi dal laccio del diavolo. Cioè, un non cristiano si trova in una trappola. E non solo. Il diavolo li aveva fatti prigionieri, sono intrappolati, sono incarcerati e loro sono costretti a fare la sua volontà. La volontà di chi? La volontà del diavolo. Paolo dice qui che un non credente fa a prescindere la volontà di Satana e non può fare a meno. Un non credente è caratterizzato come schiavo del peccato. Abbiamo visto in Romani 6. Qui un non credente si trova in una trappola, in carcere, ed è costretto di ubbidire a Satana e non può fare a meno che ubbidirlo. Ma noi ora non lo siamo più in questo stato di sottomissione a Satana. Siamo stati liberati dal potere di Satana e dalla pena di morte, dal potere e dalla pena del peccato. Efesini 2, versetto 1. In realtà voglio leggere da versetto 1 a versetto 4. Quello che eravamo, Egli, Gesù, ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli, nei peccati. Eravamo morti, eravamo schiavi, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria. Satana guidava la tua vita prima della tua nuova natura, della tua nuova nascita, prima della tua resurrezione in Cristo. Dello spirito che al presente cosa? Il diavolo opera nei figli della disobbedienza. E quindi la dottrina del Nuovo Testamento ci insegna che un non cristiano è guidato da Satana dove vuole. E lui opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti. Quindi non c'è da vantarci, eravamo tutti quanti in questa situazione. In un tempo vivemo tutti quanti nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne, della mente, ed eravamo per natura, non sapevamo altro. Eravamo figli di ira, come anche gli altri. Quindi, ho finito il versetto 3, non il versetto 4. E quindi Romani 6, 18, essendo stati liberati dal peccato, non più schiavo del peccato, non più in carcere, guidato dalla volontà di Satana, non più un figlio della disobbedienza, ero perso nel peccato, ora Cristo mi ha vivificato. Sono stato liberato dal peccato, dal laccio del diavolo. Sono stato fatto servo della giustizia. Allora questa è la realtà in Cristo e io la voglio rendere pratico nella quotidianità. Parlando in maniera degli uomini, quindi una realtà spirituale nei luoghi celesti, come abbiamo visto in Efesini, c'è una realtà spirituale. Sono già seduto nei luoghi celesti in Cristo. Il mio vecchio uomo è morto con Cristo, sono risorto con Lui. Ma parlando nella maniera degli uomini, per la debolezza della vostra carne, la realtà di questi corpi tuttora presenti, perché un tempo prestaste le vostre membra per essere schiavi dell'impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità, come eravate per natura figli di Adamo e prestavate le vostre membra a lui, ad Adamo, al peccato, così ora. Perché non peccare più? Romani 6:1. Perché ora in Cristo sono chiamato a prestare le mie membra per essere serve della giustizia, che le mie braccia, labbra, cioè corpo, tutta la mia essenza sia sottoposto alla giustizia di Cristo per la santificazione. Quindi voglio riconoscere la realtà spirituale in modo pratico oggi in maniera degli uomini. Voglio riconoscere la realtà. Non cammino sottomettendomi a Cristo per guadagnare la salvezza, ma in virtù della salvezza, in virtù del mio vecchio uomo sepolto con Cristo, in virtù della nuova vita che ho in Cristo. Voglio prestare le mie membra per essere serve della giustizia per la santificazione. Perché? Non pecco più perché ero un schiavo e non lo sono più. Ero un schiavo del peccato. Eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quindi prima di conoscere Cristo eravate schiavi del peccato e scollegati o liberi dalla giustizia di Cristo, separati. Ma ora che sono morto al vecchio uomo, sono libero dal vecchio uomo e sono schiavo di Cristo, sono unito a Lui. E quindi io ho una nuova natura. E io ti chiedo se la tua vita è più caratterizzata dal peccare che dall'ubbidienza a Cristo, ti chiederei se tu sei veramente nato di nuovo. Se la tua vita è più definita o visto sotto l'ottica del peccato, se ti viene naturalmente, quotidianamente di peccare, allora tu sei lontano, o Paolo dice qui in versetto 20, tu sei libero da Cristo, non sei in comunione con Cristo, sei libero in rapporto alla giustizia, non sei collegato con Cristo. Ma eravamo ora come cristiani schiavi del peccato, non lo siamo più, quindi ora siamo liberi dal peccato e in rapporto con Gesù. E gli ultimi tre versetti da 21 a 23, un altro motivo per cui non pecco più è questo pensiero qui di frutta marcia. Se la grazia di Dio sovrabbonda, perché non peccare alla grande? Paolo dice, che frutto avevate nella vecchia vita? Quindi, se non capite perché non potete più peccare, questo è un altro forte motivo. Paolo chiede semplicemente, quale frutto dunque avevate? Quale frutto c'era nella tua vita? Cioè, non dovremmo peccare più perché non siamo più sotto il potere del peccato, non siamo più sotto la pena del peccato, non dobbiamo più ubbidirlo perché ora siamo liberi da quel vecchio bully, da quel vecchio nemico. Satana non regna più su di te. Noi abbiamo accesso ad una nuova vita. Ci sono vari motivi per cui non peccare più, ma forse la motivazione più forte è questa. Quale frutto c'era nella tua vecchia vita? Quando bevevi finché eri irriconoscibile? Quanti mal di testa avevi al mattino? Quanti rapporti nella vostra vita sono rovinati? Quanti soldi sprecati? Quante malattie hai preso attraverso tutti i tuoi rapporti sessuali? Paolo dice, quale frutto dunque avevate? Se volete in Cristo vivere come se siete senza Cristo, che è strano volerlo fare, ma che vita da cani era? Non ti ricordi? E un po' come vedremo in Esodo, tra pochissimo, Israele, appena usciti dall'Egitto, dicono cosa? Ah, era meglio in Egitto, era meglio in Egitto. E Paolo ci chiama a riflettere alla vita prima di conoscere Cristo. Che frutto dunque avevate allora dalle cose delle quali ora vi vergognate? Non era una bella vita in realtà, poiché la fine di quelle cose è la morte. E quindi ora da cristiano, quando sono tentato di peccare, voglio ricordare la realtà spirituale che sono risorto in Cristo, non voglio più ubbidire al mio vecchio io, ma voglio anche riflettere per due secondi su il frutto di questa decisione. Che frutto avrò se persisto nel peccato? La morte. Frutta marcia. Versetto 22, ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi avete per vostro frutto, vedi, il frutto della salvezza e santificazione. Una vita più santa, più sana, più sacra, più vicini al Signore. Io non mi santifico per essere salvato, ma il frutto della mia salvezza è un processo di santificazione. Vuoi sapere se tu sei un vero cristiano? Guarda la tua vita per vedere se c'è un processo di santificazione. Sei più vicino a Cristo oggi che di un mese fa, che di sei mesi fa, di un anno fa? C'è un processo visibile della santificazione nella tua vita? Bene, perché questo è il vero frutto della santificazione. Un limone produrrà limoni. Voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. E quindi perché vorresti continuare a peccare da credente? Non ti ricordi il frutto che c'era? La frutta marcia o il frutto marcio? Non è una bella cosa, chiesa, continuare nel peccato. Romani 6:23, uno di quei versetti da memorizzare. Perché il salario del peccato è la morte. Perché non peccare più? Perché il peccato porta alla morte. La morte fisica e la morte spirituale. Perché il salario del peccato è la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. E perché vorrei peccare ancora? Se il peccato ha costato Gesù la sua vita. Se tu vuoi peccare ancora, tu non hai capito che Gesù ti ha liberato da quella vecchia vita. Tu non hai capito il potere di Satana che c'era nella tua vita. Se tu vuoi continuare a persistere nel peccato, non capisci la tua salvezza. Non capisci che il peccato ti danneggia. Ok? Un po' come sull'ogni pacco delle sigarette. Il fumo uccide, il fumo uccide, e la gente continua a fumare. E quindi riconosciamo che il frutto del peccato è la morte, il salario del peccato è la morte. E quindi non pecco più perché non voglio vivere una vita di morte. La vita peccaminosa è una vita di morte, porterà alla morte spirituale. Voglio vivere secondo il dono di Dio. La salvezza è un dono, qualcosa di ricevuto, non guadagnato. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi vari motivi per cui non dovremo peccare più, Romani 6. Perché non fa più parte di noi chiesa. Perché non fa più parte della nostra nuova natura. Eravamo sottoposti per natura al peccato. Ora, risuscitati in Cristo, abbiamo una nuova natura in Gesù. Quindi Romani 6, perché non dovremmo peccare ancora? Ha vari motivi, varie ragioni. Capitolo 7 però vedremo, allora comunque resta un corpo di morte e peccheremo ancora come credenti, ma vedremo questa lotta insieme la prossima volta. Amen? Vogliamo pregare velocemente. Signore, grazie per questa chiesa, per questa unione dei fratelli. Prego che possiamo crescere nella conoscenza di quello che abbiamo spiritualmente in te, che possiamo riconoscere in modo pratico oggi quello che noi abbiamo in te. Quindi grazie Gesù per la libertà ora che abbiamo, grazie alla tua croce, alla tua resurrezione, che non dobbiamo più peccare. Peccheremo, ma non dobbiamo più farlo. E aiutaci sempre di più, di peccare sempre di meno. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Veri adoratori. Leggo nella Bibbia in Giovanni 4, versi 16 a 26. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. E Gesù le disse: sono io che ti parlo. In un episodio precedente abbiamo visto che Gesù era riuscito ad attirare l'attenzione di questa donna samaritana, offrendole la possibilità di soddisfare per sempre la sua sete. La donna si era mostrata interessata ad un'acqua che le avrebbe permesso di smettere di dover attingere acqua al pozzo. Ma Gesù stava parlando di soddisfare la sete spirituale e stava parlando della salvezza che aveva da offrirgli. Quella donna aveva bisogno di comprendere che non si trovava davanti ad un giudeo qualsiasi, ma al Messia stesso. Per convincerla definitivamente, Gesù mostrò di conoscere bene la vita di quella donna, rivelando dettagli che non avrebbe potuto conoscere. Chiedendole di andare a chiamare suo marito, Gesù ebbe l'occasione di mettere in evidenza che dopo aver avuto 5 mariti, quello che aveva ora in effetti non era suo marito. Gesù toccò un particolare molto intimo e molto delicato della donna, un particolare di cui certamente la donna non andava fiera, dal momento che non era regolarmente sposata con l'uomo con cui conviveva. Gesù toccò proprio il tasto giusto. Mettendo a nudo la vita della donna, ella si sentì finalmente libera di esprimere ciò che aveva nel cuore. Come poteva quell'uomo conoscere la sua vita intima fino a quel punto? Doveva essere un profeta. Da quel momento, avendo fiducia nel fatto che quell'uomo potesse dargli delle risposte, l'interesse della donna si spostò su argomenti di interesse spirituale. D'altra parte, quell'uomo aveva messo in evidenza anche la sua vita peccaminosa. Quindi era importante che ora le spiegasse come poteva venirne fuori. La sua sete spirituale stava finalmente venendo fuori proprio come Gesù voleva che fosse. Ella ne aveva sentite tante nella sua vita, ma come stavano davvero le cose? I giudei dicono una cosa, i samaritani ne dicono un'altra. Dove stava la verità? Qual era la religione giusta? La risposta di Gesù alla samaritana le fa comprendere che i giudei avevano ragione nell'adorare a Gerusalemme. Infatti dalle scritture era chiaro che Dio aveva scelto Gerusalemme come luogo dove il Tempio doveva essere costruito e dove occorreva quindi recarsi. In questo senso certamente i giudei conoscevano meglio dei samaritani ciò che Dio aveva ordinato nelle scritture. Il culto che i samaritani offrivano non si svolgeva secondo quanto prescritto dal Signore. Dio aveva scelto Israele e aveva scelto i giudei come suoi ambasciatori verso il resto del mondo. Ed il Messia sarebbe disceso dal popolo giudaico. Era quindi evidente che la salvezza venisse dai giudei. Ma Gesù non si limitò ad indicare che i giudei avevano ragione. Con la venuta del Messia le cose stavano per cambiare profondamente e Gesù le indicò quindi quale sarebbe stato il culto che Dio avrebbe accettato. Sarebbe venuto il tempo in cui non avrebbe avuto importanza neanche il Tempio di Gerusalemme, perché la vera adorazione sarebbe stata in spirito e verità. Ciò che Gesù stava rivelando a quella donna avrebbe messo in difficoltà anche i giudei stessi, molti dei quali non avrebbero compreso questo passaggio fondamentale nella storia della salvezza. Sarebbe infatti venuto un tempo in cui Dio avrebbe avuto un popolo che non sarebbe stato legato ad un luogo specifico, ma un popolo che avrebbe adorato Dio in spirito e verità. Dio è spirito, non è quindi confinato ad un luogo specifico, e ovviamente gli insegnamenti riguardanti il Tempio erano temporanei. Per questo gli esseri umani avrebbero potuto relazionarsi con Lui in spirito, con cuore vero e sincero, attraverso l'opera dello Spirito Santo in loro. I veri adoratori si sarebbero relazionati con Lui per ciò che Egli è veramente, il Creatore dei cieli e della terra, non confinato alle limitazioni del tempo e dello spazio. Attraverso Gesù avrebbero conosciuto la verità su come accedere al Padre, e Gesù sarebbe stato la via per accedere a questo meraviglioso rapporto con Dio. Sarebbe stato colui che avrebbe reso possibile tutto questo. Non ci sarebbero più stati rituali e cerimonie particolari per avvicinarsi a Dio, ma in Gesù Cristo persone di ogni popolo e lingua avrebbero potuto avvicinarsi a Dio in quel modo. Questa è la vera adorazione che Dio si aspetta. Dio cerca tali adoratori. La donna comprese di trovarsi davanti a qualcuno che stava spiegando le cose spirituali con un'autorità che solo il Messia avrebbe potuto avere. I samaritani avevano una religione basata per lo più sul Pentateuco, i primi 5 libri della Bibbia, e aspettavano un Messia, un profeta come Mosè, ma non avevano le idee chiare sul Messia come discendente di Davide. La samaritana si aspettava che il Messia avrebbe spiegato come stavano davvero le cose. Gesù stava facendo proprio così. Infatti uno degli scopi del Messia era proprio quello di spiegare lo spirito della legge, di spiegare le realtà spirituali a cui la legge faceva riferimento. Il cuore della samaritana deve essere balzato nel petto quando udì la risposta di Gesù: «Sono io che ti parlo!» A quel punto ella era così felice che non vedeva l'ora di andare ad annunciare la sua scoperta agli altri. Quante volte anche oggi ci troviamo davanti a persone confuse che ne hanno ormai sentite di tutti i colori. Sono stanche della religione e, come quella samaritana, vorrebbero sapere una volta per tutte qual è la vera religione. La risposta che possiamo dare a chi si sta facendo simili domande non è una denominazione religiosa specifica o un luogo specifico. La risposta è una persona, Gesù Cristo. Egli è la via, la verità e la vita, e nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Lui. In Lui, e solo in Lui, è possibile relazionarsi con Dio in spirito e verità. Se vogliamo essere veri adoratori, abbiamo bisogno di conoscere la verità, di conoscere la persona e l'opera di Gesù Cristo per la nostra salvezza. In Lui potremo davvero avvicinarci a Dio senza bisogno di altri intermediari o rituali particolari. Egli metterà in noi il suo spirito e ci metterà in grado di relazionarci con il Creatore dei cieli e della terra.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
4: Ciao a tutti! Gesù aveva appena scioccato i discepoli annunciando la sua morte e la sua risurrezione. Pietro si era opposto a questa idea perché, secondo la logica umana, non aveva senso. La logica divina era diversa e Pietro aveva difficoltà a capirla. Ma la lezione per i discepoli non era finita. Non solo Gesù sarebbe morto sulla croce, ma anche loro dovevano essere pronti a prendere la propria croce. Cosa significava questa espressione per i discepoli? E cosa può significare per noi oggi? Ne parliamo in questo 39esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà». Matteo 16, versetti 24 e 25. Gesù aveva già parlato di questo tema nel capitolo 10, dove aveva avvertito i discepoli circa l'opposizione che avrebbero trovato nella società e addirittura nella propria famiglia. In Matteo 10, 38-39 Gesù aveva affermato: «Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà». Come avevamo già detto in quell'occasione, Gesù sta parlando di un argomento piuttosto serio. Parlare di croce a quel tempo equivaleva a parlare di morte. Dire a qualcuno di prepararsi a portare la croce equivaleva a dire di prepararsi a morire. Ma quindi Gesù si aspettava che i suoi discepoli fossero pronti a morire pur di seguirlo? Gesù stava dicendo ai propri discepoli di essere pronti a rinunciare a se stessi, ovvero mettere da parte i propri progetti, le proprie aspettative per seguire il Maestro. Sostanzialmente, chi voleva essere suo discepolo doveva essere pronto a considerare la volontà del Maestro come più importante della propria. Significava quindi essere pronti a seguirlo accettando le conseguenze di tale scelta. Seguire Gesù poteva significare essere disprezzati dai propri parenti, dai propri concittadini, ma poteva anche significare persecuzione, prigione, e in alcuni casi poteva costare in effetti la vita stessa. Era quindi appropriato che Gesù utilizzasse l'espressione «portare la croce». I cristiani, ieri come oggi, sono disposti ad accettare anche la persecuzione pur di non rinnegare Gesù. Questa abnegazione agli occhi degli altri potrebbe sembrare una vita sprecata. Chi te lo fa fare ad essere pronto anche a perdere la vita pur di seguire Gesù? Eppure le testimonianze che ci pervengono ogni giorno da diverse parti del mondo ci confermano che tanti cristiani hanno preso sul serio le parole di Gesù e non si tirano indietro di fronte a chi li vuole costringere a rinnegare ciò in cui credono. Perché resistono? Perché hanno capito che le parole di Gesù sono vere. Chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Gesù promette una vita oltre la vita, una vita eterna per chi lo prende sul serio. Spendere la vita per seguire Gesù è una vita guadagnata, non una vita sprecata. Chi preferisce invece tenersi la sua vita così com'è, senza preoccuparsi della volontà di Dio, secondo Gesù sta sprecando la sua vita, la sta perdendo, perché alla fine, se rinuncia alla vita eterna, non gli rimarrà nulla. C'è però a questo punto una domanda importante di Gesù, alla quale ognuno di noi dovrebbe rispondere. Che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà all'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. Matteo 16, versetti 26 e 27. Se un uomo dedica tutta la sua esistenza a guadagnare cose che comunque un giorno dovrà lasciare, cosa gli resterà? Se un uomo non si preoccupa oggi della vita che lo aspetta nel mondo a venire, tutto ciò che ha guadagnato in questa vita non gli sarà di alcuna utilità. Gesù ricordò ai suoi discepoli che alla fine dei tempi egli sarebbe tornato e avrebbe giudicato gli uomini, rendendo a ciascuno secondo la sua opera. Alla luce di quanto Gesù aveva appena detto, è chiaro che l'opera a cui si riferisce è proprio quell'atteggiamento nei suoi confronti. Chi lo avrebbe preso sul serio e avrebbe speso la propria vita per seguire Gesù avrebbe ritrovato la sua vita. Gli altri invece, di fronte al suo giudizio, non avrebbero potuto offrire nulla per salvare la propria vita. Teniamo presente che non era facile per i discepoli di Gesù seguire questi discorsi. Per noi è facile comprendere che Gesù si riferiva ad un tempo futuro in cui sarebbe tornato, ma per i discepoli la venuta del Messia non era comprensibile come una prima e una seconda venuta separate da un periodo di tempo più o meno lungo. Non dimentichiamo che non avevano ancora digerito bene le parole di Gesù relative alla sua morte e alla sua resurrezione. Se Gesù era il Messia, essi si aspettavano quindi la manifestazione del regno di Dio in quel tempo. E con le sue parole, Gesù in qualche modo confermò che non avevano tutti i torti. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Matteo capitolo 16, versetto 28. Alla luce del ragionamento appena fatto, sarebbe facile per noi pensare che Gesù si stesse riferendo alla sua seconda venuta. Ma come ho appena spiegato, i discepoli in quel momento non sapevano nulla di una sua seconda venuta. Per loro le parole di Gesù erano inequivocabili. Egli avrebbe stabilito il suo regno entro quella generazione. Ma lo ha fatto davvero o ha raccontato una bugia? Il regno di Dio è già cominciato nel primo secolo o è un qualcosa che ci aspetta nel futuro? Diciamo che c'è una dimensione presente ed una dimensione futura del regno, come i teologi ci spiegano. In un certo senso, il regno di Dio si stava già manifestando con la prima venuta di Gesù. D'altra parte, anche in altre occasioni Gesù lo aveva confermato. Ad esempio, in Luca 17, versetti 20 e 21, leggiamo così: interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Dal momento in cui Gesù è venuto, nel primo secolo, egli ha inaugurato il suo regno. Dopo la sua morte e la sua risurrezione, quel regno sta crescendo oggi attraverso i suoi discepoli, la sua Chiesa. Ricordate quando Gesù, in Matteo capitolo 13, versetti 31 e 32, aveva paragonato il regno di Dio ad un granel di senape, che dopo essere stato seminato cresce fino a diventare un albero sul quale vanno gli uccelli a ripararsi? Gesù non aveva quindi mentito ai discepoli, essi avrebbero assistito, anzi, in un certo senso stavano già assistendo alla venuta del Messia nel suo regno. C'è una dimensione presente del regno di Dio, perché Gesù è vivo e opera anche oggi. Ma c'è anche una dimensione futura, alla fine dei tempi, quando Gesù tornerà appunto in modo visibile per giudicare gli esseri umani, per raccogliere il grano buono e buttare via le scorie. Egli tornerà per dare pieno compimento alla nuova creazione, dove non ci sarà più male, non ci sarà più peccato, non ci sarà più né dolore né lacrime, ma ci sarà solo vita eterna per coloro che hanno preso sul serio Gesù, hanno creduto nella sua persona

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, buongiorno, ciao.
2: Buongiorno Gianfranco e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Bentornato tra di noi.
2: Grazie.
0: Allora, noi abbiamo cominciato la volta scorsa a parlare di un tema veramente importante, qual è quello della famiglia. Per varie settimane abbiamo parlato di adolescenti, dei problemi collegati alla loro fascia di età, ma poi abbiamo detto, beh, è giusto anche proseguire nell'ambito familiare, vedere anche un po' quali sono le basi, anche da un punto di vista ovviamente normativo, biblico, dell'insegnamento biblico, quali sono le basi per la famiglia, per anche la vita di coppia, il matrimonio stesso che costituisce ufficialmente una famiglia. Abbiamo anche cominciato a parlare la volta scorsa del fatto che la famiglia, che mi sembra proprio uno dei baluardi anche della nostra società italiana, per secoli lo è stato, ma oggi va via via disgregandosi, è attaccata da tutte le parti. Viviamo in un'epoca sicuramente che è, diciamo, caratterizzata dal relativismo, dalla mancanza di valori assoluti, e anche la famiglia, che fino, ripeto, a forse qualche decennio fa, non di più, rappresentava un valore assoluto nella nostra società, diciamo anche solo quella italiana, oggi continua invece a dimostrare le sue falle, che sono grandi e sono tante. C'è un numero crescente, enorme di divorzi che stanno a testimoniare del fatto che oggi non si capisce più qual è il senso e il valore della famiglia. Quindi ci sono anche da un punto di vista sociologico, immagino, tantissime cose da dire al riguardo. Però la volta scorsa abbiamo cominciato anche, correggimi se sbaglio Gianfranco, a dare un'occhiata, diciamo, ai termini ai termini che dobbiamo usare per capirci quando parliamo di famiglia, di coppia, via dicendo. E mi sembra che proprio tu ci avessi dato alcune dritte riguardo a cosa si intende per famiglia, cosa si intende per rapporti di parentela, cosa si intende per matrimonio, giusto?
2: Sì, abbiamo visto che cos'era la famiglia e il matrimonio, in modo da poter identificare già i termini. Quindi abbiamo ricordato che matrimonio è l'unione socialmente riconosciuta,
0: certo,
2: approvata tra due individui adulti, quindi il concetto del matrimonio civile, cioè del riconoscimento ufficiale con le relative precedenti pubblicazioni, ha proprio questo ruolo di rendere pubblico un rapporto che due persone hanno deciso di contrarre fra di loro di fronte a tutta la società. Una volta questo veniva sancito con grandi feste, con pantagruel

0: banchetti e cose di questo genere, perché quello era il modo per rendere pubblica la cosa. Adesso questo ruolo viene espletato dagli ufficiali di Stato civile in modo particolare. Poi, come sappiamo, poi il banchetto matrimoniale è pur sempre una simpatica, anche se spesso molto costosa, cioè, appendice.
1: Infatti, però diciamo, se magari una volta si parlava di famiglia o comunque si cominciava a utilizzare il termine famiglia soltanto in seguito all'occasione di un matrimonio, quindi di un'unione ufficialmente riconosciuta fra due persone adulte, oggi mi sembra che si parli di famiglia anche in altri casi e con altri presupposti.
0: Sì, ci sono, potremmo vedere due cose. Uno è il tipo di famiglia, perché certo, a volte si parla di famiglia o di nuclei familiari, ma intendiamo varie cose.
1: Esatto,
0: quindi
1: esatto,
0: sempre di più nella nostra società ci sono quelle che vengono chiamate i nuclei solitari, cioè uh-huh, quelle famiglie composte da una sola persona, i single,
1: ecco,
0: come vengono adesso chiamati. Uh-huh. Una volta era un'eccezione che una persona vivesse fuori dalla sua famiglia di origine senza essere sposata.
1: Uh-huh.
0: Adesso sempre è sempre più comune che pur non essendo sposati una persona vada a vivere da sola.
1: E al di fuori del... Scusa, si chiama comunque un nucleo familiare lo stesso, quel tipo di vita solitaria, ecco.
0: Sì, perché viene essere costituito una nuova entità, perché dalla famiglia d'origine si stacca qualcuno che inizia una vita da solo.
1: Uh-huh.
0: Quindi di fatto è un nucleo familiare.
1: Uh-huh.
0: Anche se è da solo, come rimane quando una persona rimane vedova.
1: Uh-huh.
0: O sempre più adesso divorziata.
1: Certo.
0: La sua famiglia esisteva, per qualche motivo si è disfatta, quindi la famiglia viene a essere composta da un solo elemento.
1: Mm, mm.
0: Quindi questo è
1: un tipo di famiglia.
0: Un tipo di famiglia.
1: Certo.
0: Un altro tipo è quello, ad esempio, senza struttura, cioè persone che vivono insieme ma che non sono sposate. Per esempio, possono essere due fratelli, due sorelle, parenti che si trovano, che vivono insieme per qualche motivo, come tante volte può succedere, magari per motivi di lavoro, persone che hanno un certo vincolo di parentela, possono essere dei cugini, possono essere dei fratelli, si mettono a vivere insieme per risparmiare sulle spese di casa, eccetera, eccetera. Quindi si forma anche lì una struttura abitativa, una famiglia, però senza una struttura interna, senza che ci sia un rapporto di matrimonio o così via.
1: Quindi è una cosa dettata piuttosto da necessità contingenti.
0: Sì, anche qui pensiamo magari in caso di lutti che due fratelli si trovano a rimanere orfani e a vivere quindi insieme perché magari hanno già l'età per poterlo fare.
1: Sì, sì, sì.
0: Un altro aspetto è quello, ad esempio, che lo standard attuale è quello della famiglia chiamata nucleare, cioè un nucleo familiare,
1: mm-hmm,
0: un nucleo formato da marito, moglie e eventualmente dei figli.
1: Mm-hmm.
0: Quindi questo è più o meno lo standard che si è consolidato nella nostra cultura, nella nostra società.
1: Mm-hmm.
0: Normalmente la famiglia è composta da marito, moglie che vivono insieme con magari dei figli, magari no.
1: Mm-hmm.
0: Ma questo è lo standard più comune, la cosa più comunemente osservata oggi.
1: Certo.
0: Poi ci può essere la famiglia estesa, quando
1: ecco,
0: magari ci sono dei nonni, degli altri parenti che vivono insieme.
1: Mm-hmm.
0: Il nonno o la nonna che è rimasta sola, oppure può essere un parente, un fratello, un cognato che per varie ragioni di necessità, di opportunità, eccetera, vive insieme al nucleo familiare. Quindi è una famiglia nucleare ma estesa, c'è qualcun altro che fa parte del gruppo.
1: Ho capito. Quindi questo è ancora un altro tipo di famiglia che si può riscontrare abbastanza, forse frequentemente, nella nostra società.
0: Sì, anche se anche questo sta scomparendo sempre di più.
1: Uh-huh.
0: Perché ad esempio i parenti anziani che prima formavano questa famiglia estesa, perché quando erano da soli o quando avevano dei bisogni andavano a vivere con la famiglia di uno dei figli. Mm-hmm. Adesso queste persone tendono ad essere sempre più istituzionalizzate, cioè messe in ricoveri per anziani, in case di cura per anziani, eccetera, perché la famiglia adesso può sempre meno prendersene cura. Mm-hmm. Quindi la convivenza dei nonni è sempre meno osservata, tant'è vero che si stanno sviluppando sempre di più queste case di riposo per persone anziane che magari non sono più completamente autosufficienti. Mm. O che magari sono autosufficienti ma che i figli preferiscono non avere in casa perché non possono, sì, perché sì, sì. Tante cose.
1: Sì, sì, sì. Ci sono altri tipi di famiglia ancora a cui ci si può riferire, diciamo?
0: Sì, più che altro uno, che è quello chiamato multiplo, cioè un nucleo familiare multiplo, quando magari ci sono due gruppi familiari che vivono insieme. Questo è sempre meno comune, ma era molto comune fino a qualche decennio fa. Mm-hmm. Pensiamo ad esempio alle famiglie patriarcali o di campagna, nei quali vivevano insieme nella stessa casa il patriarca, il padre con la moglie e i figli che erano sposati con i loro figli e così via. Mm-hmm. Era una cosa che era abbastanza comune fino a qualche decennio fa. Quindi, e questo a volte si riscontra anche nelle città attualmente per una ragione molto diversa. Allora era per avere forza lavoro per la campagna. Certo. Adesso magari può essere per crisi di alloggi. Sì. Quindi una nuova coppia vuole sposarsi, non trova casa e allora in qualche modo si installa nella casa di uno dei genitori, di una delle famiglie di origine. Certo. Occupando magari una stanza o si divide l'appartamento in qualche modo in due, perché c'è questa crisi di alloggi o con prezzi inaccessibili all'inizio. Quindi troviamo questi tipi di strutture familiari che ovviamente comportano dei vantaggi e dei problemi in ognuna delle strutture. Questa è una cosa molto importante da tenere presente. La convivenza presenta dei vantaggi, magari anche di accudimento dei bambini, però nello stesso tempo presenta dei problemi di privacy, di indipendenza l'uno dell'altra, quindi ci sono ovviamente anche delle tensioni. Quindi c'è questo aspetto. Una cosa che penso sia necessario evidenziare è che oltre a questi nuclei familiari che di base la maggior parte hanno il presupposto di un matrimonio, di una convivenza tra persone di sesso diverso, se le persone sono di sesso diverso sono sposate, mm-hmm. adesso si stanno sviluppando sempre più altri tipi di convivenze. Esatto. Delle alternative al matrimonio e alla famiglia, così come era considerata o è ancora considerata attualmente, che è quella di gruppi, ad esempio dei comuni. Uh-huh. Il fatto di vivere in gruppo. Certo. Specialmente era più di moda forse negli anni 70. Sì, adesso sì, se sì. Ne parla meno, ma pensiamo anche soltanto ai kibbutz israeliani. È un esempio di vita comune. Mm-hmm. Nel quale l'educazione dei bambini non è affidata esclusivamente ai genitori ma al gruppo nel suo insieme. Quindi c'è molto meno il concetto della privacy, viene tutto vissuto molto più in comune. Ma pensiamo
1: forse quello della privacy è un concetto piuttosto occidentale o di alcuni paesi occidentali. Sì, ma non è molto generalizzato,
0: anche,
1: no?
0: Anche se per certi aspetti dobbiamo ricordare che nella Bibbia c'è qualche accenno a questo, quando nella prima forma di istituzione dell'unione matrimoniale viene riportato nella Bibbia che l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, cioè viene considerato una forma di distacco dalla famiglia originale per creare un nuovo nucleo familiare e quindi evitare quell'invischiamento che c'è spesso quando ci sono più generazioni che convivono e nei quali quindi viene essere difficile stabilire dei chiari limiti di responsabilità ad esempio nell'educazione dei figli.
1: Infatti, infatti, e questo è un principio biblico che dobbiamo continuare a tenere presente anche nel prosieguo della nostra conversazione sulla famiglia, sul valore della famiglia, del matrimonio, proprio perché abbiamo detto fin dall'inizio che nel parlarne a noi interessa trovare dei riferimenti stabili che non mutino con il tempo o con le preferenze personali o con i venti che indirizzano un po' le mode nella nostra cultura, nella nostra società contemporanea. Quindi stiamo parlando del riferimento della parola di Dio. Gianfranco, mi sa che dobbiamo concludere qui, il tempo a nostra disposizione anche oggi è volato via. Spero che la prossima volta possiamo affrontare anche altri argomenti sulla famiglia, per esempio valutare anche la condizione appunto della famiglia nella società attuale, come si è arrivati, attraverso quali stadi si è arrivati alle condizioni attuali. Magari diamo anche uno sguardo alle nostre spalle, alla storia dietro di noi, per capire un po' certi sviluppi, se sei d'accordo.
0: D'accordo.
1: Va bene, allora buon lavoro intanto e grazie per il tuo contributo.
0: Grazie
1: di oggi.
0: Grazie a te, a risentirci.
2: Avete ascoltato
1: Adolescenza, Famiglia, Dipendenze,
2: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: passo dopo passo.
1: Che oggi si sofferma su un versetto tratto dal Vangelo di Luca e che dice: nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Queste parole sono tratte da un dialogo che Gesù ebbe con un capo giudeo. Questi lo aveva chiamato maestro buono e Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Questa è una verità che noi esseri umani dobbiamo tenere ben presente. Gesù stesso non ha voluto escludersi, anche se lui stesso era Dio. La scrittura ci dice che non c'è nessuno giusto, neppure uno. Tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio, aggiungeva l'apostolo Paolo scrivendo ai Romani. L'uomo in genere non vuole accettare di essere un peccatore davanti a Dio. Non ho mai ucciso, non ho mai rubato, non ho mai fatto del male a nessuno, quindi non sono un peccatore, è il pensiero corrente, non è vero? Gesù a questo giovane però ha dovuto dire: nessuno è buono eccetto Dio. Quando gli condussero una donna adultera affinché la condannasse, Gesù aggiunse: chi è senza peccato scagli la prima pietra, e tutti se ne andarono. Dobbiamo allora riconoscere e confessare che anche se ci pare di non avere mai fatto del male davanti al Signore, siamo invece tutti peccatori. Ringraziamo dunque Dio perché il sangue di Gesù Cristo è l'unico che ci purifica da ogni peccato.

Nella prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 7, è scritto: gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Questo non è soltanto un versetto della Scrittura, ma un fondamento della Bibbia. I gesti di compassione e misericordia di Dio non passano mai inosservati agli scrittori della Bibbia. Dio mostra continuamente il suo amore attraverso la cura intima e molto personale che riserva ai suoi figliuoli. Alcuni forzano questa idea, affermando che proprio per questa grande cura verso di noi, Dio non permetterà che nessun male o dolore tocchi la nostra vita. Perché, essi spiegano, se noi confidassimo veramente in Lui, Dio farebbe di tutto per liberarci dal nostro dolore. Per quanto nessuno stia dicendo che Dio provi piacere nell'assistere alle nostre difficoltà, la Scrittura indica chiaramente che Egli permette che alcune ferite e avversità seguino o trapassino la nostra vita. Ma ciò non significa che Egli non si curi più di noi. Dio certamente si curava di Timoteo, tormentato da frequenti malattie. Si curava di Giacomo, ucciso dalla spada di Erode per la sua testimonianza. Si curava del fratello di Giacomo, Giovanni, esiliato e abbandonato in un'isola deserta. La cura di Dio per tutte queste persone non è in contrasto con le loro sofferenze. Ebrei 12, versetto 5, ci dice: «Il Signore corregge colui che Egli ama». Quando Paolo era in una cella a Gerusalemme, il Signore gli apparve e gli disse: «Sta di buon cuore, perché come hai reso testimonianza a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma». Dio aveva cura di Paolo e indubbiamente Paolo seguì il consiglio del suo amico Pietro di gettare tutte le sue ansietà su Dio. Tuttavia, Paolo rimase in prigione per almeno altri 2 anni dopo questa apparizione del Signore. Dio smise di aver cura di Paolo in quei 2 anni? Naturalmente no. Dio rispose alla preghiera del suo servitore dandogli quella pace che gli permise di scrivere: «Ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. In tutto e per tutto sono stato ammaestrato ad essere saziato e ad aver fame, ad essere nell'abbondanza e ad essere nella penuria». Il Signore ha cura di te. È una bellissima promessa che ti ricorda dell'intima preoccupazione di Dio per te, che tu sia malato da settimane, invalido per mesi o con gravi problemi matrimoniali da anni. Afferra questa verità e tieni duro, qualsiasi cosa succeda.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Oggi vi racconto qualche cosa che abbiamo sperimentata quando i figli erano piccoli e ci siamo resi conto che fare suonare della musica classica, dei pezzi tranquilli ma non troppo soporifici durante i pasti, erano di grande aiuto. Lo avevamo visto fare in casa di amici e la cosa ci era piaciuta. Il suono dell'orchestra in qualche modo sembrava calmare la vivacità eccessiva dei bambini e creava un'atmosfera rilassata e piacevole in cui si riusciva a chiacchierare e a stare bene senza sopraffarsi l'un l'altro con chiacchiere troppo vivaci. Forse questa abitudine è servita un po' anche a coltivare il gusto per la buona musica. Nessuno di noi oggi è un grande intenditore, abbiamo un figlio che suona molto bene il piano, ma niente di eccezionale per gli altri, però tutti godiamo un bel pezzo di musica e una buona esecuzione. Oggi si è perso in molte famiglie l'amore per la bella musica. Alla radio la musica classica mi pare che sia veramente poca e alla TV, salvo qualche bel concerto con visione anche dell'orchestra, anche lì la musica classica è poco suonata. I ragazzi strimpellano tutti la chitarra, canticchiano, magari compongono canzoni, ma quasi non sanno distinguere un allegretto da un svelto commuoto. Anche i bellini della fede, quelli che piacciono un po' alle persone anziane come me, piano piano si vanno dimenticando e vengono sostituiti con canti molto più banali, secondo me, e con musica a volte difficile da imparare. Probabilmente il gusto musicale si è deteriorato, il ritmo ha preso il sopravvento sugli altri elementi essenziali della musica e le possibilità di assistere a buoni concerti senza spendere una fortuna non sono a disposizione di tutti. Però forse noi genitori abbiamo anche mancato e non abbiamo pensato a educare il gusto dei nostri figli quando erano ancora ricettivi. Una volta ricordo che stavo in cucina coi bambini, erano abbastanza piccoli ma non piccolissimi, e pulivamo insieme i fagiolini. E mentre lo facevamo ho detto: ma che ne direste se oggi ascoltassimo un po' la campagna? I bambini mi guardarono senza capire e ho spiegato: voglio dire che vogliamo ascoltare una musica molto speciale. L'uomo che l'ha scritta ha cercato di far sentire per mezzo degli strumenti il canto degli uccelli, il rumore del vento, i tuoni, e così ho cominciato a far suonare un pezzo che probabilmente molti di voi conoscono, e i bambini si misero ad ascoltare le prime note e uno ha detto: oh, io sento un canarino. Per me è un merlo. E poi il più piccolo: io sento pure il cane. Ma va, quello è in cortile, non senti che è il cane del vicino. Io pensavo che avrebbero ascoltato con attenzione al massimo per 5 minuti. Invece ascoltarono tutta la sinfonia quasi fino in fondo. Quando l'orchestra arrivò al momento della tempesta, ho dato il permesso a tutti di accompagnare la musica con i suoni che più piaceva loro. Davano pugni nel tavolo, hanno battuto le mani, uno ha preso un mestolo e ha fatto suoni su un coperchio. Quando la musica fu finita, uno ha detto: mamma, questa canzoncina mi è proprio piaciuta. E io ho pensato: sfido io. La canzoncina era niente po' di meno che la pastorale di Beethoven.
2: Avete ascoltato A casa nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Libro del profeta Amos, capitolo 5, versetto 14. Cercate il bene e non il male. Odiate il male, amate il bene. Il messaggio di oggi si intitola Il bene bisogna amarlo. Quello che avete appena ascoltato è un'esortazione rivolta al popolo di Israele, ma ripetuta per noi nel Nuovo Testamento con accenti ancora più forti. Infatti, nella lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 9, troviamo queste parole: Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quando si vive in una società dove certi peccati sono la norma, anche il credente, poco alla volta, potrebbe perdere la nozione della loro gravità. Se manca un continuo esercizio spirituale, il giudizio sul male si attenua e in questo modo la via che porta a cadere nel peccato si fa sempre più breve. È soltanto il fatto di essere in relazione con Dio Padre per mezzo della fede in Cristo e nella sua opera redentrice, quindi di essere diventati, come dice la seconda lettera di Pietro, il capitolo 1, versetto 4, essere diventati partecipi della natura divina, che ci mette in grado di evitare il male e di compiere il bene. Sono le capacità potenziali, per così dire, che il credente ha ricevuto da Dio per manifestarle in comportamenti e in azioni conseguenti. Nella lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 21, troviamo queste parole: Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Se non vegliamo, potremmo essere sorpresi da Satana durante un periodo di sonno spirituale. Se non indossiamo la completa armatura di Dio, che è descritta nella lettera agli Efesini, capitolo 6, nei versetti da 11 a 17, ci troveremo a combattere con le sole nostre forze. In entrambi i casi, Satana riuscirebbe a vincerci. Non mettiamoci nelle condizioni di essere vinti. Fondamentale per non cadere nel peccato è il controllo dei pensieri, prima ancora che delle azioni, perché sono le idee che poi si traducono in atti. Bisogna dunque, seguendo l'esortazione che l'apostolo Paolo faceva ai credenti della chiesa di Filippi, orientarli verso le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, come troviamo appunto nella lettera ai Filippesi al capitolo 4, versetto 8. E poi fare quelle cose. Ecco cosa onora Dio e preserva dal commettere il male.

0: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo 19. E Gesù, essendo entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di veder chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo, perché gli aveva da passar per quella via. E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua». Ed egli s'affrettò a scendere e l'accolse con allegrezza. E veduto ciò, tutti mormoravano dicendo: «È andato ad albergare da un peccatore». Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: «Ecco, Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualche cosa gli rendo il quadruplo». E Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figliuolo di Abramo, poiché il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito». Or come si ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio stesse per essere manifestato immediatamente. Disse dunque: «Un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura d'un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 suoi servitori, diede loro 10 mine e disse loro: "Trafficate finché io venga". Ma i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata per dire: "Non vogliamo che costui regni su noi". Ed avvenne, quand'ei fu tornato dopo aver ricevuto l'investitura del regno, che egli fece venire quei servitori ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato trafficando. Si presentò il primo e disse: "Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. Ed egli disse: "Va bene, buon servitore, poiché sei stato fedele in una cosa minima, abbi podestà su 10 città". Poi venne il secondo dicendo: "La tua mina, Signore, ha fruttato 5 mine". Ed egli disse anche a questo: "Tu sii sopra 5 città". Poi ne venne un altro che disse: "Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei uomo duro. Tu prendi quel che non hai messo e mieti quel che non hai seminato". Ed il padrone a lui: "Dalle tue parole tu giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quel che non ho messo e mieto quel che non ho seminato. E perché non hai messo il mio denaro alla banca ed io al mio ritorno l'avrei riscosso con interesse?" Poi disse a coloro che erano presenti: "Toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine". Essi gli dissero: "Signore, egli ha 10 mine". "Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha". Quando poi a quei miei nemici che non volevano che io regnassi su loro, menateli qua e scannateli in mia presenza. E dette queste cose, Gesù andava innanzi salendo a Gerusalemme. E avvenne che, come fu vicino a Betfage e a Betania presso al monte detto degli Ulivi, mandò 2 discepoli dicendo: "Andate nella borgata di rimpetto, nella quale, entrando, troverete legato un pulledro d'asino, sopra il quale non è mai montato alcuno. Scioglietelo e menatemelo. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte così: il Signore ne ha bisogno". E quelli che erano mandati partirono e trovarono le cose come egli aveva loro detto. E come essi scioglievano il pulledro, i suoi padroni dissero loro: "Perché sciogliete il pulledro?" Essi risposero: "Il Signore ne ha bisogno". E lo menarono a Gesù, e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero montar Gesù. E mentre egli andava innanzi, stendevano i loro mantelli sulla via, e com'era già presso la città, all'ascesa del Monte degli Ulivi, tutta la moltitudine dei discepoli cominciò con allegrezza a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano vedute, dicendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi celesti». Ed alcuni dei farisei di fra la folla gli dissero: «Maestro, sgrida ai tuoi discepoli». Ed egli rispondendo disse: «Io vi dico che se costoro si tacciono, le pietre grideranno». E come si fu avvicinato, vedendo la città, pianse su lei dicendo: «Oh, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quel che è per la tua pace! Ma ora è nascosta agli occhi tuoi, poiché verranno su te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte, e atterreranno te e i tuoi figlioli dentro di te, e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo del quale sei stata visitata». Poi, entrato nel tempio, cominciò a cacciare quelli che in esso vendevano, dicendo loro: «Egli è scritto, la mia casa sarà una casa d'orazione, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni». Ed ogni giorno insegnava nel tempio, ma i capi sacerdoti, gli scribi e i primi fra il popolo cercavano di farlo morire, ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme, questa volta annunciati da un fischio tremendo, quindi le cuffie mi ha quasi assordato. Cuffio e fischio dovuto appunto alle cuffie e al microfono che è aperto prima, che, insomma, dettagli tecnici che non ci capisco niente, la cosa è che mi ha rovinato l'orecchio. Chiedo venia, nonché scusa, per questo inizio un po' scioccante, un po'... Non tutte le ciambelle riescono col buco, come dice il vecchio saggio proverbio.

Chissà, forse quel fischio elettronico non ha fatto altro che come dire, prevenire altri fischi provenienti dalla audience. Che brutta parola, la audience. Vabbè, è una parola inglese pronunciata malissimo dal sottoscritto. È molto meglio pensare alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto, una famiglia paziente che mi riversa tanto affetto, tanta simpatia, tanto calore umano, che riversa su di me tutte queste cose per le quali io sono naturalmente sempre grato e felice. A giudicare dalla corrispondenza, dal tono delle lettere che continuano ad arrivare in redazione, per le quali siamo sempre grati, a dire la verità, di fischi non ce ne sono poi tanti. Anzi, fino adesso devo dire nessuno ha fischiato, per così dire, nessuno mi ha mandato neanche un pomodoro marcio per posta, forse perché costa troppo, quindi chissà. Comunque, scherzi a parte, grazie veramente ancora una volta per le tante manifestazioni di affetto, di simpatia, di calore umano, di apprezzamento per il programma, per il lavoro svolto dalla redazione e dal sottoscritto. Siamo felici che questi nostri sforzi incontrino così questo benvenuto da parte del resto della famiglia. Siamo alle prese, come sai, con il 14° capitolo del libro del Levitico. Un libro, a dir la verità, così, guardando alla superficie, con uno sguardo molto superficiale, molto frettoloso, un libro che potrebbe apparire noioso, che potrebbe apparire rimosso dalla nostra realtà, che potrebbe apparire inutile, quasi. Bene, invece, visto che siamo già al 14° capitolo, come dico, abbiamo fatto già diverse occasioni commenti sulla linea che il libro invece ha tanto da dirci. Il libro ha tanto da insegnarci, non solo il libro del Levitico ovviamente, ma tutto il libro più letto, cioè la Bibbia. Abbiamo parlato più volte, tante volte, praticamente in ogni trasmissione ripetiamo questa cosa, facciamo questa affermazione: nel libro più letto sono contenuti principi, lezioni, insegnamenti che trascendono il tempo e lo spazio. Ecco, questa frase la ripeto perché mi piace proprio tanto e la voglio ripetere ogni volta, perché proprio esprime in un modo molto vero, molto reale la verità del contenuto biblico. Verità che trascendono, che vanno al di là, che non si fermano davanti ai confini di spazio e ai confini di tempo. In altre parole, quello che Dio ha detto, ciò che Egli ha pronunciato, vale in ogni tempo, in ogni situazione, in ogni cultura, in ogni società, in ogni civiltà. Non ci sono limiti di tempo, non ci sono mode che possano far impallidire i principi stabiliti da Dio. Le mode umane cambiano, i principi divini non cambiano. Ecco perché è assurdo dire: in questi tempi moderni dovremmo sbarazzarci dei tabù religiosi. Innanzitutto, spesso e volentieri, di tutto si tratta tranne che tabù. E poi, appunto, questa affermazione proprio tradisce la mancanza di conoscenza, l'ignoranza di quelli che sono i principi biblici, i principi divini. E nel libro del Levitico, di principi divini che trascendono, che non conoscono limiti di spazio e di tempo, ne abbiamo già incontrati tanti. Un altro è proprio quello che stiamo esaminando in questo 14° capitolo. E qual è questo principio? Il principio che il peccato va visto come tale, va trattato come tale, non possiamo sorvolare, non possiamo soprassedere, non possiamo far finta che nulla sia accaduto. All'interno, nel contesto della società israelita, quando una persona veniva sorpresa affetta dalla lebbra, doveva essere radiata dalla società, non poteva più far parte del tessuto della comunità, doveva essere estromessa. Ora, questa poteva essere vista come qualcosa di crudele, un atteggiamento crudele da parte della società, ma era una forma
una misura di protezione per il resto, per gli altri elementi, per gli altri cittadini. Una volta infetta, la persona lebrosa non poteva rimanere a contatto con persone sane. Perché? Perché queste avrebbero contratto la malattia e sarebbe poi stata quindi un'ecatombe. Abbiamo detto che, anche se ai nostri tempi, nel nostro mondo occidentale, la lebbra sia praticamente una malattia sconosciuta, la Bibbia parla di lebbra anche in senso simbolico, in senso figurato. Ed è questo il filo che noi vogliamo riprendere. Il lebroso non poteva andare al tabernacolo per far controllare, per farsi controllare. Il sacerdote doveva uscire, doveva andare dal lebroso. Doveva farlo per controllare, prima di tutto, che si trattasse di lebbra. In secondo luogo, che, pur se fosse stata lebbra, doveva controllare nel caso ci fosse stata una guarigione. L'iniziativa, ripetiamo, non poteva prenderla la persona affetta dalla malattia. Il sacerdote usciva dalla città e andava incontro, andava a trovare il lebroso per, o il presunto tale, o la persona che era stata lebrosa adesso era guarita. E questo, abbiamo detto, questa è una bella immagine di Gesù Cristo che lascia la gloria del cielo per venire incontro a me, spiritualmente lebroso, peccatore. Abbiamo detto, il lebroso era separato dal resto della società, dalla comunità. Il lebroso era separato dal sacerdote, era separato da tutti quelli che erano i riti e le cerimonie. Non poteva avvicinarsi all'altare. Io, nel mio stato di peccato, non posso avvicinarmi a Dio. Ho bisogno di qualcuno che mi venga incontro, ho bisogno di un mediatore. Questo mediatore, nel linguaggio biblico, è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio incarnato, Dio che ha assunto sembianze umane, Dio che si è identificato con la mia situazione, con la mia condizione di essere umano, senza però macchiarsi di peccato. Se si fosse macchiato di peccato, non sarebbe stato un mediatore, non sarebbe servito a nulla questo suo identificarsi con me. Ma proprio perché ha indossato l'umanità, ma un'umanità priva di peccato, allora Gesù Cristo, Dio fatto carne, ha potuto essere, è il perfetto punto d'incontro fra divino e umano. Ora, anche nella cerimonia, come vedremo dopo una breve pausa musicale, anche nella cerimonia descritta nel 14° capitolo dei due uccelli, uno dei quali viene ucciso, l'altro viene lasciato libero, anche lì troviamo una ricca simbologia della persona e dell'operato di Gesù Cristo. Ma questo, ripeto, lo vedremo fra poco, dopo che ci saremo concessi una breve pausa musicale.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e è grato che tu abbia scelto questa frequenza, questa emittente. Siamo alle prese con il libro del Levitico, alle prese con principi che non conoscono confini di tempo e di spazio.

rituale prescritto per pronunciare il lebbroso guarito è a dir poco singolare, insolito, ma molto bello. In ogni particolare vediamo nascosto un messaggio molto, molto profondo, molto toccante. Per esempio, si parla di due uccelli, uno dei quali veniva ucciso, l'altro veniva poi liberato. L'uccello che veniva ucciso veniva ucciso sul vaso di terra, un vaso di terracotta contenente acqua fresca, quindi non acqua stagnante, acqua che era stata messa in quel vaso da tanto tempo, ma acqua fresca, acqua corrente, come dice il testo. Quest'acqua corrente e quest'acqua viva rappresentano in modo molto bello la presenza dello Spirito, lo Spirito di Dio. Era inoltre necessario avere due uccelli e non uno solo per illustrare il significato fondamentale della risurrezione. L'uccello vivo veniva immerso nel sangue dell'uccello ucciso, come per metterlo in stretto rapporto con lui. Poi l'uccello vivo veniva liberato, lasciandolo volar via. Ciò allegoricamente significava appunto che Cristo si sacrificò a causa dei nostri peccati, ma che risuscitò. In questo modo il suo sacrificio, la sua morte, la sua risurrezione è qualcosa di attuato, qualcosa di storico, qualcosa che è avvenuto una volta per tutte. E questo avvenimento racchiude in sé tutta la potenza salvifica e ricreatrice dell'universo. Non c'è più bisogno di aggiungere nulla alla morte e alla resurrezione di Cristo. Non c'è più bisogno di ulteriori riti, sacrifici e cerimonie. Altrimenti renderemmo Dio bugiardo e renderemmo l'operato di Cristo incompiuto, imperfetto. E invece, quali sono state le ultime parole di Gesù sulla croce? È compiuto. È finito. Tutto ciò che mi avevi dato da fare, Padre, l'ho fatto. Mi sono sottomesso alla tua volontà, sono stato obbediente. Non l'ha detto in così tante parole. Io sto facendo una parafrasi. Sto spiegando cosa quelle due parole che Cristo ha pronunciato poco prima di spirare, cosa significhino. È compiuto. È fatto. Dopo la morte, naturalmente, c'è la risurrezione, l'uccello che vola via, libero, all'aria aperta. Una prova di vita. Una prova di un'energia vitale che

si libra per l'universo. Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. Dunque, state saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù. Questo è il richiamo che Paolo fa ai cristiani della Galazia. Questo, fra l'altro, significa che non dobbiamo più lasciarci avviluppare da riti religiosi, da cerimonie, dal legalismo farisaico. E tutto il libro dei Galati, la lettera dei Galati, ti ricordo, il contesto della lettera di Paolo ai Galati è proprio quello della libertà cristiana. I Galati, dopo aver conosciuto, dopo aver assaporato la libertà in Cristo, per qualche ragione volevano di nuovo assoggettarsi a leggi e cerimonie e prescrizioni che non avevano nulla a che vedere con la loro salvezza, con la loro posizione in Cristo. Cristo ha preso il mio posto, ha pagato il mio debito, il tuo debito, poi è risuscitato. Quindi il cristiano ora può essere libero, come quell'uccello liberato. Libero di amare, libero di scegliere di seguire il Maestro, libero di esprimere la propria guarigione, la propria integrità interiore e esteriore, libero di essere servo. In che senso servo? Nel senso che sceglie di obbedire alle richieste del Maestro, agli insegnamenti del proprio Signore. Libero di scegliere di seguire le orme del falegname di Nazareth, il Figlio di Dio, il Signore, il Salvatore, il quale disse: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se non osservo i suoi comandamenti, non c'è amore. Non posso illudere me stesso e non posso prendere in giro il mio Signore. Tornando ora al rituale descritto nel Levitico per la purificazione dei lebbrosi, il fatto che il sacerdote dovesse spruzzare l'acqua 7 volte su di loro fa pensare alla completezza, alla perfezione. Nel linguaggio biblico, infatti, il numero 7 spesso indica perfezione. Quel gesto significava che quell'uomo o quella donna era ormai immune per sempre dalla lebbra, che una volta per tutte era stato purificato per sempre. Ciò significa, spiritualmente parlando, che in questo mondo vi sono solo 2 categorie di persone: i lebbrosi ancora tali e i lebbrosi guariti. Cioè vi sono peccatori e peccatori salvati. Non c'è una terza categoria di persone. Così come c'è un inferno e un paradiso, senza una via alternativa o una via di mezzo.

Tornando al testo del libro del Levitico, leggiamo quanto segue. L'ottavo giorno prenderà due agnelli senza difetto, un'agnella di un anno senza difetto, tre decimi di un'efa di fior di farina, un'oblazione intrisa con olio. Il lebbroso guarito può finalmente far di nuovo parte della comunità del Signore. Ora può e deve comportarsi come tutti gli altri. Può e deve portare al Signore le offerte prescritte, come chiunque altro. E nota, non c'è più una terza presenza. La persona, una volta messa da parte, una volta estromessa, la persona, una volta isolata, ora rientra a far parte della comunità e insieme a tutti gli altri è invitato all'altare del Signore. Ecco cosa accade quando io faccio di Cristo il mio sacerdote, quando io faccio di Cristo il mio Signore, il mio Salvatore. Sono di nuovo invitato alla presenza di Dio.

Ancora una volta è arrivato purtroppo il momento di doverci lasciare. Non prima però di averti dato appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, insieme alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto? Un abbraccio dal tuo Maurizio e a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

benvenuti amici a questo nostro programma al quesito biblico, pochi minuti per esaminare le domande che ci sono pervenuti da voi cari ascoltatori sulle sacre scritture. Queste domande ci sono state rivolte da un assiduo nostro ascoltatore che legge le sacre scritture molto attentamente. Lui scrive: la mia prima domanda per quest'oggi ha a che fare col libro di Isaia, dove c'è un passaggio al 21° capitolo che non mi è molto chiaro. Questo passaggio è trovato fra l'11° e il 12° versetto e Isaia dice: oracolo contro Duma. Mi si grida da Seir: sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte? La sentinella risponde: viene la mattina e viene anche la notte. Se volete interrogare, interrogate pure, tornate un'altra volta. Ebbene, questo passaggio mi è davvero molto scuro. Me lo potrebbe spiegare, per favore? Questi brevi versetti sono molto controversiali e difficili. Mettiamoli prima di tutto nel loro contesto. Fra un episodio e l'altro troviamo che Isaia sta profetando contro le diverse nazioni. Qui egli parla di Duma e dice che qualcuno è venuto e gli ha fatto questa domanda: a che punto è la notte? Ora, chi è Duma? Certi credono che ci si riferisce a una parte dell'Arabia i cui abitanti discendevano da Dumah, il sesto figlio di Ismaele, ma siccome la domanda proviene dal monte Seir, allora si pensa che si parla dell'Idumea, di Edom, e il nome Duma ha qui una grande significatezza, perché significa silenzio. Edom sarà distrutto e nessun suono proverrà dalla sua montagna. Il profeta è qui raffigurato alla sentinella, l'oscurità della notte raffigura la presente condizione politica e l'interpellatore vuole sapere quando ci sia alla fine il mattino. Poco, risponde il profeta, ma dopo quel breve spazio, cioè un giorno di relativa pace, questo sarà seguito da un altro periodo peggiore, notte, e noi sappiamo che Edom fu del tutto distrutta come nazione e come popolo. Poi la prossima domanda dice: questa ha a che fare col libro della Genesi. Ho due domande sul libro della Genesi, vediamo adesso. La prima riguarda il sesto capitolo, il terzo versetto, e dice: e l'Eterno mi disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne e i suoi giorni saranno quindi 120 anni. Ora la mia domanda è questa: ma questi 120 anni sono, dice qui, per abbreviare i dolori dell'uomo? Cioè, sono quei tempi abbreviati di cui parla il Nuovo Testamento o si tratta di un altro argomento? Rispondiamo alla prima domanda e rileggiamo tutto il versetto. E l'Eterno mi disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne e i suoi giorni saranno quindi 120 anni. I 120 anni non sono per alleviare i dolori dell'uomo, ma per diminuire la pazienza dell'Eterno verso l'uomo. Chi parla è l'Eterno, chi abbrevia è l'Eterno. E qual è la ragione che indusse Dio a scorciare la vita del genere umano? La ragione è qui assai chiara: nel suo traviamento, da quando l'uomo si è traviato, ecco che troviamo che dalle vie di Dio l'uomo se n'è venuto via. E che cosa è divenuto da quel momento in poi? Solo carne. Egli non è che carne. Questo implica che l'uomo prima era qualche altra cosa, era spirito, era un'anima vivente. E questa è la ragione, Dio, che
l'uomo, dice, non è più spirituale, ma è solo carne, carne che pecca, che soffre, che contende col mio spirito, e allora io scorcerò la sua vita su questa terra. Un'altra domanda. Nei capitoli 39, 40 e 41 della Genesi si parla di Giuseppe e di come egli fu messo in prigione. Fu messo in prigione da Faraone. Ora però nel 41esimo capitolo, al 37esimo versetto, noi leggiamo: piacque la cosa a Faraone e a tutti i suoi servitori, e Faraone disse ai suoi servitori: potremmo noi trovare un uomo come questo in cui sia lo spirito di Dio? Ora, questo è Faraone lo stesso che ha mandato Giuseppe in prigione? Ma se è lo stesso, lo ha perdonato oppure ha più a cuore gli interessi della nazione che non i suoi? Mi piacerebbe sapere qualche cosa su questo argomento. Questa è una buona domanda. Il Faraone è lo stesso. Ma non fu Faraone che mise in prigione Giuseppe, ma fu Putifar, uno dei suoi ufficiali, su calunnia e accuse della moglie. Ora si capisce bene che Faraone non si ingeriva nella giustizia del paese, non andava ad esaminare ogni schiavo che era punito o imprigionato, e così mai si mise ad indagare su Giuseppe. Per lui era uno schiavo come un altro. È solo quando, turbato dai sogni, egli vide in lui qualche cosa di portentoso che decise di portarlo alla corte imperiale, nominarlo come consigliere di corte e poi come viceré. Certo, a quel punto io non vorrei essere stato nei piedi di Putifar e meno che mai in quelli della sua moglie. Passiamo ora alla prossima domanda. Veniamo ora al libro dell'Esodo, al quarto capitolo e al 24esimo versetto leggiamo: ora venne che, essendo Mosè in viaggio nel luogo dove egli albergava, l'Eterno gli si fece incontro e cercò di farlo morire. Allora Sefora, sua moglie, prese una salce tagliente e rescise il propulsio del suo figliuolo e lo gettò ai piedi di Mosè dicendo: sposo di sangue tu mi sei? E l'Eterno lo lasciò. Allora ella disse: sposo di sangue per via della circoncisione. L'interlocutore chiede: questo passaggio non mi è per niente chiaro, me lo potreste spiegare meglio per favore in dettagli? Grazie. Sì, in verità questo è uno dei passaggi che ha molestato tanti e tanti credenti. E per spiegarlo bisogna prima considerare tante cose. Si deve sapere prima di tutto assai di più sulla circoncisione e il suo scopo, e dobbiamo vedere non solo quello che Dio ha fatto, che Sefora ha fatto, ma anche quello che non ha fatto e più di tutto quello che Mosè non ha fatto. Ho già risposto almeno due volte a questa domanda in altri programmi. Dovrei farmi un elenco dei versetti a cui rispondo. Tornerebbe più facile ripeterli. D'altra parte, questo mi aiuta a ricordarmi queste cose. Ebbene, possiamo rileggere questo passaggio e cominceremo dal 21esimo versetto per cercare di capire un po' meglio. E l'Eterno disse a Mosè: quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che io t'ho dato potere di compiere. Ma io gli indurirò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. E tu dirai a Faraone: così dice l'Eterno, Israele è il mio figliuolo, è il mio primogenito. E io ti dico: lascia andare il mio figliuolo affinché mi serva, e se tu ricusi di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò il tuo figliuolo, il tuo primogenito. E amici, come ripeto spesso, questo è un programma speciale e deve essere seguito con una Bibbia aperta ai versetti nominati, altrimenti non fa senso. Ebbene, abbiamo letto quello che il Signore ha chiesto a Mosè
E nel versetto 22 e 23 rileggiamo di nuovo: tu dirai a Faraone, Israele è il mio figliuolo, lascialo andare, se no io ucciderò il tuo primogenito. Dio chiede a Mosè che vada da Faraone e chieda a lui obbedienza. Dio è uguale per tutti ed esige da tutti ubbidienza, ma più dai suoi. Egli aveva fatto un patto con Abramo in Genesi 17:14, il patto della circoncisione. Doveva essere osservato da tutti i primogeniti. Era il segno che separava e che faceva del popolo di Israele un popolo santo, cioè separato per lui. Ora cosa succede? Mosè sta per tornare in Egitto da Faraone a chiedergli obbedienza ed ecco, il suo proprio figliuolo non è circonciso. Qual è la pena per i disubbidienti? Morte. Ed ecco che Dio, vista la disubbidienza di Mosè, si avventa su di lui e cerca di farlo morire. Si dirà: ma guarda che Mosè era cresciuto in casa di Faraone, forse non sapeva di queste cose. Non importa, l'ignoranza della legge non è ammessa. Era suo dovere, come è ora tuo dovere, o amico che mi ascolti, di leggere e di studiare la parola di Dio per sincerarti, come Mosè doveva aver fatto quello che Dio richiedeva da lui prima di andare a dire quello che Dio esigeva a Faraone. Come Dio stava per uccidere Mosè, così pure era tanto da lui amato, Dio condannerà a morte eterna ognuno di noi che abbiamo mancato di leggere e di studiare la sua parola e di metterla in pratica nella nostra vita. Amici, questa è verità. Voi trascurate la lettura biblica, questo vi costerà nell'eternità. Siate saggi, usate questo libro. Ma pensiamola, come Mosè fu salvato? Per mezzo del sangue di un altro. Qui il simbolo della salvezza che doveva essere nostra attraverso il sangue del primogenito stesso di Dio, il Signore Gesù. Come nell'obbedienza trovata nel figliuolo per mezzo dell'intervento della moglie Sefora, noi troviamo salvezza per mezzo dell'obbedienza del figlio di Dio Gesù. La frase "sposo di sangue mi sei" sta a dire che mentre Mosè stava per essere portato via dalla morte, ora egli è di nuovo suo marito perché è salvato per il sangue della circoncisione. Pure noi, separati per sempre da Dio per la nostra disubbidienza, gli siamo di nuovo figli per mezzo del sangue di Cristo Gesù. Il simbolo è magnifico, merita meditarci assai su questo passaggio e noi speriamo che voi vogliate farlo. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se avete delle domande da farci, scriveteci, saremo ben contenti di risponderle anche a voi e di usarle qui su questo programma, il quesito biblico. Qui Eros Bacocci che vi saluta.

Vogliamo parlare ora di una parabola breve ma interessante che si trova nell'Evangelo di Matteo, capitolo 21, i versi 28 a 32. Gesù dice: Or che vi pare egli? Un uomo aveva due figliuoli. Accostatosi al primo disse: Figliuolo, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispondendo disse: Vado, signore, ma non vi andò. E accostatosi al secondo gli disse lo stesso, ma egli rispondendo disse: Non voglio. Ma poi, pentitosi, v'andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: L'ultimo. E Gesù a loro: Io vi dico in verità, i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio. Questa parabola ci presenta due figliuoli e incomincia con la loro chiamata al lavoro. Il padre aveva il diritto di chiamare i figliuoli al lavoro, tanto più che era un lavoro onorevole e nella vigna di proprietà del padre. Che cosa può rappresentare il lavoro e che cosa può intendersi con la vigna? Per i capi dei giudei poteva essere la chiamata di Dio ad una vita di giustizia e di servizio, una chiamata rivolta loro mediante la legge e la coscienza. Per noi può trattarsi della chiamata all'Evangelo, all'Evangelo da diffondere dovunque Dio ce ne dia l'opportunità, sia nelle nostre proprie case, sia nella comunità alla quale apparteniamo o nei più lontani campi del mondo. Il primo figliuolo della parabola fu gentile ed espresse l'intenzione di ubbidire a suo padre. Egli rispondendo disse: Vado, signore, ma non vi andò. Forse intendeva realmente andare al lavoro. Molti oggi desiderano di giungere alla salvezza, intendono ubbidire a Dio. Altri hanno l'intenzione di rendere testimonianza o di dare anche con sacrificio per la causa dell'Evangelo. È facile prendere delle buone risoluzioni, ma è anche facile lasciare che altre cose sopraggiungano, così che le risoluzioni restino incompiute. Il primo figliuolo era davvero sincero? Egli può aver avuto coscienza di esserlo quando diede la risposta al padre, ma la vera prova della sincerità sta nell'azione.

Supponete che un amico del padre della parabola fosse in seguito sopraggiunto e avesse visto il primo figliuolo disteso su un giaciglio e questi gli avesse detto: mio padre è un uomo meraviglioso e si lavora così bene con lui, spero ardentemente che quest'anno possa avere un buon raccolto. Supponete poi che quell'amico arrivasse ai campi e vedesse l'altro figliuolo che, toltosi la tunica, stava lavorando duramente nella vigna. Avrebbe avuto difficoltà quell'uomo nel formarsi un giudizio esatto del carattere dei due giovani? I fatti sono le vere prove del carattere. Inducendo i sacerdoti e i capi di Gerusalemme a dichiarare che il secondo dei due figliuoli aveva fatto la volontà del padre, Gesù li condusse a condannar se stessi. Essi, come molte buone persone, oggi giusti in se stessi, che frequentano le chiese, erano il tipo di gente più dura da condurre al pentimento. E infatti Gesù deve dire e concludere la sua parabola dicendo: io vi dico in verità, i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio. Queste parole ci ricordano che la porta del pentimento non fu chiusa neppure per quei capi dei giudei. Essi non furono esclusi irrevocabilmente dal regno di Dio. C'era ancora speranza per loro quando avessero voluto seguire l'esempio di quelli che si erano pentiti alla predicazione di Giovanni. Ed effettivamente, grazie a Dio, un notevole numero di sacerdoti si convertì in seguito a Cristo. E questo lo troviamo scritto nel libro degli Atti degli Apostoli. Il Signore vi benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, ci avviamo verso fine settimana. Magari per te che sei nuovo non sai di che cosa si tratta. Si tratta del libro più letto. Stiamo finendo l'Evangelo di Matteo, il libro più letto e la Bibbia. Magari l'avrai già aperta, ti è capitato di trovartela davanti e di dire non ho capito niente. Ecco che non è facile effettivamente capire, e oggi Enzo parlerà del seppellimento di Gesù.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati all'ascolto del libro più letto. Vi ricordo, per chi si fosse messo in ascolto solo da questo momento, che stiamo leggendo insieme il Vangelo di Matteo e siamo giunti al capitolo 27. Un capitolo, come vi sarete resi conto, molto intenso, molto importante. Infatti abbiamo visto ieri la crocifissione di Gesù e abbiamo visto come il centurione romano ha confessato che Gesù era veramente, secondo lui, il figlio di Dio. Ma c'erano altre persone che avevano assistito a questi fatti da lontano. Erano le donne che durante il suo ministero lo avevano seguito e assistito, ma c'era anche un uomo che fece qualcosa veramente di speciale per Gesù. Possiamo scoprire questo dai versetti che vanno dal 57 al 61, sempre da questo capitolo 27 del Vangelo di Matteo. Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì, sedute di fronte al sepolcro. Fino a questo episodio non sapevamo che Giuseppe fosse un discepolo. È interessante notare che ciò che ha fatto fuggire gli apostoli ha fatto venire allo scoperto altri che fino ad ora avremmo potuto chiamare dei discepoli segreti. E Giuseppe d'Arimatea si fa avanti e dichiara la propria fede. Sappiamo da altri Vangeli che era un membro del Sinedrio, ma non era d'accordo con l'atteggiamento e le decisioni del gruppo. Stava aspettando sinceramente il regno di Dio e venne allo scoperto come seguace del Signore Gesù, mentre i suoi discepoli, i discepoli del Signore, erano dispersi, e Giuseppe chiede il corpo di Gesù. Giuseppe ha il coraggio di presentarsi a Pilato in qualità di discepolo di Gesù, chiedendo che gli fosse consegnato il suo corpo per la sepoltura. Giovanni ci dice che anche Nicodemo lavorò con Giuseppe durante i preparativi per questa sepoltura di Gesù. E troviamo questo episodio in Giovanni al capitolo 19, nei versetti 39 e 40. Questi due uomini, che finora sono stati in secondo piano, sono venuti allo scoperto come discepoli di Gesù. Il loro è un atto d'amore, un atto di rispetto. Giuseppe pone Gesù in una tomba nuova. Egli fu col ricco nella sua morte, così aveva profetizzato Isaia. Poi la tomba è chiusa e due donne restano lì fuori, come segno di fedeltà. Invece gli apostoli se ne sono andati.

A questo punto entrano nuovamente in scena Pilato e i sacerdoti. Leggiamo l'ultimo brano di questo capitolo, leggendo i versetti che vanno dal 62 al 66. L'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: "Dopo tre giorni risusciterò". Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: "È risuscitato dai morti". Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: "Avete delle guardie, andate, assicurate la sorveglianza come credete". Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Lo zelo del nemico è una conferma della resurrezione di Gesù. Se fossero andati via e avessero lasciato la tomba aperta, forse più tardi la loro spiegazione della tomba vuota sarebbe stata plausibile. Ma, amico mio, quando la tomba viene sigillata e un soldato romano resta lì a fare la guardia, la spiegazione secondo cui gli apostoli hanno rubato il corpo di Gesù suona alquanto sciocca. I nemici di Gesù si dettero un bel da fare per sigillare la sua tomba e la loro fatica fornisce una prova meravigliosa della sua resurrezione.

Stai ascoltando Il libro più letto. Un altro fatto interessante è che quando il Signore aveva detto ai discepoli che sarebbe risorto il terzo giorno, questi a loro volta l'avevano detto in giro e ne era giunta voce anche ai capi religiosi. Appena furono ricevuti di nuovo da Pilato, gli dissero: «Ascolta, Gesù affermò che sarebbe risorto il terzo giorno. Vogliamo essere sicuri che il suo corpo resti nella tomba». Certamente non credevano che sarebbe risuscitato, ma nemmeno gli apostoli credevano che sarebbe uscito vivo dalla tomba, come vedremo più avanti. Il tono usato da Pilato nella risposta ci fa capire come fosse, in un certo senso, ancora in urto con le autorità religiose per come si erano svolte le cose riguardo a Gesù. Abbiamo visto comunque che Pilato non aveva avuto il coraggio delle sue azioni e si era sottomesso alla volontà del popolo istigato dai capi sacerdoti. Ora è tutto finito e Pilato non vede l'ora di non sentirne più parlare. «Fate quello che volete», dice, e loro sigillano la pietra e mettono una guardia. Ma nel Salmo 16 è scritto: «Tu non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione». E così le guardie si dimostreranno inefficaci, come vedremo in dettaglio nel prossimo capitolo.

Arriviamo così al capitolo 28. In questo ultimo capitolo troviamo descritta la resurrezione di Gesù e il grande compito affidato poi ai discepoli. L'arco del Vangelo poggia su due grandi pilastri. Primo, la morte di Cristo, e secondo pilastro, la resurrezione di Cristo. Ascolta come l'Apostolo Paolo definisce il Vangelo in 1 Corinzi 15, nei versetti 3 e 4. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Nel capitolo precedente abbiamo visto la morte e la sepoltura del Signore Gesù, e in questo vedremo la sua risurrezione. Entrambe sono essenziali per la nostra salvezza. Gesù, è detto in Romani 4:25, fu fatto peccato per noi affinché potessimo diventare i giusti di Dio in Lui. L'evento principale dei Vangeli è la resurrezione. Tutte le altre religioni ricordano la morte dei propri leader. Solo la religione cristiana ricorda la resurrezione del proprio fondatore. Tutti gli altri leader religiosi sono morti. Solo Gesù è vivente. Questo è importante e indispensabile da sapere. Nessuno degli autori dei Vangeli dà un resoconto completo e dettagliato della resurrezione. Tutti riportano quell'aspetto di essa che contribuisce a portare avanti l'obiettivo dello Spirito. Perciò i quattro Vangeli presentano un quadro completo. Nessuno degli autori cerca di dare un quadro completo, ma solo ciò che gli serve a raggiungere il suo scopo. I quattro Vangeli devono essere sommati per dare il quadro completo, e nessuna contraddizione apparirà tra di essi.

0: Per quanto riguarda l'ordine degli eventi collegati alla resurrezione di Gesù, vorrei condividere con voi un appunto molto significativo che si trova nel commentario Scofield. L'ordine di ciò che avvenne, unendo i quattro resoconti, è come segue. Tre donne, Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e Salomè, si avviano al sepolcro seguite da altre donne che portano dei profumi. Le tre donne trovano la pietra spostata e Maria Maddalena va a dirlo ai discepoli. Troviamo questo in Luca al capitolo 23 e Giovanni al capitolo 20. Maria, la madre di Giacomo, si avvicina alla tomba e vede l'angelo del Signore. Così ci riporta Matteo 28, versetto 2. Ella torna indietro verso le altre donne che sopraggiungevano con le spezie. E nel frattempo Pietro e Giovanni, avvertiti da Maria Maddalena, arrivano, vedono e se ne vanno. Possiamo scoprire questo da Giovanni capitolo 20. E nello stesso capitolo troviamo che Maria Maddalena torna piangendo, vede i due angeli e poi Gesù, e se ne va appena lui la prega di andare dai discepoli. Maria, la madre di Giacomo, intanto ha incontrato le altre donne e tornando con loro vede i due angeli, come ci è riportato in Luca 24 e Marco capitolo 16. Anche loro ricevono il messaggio degli angeli e andando in cerca dei discepoli incontrano Gesù, come è riportato in questo capitolo 28, nei versetti dall'8 al 10. Oltre che a queste, Gesù poi apparve risorto ad altri, ai discepoli sulla via di Emmaus verso sera, agli apostoli eccetto Tommaso, 8 giorni dopo agli apostoli, incluso Tommaso, ai discepoli presso il lago di Tiberiade, su un monte agli apostoli e a 500 fratelli, a Gerusalemme e ancora a Betania. Prendendo in considerazione non solo i Vangeli ma anche le altre parti della scrittura, vediamo che Gesù apparve anche a Giacomo. In Prima Corinzi troviamo questo al capitolo 15 versetto 7. A Paolo vicino a Damasco, poi nel Tempio, in Atti capitolo 22. E Gesù apparve anche a Stefano fuori Gerusalemme al momento del suo martirio, a Giovanni a Patmos, come è detto in Apocalisse al capitolo 1.
1: Il libro più letto. Dal 1 gennaio al 31 dicembre, la tua compagnia.

0: Matteo presenta Gesù come il re. Egli racconta i particolari che contengono gli elementi spettacolari e sensazionali legati alla resurrezione. C'è una fanfara di trombe nel racconto fatto da Matteo. Nacque re, visse come re, morì re e risorse dai morti re. È Matteo che ci racconta del terremoto, della discesa dell'angelo, della pietra spostata, dello spavento delle guardie e dello sforzo dei capi religiosi di coprire il fatto della tomba vuota. Confronta il Vangelo di Luca con quello di Matteo. Tutto in Luca è caratterizzato dalla quiete e da un tono sommesso. Le donne arrivano nella quiete del mattino presto e la pietra è già stata rotolata via. Il Signore Gesù appare a due discepoli, non meglio definiti, su una oscura strada che porta a Emmaus, e successivamente ai discepoli in una stanza segreta, in un luogo sconosciuto. Luca racconta la storia umana, mentre Matteo ci presenta Gesù nella sua veste regale. Entrambi i resoconti sono dettagliati, ma sono presentati con due punti di vista diversi. E domani, nell'ultima puntata del Vangelo di Matteo, parleremo ancora della resurrezione, vedremo ancora qualcosina riguardo a questo avvenimento così importante e poi scopriremo insieme, leggendo dal Vangelo di Matteo, il grande compito affidato da Gesù alla sua Chiesa. Bene, io vi ringrazio ancora per l'ascolto e vi do appuntamento appunto proprio a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari ascoltatori, vi giunga gradito il saluto che Patrizia e Dio vi rivolgiamo, rallegrandoci di essere insieme attorno alla parola di Dio per trarne una breve meditazione. Patrizia cortesemente ci leggerà dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni i versetti 24 e 25.

Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? Gesù rispose loro: sono per l'appunto quel che vi dico.

Grazie, Patrizia. Questa prima affermazione circa la sua deità fatta attraverso l'espressione divina io sono è unita alla necessità di una vera fede. Da qui la domanda

interrogativo che Gesù rivolse principalmente a se stesso, come dicesse: perché continuo a parlarvi? Se così fosse, sembra presente nel Signore una certa stanchezza nel portare avanti una testimonianza ed un annuncio che non erano accolti. Questo dovrebbe insegnarci ad ascoltare attentamente, e senza farcelo ripetere, quanto il Signore ci dice. Già nel libro di Giobbe è scritto: Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Che tristezza. L'esclamativo è una seconda possibile lettura. Ve ne parlerò ancora. In questo caso Gesù avrebbe ribadita la sua affermazione mostrando di non temere la reazione dei giudei, sia quella che sia, perché conosce la verità che esprime ed è pronto a tutto per sostenerla e per divulgarla. Infine, la frase può avere il valore di una affermazione, di una conferma. Sono ciò che continuo a ripetervi. Davanti allo stupore dei giudei per una dichiarazione così importante e, sottolineo, così coraggiosa, Gesù l'avrebbe confermata per togliere ogni eventuale dubbio, assumendosene tutta la responsabilità. Direi che è questa terza ipotesi che viene generalmente favorita, anche se la scelta risulta difficile perché sembra maggiormente concordare con l'insieme del discorso. In questa ottica, la risposta del Signore Gesù ebbe il ruolo di confermare quanto andava sostenendo dall'inizio del suo ministero. Questa dichiarazione non era qualcosa che si aggiungeva o peggio contrastava con l'insegnamento precedente del Signore. Tentava di chiarire ulteriormente ciò che sembrava oscuro per dei cuori ottusi che si ostinavano a non credere, a non voler accettare l'evidenza, a rimanere ancorati ai loro schemi di pensiero. Comprendiamo così che nella parola rivelata dal Signore la verità è una sola, sempre una sola, a volte un po' nascosta, in certi casi maggiormente chiarita, ampliata, ma sempre la medesima verità. In caso di contrasti interpretativi, di verità opposte, si può solo pensare all'errore o alla menzogna dell'uomo, in quanto la parola del Signore non si contraddice mai. Al prossimo incontro.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi

0: Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: La ricchezza dei poveri è rappresentata dai loro figli, quella dei ricchi dai loro genitori. Queste sono parole di Massimo Troisi. Tutti conosciamo questo artista ormai scomparso, ma questa espressione ci fa riflettere. La ricchezza dei poveri è rappresentata dai loro figli, quella dei ricchi dai loro genitori. Può sembrare una cosa strana questa espressione, però è vera, è molto vera. Non è solo vera perché i poveri hanno molti figli, ma perché i figli sono veramente una ricchezza. I figli sono veramente una benedizione. Nel nostro tempo abbiamo perso la benedizione dei figli. Abbiamo pensato quasi che avere dei figli è quasi un castigo, è quasi un problema. Eppure, nella Bibbia non era così. E se non era così nel passato, non può essere così oggi. Anzi, nel Salmo 127 c'è un'espressione molto forte. E dice il verso 3, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno. Il frutto del grembo è un premio, è un regalo. È qualcosa di meraviglioso. E dice, come frecce nella mano di un prode, così sono i figli nella propria giovinezza. Beato l'uomo che ne ha la sua faretra piena. Essi non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici. Queste sono espressioni dell'Antico Testamento, certamente. I figli sono un'eredità che viene dall'Eterno. Eppure Troisi diceva che appunto la ricchezza dei poveri è rappresentata dai loro figli. E questa è la realtà. Oggi noi abbiamo perso il senso della ricchezza, del fatto di avere figli e di viverli come una ricchezza. Viviamo il fatto di avere figli come se fosse quasi un castigo. Eppure non è così. Non era così allora e non è così neanche oggi. I figli sono una benedizione e i poveri sono arricchiti dall'avere dei figli. È vero anche che ci sono molti ricchi che sono solo ricchi perché sono figli di persone ricche, ma questo è una ricchezza passeggera. Avere dei figli è una ricchezza che ti ricompenserà tutta la vita, perché un figlio saggio è una benedizione. Un figlio è un dono di Dio, è sempre una grazia grande. Non disprezziamo mai i bambini, non disprezziamo i figli nostri e i figli degli altri, perché i figli, i bambini che crescono vedendoci, sono veramente una benedizione, come dice in questo salmo. Sono un'eredità preziosa, sono qualcosa che è inestimabile. Nel nostro tempo abbiamo perso il valore dei figli. Sarà meglio che lo troviamo se non vogliamo sparire. La nostra eredità sono anche i nostri figli, una ricchezza grande che Dio ci dà, è un dono di Dio. E quindi non disprezziamo queste cose e non apprezziamo solo le ricchezze materiali, perché le ricchezze materiali spariranno. Ma i figli sono per sempre, i figli sono un dono di Dio. E quindi voglio ringraziare Dio anche per questa espressione di Troisi. La ricchezza dei poveri è rappresentata dai loro figli e quella dei ricchi dai loro genitori. Quindi non è importante essere ricchi, ma se Dio ci dà dei figli, viviamo questa ricchezza come dono di Dio. Un saluto da Giacomo.
2: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Salve amici ascoltatori, eccoci qui anche quest'oggi pronti, dopo aver pensato e ripensato e studiato e ripensato di nuovo, a presentarvi la conclusione dei nostri sforzi con una meditazione sulle gesta dell'Apostolo Paolo. Chi segue questi programmi viene a conoscere molto bene questi che è il propagatore del cristianesimo e colui che più di ogni altro ha definito la sua teologia. E lo discuteremo quest'oggi e lo troveremo mentre egli si mostra in un atto di grande coraggio. Lo faremo subito dopo il prossimo inno.

coraggio, coraggio, fatti coraggio. Si sente spesso dire questa esortazione e la si fa a persone che devono affrontare delle difficoltà. Ma come si fa a farsi coraggio? Don Abbondio infatti dice: ma uno il coraggio non se lo può mica fare da sé. È vero questo? Che cos'è che genera coraggio in una persona? È il dottor J. Adams che ha detto che una donna che davanti a un topolino griderà spaventata e salirà su una sedia o su una tavola, ma non esiterà affatto ad affrontare una tigre che sta minacciando uno dei suoi figli. Perché? Cos'è che è cambiato? Amore. Una madre ama i propri figli e non esita affatto a esporsi al pericolo. E così fu con l'apostolo Paolo, con le migliaia di martiri dopo di lui che non esitarono a dare la loro vita piuttosto che rinnegare il Salvatore. Amore. Oggi tutti ci si chiama cristiani, ma come mai il nostro cristianesimo non ci costa niente? Oppure ci costa assai? Dipende dall'amore. Esaminiamo mentre l'apostolo Paolo ci definisce la sua conversione.

Nel 22° capitolo del libro degli Atti, noi troviamo l'apostolo Paolo che dà la sua testimonianza di come il Signore gli parlò e lo portò alla conversione. Cominciamo a leggervi il resoconto dal 3° versetto e andremo giù fino al 24°. Atti capitolo 22, cominciando col 3° versetto. Io sono un giudeo nato da Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigida osservanza della legge dei padri, e fui zelante per la causa di Dio come voi tutti siete oggi, e perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il concistoro degli anziani, dai quali, avendo pure ricevuto lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per andare e legare e condurre a Gerusalemme anche quelli che erano quivi perché fossero puniti. Ora avvenne che mentre ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco sul mezzogiorno, di subito dal cielo mi folgoreggiò d'intorno una gran luce, e caddi in terra e udii una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed io risposi: chi sei tu, Signore? Ed egli mi disse: io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Or coloro che erano meco videro bene la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Ed io dissi: Signore, che debbo fare? E il Signore mi disse: levati, va a Damasco, e quivi ti saranno dette tutte le cose che ti ho ordinato di fare. E siccome io non ci vedevo più per il fulgore di quella luce, fui condotto per mano da coloro che erano meco, e così venni a Damasco. Ora un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano qui vi rendevano buona testimonianza, venne a me, e standomi vicino mi disse: fratello Saulo, recupera la vista. Ed io in quell'istante recuperai la vista e lo guardai. Ed egli disse: l'Iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca, poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute e udite. Ed allora che indugi, levati, sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Ora venne dopo che io fui tornato a Gerusalemme, che mentre pregavo nel Tempio fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: affrettati ed esci prestamente da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. E io dissi: Signore, essi stessi sanno che io incarceravo e battevo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. E quando si spandeva il sangue di Stefano, il tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo le vesti di coloro che l'uccidevano. Ed egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano ai gentili. E l'ascoltarono fino a questa parola. Poi alzarono la voce dicendo: togli via un tal uomo dal mondo, perché non è degno di vivere. E come essi gridavano e gettavano via le loro vesti e lanciavano la polvere in aria, il tribuno comandò che gli fosse condotto dentro la fortezza e inquisito mediante i flagelli, al fin di sapere per qual cagione gridassero così contro di lui. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo interessante passaggio della sua santa parola.

0: nell'ottavo capitolo del Vangelo di Giovanni, Gesù ci dice che il diavolo è bugiardo ed è padre di ogni menzogna. Se noi volessimo prendere fra le innumerevoli bugie che egli dissemina nella mente delle persone, la più subdola, la più dannosa, di certo dovremmo scegliere quella che costantemente è ripetuta un po' da tutti al giorno d'oggi, quando parlano della loro relazione spirituale con Dio. Tutte le religioni sono uguali, tutte le chiese sono buone, sono tutte vie che per diversi mezzi conducano alla stessa meta. Avete mai sentito dir questo? Noi lo sentiamo dire e ridire continuamente. Tanti ammirano la nostra fede, approvano le nostre dottrine, considerano giusti i nostri insegnamenti, ma quando domandiamo loro se desiderano unirsi a noi con una professione di fede in Cristo Gesù, allora è quando ci viene detto: tutte le religioni sono uguali, tutti andiamo nello stesso posto, tutti crediamo nello stesso Dio. Ebbene, amico, questo non è affatto vero. No, tutte le religioni non sono uguali e non è neppure vero che tutte le religioni conducono alla stessa meta. Tutte le religioni avranno fra loro certe affinità. Tutte impartiranno buoni insegnamenti, tutte saranno basate su ottimi principi morali, ma no, non tutte le religioni conducono alla stessa meta, poiché una sola conduce al cielo e tutte le altre portano alla perdizione. In quanto a credere in Dio, questo non dovrebbe stupirci, ci credono tutti in Dio. L'Apostolo dice che pure il diavolo ci crede e trema. Sì, ascoltatori, le religioni saranno tante, ma la via del cielo è solo una, e questa non è una religione, ma è una relazione personale con Cristo, così come egli ce l'ha lasciata scritta nel Nuovo Testamento. Il libro degli Atti ci narra la conversione di tanti individui e nell'episodio che abbiamo poco fa letto troviamo l'Apostolo Paolo che ancora una volta narra la storia della sua conversione. Qui lo troviamo che testifica della grazia del Signore davanti alla folla di Gerusalemme. No, Paolo non credeva che tutte le religioni erano uguali. Egli non credeva che esse erano mezzi o vie che conducono alla stessa meta, poiché Paolo aveva una religione, la religione più antica, quella che godeva della più ricca tradizione, la religione che trovava appoggio e autenticità negli innumerevoli miracoli che Dio aveva operato per mezzo d'essa. Paolo era cresciuto in quella religione, ne aveva preso tutti gli insegnamenti conseguendo in essa il titolo di dottore. Paolo amava quella religione e in essa era zelante, e non solo, ma era quivi rispettato e stimato dal sommo sacerdote, dal sinedrio e da tutto il popolo. Paolo ne era il difensore, e quando il nascente cristianesimo cominciò a fare la sua comparsa in Gerusalemme e in Giudea, fu Paolo che con feroce zelo ne perseguitò accanitamente i seguaci, imprigionandoli, torturandoli e anche uccidendoli. Certo, se tutte le religioni erano uguali e tutte conducevano alla stessa meta, Paolo sarebbe stato uno stolto ad abbandonare la posizione che nella sua chiesa aveva conseguito e la stima che qui vi godeva del clero e del popolo stesso. Ma Paolo, benché amasse le tradizioni dei padri, benché a fondo conoscesse gli insegnamenti della sua chiesa, egli pure era ben cosciente della sua vera posizione di peccatore davanti a Dio. Paolo mai aveva immedesimato Dio con la Chiesa, mentre in questa egli poteva considerarsi irreprensibile, egli davanti a Dio si sentiva perduto. Paolo sapeva che tutti i suoi sacrifici e le sue offerte e la stretta osservanza del precetto non potevano salvarlo. Paolo sapeva che la Chiesa non salvava nessuno. Egli aveva bisogno di un Salvatore, del Messia, e quando per grazia di Dio il Messia gli fu rivelato in Cristo Gesù, egli non esitò un istante ad abbandonare per lui la sua religione, le tradizioni dei padri, le care e impressive cerimonie, la sua alta posizione, la fama e il rispetto. Anzi, egli stesso più tardi scriverà che tutte queste cose egli le reputò tanta spazzatura in confronto alla conoscenza di Cristo Gesù. E così leggiamo che Paolo lasciò la sua chiesa, come si dice oggi, cambiò religione e fu considerato un vigliacco, fu schernito, deriso, incompreso, perseguitato. La stima che il clero aveva di lui si tramutò d'un tratto in odio feroce e la sua morte fu la cosa più desiderata dalla nazione giudaica. È facile andare dietro alla maggioranza, è facile nascondere le proprie convinzioni religiose dietro il manto delle tradizioni umane. È la voce della coscienza che ci chiede di lasciarla e che ce le dichiara ingiuste. È facile pure anche soffocarla. È facile far tutte queste cose per tenere, come si dice, la pace in famiglia, per far bella figura, per apparire bene con il resto delle persone che si conosce. Oggigiorno tanti sono quelli che sono in aperto disaccordo con la propria Chiesa, che giornalmente violano i bandi di essa emessi sul matrimonio, sul controllo delle nascite, sui digiuni, sugli aborti, su consimili leggi. Tanti sono quelli che disapprovano i cambiamenti e le innovazioni, che sono contro a ciò che viene fatto, ma però non hanno il coraggio di sostenere le proprie convinzioni e invece di cercare di investigare per la verità restano dove sono, come sono, scontenti, indifferenti, scettici, non curanti della propria coscienza né di Dio che li condanna. Restano perduti. Ma Paolo non era così. Quando si accorse che la sua religione non era la giusta, egli ben seppe obbedire ai comandi della sua coscienza e seppe ben obbedire gli insegnamenti che il Nuovo Testamento gli stava dando. Amico, cosa faresti tu se d'un tratto tu fossi anche nella stessa posizione, se ti fosse rivelato che la tua religione non è la giusta? Avresti tu il coraggio di Paolo? Certo, tu non avresti l'opposizione che Paolo ebbe, ma dovresti anche tu rinunciare agli innumerevoli benefici che Paolo aveva. Ma lo stesso ti troveresti davanti a una dura decisione, un passo difficile. Ne avresti tu il coraggio? Ameresti tu così tanto il Signore che per conoscerlo, che per obbedirlo, tu abbandoneresti gli insegnamenti dei tuoi padri e rischieresti il ridicolezzo, l'incomprensione e forse anche la passiva persecuzione dei tuoi? O non dire di no, perché se tu in realtà ami il Dio e tu lo cerchi e vuoi conoscerlo, vuoi sentirlo vivo in te, da lui riceverai la pace e la salvezza e la potenza che tu hai bisogno. Paolo lo fece non perché il cristianesimo gli offriva una posizione migliore, non perché gli furono proferte ricchezze, ma perché amava il Dio con tutto il cuore e voleva obbedirlo. Oh amico ascoltatore, se tu pure vuoi obbedire Dio, se tu pure cerchi la salvezza della tua anima, se tu pure sei in contrasto e cerchi un cambio, tu devi smettere di obbedire alla Chiesa, di dar retta agli uomini, di seguire ciecamente i precetti che ti sono stati tramandati e cominciare ad esaminare la rivelazione della verità di Dio come Egli ti ha lasciato nella sua parola. Ora ci si dirà: ma noi amiamo il Signore, già seguiamo i suoi insegnamenti come ci vengono dati dai suoi ministri e dalla sua Chiesa, i quali sono, noi siamo membri, non è vero? Paolo era pure convintissimo che la sua chiesa era la vera, l'unica chiesa che Dio aveva nel mondo. Infatti egli sfidò il mondo in difesa di essa, ma quando egli riesaminò per conto proprio le sacre scritture, in essa vide che una grande differenza esisteva con gli insegnamenti e le pratiche della sua chiesa, e per lui non fu difficile fare una scelta, e fedele al Signore non volle far compromessi e seguì e ubbidì e si abbandonò alla parola di Dio. Ben si espresse il profeta Geremia in questo riguardo quando scrisse: maledetto è l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio. Non nessuno di noi può ciecamente confidarsi in ciò che l'uomo ci dice, specie quando si tratta di una cosa così importante come la nostra relazione con Dio, come la salvezza dell'anima nostra. Solo la Sacra Scrittura e la Bibbia può essere la nostra guida, poiché essa mai cambiò e nelle sue promesse noi possiamo contare e appieno confidare. Paolo crebbe e fu istruito ai piedi di Gamaliel, il più noto e saggio maestro che il giudaesimo abbia mai avuto. Paolo rispettava ed amava questo caro uomo, ne stimava la saggezza e l'onestà e la profonda dottrina, ma non esitò a metterlo da parte quando si avvide che i suoi insegnamenti contrastavano con le sacre scritture. E amico, benché Paolo così subì persecuzione, benché in questo passaggio stesso lo vediamo circondato fra una folla che cerca di ucciderlo, Paolo non scapitò affatto a confidarsi nella parola di Dio. Benché egli stesso si dichiarasse il capo dei peccatori, egli riceve per mezzo d'essa la salvezza della propria anima e una pace e una serenità e un coraggio che né persecuzioni né prigioni né martiri poterono mai rubargli. Amico, le religioni saranno tutte uguali. Infatti tutte insegnano che siamo peccatori e che dobbiamo appagare la giustizia di Dio per i nostri falli, ma solo una religione, quella di Cristo, differisce da tutte le altre e vi differisce nel fatto che mentre tutte le religioni insegnano che la salvezza va meritata, va guadagnata con le nostre buone opere, con mortificazioni, eccetera, la religione di Cristo insegna che noi siamo salvati non per le opere, ma per la grazia mediante la fede. Amico, mentre tutte le altre religioni ti impongono comandamenti e precetti e ti portano alla morte senza alcuna certezza o garanzia di salvezza, la religione di Cristo, quella che Paolo abbracciò e che propagò, ti promette di salvarti nell'istante stesso in cui tu, abbandonando le dottrine degli uomini ed ogni tentativo di salvarti stesso, ti affidi a Cristo ponendo la tua fiducia nella sua morte propiziatoria e ti lascerai rivestire dalla sua giustizia. Ma per far questo occorre amore. Amore profondo, sincero verso Cristo, poi coraggio, coraggio di lasciare le cose vecchie per cose nuove. Hai tu questo amore per Cristo? Noi preghiamo che tu lo abbia e che tu lo voglia mettere ora in pratica, abbandonandoti completamente alla volontà di Cristo. Che Dio ti benedica.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: non ci ha promesso che tutto ci andrà bene, ma ci ha promesso che quello che ci andrà male quando abbiamo lui comunque sarà rivolto per il nostro bene. E quindi ho capito che non ero punita in qualche modo da Dio perché non ci vedevo, ma che era semplicemente una conseguenza che anch'io portavo. Magari io non ci vedo, un altro problema e cose di questo tipo, però semplicemente in conseguenza del peccato. E in ogni caso, che la prima cosa che vedrò davanti a me quando entrerò nell'eternità sarà la faccia di Gesù, e questo mi ha sempre consolato molto.
1: Stiamo parlando in questi giorni nei nostri programmi del problema della sofferenza. Ecco, non ho la pretesa di trovare la risposta definitiva a questo problema. Come ho avuto modo di dire nella puntata precedente, credo che la risposta finale poi risieda nella sovranità di Dio. È Lui solo che può dare le risposte. Dio solo conosce il vero perché, e credo anche che possa rivelarlo, forse non sempre, forse non secondo i nostri tempi, ma il Signore sa e opera per il nostro bene. La puntata precedente di Contrappunti è stata un po' una puntata che ci introduceva nella problematica della sofferenza. Come abbiamo sentito dalla testimonianza del nostro ospite, era Franco Liotti, anche chi è provato dalla sofferenza e costretto a vivere, come nel suo caso, su una sedia a rotelle, può vedere e riconoscere l'opera di Dio in suo favore, nonostante appunto una condizione che non si desidererebbe affatto. Sempre dalla sua testimonianza abbiamo potuto cogliere che il peccato in fondo è stato la causa di tutti i mali. Preciso, così come ha anche fatto Franco Liotti la volta scorsa, che non necessariamente è il peccato di chi soffre, ma il peccato in sé e per sé, quel peccato che è entrato nella storia dell'umanità nel giardino dell'Eden. E questo concetto verrà fuori anche dalla testimonianza che ascolteremo dalla voce di Olga Baldassi, della quale vi ho dato prima una piccola anticipazione. Malattia, disastri e corruzione sono tutti sintomi di un problema più profondo. La razza umana si è ribellata contro il Creatore. Ogni dolore, quindi ogni afflizione, ogni angoscia, sono i ricordi vivi della nostra situazione imbarazzante come esseri umani. Come un'enorme insegna, la realtà della sofferenza grida il messaggio che il mondo non è come Dio, il Creatore, intendeva che fosse. E da questa triste realtà non sfugge neppure il credente, come invece purtroppo a volte vuole farci credere una certa falsa teologia. Ecco, c'è da dire che per quanto riguarda il Figlio di Dio, la fede può sicuramente aiutare e può anche trovare risposte ai tanti nostri perché. Ecco, nella puntata di oggi vedremo che la sofferenza serve anche per metterci in guardia. Come dicevo, ascolteremo un'altra testimonianza e vedremo che ci sono effettivamente cose che non funzionano come invece dovrebbero. Tutto questo oggi, amici, a Contrappunti. Restate con me.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Allora, cominciamo le nostre considerazioni di oggi sulla sofferenza. Perché esiste? Ma potremmo dire per metterci in guardia. Ecco, vediamo un aspetto della sofferenza. Immaginiamo un mondo senza dolori. Come sarebbe? Dapprima l'idea potrebbe sembrare anche molto attraente. Mai più mal di testa, e io personalmente ne so qualcosa, mai più mal di schiena, mal di pancia, mai più mal di gola. Ecco, sono queste, se vogliamo, cose anche relativamente di poco conto. Ma per contro, ecco, nessuna sensazione che ci avvertirebbe di un osso rotto oppure di un legamento spezzato, nessun allarme che ci avverte se un'ulcera sta perforando l'intestino, nessun disturbo che avverte che un tumore cancerogeno sta per invadere il corpo, e così via. Ecco, ricordo una volta di aver visto un servizio per televisione che parlava di un bambino che a causa di una certa malattia non provava alcun dolore. Il suo corpo non reagiva a nessuno stimolo causato ad esempio da una caduta, da una bruciatura, da fratture eccetera, e questo bambino doveva essere seguito costantemente perché, ecco, non avrebbe potuto segnalare con il suo pianto che c'era qualcosa che non andava con il suo corpo. Ecco che allora, per quanto odiamo il dolore, dobbiamo anche ammettere che serve. Ci avverte quando qualcosa non va. Ecco che allora è la causa del dolore piuttosto che il dolore stesso il vero problema. Il dolore non è che un sintomo, una sirena, un campanello che suona quando una parte del corpo è in pericolo oppure sotto attacco. Ecco, cominciando con oggi e nelle prossime puntate vedremo come il dolore, la sofferenza possono essere il modo in cui Dio ci avverte di almeno tre cose. La prima è che c'è qualcosa che non va nel mondo, poi che c'è qualcosa che non va con le creature di Dio e infine che può esserci anche qualcosa che non va in noi. Ma prima di proseguire faremo fra pochissimo uno stacco, poi sentiremo la testimonianza di Olga. Olga è una non vedente, una persona che è costretta a vivere con un handicap che la costringe a vivere in un certo modo. Tutto sommato però c'è da dire che Olga ha una vita che potremmo definire abbastanza normale. È sposata, ha un bambino, ha lavorato per anni in un'importante società e conosce, pensate, ben 8 lingue. Ecco, come ci dirà, e così come avevamo sentito anche da Franco Liotti nella puntata precedente, anche per Olga la sofferenza ha forse un aspetto diverso da quello che normalmente pensiamo e conosciamo, anche se dalla sua voce, e lo sentirete, potremmo dire che è una voce un po' fuori dal coro, nonostante il suo handicap. Ecco, allora fra poco la sentiremo. Prima però, come dicevo, facciamo un intervallo musicale. Lo facciamo ascoltandoci questa bella canzone di Crystal Lewis. Si intitola Beautiful Ashes, cioè la bellezza al posto delle ceneri. Dopo vedremo anche cosa dicono le parole. Intanto ce l'ascoltiamo insieme.

0: veramente una bella canzone questa di Crystal Lewis, Beautiful Ashes, dicono le parole. Egli dona bellezza al posto delle ceneri, dona forza al posto della paura, allegrezza in cambio del pianto e pace al posto della disperazione. Quando ti sembra che la tristezza e il dolore ti circondino, quando la sofferenza ti pesa tanto, allora sappi che il domani porta guarigione. Dio conosce il tuo bisogno e puoi credere a quello che egli ha detto. Quando ciò che fai ti ostacola nell'andare avanti, quando la paura sembra volere fare del tuo cuore la sua dimora, allora sappi che il perdono porta guarigione. Dio conosce il tuo bisogno e puoi credere a quello che ha detto.
1: Contrappunti.
0: Bene, allora a questo punto andiamo avanti e ascoltiamo la testimonianza di Olga che è con noi al telefono. Olga, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Ecco, allora per cominciare e per fare un po' di conoscenza direi raccontaci un pochino della tua storia.
2: Bene, io sono nata appunto non vedente perché mia madre ha avuto la rosolia in gravidanza e quindi ha atrofizzato il nervo ottico, per cui tutto quello che riesco a vedere è la luce e le ombre, quindi distingo tra il buio e la luce ma non di più. E sono cresciuta in una famiglia che mi ha comunque accettato, a parte mio padre che invece se n'è andato perché non poteva sopportare il fatto che non ci vedessi. Però da mia madre e i miei nonni, mia zia, sono stata cresciuta in un modo più normale possibile. Infatti hanno sempre cercato di spingermi ad essere autonoma, di lasciarmi fare il più possibile, di insegnarmi a cavarmela in tutte le situazioni, e di questo devo veramente ringraziare il Signore e loro, perché mi hanno reso indipendente già fin da subito e quindi non ho dovuto poi soffrire in effetti. Infatti la mia vita è stata poco, molto poco caratterizzata dalla sofferenza per quanto riguarda l'handicap, proprio perché ho sempre avuto il senso dell'accettazione intorno a me fin da piccola. E mi ricordo che i miei compagni d'infanzia preparavano i giochi, anche giochi pericolosi tipo scendere a cavalcioni della ringhiera delle scale oppure arrampicarsi sugli alberi facendo delle evoluzioni strane, li preparavano per insegnarmeli, e uno di loro si bendava gli occhi e l'altro lo guidava, per cui facevano gli esperimenti prima e poi lo insegnavano a me per vedere come veniva. Quindi questa accettazione da parte degli altri mi ha portato a un'accettazione anche di me e anche dell'handicap stesso, che quindi non è mai stata una cosa che mi ha fatto molto soffrire o molto male. E poi nell'adolescenza ho cominciato a frequentare, prima ho frequentato l'istituto dei ciechi, dovrei dire, dalle elementari fino a tutte le medie, e poi alla scuola superiore invece sono stata inserita in una scuola cosiddetta normale. Ho fatto lingue, prima 2 anni di liceo linguistico e poi ho cambiato su una scuola per traduttori e interpreti. Ed è stato in seconda liceo che ho conosciuto una ragazza credente che mi ha parlato del Signore, e prima di lei veramente me ne avevano parlato dei ragazzi scozzesi e inglesi, e poi il Signore mi ha fatto incontrare questa mia compagna di classe che mi ha continuato a parlare di Lui, e il 28 marzo del 1980

0: L'ambiente di lavoro magari in certe situazioni è stato un pochino più difficile che non l'ambiente scolastico. L'ambiente scolastico è stato abbastanza bene o male, anche lì sono stata accettata molto bene, tutto quanto. Nell'ambiente di lavoro anche quando sono riuscita a trovare un lavoro, però ci sono stati momenti io ho lavorato in diverse aziende prima di arrivare appunto alla grossa multinazionale per cui ho lavorato poi dopo, ma prima ho fatto la segretaria, ho fatto un po' di tutto in ditte piccole e poi quando queste ditte bene o male hanno chiuso io ho dovuto cercare un lavoro, un nuovo lavoro e lì hanno cominciato parecchie umiliazioni perché la gente non riusciva a rendersi conto di come una persona che non ci vede possa fare un lavoro del tipo la traduttrice o la segretaria o cose di questo tipo. E allora mi davano tutte le scuse possibili, facevo i colloqui e poi dopo mi prendevano tutte le scuse possibili della serie il capo è allergico al cane, io ho un cane guida, quindi e cose di questo tipo, oppure non so, venivano fuori con le scuse più tremende, per cui proprio più assurde, per cui era chiaro che erano scuse. Quando poi sono arrivata all'IBM è stato bellissimo, addirittura perché lì proprio il Signore ha aperto le porte nella maniera più incredibile e ho imparato un sacco di cose. Ho imparato a usare prima le macchine a scheda magnetica, poi ho imparato a usare i computer, prima i terminali con i sistemi grossi, poi alla fine i personal computer e così. E questo proprio mi ha aperto anche le porte della tecnologia, la quale permette comunque anche a uno che non ci vede di superare molto, molto bene l'handicap nel mondo del lavoro.
1: È bello quello che sentiamo dire. Dimmi anche qualcosa della tua famiglia, di tuo figlio.
0: Ah, mio figlio è incredibile, devo dire. Si chiama Alessandro e con l'aiuto del Signore, ma veramente lo dico proprio dal cuore, con l'aiuto del Signore, perché è stato proprio l'unico che mi ha aiutato in modo continuo, proprio permanente, ho avuto la possibilità di allevarlo da sola, quindi ho fatto tutto io, mi sono curata a casa, figlio, eccetera, e poi quando lui ha avuto 3 anni io ho deciso comunque di rimanere a casa. E lui adesso veramente sta dandomi un sacco di soddisfazioni perché accetta anche molto bene il fatto che io non veda, lui ne è molto cosciente e forse proprio perché l'ho sempre accudito da sola, lui non ha sentito, diciamo, la mamma che non ci vede
1: Mamma diversa,
0: diversa
1: sì.
0: dalla mamma dell'amico che ci vede, perché bene o male io ho fatto per lui quasi tutte le cose che le altre mamme hanno fatto.
1: Ecco, senti Olga, una delle vicende che teniamo presente in queste puntate, che terremo presente in queste puntate, è sicuramente la storia di Johnny Erickson, che senz'altro tu conosci, e sappiamo che lei si è fatta certe domande. Ecco, forse mi chiedo, forse anche tu quando eri più giovane ti sei fatta domande sul senso della vita, sulla tua condizione, del perché non ci vedevi, se Dio aveva un piano per te. Ecco, domande di questo tipo. Mi chiedo e ti chiedo, ecco, te le sei fatte, hai trovato delle risposte?
0: Devo dire che anche in questo forse sono un attimino anomala, in quanto ho trovato le risposte, prima di farmi le domande. Nel senso che il Signore è stato così buono che proprio perché ero stata così ben accettata da piccola e quindi non avevo sentito la mancanza della vista, cioè non mi ero sentita particolarmente diversa, o meglio, sapevo di essere diversa, ma sapevo di essere accettata, che questa è la cosa secondo me importante, il fatto che Gesù non ci ha promesso che tutto ci andrà bene, ma ci ha promesso che, che quello che ci andrà male quando abbiamo Lui comunque sarà rivolto per il nostro bene. E devo dire che attraverso proprio la guida di Francis Schaeffer, che era un grande scrittore, pensatore, credente, un grande anche evangelista delle generazioni inquiete degli anni 50, 60, 70, e così. Ho avuto proprio le risposte prima ancora di pormi le domande in una maniera seria, cioè mi ha spiegato veramente come la sofferenza è semplicemente la conseguenza della ribellione dell'uomo verso Dio nel peccato originale. Peccato originale che non è Eva che ha mangiato la mela nel senso del peccato sessuale, come dicono tanti, ma è proprio il mettersi al posto di Dio e il voler essere come

0: Dio, quindi la gelosia e il desiderio di prendere il posto del creatore, noi che siamo creature. E quindi ho capito che non ero punita in qualche modo da Dio perché non ci vedevo, ma che era semplicemente una conseguenza che anch'io portavo, magari io non ci vedo, un altro problema e cose di questo tipo, però semplicemente in conseguenza del peccato. E in ogni caso, che la prima cosa che vedrò davanti a me quando entrerò nell'eternità sarà la faccia di Gesù, e questo mi ha sempre consolato molto. Per cui, non so, per me non è stato così difficile forse accettare la sofferenza, anche se capisco che non è un problema semplice da affrontare, ma proprio il Signore mi ha dato di affrontarlo in un modo forse più sereno di altri, anche credenti.
1: Bene, grazie a Olga Baldassi. Ecco, senz'altro queste considerazioni che abbiamo sentito ci aiutano a vedere anche come ci siano persone che, nonostante quelli che sono i loro problemi, i loro handicap, non si sono chiuse in loro stesse, ma hanno trovato una risposta, un senso alla loro situazione, alla loro vita. Ecco, ma ritorniamo al nostro soggetto. Ricordate probabilmente quello che avevo detto prima: il dolore e la sofferenza possono essere anche mezzi mediante i quali il Signore ci avverte che c'è qualche cosa che non va nel mondo o con le sue creature, ma può esserci anche qualcosa che non va in noi. Ma vediamo oggi il primo punto, e cioè: c'è qualcosa che non va nel mondo? Punto di domanda. E beh, la risposta non può che essere sì. Come sappiamo, le tristi condizioni del nostro pianeta indicano che qualcosa è andato veramente storto. La sofferenza che noi sperimentiamo e l'angoscia che avvertiamo in altri indica che la sofferenza non ha discriminazioni razziali, sociali, religiose o morali. A volte può sembrare crudele, fortuita, senza senso, anche grottesca e spaventosamente al di fuori da ogni controllo. Brutte cose capitano a gente che cerca di essere brava, mentre invece cose belle capitano a gente che è contenta di essere cattiva. L'apparente ingiustizia di tutto questo ci ha toccati tutti da vicino. Dice D.N., autore di un libro intitolato «Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza». Mi ricordo di aver osservato mia nonna mentre moriva di cancro. I nonni erano venuti a vivere con la mia famiglia. Mia madre, un'infermiera qualificata, si occupò di lei negli ultimi mesi. E fu mia madre a somministrarle le medicine antidolorifiche. Il nonno voleva disperatamente che lei guarisse. Poi arrivò il giorno in cui arrivò il carro funebre e portò via il suo corpo fragile e consumato. Sapevo che sarebbe andata in cielo, ma stavo male lo stesso. Odiavo il cancro e lo odio ancora. Queste le parole di Diane. Ecco, pensiamo a tutta la sofferenza vissuta da amici, da colleghi, da familiari, vicini di casa, membri di chiesa. Non riusciamo quasi a credere a quanto sia lunga la lista, e la lista non è neanche completa. Tante volte queste persone hanno sofferto apparentemente per nessuna colpa da parte loro. Un incidente, un difetto congenito, una disfunzione genetica, un aborto spontaneo, oppure un genitore violento, un dolore cronico, un figlio ribelle, una grave malattia, un male fortuito, la morte del coniuge oppure del figlio, una relazione incrinata, un disastro naturale. E poi la lista chissà quanto potrebbe essere ancora lunga. Ecco, non sembra proprio giusto, e a volte siamo tentati ad arrenderci alla frustrazione. Ma come possiamo risolvere allora tutto questo? Come facciamo a vivere con i fatti freddi della vita senza rinnegare la realtà o essere sopraffatti dalla disperazione? Dio non poteva forse creare un mondo dove nulla sarebbe mai andato storto? Non poteva fare in modo in cui la gente non avrebbe avuto la capacità di operare scelte sbagliate oppure fare del male agli altri? Non poteva fare un mondo dove la guerra, il dolore, la sofferenza, la morte non sarebbero esistiti? Ecco, la risposta è questa: avrebbe potuto farlo, ma non l'ha fatto. Il grande dono della libertà umana che egli ci ha dato, la capacità di scegliere, porta con esso il rischio di operare delle scelte sbagliate. Se tu potessi scegliere fra l'essere una creatura libera di pensare da sola in un mondo in cui le scelte sbagliate avrebbero prodotto la sofferenza e essere invece un robot in un mondo senza dolore, ecco, per quale delle due scelte opteresti? Quale essere porterebbe più onore a Dio? Quale tipo di creatura lo amerebbe di più? Potevamo essere creati come quelle bambole carine che funzionano a pile e dicono ti amo quando sono coccolate, ma Dio aveva invece altri progetti. Egli corse il rischio, passatemi il termine, di creare degli esseri che avrebbero potuto fare l'impensabile, perfino ribellarsi contro il loro creatore. Che cosa successe nel paradiso terrestre? La tentazione, le scelte sbagliate, le conseguenze tragiche distrussero, come sappiamo, la tranquillità dell'esistenza di Adamo ed Eva. Nel capitoli 2 e 3 della Genesi raccontano in dettaglio come Satana mise alla prova il loro amore per il Signore e fallirono. In termini biblici quel fallimento è chiamato peccato. È proprio come un virus che infetta il corpo, distrugge il sistema immunitario e porta alla morte, così anche il peccato si espande come un'infezione che passa da una generazione a quella successiva. Ogni generazione nuova eredita le conseguenze del peccato e il desiderio di peccare. Non solo l'entrata del peccato nel mondo ebbe degli effetti devastanti sulla natura degli esseri umani, ma il peccato portò anche il giudizio immediato e duraturo da parte di Dio. Il capitolo 3, sempre del libro della Genesi, ci racconta come la morte fisica e spirituale divennero parte dell'esistenza umana, come il parto divenne doloroso, come il suolo fu maledetto con erbacce che avrebbero reso molto difficile il lavoro dell'uomo e come Adamo ed Eva furono espulsi dal giardino dove avevano goduto una comunione intima con Dio. Nel Nuovo Testamento poi l'Apostolo Paolo descrisse l'intera creazione di Dio come qualche cosa che gemeva e aspettava con ansia il momento in cui sarebbe stata liberata dalla maledizione e dal decadimento e rifatta libera dagli effetti del peccato. Malattia, disastri e corruzione, ecco che sono tutti sintomi di un problema più profondo. La razza umana si è ribellata contro il Creatore, quindi ogni dolore, ogni afflizione, ogni angoscia sono ricordi vivi della nostra situazione imbarazzante come esseri umani. Come un'enorme insegna al neon, la realtà della sofferenza grida il messaggio che il mondo non è come Dio lo creò e come intendeva che fosse. Perciò la prima risposta è quella più basilare all'esistenza della sofferenza è che essa è la conseguenza diretta dell'entrata del peccato nel mondo. Il dolore ci avverte che una malattia spirituale sta consumando il nostro pianeta. Molte volte i nostri guai saranno semplicemente gli effetti collaterali del fatto che viviamo in un mondo decaduto. Ecco, ci fermiamo qui per il momento. Abbiamo visto insieme anche oggi alcuni aspetti della sofferenza. Come vi ho già detto, probabilmente non riusciremo a dare una risposta definitiva a questo problema, ma mi auguro che potremo avere un quadro composto da tanti e vari aspetti che compongono questo soggetto e che possono così aiutarvi nelle vostre riflessioni personali. Bene, noi continueremo a parlare di questo soggetto nel prossimo numero di Contrappunti in mia compagnia, quindi se siete interessati a questo argomento non perdetevi Contrappunti. Amici, grazie allora per essere stati con me anche quest'oggi, al prossimo numero e buon proseguimento come sempre, restate con noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, buongiorno, ciao.
2: Buongiorno Gianfranco e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Bentornato tra di noi.
2: Grazie.
0: Allora, noi abbiamo cominciato la volta scorsa a parlare di un tema veramente importante, qual è quello della famiglia. Per varie settimane abbiamo parlato di adolescenti, dei problemi collegati alla loro fascia di età, ma poi abbiamo detto, beh, è giusto anche proseguire nell'ambito familiare, vedere anche un po' quali sono le basi, anche da un punto di vista ovviamente normativo, biblico, dell'insegnamento biblico, quali sono le basi per la famiglia, per anche la vita di coppia, il matrimonio stesso che costituisce ufficialmente una famiglia. E abbiamo anche cominciato a parlare la volta scorsa del fatto che la famiglia, che mi sembra proprio uno dei baluardi anche della nostra società italiana, per secoli lo è stato, ma oggi va via via disgregandosi, è attaccata da tutte le parti. Viviamo in un'epoca sicuramente che è, diciamo, caratterizzata dal relativismo, dalla mancanza di valori assoluti, e anche la famiglia, che fino, ripeto, a forse qualche decennio fa, non di più, rappresentava un valore assoluto nella nostra società, diciamo anche solo quella italiana, oggi continua invece a dimostrare le sue falle, che sono grandi e sono tante. C'è un numero crescente, enorme di divorzi che stanno a testimoniare del fatto che oggi non si capisce più qual è il senso e il valore della famiglia. Quindi ci sono, anche da un punto di vista sociologico, immagino tantissime cose da dire al riguardo. Però la volta scorsa abbiamo cominciato anche, correggimi se sbaglio Gianfranco, a dare un'occhiata, diciamo, ai termini ai termini che dobbiamo usare per capirci quando parliamo di famiglia, di coppia, via dicendo. E mi sembra che proprio tu ci avessi dato alcune dritte riguardo a cosa si intende per famiglia, cosa si intende per rapporti di parentela, cosa si intende per matrimonio, giusto?
2: Sì, abbiamo visto che cos'era la famiglia e il matrimonio, in modo da poter identificare già i termini. Quindi abbiamo ricordato che matrimonio è l'unione socialmente riconosciuta,
0: certo,
2: approvata tra due individui adulti. Quindi il concetto del matrimonio civile, cioè del riconoscimento ufficiale con le relative precedenti pubblicazioni, ha proprio questo ruolo di rendere pubblico un rapporto che due persone hanno deciso di contrarre fra di loro di fronte a tutta la società. Una volta questo veniva sancito con grandi feste, con pantagruelici banchetti e cose di questo genere, perché quello era il modo per rendere pubblica la cosa. Adesso questo ruolo viene espletato dagli ufficiali di Stato civile in modo particolare. Poi, come sappiamo, poi il banchetto matrimoniale è pur sempre una simpatica, anche se spesso molto costosa, certo, appendice.
0: Infatti, però diciamo, se magari una volta si parlava di famiglia, o comunque si cominciava a utilizzare il termine famiglia soltanto in seguito all'occasione di un matrimonio, quindi di un'unione ufficialmente riconosciuta fra due persone adulte, oggi mi sembra che si parli di famiglia anche in altri casi e con altri presupposti.
2: Sì, ci sono, potremmo vedere due cose. Uno è il tipo di famiglia, perché a volte si parla di famiglia o di nuclei familiari, ma intendiamo varie cose.
0: Esatto,
2: quindi sempre di più nella nostra società ci sono quelle che vengono chiamate i nuclei solitari, cioè quelle famiglie composte da una sola persona, i single,
0: ecco,
2: come vengono adesso chiamati. Una volta era un'eccezione che una persona vivesse fuori dalla sua famiglia di origine senza essere sposata. Adesso è sempre più comune che, pur non essendo sposati, una persona vada a vivere da sola,
0: e
2: al di fuori del...
0: scusa, si chiama comunque un nucleo familiare lo stesso, quel tipo di vita solitaria, ecco.
2: Sì, perché viene essere costituito una nuova entità, perché dalla famiglia d'origine si stacca qualcuno che inizia una vita da solo, quindi di fatto è un nucleo familiare, anche se è da solo, come rimane quando una persona rimane vedova, o sempre più adesso divorziata.
0: Certo.
2: La sua famiglia esisteva, per qualche motivo si è disfatta, quindi la famiglia viene essere composta da un solo elemento. Quindi questo
0: è un tipo di famiglia.
2: Certo. Un altro tipo è quello, ad esempio, senza struttura, cioè persone che vivono insieme ma che non sono sposate. Per esempio, possono essere due fratelli, due sorelle, parenti che si trovano, che vivono insieme per qualche motivo, come tante volte può succedere, magari per motivi di lavoro, persone che hanno un certo vincolo di parentela, possono essere dei cugini, possono essere dei fratelli, si mettono a vivere insieme per risparmiare sulle spese di casa, eccetera, eccetera. Quindi si forma anche lì una struttura abitativa, una famiglia, però senza una struttura interna, senza che ci sia un rapporto di matrimonio o così via.
0: Quindi è una cosa dettata piuttosto da necessità contingenti.
2: Sì, anche qui pensiamo magari in caso di lutti che due fratelli si trovano a rimanere orfani e a vivere quindi insieme perché magari hanno già l'età per poterlo fare.
0: Sì.
2: Un altro aspetto è quello, ad esempio, che lo standard attuale è quello della famiglia chiamata nucleare, cioè un nucleo familiare, un nucleo formato da marito, moglie e eventualmente dei figli. Quindi questo è più o meno lo standard che si è consolidato nella nostra cultura, nella nostra società. Normalmente la famiglia è composta da marito, moglie che vivono insieme con magari dei figli, magari no, ma questo è lo standard più comune, la cosa più comunemente osservata oggi.
0: Certo.
2: Poi ci può essere la famiglia estesa, quando magari ci sono dei nonni, degli altri parenti che vivono insieme, il nonno o la nonna che è rimasta sola, oppure può essere un parente, un fratello, un cognato che per varie ragioni di necessità, di opportunità, eccetera, vive insieme al nucleo familiare. Quindi è una famiglia nucleare ma estesa, c'è qualcun altro che fa parte del gruppo.
0: Ho capito. Quindi questo è ancora un altro tipo di famiglia che si può riscontrare abbastanza, forse frequentemente, nella nostra società.
2: Sì, anche se anche questo sta scomparendo sempre di più, perché ad esempio i parenti anziani che prima formavano questa famiglia estesa, perché quando erano da soli o quando avevano dei bisogni andavano a vivere con la famiglia di uno dei figli, adesso queste persone tendono a essere sempre più istituzionalizzate, cioè messe in ricoveri per anziani, in case di cura per anziani, eccetera, perché la famiglia adesso può sempre meno prendersene cura. Quindi la convivenza dei nonni è sempre meno osservata, tant'è vero che si stanno sviluppando sempre di più queste case di riposo per persone anziane che magari non sono più completamente autosufficienti, o che magari sono autosufficienti ma che i figli preferiscono non avere in casa perché non possono, tante cose.
0: Sì. Ci sono altri tipi di famiglia ancora a cui ci si può riferire, diciamo?
2: Sì, più che altro uno, che è quello chiamato multiplo, cioè un nucleo familiare multiplo, quando magari ci sono due gruppi familiari che vivono insieme. Questo è sempre meno comune, ma era molto comune fino a qualche decennio fa. Pensiamo ad esempio alle famiglie patriarcali o di campagna, nei quali vivevano insieme nella stessa casa il patriarca, il padre con la moglie e i figli che erano sposati con i loro figli e così via. Era una cosa che era abbastanza comune fino a qualche decennio fa. Quindi, e questo a volte si riscontra anche nelle città attualmente per una ragione molto diversa. Allora era per avere forza lavoro per la campagna,
0: certo.
2: Adesso magari può essere per crisi di alloggi,
0: sì.
2: Quindi una nuova coppia vuole sposarsi, non trova casa e allora in qualche modo si installa nella casa di uno dei genitori, di una delle famiglie di origine,
0: certo.
2: Occupando magari una stanza o si divide l'appartamento in qualche modo in due, perché c'è questa crisi di alloggi o con prezzi inaccessibili all'inizio. Quindi troviamo questi tipi di strutture familiari che ovviamente comportano dei vantaggi e dei problemi in ognuna delle strutture. Questa è una cosa molto importante da tenere presente. La convivenza presenta dei vantaggi, magari anche di accudimento dei bambini, però nello stesso tempo presenta dei problemi di privacy, di indipendenza l'uno dell'altra, quindi ci sono ovviamente anche delle tensioni, quindi c'è questo aspetto. Una cosa che penso sia necessario evidenziare è che oltre a questi nuclei familiari che di base la maggior parte hanno il presupposto di un matrimonio, di una convivenza tra persone di sesso diverso, se le persone sono di sesso diverso sono sposate, adesso si stanno sviluppando sempre più altri tipi di convivenze,
0: esatto.
2: Delle alternative al matrimonio e alla famiglia così come era considerata o è ancora considerata attualmente, che è quella di gruppi, ad esempio le comuni, il fatto di vivere in gruppo,
0: certo.
2: Specialmente era più di moda forse negli anni 70,
0: sì,
2: adesso
0: sì,
2: se
0: sì.
2: Ne parla meno, ma pensiamo anche soltanto ai kibbutz israeliani, è un esempio di vita comune, nel quale l'educazione dei bambini non è affidata esclusivamente ai genitori, ma al gruppo nel suo insieme. Quindi c'è molto meno il concetto della privacy, viene tutto vissuto molto più in comune. Ma pensiamo.
0: Forse
2: anche
0: quello della privacy è un concetto piuttosto occidentale o di alcuni paesi occidentali,
2: sì,
0: ma non è molto generalizzato.
2: Anche,
0: no?
2: Anche se per certi aspetti dobbiamo ricordare che nella Bibbia c'è qualche accenno a questo, quando nella prima forma di istituzione dell'unione matrimoniale viene riportato nella Bibbia che l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, cioè viene considerato una forma di distacco dalla famiglia originale per creare un nuovo nucleo familiare e quindi evitare quell'invischiamento che c'è spesso quando ci sono più generazioni che convivono e nei quali quindi viene essere difficile stabilire dei chiari limiti di responsabilità, ad esempio nell'educazione dei figli.
0: Infatti, e questo è un principio biblico che dobbiamo continuare a tenere presente anche nel prosieguo della nostra conversazione sulla famiglia, sul valore della famiglia, del matrimonio, proprio perché abbiamo detto fin dall'inizio che nel parlarne a noi interessa trovare dei riferimenti stabili che non mutino con il tempo o con le preferenze personali o con eventi che indirizzano un po' le mode nella nostra cultura, nella nostra società contemporanea. Quindi stiamo parlando del riferimento della parola di Dio. Gianfranco, mi sa che dobbiamo concludere qui, il tempo a nostra disposizione anche oggi è volato via. Spero che la prossima volta possiamo affrontare anche altri argomenti sulla famiglia, per esempio valutare anche la condizione appunto della famiglia nella società attuale, come si è arrivati, attraverso quali stadi si è arrivati alle condizioni attuali. Magari diamo anche uno sguardo alle nostre spalle, alla storia dietro di noi, per capire un po' certi sviluppi, se sei d'accordo.
2: D'accordo.
0: Va bene, allora buon lavoro intanto e grazie per il tuo contributo.
2: Grazie
0: di oggi.
2: Grazie a te, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Seconda Timoteo, capitolo 4. Dio ci benedica. Leggo dal verso 6. Paolo sta sentendo che da un momento all'altro il Signore se lo porta a casa. Non è depresso, non è abbattuto, non è scoraggiato, è quasi felice. Pensate un po', è quasi felice. Anzi, non vede l'ora. Ultime raccomandazioni sta dando. Non sta dicendo pregate che questo non avvenga, eh? Non sta dicendo pregate perché il Signore mi liberi, perché c'ho tanta voglia di vivere, nulla di questo. Alcune raccomandazioni, fa un bel resoconto della sua, dei suoi ultimi anni, e dice: quanto a me, io sto per essere offerto in libazione. Sentite che uomo di Dio in questa espressione. Il tempo della mia partenza è giunto. Così Paolo vede la, così dire, la morte. Lui non la vede proprio la morte, l'ha vinta la morte, perché l'ha vinta il suo maestro. E lui dice: il tempo della mia partenza. Quindi immaginate una partenza, ecco, i fratelli che sono appena arrivati da Crotone, che poi dopo vi spieghiamo ancora di più perché merita una spiegazione il loro trasferimento, avranno detto a Crotone: è arrivato il tempo della nostra partenza. Così Paolo parla, sta parlando della morte, sta dicendo: io sto per partire, il bagaglio è pronto, e da un momento all'altro io me ne vado. Quindi sappiate che cosa? Che ha combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, qua ci siamo anche noi, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. C'è un premio per quelli che amano il fatto che Gesù sta per ritornare, e Gesù ritornerà per quelli che lo aspettano. Cerca, poi qualche consiglio gli dà Timoteo: cerca di venire presto da me. E un po' di tribolazioni vengono fuori, perché Dema, un fratello che tra l'altro aveva partecipato anche a dei viaggi missionari, si è perso, ha amato questo mondo, è tornato indietro. Quindi non ci rimaniamo, non rimaniamo troppo scandalizzati se vediamo queste cose nella nostra corsa cristiana. Ci sarà sempre un tema che male ci dobbiamo rimanere, ma non scandalizzati, perché se ci scandalizziamo vengono dentro di noi meno i motivi per farci andare a noi avanti. Male sì, e preghiamo. Avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ho mandato a Efeso. Poi dice: quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Alessandro il ramaio mi ha procurato molti mali, il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. E qui viene il carattere di Gesù fuori: ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse pienamente proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore, questo nella prima difesa, perché rischiava di essere dato in pasto ai leoni, ecco perché lui usa questo termine, sono stato liberato nella prima difesa. Ora adesso non sa se andrà nella stessa maniera. Lui sta sentendo che non andrà così. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora abbiamo letto un po' di nomi che gli hanno fatto del male a Paolo. Facciamo una cosa, leggo gli altri versi giusto per mettere in evidenza che ci sono anche i bravi fratelli. Saluta Prisca ed Aquila e la famiglia di Onesiforo. Erasto è rimasto a Corinto, Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto. Cerca di venire prima dell'inverno, ti salutano Eubule, Pudente, Lino, Claudio e tutti i fratelli. Saranno pure bravi, ma i nomi non sono il massimo. Il Signore Gesù sia con il tuo spirito, la grazia sia con voi. Amen. Accomodatevi, fratelli. Se leggiamo di più la Bibbia, cresciamo. Ripeto, se leggiamo di più la Bibbia, cresciamo. Noi non cresciamo quando non leggiamo la Bibbia, perché la Bibbia è il libro più onesto che sia stato scritto, è il più onesto. Non omette nulla, non aggiunge nulla, né toglie nulla. Se io e voi avessimo scritto al posto di Dio la Bibbia, avremmo messo solo miracoli, visioni. Avremmo mica messo Alessandro il Ramaio dentro, no? Avremmo detto no, lascia perdere, non lo mettiamo a questo qui dentro, avremmo detto. Non avremmo messo Giuda, ma che? Avremmo detto che i discepoli erano 11, non 12, avremmo detto, perché non l'avremmo manco considerato uno dei dodici discepoli. Non avremmo mica parlato di alcune cadute che sono avvenute nella Bibbia, l'avremmo ridotto a un quarto di quello che abbiamo. Avremmo parlato di premi, di trofei, di vittorie, di vincite. E invece la grandezza del messaggio biblico sta proprio in questo. Ci fa rendere conto la Bibbia che l'opera può andare avanti soltanto per la grazia di Dio. Questo è il messaggio che viene fuori dalla Bibbia. Non va avanti per le nostre qualità. Non va avanti perché siamo bravi, non va avanti perché ci sappiamo comportare, perché insomma siamo diventati dei grandi specialisti nel settore della teologia, del comportamento etico cristiano e quindi sappiamo come devono andare le cose. Nulla di tutto questo. Noi assistiamo nel Nuovo Testamento, lasciando da parte l'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento assistiamo ad una chiesa che è riempita della potenza di Dio, ma questa potenza di Dio non nasconde la debolezza degli uomini, ed è proprio a causa di questa debolezza che io e te possiamo dare la gloria a Dio e non agli uomini. È proprio perché la struttura umana è fragile che ci permette di dire gloria a Dio per quello che noi stiamo vedendo e per quello che noi vedremo ancora nella nostra vita. È sicuramente triste venirsi a trovare nella situazione dell'apostolo Paolo, è sicuramente triste, ma quello che è prezioso in questa parola è quello che viene fuori nel verso 17. È prezioso. Dopo che Paolo ha raccontato tutte le sue difficoltà, tutti i suoi problemi, tutti i suoi affanni, tutti i punti di riferimento che sono venuti meno, e guarda caso sono venuti meno nel momento che non dovevano venire meno, nel momento in cui è stato arrestato è stato portato in tribunale, stavano iniziando a preparare i leoni nell'arena per dare in pasto Paolo e probabilmente insieme con Paolo altri cristiani o malfattori, e proprio nel momento in cui avrebbe voluto un calore fraterno, ecclesiastico, spirituale, lui invece deve registrare che in questa difesa si è trovato da solo. A me dà l'impressione che questo percorso sia molto simile ad un altro che avrebbe voluto che i suoi tre apostoli, discepoli più vicino a lui, trascorressero un'ora in preghiera nell'ora del Getsemani, ma non sono riusciti, erano stanchi, erano appesantiti, e Gesù, vi ricordate, per più di una volta li chiamerà: pregate con me, pregate insieme con me per non cadere in tentazione. Quando poi alla fine loro cadono oppressi dal sonno, Gesù si rivolge a loro e dice: neppure un'ora siete riusciti a pregare. Permettetemi di dirvi una cosa, fratelli: meno male che quei discepoli non sono riusciti a pregare, meno male che si sono addormentati. Io sono contento che Gesù è rimasto solo, sapete perché? Perché se quei discepoli avessero pregato, chissà quante dottrine sarebbero nate su quei tre discepoli, discepoli che sostengono il ministero di Gesù, sarebbero nate le chiese che portano avanti l'opera di Dio, sarebbero nati i ministri del Getsemani, e invece è venuto fuori il grande fallimento dell'uomo, anzi è venuto fuori il fallimento, e do gloria a Dio per questo, degli uomini più vicini a Gesù, è venuto fuori il fallimento di quelli che vivevano con lui le opere più grandi. Questi sono i tre che hanno vissuto sul monte della trasfigurazione, hanno visto i morti risuscitare, sono stati in compagnia di Gesù, scelti da Gesù in alcune occasioni. Proprio loro hanno fallito, e io do a Dio tutta la gloria, non solo per i loro fallimenti, ma anche per i miei e anche per i tuoi, perché nei miei fallimenti io ho visto il Signore operare nella mia vita. Non giudicare quando vedi fallire gli altri, prega e sostieni quelli che davanti ai tuoi occhi falliscono, perché il prossimo sei tu a fallire. Ma questi fallimenti saranno fallimenti che permetteranno e ci permetteranno di vedere la gloria di Dio manifestarsi. E meno male che Paolo non ha avuto nessuno nella sua prima difesa, altrimenti sarebbero nati anche qui altri ministeri. Per Gesù sarebbero nati i ministri del Getsemani, la chiamata del Getsemani; per Paolo sarebbero nati i ministri del tribunale, quelli che erano con lui, quelli che hanno la chiamata. Noi siamo così, fateci caso. Abbiamo voglia sempre di inventarci delle novità, delle cose, abbiamo bisogno di fare scalpore, di creare la novità che stupisce tutti. E quindi anche qui quelli che non dovevano venire meno sono venuti meno. E anche qui Paolo ha potuto testimoniare che Gesù, in quell'ora difficile, lo ha reso forte. Non lo ha reso forte Luca, che era con lui. Non lo ha reso forte Pietro. Non lo ha reso forte un altro discepolo del fondamento della Chiesa di Gerusalemme. No, lo ha reso forte Gesù, ma il Signore. Che bello quell'avversativo, ma il Signore, lo dice proprio vivendo con soddisfazione. Sembra quasi che nel momento in cui sta scrivendo questo, ma lo mette maiuscolo rispetto agli altri. Immaginate, no, la scena che scrive: Dema mi ha abbandonato, ah, questo qui mi ha lasciato, quest'altro pure, quest'altro ancora. E poi nel momento in cui deve scrivere il Signore, avrà messo un ma così: ma il Signore mi ha reso forte e mi ha assistito, ed è lui stesso che testimonia di essere stato liberato da questa tragedia, da questa prima accusa, da questa prima probabilità di essere ucciso. Non si sa come, ma lui dice: il Signore alla fine ha cambiato le cose e sono stato liberato da quelle che erano le fauci dei leoni. Sarebbe stato dato seriamente in pasto ai leoni nell'arena. Ma stasera io voglio parlarti di qualcosa che hai dimenticato. C'è qualcosa che abbiamo dimenticato e c'è qualcosa che dobbiamo recuperare. In tutto quello che abbiamo letto c'è una parola che mi ha colpito particolarmente nella seconda epistola che Paolo scrive a Timoteo, ed è questa parola: quando verrai, quindi Paolo spera di incontrare Timoteo, quando verrai porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo, e chiede anche i libri e le pergamene. E stasera io vorrei molto velocemente, a dirvi il vero vi assicuro che andiamo già verso la fine della predicazione, però quello che mi colpisce è la preoccupazione, la richiesta che Paolo fa a Timoteo di riavere il suo mantello che ha lasciato, che ha dimenticato a Troas. È qualcosa che è interessante scoprire dove la mente e i pensieri che stanno passando nella mente di Paolo, dove lo stanno portando, perché lui sta sottolineando bene l'esigenza di questo mantello, l'importanza di questo mantello, e se lo ricorda così bene che si ricorda persino dove l'ha dimenticato, a Troas. E quindi è probabile che nel momento in cui Paolo si è ricordato che deve recuperare qualcosa che ha dimenticato, qualcosa che ha perso, gli stanno venendo in mente delle situazioni importanti che ha vissuto a Troas. E quindi stasera dobbiamo recuperare quello che ci siamo dimenticati nella nostra Troas. C'è un mantello che dobbiamo recuperare. Paolo non può, non è in condizioni per poterlo recuperare da solo, e chiede aiuto a Timoteo. E forse quello che hai perso non sei più in condizioni di recuperarlo da solo, o meglio, fatemi dire, quello che hai dimenticato non sei più in grado di recuperarlo da solo. Forse hai bisogno di qualcuno che ti aiuta. Che Dio ti faccia grazia stasera di trovare quel qualcuno che ti aiuta a recuperare ciò che hai perduto. Non è ovvio. Io vorrei dire, è ovvio che questo qualcuno è lo Spirito Santo, ma non è ovvio. Non è ovvio perché lo Spirito Santo non lo troviamo così. Lo Spirito Santo di Dio lo troviamo nella misura in cui io e te lo cerchiamo. E ciò che abbiamo dimenticato stasera, o nei giorni passati, o addirittura qualche mese fa o qualche anno fa, noi vogliamo fare una richiesta allo Spirito di Dio che ci aiuti a ritrovarlo e a riportarlo di nuovo nella nostra vita. Ovviamente voglio dire per gli ascoltatori, diciamo così, critici, no? Anche per quelli che ci seguono in diretta, che non voglio spiritualizzare troppo il testo, perché il contesto parla proprio di qualcosa di pratico. In realtà l'inverno si stava avvicinando. Infatti nei versi finali di Seconda Timoteo al capitolo 14 Paolo dice: cerca di venire prima dell'inverno. Quindi questo mantello, prima che arriva all'inverno, portamelo, perché altrimenti qui dentro fa freddo, è necessario. Non so se sapete che il mantello non faceva soltanto da cappotto, ma faceva anche da coperta. Oggi forse per noi è un po' difficile capire l'importanza di questo mantello che nel Vangelo di Matteo spesso è anche oggetto di contesa. Chi vuole prendersi la tunica, lasciagli anche il mantello. Chi vuole prendersi il mantello, lasciagli anche la tunica. È oggetto di contesa, e pensate che alcuni, per rivalersi su un oggetto come quello di un mantello, addirittura chiamavano in causa le persone. Forse molti meridionali si ricordano l'importanza delle coperte. Chi se la ricorda questa importanza delle coperte? Che venivano vendute, o si dice venivano date in pegno. Le coperte erano importanti una volta, non lo so adesso, ma io mi ricordo che io e mia sorella siamo cresciuti con la famosa dote. Io no, mia sorella. La dote che acquistavano non a rate, ma un po' alla volta, le cose, e me le ricordo queste coperte. L'unica cosa che non siamo mai riusciti a capire, né io e mia sorella, è il fatto che acquistavano già quando erano piccoli certe coperte, le lenzuole, in attesa del matrimonio. Quindi passavano 25 anni e potete immaginare i modelli quanto erano brutti dopo. Mia sorella, quando si è sposata, ha detto a me queste cose: ma non me le far vedere neppure. Man mano che crescevamo, io vedevo mia mamma che li metteva sopra questo famoso armadio, perché sopra l'armadio si mettevano i tesori della famiglia, si infilavano. E io mi ricordo mia mamma, ogni tanto c'erano questi venditori personali che arrivavano in casa: no, signora, ma non dovete sposare vostra figlia, 4 anni la creatura, non dovete. E quindi un po' alla volta si pagavano delle cifre enormi. Io mi ricordo si pagava 1,5 milioni, 2 milioni. Qual era però il vantaggio? Il vantaggio che lo potevi pagare con 10.000 lire al mese, e quindi non si badava tanto al prezzo grosso quanto alla possibilità di poterlo pagare a un po' alla volta. E ci si mettevano anni, ma anni, anni, anni, e il modello diventava un modello insopportabile dopo. E vi confesso che molte di quelle cose poi sono state o donate o regalate. Non ricordo mia sorella che abbia messo quella roba lì dopo che si è sposata. Il mantello è una cosa importante, preziosa, anche per noi stasera. Ci sono delle cose che Dio ha fatto nella nostra vita che rischiano di essere dimenticate. Vi ho fatto un discorso di moda, non ve l'ho fatto così, perché oggi è il rischio nelle nostre chiese di pensare che alcune cose sono superate e che alcune, tra virgolette, coperte non sono più degne di stare in mezzo a noi, non hanno più valore, sono superate, i tempi sono diversi, le generazioni sono cambiate, la mentalità è cambiata. Ci sono delle cose preziose che Dio ha fatto nella tua vita. Queste cose preziose non perderanno mai il loro valore. Ed è importante che sia io che tu stasera chiediamo a Dio di recuperare il mantello che abbiamo dimenticato a Troas, abbiamo lasciato a Troas. La prima volta che viene fuori questa parola, Troas, questa cittadina, è nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 16. E in questo episodio, Troas, a Troas, Paolo, a proposito di sogni, ha avuto una visione notturna. Si trova a fare un viaggio missionario, ha fatto un bellissimo viaggio missionario, è andato in Frigia, è passato per la Galazia, e dentro il suo cuore sentiva di raggiungere alcune cittadine, ma lo Spirito Santo glielo ha impedito. Ha detto: no, io non ho questo nei tuoi programmi, anche se posso apprezzare che tu hai questo nel cuore, non è un programma che io ho stabilito per te. E quindi lo Spirito Santo gli impedisce di annunziare per il momento la parola in Asia. A arrivano ai confini della Misia e qui Paolo fa un secondo programma e dice: perché non andiamo in Bitinia a evangelizzare, a parlare dell'opera di Dio? E mentre sta pensando, sta facendo un secondo programma, di andare in Bitinia, stavolta lo spirito di Gesù non glielo permette, dice: no, neppure in Bitinia vi ho chiamato. E allora, costretto dal divieto di Dio, è costretto a passare per la Misia e a fermarsi a Troas, perché a Troas Dio gli deve parlare. E quindi Paolo, quando si ricorda del mantello che ha lasciato a Troas, sicuramente ha detto: a Troas Dio mi parla. Dove ho lasciato il mantello? A Troas, dove Dio mi parlò. All'inizio della fede abbiamo fatto delle esperienze meravigliose. Abbiamo, spero che possiamo dire che non sono cambiate le cose. Però misuriamoci con l'inizio della nostra fede e cerchiamo di capire se stanno cambiando delle cose nella nostra vita. Se Dio riesce ancora a parlare nella nostra vita. Se non abbiamo lasciato questo mantello a Troas, che ci ricorda un'esperienza che noi abbiamo fatto, che facemmo, sì, perché tant'anni fa avevamo un altro spirito, avevamo un'altra determinazione, avevamo un altro desiderio, avevamo un'altra voglia. I tempi passano, invecchiamo, speriamo non spiritualmente, perché quello che Dio vuole fare nella nostra vita è qualcosa di nuovo. E se ti stai dimenticando che Dio parla, stasera vogliamo chiedere aiuto allo Spirito di Dio di recuperare questa parte della nostra vita spirituale che è fondamentale per rimanere in vita. Abbiamo bisogno della parola di Dio che scende nella nostra vita e ci dice qual è la sua volontà. Non la vogliamo seguire dagli altri, la volontà di Dio. La vogliamo realizzare nel nostro cuore. Desideriamo che la sua parola non debba necessariamente venire dalle circostanze, ma una parola diretta. Fratelli, Dio parla ancora e chiediamogli a Dio di parlare ancora nella nostra vita. Se da tempo non ascolti la voce di Dio, per favore non abituarti, perché ci potrebbe essere qualcosa che hai dimenticato. Forse alcune esperienze che abbiamo fatte le abbiamo addirittura mitizzate, le abbiamo rese dei quadri storici dove ci possiamo affacciare e guardare anche con un po' di nostalgia. Dio è lo stesso. Stasera vogliamo chiedere al Signore di parlarci, di intervenire nella nostra vita. Ma a Troas Paolo ha scoperto una cosa importante, fratelli. Paolo ha scoperto che non contano i suoi desideri, conta la volontà di Dio. E quella notte sogna un macedone che gli dice: Paolo,

Io volevo andare in Bitinia, mica volevo andare per me, io volevo andare per te. Sono rimasto male, volevo andare in Asia. Tu me l'hai vietato, una volta lo Spirito di Gesù me l'ha vietato, un'altra volta lo Spirito Santo mi ha bloccato. Perché mi stai impedendo di fare la tua volontà? È mio desiderio. Ma a Troas Paolo scopre che il problema è questo: se vogliamo essere dei servi di Dio, dobbiamo imparare a rispondere alle sue esigenze e non ai nostri desideri, che possono essere buoni. I nostri desideri potrebbero essere ottimi, eccellenti, potrebbero essere anche elevati da un punto di vista spirituale. E quello che sentiamo non sempre, fratelli, è la volontà di Dio. Dicevo, mi sembra ieri forse, a raduno, mi sembra di aver detto qualcosa del genere, la maturità cristiana sta in questa capacità. Ascoltatemi bene attentamente, perché è un concetto che potrebbe sembrare difficile, ma importante. Questa è la capacità di una persona che ha maturato cristianamente. Qual è? Quella di sapere che la volontà di Dio non sempre ci va a genio, che la volontà di Dio non risiede in quello che tu senti. Mi sembra che l'ho detto ieri al raduno, eh? E vi dirò di più, fratelli, io questo Vangelo vi predicherò, scegliete voi, ci vuole poco a cambiare pastore, ma il mio desiderio è che voi ereditiate tutti l'eternità. La volontà di Dio non sempre è quella che noi desideriamo fare, persino Gesù l'ha dimostrato: se è possibile allontana da me questo calice, ma non sia fatta la mia volontà ma la tua. Fin quando nella tua vita conterà ancora quello che senti, quello che vuoi, saremo ancora molto lontani dalla realizzazione di cose stupende nella nostra vita. Anche perché le cose che non sempre vogliamo e che Dio vuole sono le cose migliori nella nostra vita. Noi non sempre le vogliamo perché non le conosciamo, ma quando poi iniziamo a sperimentarle e godiamo i benefici dell'ubbidienza. Tante volte ho detto al Signore: no, io non ci passo per questa strada, non mi piace questa strada, non mi piace la strada del tradimento, non mi piace la strada della calunnia, non mi piace la strada dell'offesa, non mi piace la strada dell'abbandono. Io non credo che Paolo, mentre veniva abbandonato nella sua prima difesa, si faceva i complimenti da solo. Non credo che lui saltava di gioia e diceva: che bello, sono solo, c'è qualcun altro che mi vuole abbandonare, per favore. Non credo, fratelli, credo che si pianga, credo che si soffra. Non credo che Giuseppe, quando è stato in prigione, ha detto: alleluia, gloria a Dio, sono contento perché dopo che sono stato venduto dai miei fratelli, adesso sono anche in prigione, sono proprio felice di questa situazione, gloria a Dio. Per favore, mi potete condannare per un'altra decina d'anni? Non credo, non credo. Io credo che nella sofferenza Dio ha riservato la gloria, e nella sofferenza che io e te vediamo i cieli aperti sulla nostra vita. È lontano da un Vangelo che dichiara la prosperità la nostra vita. Il Vangelo di Gesù Cristo ci parla di croce, di rinuncia, di solitudine, di sofferenza, di lacrime, di pianto, forse anche di morte, ma di gloria, di vita eterna, di regno, di premio, di Gesù che tornerà e tornerà per prendere la sua sposa. Questo è il Vangelo che noi dobbiamo predicare. Non un Vangelo fatto di poltrone, di sedie a sdraio, di tranquillità, di felicità, e se le cose non vanno come devono andare non ci veniamo più, non ci andiamo più in chiesa. Non ci venire più. Non ci venire più. Se è un Vangelo diverso da questo, non ci venire più. Se ti stai illudendo che il corso della vita cristiana è diverso da quello che Gesù ha detto, non ci venire più.

0: Perché diceva un fratello che adesso è con il Signore, concludo. Avete notato che io faccio sempre gli esempi dei fratelli che sono andati con il Signore? E possiamo fare gli esempi dei fratelli che non vanno col Signore. Un fratello che è andato con il Signore ha detto, diceva, Daniele Pollastella se lo ricorda questo fratello, diceva, ve lo dico, prima è napoletano e poi lo traduco. O aiù, in do pac, ti è pigliato tutto coso. Il pacco non inteso napoletanamente. Cioè nel regalo te lo sei preso e ti devi prendere tutto. Ah, ti piace essere erede delle cose di Gesù? Ti piace? Come? Inizia a essere erede della sua vita sulla terra, perché erede e coerede della gloria del Figlio di Dio. Lo potrai essere solo se sarai diventato erede e coerede delle sue sofferenze su questa terra. Dice Paolo, non solo soffriamo, non solo soffriamo, ma ci gloriamo, anche sapendo che la sofferenza del tempo presente non è assolutamente paragonabile alla gloria che ci aspetta nel regno dei cieli. Ti sei scordato questo mantello, eh? Recuperalo, recuperalo. Non conta quello che sentiamo. Volesse il Signore, volesse il cielo che quello che sentiamo è la volontà di Dio, siamo felici, vuol dire che stiamo bene, no? E se i nostri desideri, i nostri sentimenti dovessero essere appoggiati sulla volontà di Dio, tanto di cappello. Ma vi assicuro che non sempre le cose che ci vengono chieste sono quelle che vogliamo. E questa è la scuola migliore per diventare uomini e donne di Dio. Noi non siamo chiamati a diventare uomini e donne di chiesa. Per diventare uomini e donne di chiesa basta una gonna e una cravatta. Noi non siamo chiamati a diventare uomini e donne di chiesa. Noi siamo chiamati a diventare uomini e donne di Dio, che sanno arrivare a comprendere la profondità di quello che Paolo dice. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto e ti do il benvenuto alla nostra trasmissione cristiana. Forse questa definizione ti sembrerà ovvia o strana. Ovvia perché è normale definirsi cristiani in una nazione cosiddetta impropriamente cristiana. Strana perché forse ti aspetteresti la spiegazione basata su esperienze o tradizioni umane. Invece niente di tutto questo. Semplicemente una rubrica radiofonica dove si presenta Gesù Cristo quale unico Salvatore e Signore e dove si basano le affermazioni unicamente sul fondamento autorevole della parola di Dio. Adesso, dopo lo stacco musicale, continuerò a parlare di uno degli eventi straordinari della vita di Cristo.

L'evento straordinario della vita di Cristo, di cui voglio condividere con te tre principali considerazioni, è la sua trasfigurazione, cioè la sua momentanea trasformazione gloriosa in un preciso momento storico durante la sua vita qui in terra. Con essa, fra l'altro, mostrò la sua gloria, evidenziò l'approvazione del Padre, dimostrò la continuità con il messaggio dell'Antico Testamento. A questo evento assistettero tre apostoli, i quali riportarono impressioni immediate, poi altre un po' dopo, ed altre ancora nel prosieguo della loro vita o nei loro scritti biblici. È di questo terzo impatto che ora mi occuperò. Prima leggo il brano biblico dove è citato l'episodio. Questa volta la lettura sarà dal Vangelo di Marco, capitolo 9. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli in disparte sopra un alto monte e fu trasfigurato in loro presenza. I suoi vestiti divennero sfolgoranti, candidissimi, di un tal candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. E apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. Pietro, rivoltosi a Gesù, disse: «Maestro, è bello stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Infatti non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. Poi venne una nuvola che li coprì con la sua ombra e dalla nuvola una voce: «Questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo». E ad un tratto, guardatesi attorno, non videro più nessuno con loro, se non Gesù solo.

L'evento ebbe, se così si può dire, un primo impatto nella vita dell'apostolo Giacomo. Egli fu il primo dei tre apostoli che entrò nella gloria perché subì il martirio durante il regno di Erode Agrippa. Non è a caso che il Signore Gesù volle preparare lui e gli altri due apostoli alla gloria, portandolo con sé in altri due luoghi che mettono in rilievo la sofferenza. Nell'episodio della resurrezione della figlia di Jairo, prima però c'era stata la morte, la sofferenza. Poi nel giardino di Getsemani, dove Cristo era stato nell'agonia spirituale e morale. Egli voleva insegnare ai suoi un divino principio. Prima la sofferenza, poi la gloria. Per Giacomo ci fu prima il martirio per la causa del Vangelo e poi l'entrata nella gloria. Gloria di cui Gesù, o di cui già aveva avuto Giacomo una visione, osservando la trasfigurazione di Cristo. L'apostolo Giovanni fu profondamente marcato dalla visione della gloria di Cristo. Ciò è evidente nei suoi scritti, traspare già nella sua prima epistola: quel che era dal principio, quel che abbiamo veduto coi nostri occhi, quel che abbiamo contemplato. È però nel Vangelo che notiamo la profonda influenza di quel particolare evento. Pur non riportando l'accaduto come invece fanno gli altri evangelisti, egli scrive di Cristo: e la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Il testo citato evidenzia la notevole impressione che la trasfigurazione ebbe sull'apostolo. Infine, questo evento influenzò la vita, la predicazione e gli scritti dell'apostolo Pietro. Con Giacomo e Giovanni egli fu testimone oculare della maestà di Cristo. Lo scrisse e lo annunciò potentemente nella sua predicazione. L'impressione che ebbe da quell'evento fu quindi notevole. Ecco cosa scrisse nella sua seconda epistola: infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questi è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. In conclusione, l'evento della trasfigurazione di Cristo ci permette di riflettere su alcune cose. Prima di tutto, produsse un notevole effetto sulla vita, sulla predicazione e sugli scritti degli apostoli che erano presenti in quella memorabile circostanza. In secondo luogo, la trasfigurazione fa pensare che chi ha creduto nel corso dei secoli non ha visto fisicamente quella gloria, però sapeva e sa che Cristo è nella gloria e lo vedeva o lo vede ora con l'occhio della fede, coronato di gloria ed onore. Tutta la vita in terra di Cristo è stata caratterizzata da questo principio divino: prima la sofferenza, poi la gloria; prima la corona di spine, poi la gloria e l'onore. L'apostolo Giacomo soffrì e poi entrò nella gloria. E infine, la trasfigurazione ci permette di pensare ad una terza cosa con la quale termino queste riflessioni. È un tema molto importante. Questo evento cristologico, il parlare della gloria, ci permette di pensare che un giorno ogni credente parteciperà a questa gloria eterna. Qui tutti siamo solo di passaggio. Per il credente la meta è la gloria. Caro ascoltatore, puoi dire con certezza che questa sia la tua meta?

La domanda con la quale ho terminato è di estrema importanza. Che tu possa riflettere con grande attenzione. Se hai ancora dei dubbi, se la tua risposta è negativa, faccelo sapere. Noi vogliamo veramente aiutarti. Scrivici. Ebbene, ti saluto, ti ringrazio per l'ascolto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Ciao a tutti. Gesù aveva appena scioccato i discepoli annunciando la sua morte e la sua risurrezione. Pietro si era opposto a questa idea perché, secondo la logica umana, non aveva senso. La logica divina era diversa e Pietro aveva difficoltà a capirla. Ma la lezione per i discepoli non era finita. Non solo Gesù sarebbe morto sulla croce, ma anche loro dovevano essere pronti a prendere la propria croce. Cosa significava questa espressione per i discepoli? E cosa può significare per noi oggi? Ne parliamo in questo 39esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Matteo 16, versetti 24 e 25. Gesù aveva già parlato di questo tema nel capitolo 10, dove aveva avvertito i discepoli circa l'opposizione che avrebbero trovato nella società e addirittura nella propria famiglia. In Matteo 10, 38, 39, Gesù aveva affermato: chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Come avevamo già detto in quell'occasione, Gesù sta parlando di un argomento piuttosto serio. Parlare di croce a quel tempo equivaleva a parlare di morte. Dire a qualcuno di prepararsi a portare la croce equivaleva a dire di prepararsi a morire. Ma quindi Gesù si aspettava che i suoi discepoli fossero pronti a morire pur di seguirlo? Gesù stava dicendo ai propri discepoli di essere pronti a rinunciare a se stessi, ovvero mettere da parte i propri progetti, le proprie aspettative per seguire il Maestro. Sostanzialmente, chi voleva essere suo discepolo doveva essere pronto a considerare la volontà del Maestro come più importante della propria. Significava quindi essere pronti a seguirlo accettando le conseguenze di tale scelta. Seguire Gesù poteva significare essere disprezzati dai propri parenti, dai propri concittadini, ma poteva anche significare persecuzione, prigione e in alcuni casi poteva costare in effetti la vita stessa. Era quindi appropriato che Gesù utilizzasse l'espressione portare la croce. I cristiani, ieri come oggi, sono disposti ad accettare anche la persecuzione pur di non rinnegare Gesù. Questa abnegazione agli occhi degli altri potrebbe sembrare una vita sprecata. Chi te lo fa fare ad essere pronto anche a perdere la vita pur di seguire Gesù? Eppure le testimonianze che ci pervengono ogni giorno da diverse parti del mondo ci confermano che tanti cristiani hanno preso sul serio le parole di Gesù e non si tirano indietro di fronte a chi li vuole costringere a rinnegare ciò in cui credono. Perché resistono? Perché hanno capito che le parole di Gesù sono vere. Chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Gesù promette una vita oltre la vita, una vita eterna per chi lo prende sul serio. Spendere la vita per seguire Gesù è una vita guadagnata, non una vita sprecata. Chi preferisce invece tenersi la sua vita così com'è, senza preoccuparsi della volontà di Dio, secondo Gesù sta sprecando la sua vita, la sta perdendo, perché alla fine, se rinuncia alla vita eterna, non gli rimarrà nulla. C'è però a questo punto una domanda importante di Gesù, alla quale ognuno di noi dovrebbe rispondere. Che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà all'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. Matteo 16, versetti 26 e 27. Se un uomo dedica tutta la sua esistenza a guadagnare cose che comunque un giorno dovrà lasciare, cosa gli resterà? Se un uomo non si preoccupa oggi della vita che lo aspetta nel mondo a venire, tutto ciò che ha guadagnato in questa vita non gli sarà di alcuna utilità. Gesù ricordò ai suoi discepoli che alla fine dei tempi egli sarebbe tornato e avrebbe giudicato gli uomini, rendendo a ciascuno secondo la sua opera. Alla luce di quanto Gesù aveva appena detto, è chiaro che l'opera a cui si riferisce è proprio quell'atteggiamento nei suoi confronti. Chi lo avrebbe preso sul serio e avrebbe speso la propria vita per seguire Gesù avrebbe ritrovato la sua vita. Gli altri invece, di fronte al suo giudizio, non avrebbero potuto offrire nulla per salvare la propria vita. Teniamo presente che non era facile per i discepoli di Gesù seguire questi discorsi. Per noi è facile comprendere che Gesù si riferiva ad un tempo futuro in cui sarebbe tornato, ma per i discepoli la venuta del Messia non era comprensibile come una prima e una seconda venuta separate da un periodo di tempo più o meno lungo. Non dimentichiamo che non avevano ancora digerito bene le parole di Gesù relative alla sua morte e alla sua resurrezione. Se Gesù era il Messia, essi si aspettavano quindi la manifestazione del regno di Dio in quel tempo. E con le sue parole, Gesù in qualche modo confermò che non avevano tutti i torti. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Matteo capitolo 16, versetto 28. Alla luce del ragionamento appena fatto, sarebbe facile per noi pensare che Gesù si stesse riferendo alla sua seconda venuta. Ma come ho appena spiegato, i discepoli in quel momento non sapevano nulla di una sua seconda venuta. Per loro le parole di Gesù erano inequivocabili. Egli avrebbe stabilito il suo regno entro quella generazione. Ma lo ha fatto davvero o ha raccontato una bugia? Il regno di Dio è già cominciato nel primo secolo o è un qualcosa che ci aspetta nel futuro? Diciamo che c'è una dimensione presente ed una dimensione futura del regno, come i teologi ci spiegano. In un certo senso, il regno di Dio si stava già manifestando con la prima venuta di Gesù. D'altra parte, anche in altre occasioni Gesù lo aveva confermato. Ad esempio, in Luca 17, versetti 20 e 21, leggiamo così: interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Dal momento in cui Gesù è venuto, nel primo secolo, egli ha inaugurato il suo regno. Dopo la sua morte e la sua risurrezione, quel regno sta crescendo oggi attraverso i suoi discepoli, la sua Chiesa. Ricordate quando Gesù, in Matteo capitolo 13, versetti 31 e 32, aveva paragonato il regno di Dio ad un granel di senape, che dopo essere stato seminato cresce fino a diventare un albero sul quale vanno gli uccelli a ripararsi? Gesù non aveva quindi mentito ai discepoli, essi avrebbero assistito, anzi, In un certo senso stavano già assistendo alla venuta del Messia nel suo regno. C'è una dimensione presente del regno di Dio, perché Gesù è vivo e opera anche oggi. Ma c'è anche una dimensione futura, alla fine dei tempi, quando Gesù tornerà appunto in modo visibile per giudicare gli esseri umani, per raccogliere il grano buono e buttare via le scorie. Egli tornerà per dare pieno compimento alla nuova creazione, dove non ci sarà più male, non ci sarà più peccato, non ci sarà più né dolore né lacrime, ma ci sarà solo vita eterna per coloro che hanno preso sul serio Gesù, hanno creduto nella sua persona e nella sua opera, lo hanno seguito, hanno accettato di prendere la propria croce, perché sapevano che alla fine, anche se avessero perso la vita, l'avrebbero ritrovata. Sarai anche tu uno di loro? Grazie a tutti, alla prossima.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Oggi vi racconto qualche cosa che abbiamo sperimentata quando i figli erano piccoli e ci siamo resi conto che fare suonare della musica classica, dei pezzi tranquilli ma non troppo soporifici durante i pasti, erano di grande aiuto. Lo avevamo visto fare in casa di amici e la cosa ci era piaciuta. Il suono dell'orchestra in qualche modo sembrava calmare la vivacità eccessiva dei bambini e creava un'atmosfera rilassata e piacevole in cui si riusciva a chiacchierare e a stare bene senza sopraffarsi l'un l'altro con chiacchiere troppo vivaci. Forse questa abitudine è servita un po' anche a coltivare il gusto per la buona musica. Nessuno di noi oggi è un grande intenditore, abbiamo un figlio che suona molto bene il piano, ma niente di eccezionale per gli altri, però tutti godiamo un bel pezzo di musica e una buona esecuzione. Oggi si è perso in molte famiglie l'amore per la bella musica. Alla radio la musica classica mi pare che sia veramente poca e alla TV, salvo qualche bel concerto con visione anche dell'orchestra, anche lì la musica classica è poco suonata. I ragazzi strimpellano tutti la chitarra, canticchiano, magari compongono canzoni, ma quasi non sanno distinguere un allegretto da un svelto commuoto. Anche i bellini della fede, quelli che piacciono un po' alle persone anziane come me, piano piano si vanno dimenticando e vengono sostituiti con canti molto più banali, secondo me, e con musica a volte difficile da imparare. Probabilmente il gusto musicale si è deteriorato, il ritmo ha preso il sopravvento sugli altri elementi essenziali della musica e le possibilità di assistere a buoni concerti senza spendere una fortuna non sono a disposizione di tutti. Però forse noi genitori abbiamo anche mancato e non abbiamo pensato a educare il gusto dei nostri figli quando erano ancora ricettivi. Una volta ricordo che stavo in cucina coi bambini, erano abbastanza piccoli ma non piccolissimi, e pulivamo insieme i fagiolini. E mentre lo facevamo ho detto: ma che ne direste se oggi ascoltassimo un po' la campagna? I bambini mi guardarono senza capire E ho così, ho spiegato, voglio dire che vogliamo ascoltare una musica molto speciale. L'uomo che l'ha scritta ha cercato di far sentire per mezzo degli strumenti il canto degli uccelli, il rumore del vento, i tuoni, e così ho cominciato a far suonare un pezzo che probabilmente molti di voi conoscono. E i bambini si misero ad ascoltare le prime note e uno ha detto: oh, io sento un canarino, per me è un merlo. E poi il più piccolo: io sento pure il cane. Ma va, quello è in cortile, non senti che è il cane del vicino. Io pensavo che avrebbero ascoltato con attenzione al massimo per 5 minuti, invece ascoltarono tutta la sinfonia quasi fino in fondo. Quando l'orchestra arrivò al momento della tempesta, ho dato il permesso a tutti di accompagnare la musica con i suoni che più piaceva loro. Davano pugni nel tavolo, hanno battuto le mani, uno ha preso un mestolo e ha fatto suoni su un coperchio. Quando la musica fu finita, uno ha detto: mamma, questa canzoncina mi è proprio piaciuta. E io ho pensato: sfido io. La canzoncina era niente po' di meno che la pastorale di Beethoven.
3: Avete ascoltato A casa nostra, con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Ringrazio il mio Signore, cari amici ed amiche all'ascolto, per la possibilità che mi dà da questi microfoni di trascorrere del tempo con voi su un argomento che ci interessa molto da vicino. Mi riferisco in special modo a coloro che sono sposati, perché stiamo trascorrendo un periodo insieme discorrendo intorno ai problemi della famiglia, e in particolare della famiglia cristiana. Prima comunque di entrare nel vivo dell'argomento, argomento che quest'oggi verterà in particolare ancora sulla felicità per i nostri figli e sulla comunicazione che noi come genitori dobbiamo avere con loro, desideriamo ascoltare un brano musicale per il quale ringraziamo gentilmente la regia se ce lo manda in onda.

ho scoperto nel comportamento dei miei due bambini che è proprio nella loro natura il cercare di scoprire fin dove è permesso arrivare a farla franca, come si dice. Essi infatti tastano il terreno per conoscere quali siano i limiti imposti, ma è abbastanza interessante anche osservare che essi sono maggiormente felici quando ne conoscono la portata. È noto infatti che i bambini si sentono più sicuri allorquando ad essi sono stati posti dei limiti ben chiari e sanno qual è il comportamento che è loro richiesto. È risaputo che, secondo studi effettuati sulla delinquenza, è dimostrato che una percentuale abbastanza notevole di rei proviene da famiglie nelle quali i genitori non si interessano a sufficienza dei figli per stabilire delle regole. La Bibbia stessa ci riporta l'episodio di Eli, sacerdote di Israele, capo religioso del paese, i cui figli lo disonoravano ed erano in abominio all'Eterno. La Bibbia ci insegna che questo stato di cose era dovuto al fatto che Eli, in qualità di padre, non ne sorvegliava la condotta. La parola di Dio, la Bibbia, dice che colui che risparmia la verga, lo abbiamo detto anche altre volte, odia il suo figliuolo, ma colui che lo ama è diligente nel riprenderlo. I bambini hanno bisogno della guida dei loro genitori. I bambini devono sapere cosa si vuole da loro e cosa è loro vietato. Essi potranno fare, come si suol dire, le pizze. Potranno adirarsi o potranno forse mettere il broncio perché il babbo e la mamma non capiscono. Ma nel loro intimo vi rispetteranno e si sentiranno più felici perché sapranno di essere oggetto delle vostre cure. Sapete, cari genitori, come tali noi stiamo costruendo. Quando si costruiscono le fondamenta di una casa, sono necessari, che io sappia, alcuni materiali indispensabili. Anzi, questi materiali sono molto importanti per la costruzione di questa casa. Abbiamo per esempio l'armatura interna, l'armatura metallica, la ghiaia, l'acqua e il cemento. Sono cose indispensabili nella costruzione di una casa, non è vero? Ebbene, l'armatura esterna può ben rappresentare, a mio avviso, la disciplina. Disciplina che, se anche agisce dall'esterno, è essenziale per lo sviluppo della vita interna. L'armatura metallica, in secondo luogo, può rappresentare l'insegnamento. Insegnamento che è tanto importante per la formazione di un carattere morale, di un carattere forte, di un carattere retto. La ghiaia e l'acqua possono rappresentare la comunione che penetra, che colma tutte le lacune, che agisce in tutte le direzioni, comunione che amalgama e stabilisce un'armonica unità. Il cemento invece può rappresentare l'azione dello Spirito Santo che solo può creare nei nostri figli una vita solida e autentica per il Signore. Ebbene, un giorno l'armatura esterna della disciplina esercitata dai genitori verrà tolta, così come l'armatura esterna in una casa viene tolta. Resisteranno allora gli anni di insegnamento e di sentimenti di comunione all'usura del tempo e al diverso rapporto che si instaurerà fra genitori e figli? Diventeranno i nostri figli uomini e donne di Dio? Tutto, o almeno molto, dipende dall'opera fondamentale spirituale che solo Dio può compiere nella loro vita in vista di questo risultato. Noi però dobbiamo pregare il Signore di far sì che l'esercizio della nostra disciplina, il nostro insegnamento, la nostra comunione infondano nei nostri figli un vero amore per Dio e per il prossimo.

Vi ringrazio, cari amici, che mi avete seguito fin qui, per l'interesse che avete fino ad ora dimostrato nel gentile ascolto, e vi rimando alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

0: MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi. La nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
3: 17ª puntata.
4: Abbiamo lasciato nella puntata precedente Pietro Van Worden alle prese con l'ufficiale della prigione. Nel libro E Pietro lo seguì, in cui Van Worden racconta la sua vita, egli ci dice come l'interrogatorio abbia preso ad un certo punto una direzione piuttosto insolita, dandogli l'occasione di parlare all'ufficiale della sua fede in Dio. Van Worden continua il suo racconto così. Dopo la mia domanda se egli fosse pronto nel caso che Gesù avesse dovuto tornare proprio in quel giorno, vi fu una certa tensione tra me e il mio inquisitore, fino al momento in cui un guardiano venne a portare il pranzo per lui. Cosa strana e probabilmente mai successa prima, l'ufficiale ordinò di portarne una porzione anche per me, ma mentre mangiavamo non si parlò più di Dio e la conversazione volse su tutti altri argomenti. L'ufficiale sembrava piuttosto imbarazzato, come se si vergognasse della propria vigliaccheria per non avere saputo rispondere alla mia domanda: se Gesù tornasse oggi, lei sarebbe pronto? L'eco di queste parole suonava ancora nell'aria e tutti i discorsi pronunciati dopo non erano riusciti a cancellarla. Ad un tratto l'ufficiale si volse verso di me. «Non ho molto appetito oggi, non posso mangiare di più. Vuoi tu quello che resta?» E come se lo volevo. Non era una domanda da farsi a un prigioniero che si indeboliva ogni giorno di più perché la razione quotidiana non era sufficiente. E spinse verso di me la sua gavetta, ancora piena di un favoloso minestrone di fagioli e patate. La Bibbia dice che Dio ricompenserà coloro che avranno dato anche un solo bicchiere d'acqua a uno dei suoi figli, e sono certo che quell'uomo avrà avuto la sua ricompensa un giorno. Mentre ero ancora seduto a tavola e finivo di divorare il pasto, l'ufficiale si sedette alla macchina da scrivere e preparò il verbale. Il tempo per l'interrogatorio era passato abbondantemente. Quando l'ufficiale ebbe terminato, lessi il verbale. Era assolutamente insignificante. Lo firmai in tutta coscienza, infatti corrispondeva alla verità, anche se la maggior parte delle cose che avrebbero potuto incriminarmi erano state tralasciate. Nel pomeriggio fui rilasciato. Quando il portone di ferro si richiuse dietro di me, mi diressi verso le dune della spiaggia vicina. Da un'altura mi fermai a guardare la prigione, con le sue mura potenti. Ero libero, veramente libero. Poi considerai i mesi passati ed ebbi la certezza che anche nella mia cella ero stato un uomo libero, un uomo per cui la libertà di cui parla l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani è una gloriosa realtà, e conoscevo anche il segreto per cui questa libertà era diventata anche mia. Era stato il sottomettermi alla volontà di Dio quando avevo detto, chiuso nella mia cella: «Signore, ciò che tu vorrai, dove tu vorrai, quando

lo vorrai, secondo la tua volontà. Circa 7 anni dopo la mia liberazione, ormai terminata la guerra, mi trovavo a Brema. Dovevo tradurre in una riunione un americano che parlava del ritorno di Gesù. A più riprese egli ripeté la domanda: «Se Gesù tornasse stasera, tu saresti pronto?» Quando ebbe finito, invitò gli uditori, che non possedevano ancora la certezza della salvezza, a prendere la loro decisione e ad alzare la mano per testimoniarla se avessero voluto. Si alzò una mano sola nel fondo della sala. A riunione terminata andai verso l'uomo che aveva alzato la mano per salutarlo. E allora lo riconobbi. Era il mio giudice inquisitore della prigione di Scheveningen. Era cambiato moltissimo ed era per me una strana esperienza trovarmi davanti a chi, in un'altra occasione, umanamente parlando, aveva deciso della mia sorte. «Oggi non ho più paura di lei», dissi io. «Non è più il mio giudice, io non sono più il suo prigioniero. L'altra volta, quando glielo avevo chiesto, lei non aveva risposto. Oggi le ripeto la domanda: se Gesù tornasse ora, lei sarebbe pronto?» Esitò un momento prima di rispondere. «Sì, credo di essere pronto». «È ancora vivo? È già andato alla casa del Padre?» «Non lo so, non l'ho mai più rivisto, ma credo che un giorno lo rivedrò nell'eternità».

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in 2 Timoteo capitolo 3. Paolo dice a Timoteo: or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. È interessante che le scritture da molte parti parlano degli ultimi giorni, e ogni volta che le scritture parlano degli ultimi giorni, tu scopri che è una descrizione precisa del tempo e del periodo in cui stiamo vivendo. E così Paolo avverte Timoteo di certe cose che verranno fuori negli ultimi giorni. E leggere questa lista è come leggere il giornale. Verranno tempi difficili. La causa di questi tempi difficili è nelle cose che farà la gente. E in cima alla lista, perché gli uomini saranno amanti di se stessi. Avete mai visto un tempo in cui le persone sono più concentrate su se stesse? Tutto oggi è per la bellezza del corpo. Molte persone oggi pensano unicamente ad essere belle, amanti di se stessi. Il narcisismo è a massimi livelli, ma oltre ad essere amanti di se stessi, saranno avidi di guadagni. Il desiderio di avere sempre di più. Dopotutto me lo merito. Stiamo parlando dell'essere amanti di se stessi. Guardate la pubblicità. Sì, lo so che costa di più. Vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati. Ognuna di queste parole in greco è una parola su cui fare uno studio. Non abbiamo tempo per farlo stasera, ma vi suggerisco di prendere un buon dizionario di greco e fare uno studio su ciascuna di queste parole che Paolo usa per descrivere le attitudini e le azioni della gente negli ultimi giorni. Senza affezione naturale. Quando leggo le cose che succedono nella nostra moderna e istruita Orange County, quando leggo le relazioni fatte dal Dipartimento dei Servizi Sociali sull'abuso dei minori, non posso far altro che scuotere il capo, incredulo, perché una persona può fare simili cose solo se non ha alcuna affezione naturale. C'è una certa misura di amore naturale che ti impedisce di fare molte delle cose che fanno oggi. Tutto quello che si può dire è che sono senza affezione naturale. Dio ha messo nei nostri cuori una certa misura di amore naturale, quello di un genitore per il figlio. C'è istintivamente, credo, nelle persone quell'amore di un genitore per un bambino o di un adulto per un bambino, perché ci rendiamo conto che i bambini sono indifesi, che sono totalmente dipendenti da noi, ed è impensabile che qualcuno si approfitti di un bambino. Eppure in questa società edonistica sta diventando comune, troppo comune, drammaticamente comune. Mi ricordo del profeta di Dio che parla riguardo ad Israele e dice: seminano vento ed ora raccoglieranno tempesta. Temo che questo sia vero anche per noi. Abbiamo seminato vento e ora raccoglieremo tempesta. Implacabili o sleali. Quante persone sono state davanti a Dio e si sono impegnate, nella buona e nella cattiva sorte, nella ricchezza e nella povertà, di amare e di prendersi cura l'uno dell'altro, finché morte non ci separi. Eppure, di nuovo, il divorzio è ad altissimi livelli. Sleali. Tu hai fatto un patto, eppure ci sono così tanti patti infranti. Alcuni di voi qui siete stati vittima di un patto infranto. Alcuni di voi vi siete dovuti separare, non perché lo volevate o lo desideravate, ma perché qualcuno è stato sleale, non ha mantenuto il patto che ha fatto. Di nuovo è impressionante quanto è appropriato questo termine, sleali, per questi giorni. Calunniatori, intemperanti, cioè senza alcun freno sessuale, Ragazzi, vi dico, non so, vivere qui quasi in un'atmosfera, in un clima da Sodoma e Gomorra. Mia moglie ed io mangiamo fuori ogni tanto. Generalmente cerchiamo di evitare il venerdì sera, se possiamo. Ma certe volte i nostri impegni sono tali che non abbiamo tempo. Lei non ha tempo di preparare la cena il venerdì sera e mangiamo fuori il venerdì sera. Ma non riesco a credere a ciò che vedo in alcuni di questi ristoranti nell'area commerciale di Irvine. Il venerdì sera, tutti fuori in giro in cerca di un compagno per il fine settimana. Intemperanti, senza alcun freno sessuale. Crudeli, senza amore per il bene. Traditori, temerari, orgogliosi. E poi amanti dei piaceri, o amanti del piacere invece che amanti di Dio. La mania del piacere degli Stati Uniti. Abbiamo avuto una dimostrazione di questo nell'area di Los Angeles queste ultime due settimane. Quante persone si sono spostate in massa per assistere alle varie competizioni atletiche. Amanti del piacere. Ora, non c'è niente di sbagliato nel godere della vita. Io credo che Dio voglia che noi godiamo della vita. Non c'è niente di sbagliato nel provare piacere. Io credo che Dio voglia che tu provi piacere. Ma quando questo va davanti a Dio, significa che è diventato il tuo Dio. Ed è un Dio molto misero da adorare e servire. È buono provare piacere, ma non farne il tuo Dio. Amano il piacere più di quanto amano Dio. Questa è l'accusa. È diventato il loro Dio, e quindi si sono resi colpevoli, come quelli nell'Antico Testamento che adoravano Mammona, o meglio Moloch, che era il Dio del piacere, amanti del piacere invece che amanti di Dio, aventi la forma, l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Paolo dice a Timoteo: da costoro allontanati. Nel numero di questi, infatti, vi sono quelli che si introducono nelle case e seducono donnicciole cariche di peccati, dominate da varie passioni, le quali imparano sempre, ma senza mai pervenire alla conoscenza della verità. La parola in greco che viene usata qui per descrivere queste persone, che vanno in giro a sedurre queste donnicciole, è la stessa parola in greco che viene usata per descrivere i ciarlatani. E probabilmente sono dei ciarlatani, dice Paolo, quel tipo di persone che vanno in giro a vendere olio di serpente o unguenti miracolosi, ingannando, defraudando la gente. Ora, come Ianne e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede. Ora, quando Mosè compare davanti al Faraone e getta a terra il suo bastone e lo fa diventare un serpente, vi ricorderete che anche i maghi del Faraone gettano a terra i loro bastoni e anche questi diventano dei serpenti, ma il serpente di Mosè divora i loro. Ianne e Iambre sono i nomi dei due maghi che si sono opposti a Mosè. Ora, questo non ci viene detto nelle scritture, ma ci sono altri conosciuti come libri apocrifi in cui vengono citati i nomi di questi due uomini. Cioè, non ci viene detto nelle scritture, in Esodo, quali fossero i loro nomi. Ma Paolo ci dice i loro nomi qui, Ianne e Iambre, che si sono opposti alla verità. E loro sono stati in grado di imitare l'opera di Dio fino ad un certo punto. E poi si sono dovuti arrendere davanti a Mosè. Ma uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. La Bibbia ci parla di Dio che abbandona le persone alla loro mente riprovata, uomini che resistono a Dio e alla verità di Dio. Le loro menti diventano corrotte e alla fine diventano riprovati quanto alla fede. Ho osservato poco, ma con orrore e sgomento, il deterioramento di un uomo che probabilmente un tempo aveva un reale ministero. Ma ho visto la rovina graduale di questa persona in televisione, proprio davanti ai miei occhi. E quest'uomo è diventato rozzo, blasfemo, agitato e delirante. Che vergogna per Gesù Cristo che ha detto: da questo conosceranno che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. E qui c'è una completa, totale assenza di amore. La cosa che mi impressiona è che riesce ancora ad attirare persone che lo sostengono, uomini corrotti di mente. Il Signore dice: è quello che esce dalla bocca dell'uomo che contamina l'uomo, perché dell'abbondanza del cuore la bocca parla. Quando il linguaggio di una persona diventa sporco, osceno e rozzo, questo mostra che c'è qualcosa che non va in lui. Riprovati quanto alla fede. Costoro però, dice Paolo, non andranno molto avanti, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come avvenne anche per quella di quei tali, Ianne e Iambre. In altre parole, puoi andare avanti per un po', ma alla fine verrà fuori quello che sei. Puoi riuscire ad ingannare la gente per un po', ma alla fine verrà fuori, come è successo con Ianne e Iambre. Ed è arrivato il momento in cui Mosè ha fatto un miracolo di Dio e loro hanno dovuto tirarsi indietro. Hanno detto: aspetta un attimo, questa è opera di Dio, noi non possiamo far più nulla. E quindi viene il momento in cui non possono più andare avanti. La loro stoltezza è manifestata davanti a tutti, come è stato per Ianne e Iambre. Ma tu hai seguito da vicino. Ora, in contrasto a questo, e ragazzi, che contrasto ha il cristiano rispetto al mondo intorno a lui? E sempre di più, il tuo stile di vita è diverso dal mondo. Sempre più il cristiano è una persona che si contraddistingue, perché più il mondo diventa corrotto, più il cristiano risalta, più la persona che vive piamente e giustamente in Cristo risalta. E così Paolo dice a Timoteo: tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, o la mia dottrina, la mia condotta, il mio consiglio, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, che mi sono accadute ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Tu sai quali persecuzioni ho sostenuto, ma il Signore mi ha liberato da tutte. Timoteo era di Listra. Paolo l'aveva conosciuto nel suo primo viaggio missionario. A quel tempo Timoteo era un semplice ragazzetto, forse negli anni dell'adolescenza. Eppure era rimasto attratto da Paolo a causa del messaggio che portava. Timoteo era stato istruito nelle scritture fin dalla sua giovinezza, da sua madre e da sua nonna. E così quando Paolo aveva cominciato con le scritture a dimostrare che Gesù era il Messia, con l'educazione che aveva ricevuto Timoteo, lui aveva subito visto che questo era vero ed aveva abbracciato il cristianesimo. Ma probabilmente era stato presente lì a Listra quando la gente della città aveva lapidato Paolo, finché non avevano pensato che fosse morto e lo avevano trascinato fuori dalla città. E forse era tra le persone che erano rimaste lì intorno, piangendo, in piedi davanti al corpo di Paolo che giaceva a terra immobile. E all'improvviso le loro lacrime vengono tramutate, perché Paolo inizia a respirare e a muoversi e si alza in piedi e dice: dai, torniamo in città e predichiamo a qualcun altro. Paolo dice: tu sai che tipo di vita ho vissuto, tu conosci le persecuzioni che ho sperimentato, ma il Signore mi ha liberato da tutte. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. La vita di Paolo contrastava con quella del mondo. La vita cristiana è una vita che ha uno scopo. Il mondo esiste solo. Nessun vero scopo, nessun vero significato. Stai solo esistendo. La vita di Paolo, una vita di fede. La vita di Paolo, una vita di perseveranza, una vita d'amore e una vita di pazienza. Ora penseresti che il mondo debba trattare una persona simile molto cordialmente. È interessante, quando Gesù nel Sermone sul Monte descrive il cristiano nelle Beatitudini, dopo aver descritto le caratteristiche del cristiano nelle Beatitudini, tu diresti: mamma mia, una persona del genere, uno che ama la pace, che è misericordioso, che è affamato e assetato di giustizia, che è mansueto, che è povero in spirito. Di sicuro il mondo dovrebbe rispettare un simile uomo, ma dopo aver dato le caratteristiche e i tratti dell'uomo pio, Gesù nell'ultima beatitudine dice: «Beati sarete voi quando vi perseguiteranno e vi insulteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia». Il mondo non ammira le caratteristiche del vero cristiano, perché il vero figliuolo di Dio porta la persona del mondo in convinzione di peccato. Loro sono semplicemente irritati dal tuo amore, dalla tua pazienza e dalla tua bontà, perché si sentono colpevoli. Guarda quello che hanno fatto a Gesù. E Gesù dice: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Non aspettarti che il mondo ammiri le tue sante convinzioni. Non aspettarti che il mondo applauda quando parli chiaramente contro il male. Diranno: crocifiggilo, anziché applaudire. E quindi, Paolo, tu sai come ho vissuto. La mia fede, la mia perseveranza, il mio amore, la mia pazienza e le persecuzioni e le afflizioni che ho incontrato. Infatti, una delle mie promesse preferite nella Bibbia, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Bella promessa, non è vero? Ancora non l'ho mai trovata in uno di questi libri sulle promesse della Bibbia. Non è proprio il tipo di promesse che ci piacciono, vero? Il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno. Oh sì, mi piace questa. Ma tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ti trovi in un mondo straniero. Sei uno straniero. Sei un pellegrino qui. Questo mondo è in aperta ribellione contro Dio. E se allinei la tua vita con Dio, ti ritroverai a non essere allineato col mondo e verrà la persecuzione. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova del fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Quindi non vi aspettate che il mondo parli bene di voi o che vi applauda perché vivete una vita pia e prendete posizioni giuste. Ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. In altre parole, non andrà meglio in futuro, andrà peggio prima di andare meglio dopo. Andrà meglio un po' più in là lungo la strada, ma verranno giorni malvagi e sarà sempre peggio, finché il Signore non prenderà la sua Chiesa e Dio giudicherà il mondo per la sua ingiustizia e la sua impietà. E allora Gesù tornerà e stabilirà il giusto regno di Dio. Ma prima di allora quelli che rimarranno diranno: «Oh Dio, aiutaci! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!» Voglio dire, le persone ne avranno abbastanza di tutta l'ingiustizia del mondo. Guardate il rapido deterioramento della nostra società. Riuscite a vedere quello che è successo negli ultimi 25 anni. Guardate le riviste che una volta stavano sotto banco e venivano vendute illegalmente. Ora sono proprio fuori, in bella vista, dove i bambini possono andare e prenderle e sfogliarle. Guardate i nostri atteggiamenti verso la moralità. Guardate il vuoto. Guardate tutte queste altre cose che sono sopraggiunte come risultato di questo. Il deterioramento, il rapido deterioramento. Tanto che una madre deve preoccuparsi quando manda sua figlia a scuola, perché non sa cosa possa fare qualche strano personaggio che cerca di infastidire quella meravigliosa bambina, o peggio. Dio ci aiuti. Se il Signore non torna presto, distruggeremo noi stessi mentre affondiamo nella sporcizia. Affogheremo nella nostra corruzione. I malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Credo che ci siamo spinti fino al limite. Credo che il prossimo grande evento, Apocalisse 4.1. Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate e che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Ora è interessante che Paolo si riferisca alle scritture qui, e naturalmente si riferisce alle scritture dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento non è stato ancora canonizzato, quindi si riferisce alle scritture dell'Antico Testamento, quelle che Timoteo conosceva fin da bambino, e le chiama sacre scritture, cosa che sono, ed esse ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. In altre parole, c'è nell'Antico Testamento così tanto riguardo a Gesù Cristo, che attraverso la comprensione e lo studio dell'Antico Testamento tu dovresti logicamente arrivare a Gesù Cristo. Gesù disse: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ma in realtà esse testimoniano di me. Di nuovo dice: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Il rotolo del libro, l'Antico Testamento, è tutto incentrato su Gesù Cristo. Tutta l'idea della redenzione è racchiusa nell'Antico Testamento. La promessa del Messia, i dettagli del Messia, sono tutti lì. E Paolo dice: tu hai conosciuto le sacre scritture che possono portarti alla fede in Gesù Cristo, alla salvezza per mezzo della fede in Gesù Cristo. Tutta la scrittura è divinamente ispirata, o ispirata da Dio. Non come alcuni vorrebbero portarti a credere che solo alcune scritture sono date per ispirazione di Dio. E come abbiamo sottolineato, il pericolo nel dire alcune scritture, non tutte le scritture, è la perdita di autorità. E quando si perde l'autorità c'è l'anarchia. Ognuno va per la sua strada. Ognuno fa le sue cose, ognuno crede quello che vuole. Non c'è alcuna autorità. Se dico che alcune scritture non sono davvero ispirate da Dio, allora io divento l'autorità, non più la Bibbia. Perché non potete semplicemente leggere tutta la Bibbia e confidare in essa, perché non tutto è ispirato. Quindi io divento l'autorità se faccio una tale affermazione davanti a voi. E io vi dico quali scritture sono ispirate e quali non sono ispirate. Ora prendete le vostre penne verdi o blu, e le scritture che sono ispirate le sottolineiamo con il blu, mentre useremo il rosso per sottolineare quelle che non sono ispirate. E quindi eccomi qui, io sono l'autorità. Poi viene il prossimo liberale e dice: no, lui si è sbagliato su questa. Lui ha detto che questa non è ispirata. Ovviamente è ispirata, si è sbagliato su questa. Prendete le vostre penne e togliete il rosso, mettete il blu. Beh, presto la vostra Bibbia sarà un tale disastro che non riuscirete più a leggerla. E comunque perché leggerle se non sono ispirate? Tutta la scrittura è ispirata da Dio. Non iniziare a fare pasticci. Non iniziare a cercare di togliere via determinate storie solo perché non vanno d'accordo con i tuoi schemi. Perché magari trovi difficile credere ad una simile cosa. La storia di Giona ha provocato un sacco di problemi alla gente, solo a causa del loro concetto limitato di Dio. Se riesci a leggere e ad accettare il primo versetto della Bibbia, non dovresti avere problemi con il resto della Bibbia. Se il tuo Dio è abbastanza grande da creare i cieli e la terra, non c'è nessun problema. Ma vedete, noi inciampiamo già sul primissimo versetto. E questo è quello che crea i problemi dopo. Il nostro Dio è troppo piccolo. Dio aveva preparato un grosso pesce perché inghiottisse Giona. Questo ti crea problemi? L'uomo ha costruito un grosso pesce e lo ha equipaggiato con motori atomici. E 150 uomini possono entrarci e immergersi e andare sotto. E andare sotto il polo nord, sotto il ghiaccio artico, e risalire 100 giorni dopo ed essere depositati nel porto. Trovi difficile accettare che l'uomo possa aver costruito un grosso pesce che è in grado di inghiottire degli uomini e tenerli sott'acqua per diversi giorni e poi depositarli nel porto? Ehi, aspetta un attimo allora. Quanto è grande il tuo Dio? L'uomo lo può fare mentre Dio no. Sarebbe più facile se la storia dicesse ed è emerso un sottomarino e il capitano è uscito sul ponte e hanno fatto salire a bordo Giona e poi si sono immersi di nuovo e si sono diretti verso Giaffa e lo hanno lasciato lì nel porto. Ma vedi, se inizi a sorridere davanti alla storia di Giona e dici oh, non la bevo davvero, oh, stai molto attento, perché Gesù l'ha bevuta. Un giorno hanno chiesto a Gesù mostraci un segno. E lui ha detto, questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato, se non il segno del profeta Giona. Perché come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così starà il figliuol dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Oh Gesù, vuoi dire che credi a questa storia? Non lo sai che è solo una leggenda? È solo una fiaba? Com'è possibile che tu sia stato ingannato così, Gesù? Pensavo che tu fossi il figlio di Dio e più intelligente di così. Noè, c'è stato davvero un diluvio sulla terra e Noè è scampato. Gesù dice come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà il ritorno del figlio dell'uomo, confermando che Noè è esistito veramente e che è stato un vero evento. Quindi stai molto attento quando inizi a scalpellare da un lato, perché ti cadrà tutto addosso. Tutta la scrittura è ispirata da Dio. Ora, quando hai difficoltà nella tua comprensione di una scrittura, anziché metterla da parte e dire beh, Dio non può davvero voler dire questo, di ehi, questo non lo capisco ancora. Ci sono molte scritture che ancora non capisco. Ho un archivio qui che dice in attesa di ulteriori informazioni e ho messo molte scritture in questo archivio. Non dico che Dio sia sbagliato. Dico semplicemente, ehi, sono troppo stupido e non comprendo. Ma Dio ha ragione. Non so esattamente quello che vuole dire, ma quando lo capirò scoprirò che aveva ragione, perché tutta la scrittura è ispirata da Dio. E come tale è utile. E quanto è utile la parola di Dio per noi oggi. Che benedizione. È utile ad insegnare. Cosa devo credere circa Dio? Cosa devo credere circa l'uomo? Cosa devo credere circa il peccato? Cosa devo credere circa gli angeli o il futuro? O la vita, la morte, la vita dopo la morte? La scrittura è utile per stabilire un fondamento per ciò in cui credo. È utile ad insegnare. Posso basare ciò in cui credo su quello che Dio ha detto, perché è davvero parola di Dio. Ho difficoltà con queste persone che formulano dottrine che sono contrarie a quello che ha detto Gesù, come se loro comprendano meglio di Gesù quello che avverrà nel futuro. I testimoni di Geova, cercando di formulare la loro dottrina riguardo all'inferno, che è un posto di oblio, in cui non c'è coscienza, non c'è consapevolezza, e usano il libro di Giobbe come testo che dimostra questo. Quando Giobbe parla ai suoi amici, e loro gli parlano del futuro, e Giobbe dice oh vorrei essere morto, sarebbe tutto finito, perché lì tutte le sofferenze non ci sarebbero più. Qual è la prima cosa che Dio dice a Giobbe? Quando Dio entra in scena e si inserisce nella conversazione con i suoi amici, lui dice chi è questo che dice tutte queste cose senza avere conoscenza? Giobbe, dimmi, sei mai stato oltre le porte della morte? Sai com'è? Beh, Gesù l'ha fatto e ci dice com'è in Luca, nel capitolo 16. Ora accetti le parole di Gesù o vuoi formulare una dottrina che è diametralmente opposta a quello che ha detto Gesù? La parola di Dio è il fondamento della dottrina. Quello che credo, lo credo perché Dio lo ha detto e tutti i miei concetti dottrinali devono essere fondati sulle scritture. Dio l'ha detto. È utile a convincere, a correggere. E quante volte la parola di Dio ha portato correzione nel corso della mia vita. È facile, sembra, ritrovarsi ad essere distratti e portati fuori rotta. E la parola di Dio viene e porta equilibrio, porta correzione, porta la giusta prospettiva. È utile ad educare nella giustizia. E la giustizia è semplicemente l'atto dell'essere giusti, o fare le cose giuste e vivere in modo giusto. Ti educa a vivere nel modo giusto. Questa è la cosa giusta da fare. ci educa nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo. Dio vuole che tu sia completo. Il termine in greco è letteralmente appieno o maturo, o maturo d'età, appieno o maturo, affinché l'uomo di Dio sia appieno maturo, pienamente fornito per ogni buona opera. In altre parole, la parola di Dio è ciò che mi prepara pienamente per qualsiasi opera che Dio vuole che io faccia. Ora, molte persone hanno un giusto e legittimo desiderio di essere usate da Dio. Oh Dio, voglio che tu usi la mia vita. Questo è buono, questo è giusto, e dovresti avere questo desiderio. Ma Dio prepara gli strumenti per mezzo dei quali Lui opera. E la preparazione più importante è attraverso la parola di Dio. È così che diventi pienamente equipaggiato per compiere l'opera che Dio ha disegnato e stabilito per te. Quindi, se vuoi che Dio usi la tua vita, allora equipaggia te stesso nella parola di Dio, nello studio, nella comprensione. È per questo che siamo qui stasera. Semplicemente per andare avanti, riga dopo riga, precetto dopo precetto, arando dritto attraverso la parola di Dio. L'idea è quella di prepararti pienamente come strumento che Dio può usare. E scoprirai che mentre la parola di Dio diventa una parte sempre più importante della tua vita, e tu inizi ad essere guidato dalla parola di Dio, che Dio inizierà ad usarti in modi davvero entusiasmanti. Ma così spesso facciamo l'errore di uscire scarsamente equipaggiati o correre via senza un messaggio. Quindi la parola di Dio, la scrittura data per ispirazione di Dio, ed è utile. Paolo dice a Timoteo: io dunque ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo. E qui si fa seria, ragazzi, quando scongiuri qualcuno davanti a Dio e davanti al Signore Gesù Cristo. Paolo scongiura Timoteo davanti al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti. Il Signore giudicherà quelli che sono vivi e quelli che sono morti nella sua apparizione e nel suo regno. Ora ci saranno due giudizi: quello alla sua venuta, alla sua apparizione, sarà il giudizio di quelli che hanno vissuto nel periodo della grande tribolazione. La prima cosa che farà Gesù quando tornerà, secondo il Vangelo di Matteo, è radunare le nazioni per il giudizio, e le separerà come un pastore separa le sue pecore dalle sue capre, e le metterà alla sua sinistra, e dirà: allontanatevi da me, voi operatori di iniquità, ebbi fame ma non mi deste da mangiare, ebbi sete e voi non mi deste niente da bere, fui nudo e non mi vestiste, fui malato e non mi visitaste, fui in prigione e non mi veniste a trovare. Signore, quando ti abbiamo visto così? Beh, in quanto non l'avete fatto a uno di questi miei minimi, non l'avete fatto neppure a me. A quelli alla sua destra, venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare. Signore, quando ti abbiamo visto così? Beh, in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi, l'avete fatto a me. Ma è il giudizio che determinerà quelli a cui sarà permesso di entrare nell'era del regno, quando Gesù regnerà sulla terra per 1000 anni. Dopo i 1000 anni verrà per giudicare i morti, e tutti i morti, grandi e piccoli, compariranno davanti al gran trono bianco di Dio e saranno giudicati in base alle cose scritte nei libri. Quindi ti scongiuro davanti a Dio e davanti al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti, nella sua apparizione e nel suo regno, i due giudizi. Di cosa lo scongiura? Predica la parola. Perché? Perché è la parola di Dio che può cambiare l'uomo. È la parola di Dio che può ispirare, portare i cambiamenti, purificare l'uomo. Quindi predica la parola. Oh, non è un peccato che c'è così poca predicazione della parola di Dio oggi dai pulpiti in tutto il paese. Ogni genere di predicazioni, di psicologia e tutto il resto, ma così poca predicazione della parola. Ti scongiuro davanti a Dio e davanti a Gesù Cristo, Timoteo, predica la parola. Paolo dice: noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù crocifisso, e noi stessi siamo vostri ministri per amore di Gesù, suoi servi, predica la parola. E poi dice: insisti a tempo e fuor di tempo. In altre parole, sii pronto ad andare. Qualche volta ti senti, qualche volta non ti senti. Sii pronto ad andare. Riprendi. La parola di Dio è utile a convincere. Rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Ora qui Paolo sta enfatizzando: predica la parola, e fa che le persone siano indottrinate nelle verità fondamentali di Dio. Predica la parola. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Sapete, è interessante come la parola di Dio sembra creare appetito per la parola di Dio e sembra che ti distolga da qualsiasi altra cosa. La parola di Dio è così bella. C'è così tanto in essa, è così potente, così dinamica, che quando vieni ammaestrato veramente nella parola e arrivi ad assaporare il cibo solido, tu inizi a crescere, a fortificarti, non riesci a trovare soddisfazione in questi piccoli messaggi leggeri, tutti farfalle e colombe, in cui tutto è così piacevole e il mondo è fantastico. Ma verrà il tempo in cui, se uno non è stato cibato della parola di Dio, inizierà ad avere prurito alle orecchie. Oh, racconta delle storielle fantastiche. Ragazzi, quel tipo è così bravo a raccontare le storie. E la gente inizia ad avere prurito alle orecchie. Vogliono essere intrattenuti. E le chiese diventano dei centri di intrattenimento. Voglio dire, mettono su degli spettacoli che fanno impallidire Hollywood. Vogliono essere intrattenuti, distratti, prurito d'udire, desiderio di intrattenimento, distogliendo le orecchie dalla verità, e così divengono ingenui e danno ascolto a delle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta afflizioni, fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Ora Paolo era apostolo per volontà di Dio, ma era anche pastore e dottore. Timoteo aveva la chiamata di evangelista. Paolo lo incoraggia a predicare e a fare l'opera di evangelista. Ora è importante conoscere qual è l'area di ministero che Dio ti ha donato e che ti ha chiamato ad adempiere, e che tu sia ciò che Dio ti ha chiamato ad essere, e non cercare di essere qualcosa che Dio non ti ha reso. Perché la cosa più difficile e frustrante del mondo è cercare di essere un evangelista se Dio ti ha fatto pastore e dottore, o cercare di essere pastore e dottore se Dio ti ha fatto evangelista. Sapete, dobbiamo rendere sicura la nostra chiamata ed elezione. Dobbiamo sapere ciò che Dio ci ha chiamato ad essere. I primi 16 anni del mio ministero sono stati molto frustranti, perché cercavo di essere ciak evangelista per volontà di Dio, ma Dio non mi ha chiamato ad essere un evangelista. E i miei tentativi di essere questo erano totalmente frustranti e infruttuosi. È stato solo quando ho riconosciuto che Dio mi aveva chiamato ad essere pastore e dottore che il mio ministero ha iniziato ad essere benedetto. Perché ora viene tutto naturale, non è più una forzatura. Ora posso essere ciò che Dio mi ha chiamato ad essere e mi sento più a mio agio. E amo questo. Così a Timoteo: fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. È così importante che adempiamo interamente questo ministero, perché dice Paolo: quanto a me, sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia dipartita è vicino. Le cose vanno male per Paolo a Roma. Il processo non appare positivo. È comparso per l'udienza preliminare e ha ascoltato le accuse e ha visto l'atteggiamento del governo romano a questo punto. E Paolo si rende conto che ha i giorni contati. Questa è l'ultima lettera che scrive Paolo, la seconda epistola a Timoteo, e si rende conto che la fine è imminente. Il tempo della mia dipartita è vicino. Vedete? Paolo vede la morte come una semplice partenza nel suo viaggio. Mi sto per trasferire da questa tenda nella nuova casa, l'edificio di Dio, l'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Il tempo della mia dipartita è vicino. E poi Paolo dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. Oh, che cosa importante da dire quando il tempo della dipartita si avvicina. E guardo indietro alla mia vita e posso dire: beh, ho combattuto il buon combattimento, adesso basta, e ho finito il corso. In precedenza Paolo ha scritto ai Filippesi e ha detto loro: non ho ancora afferrato ciò per cui sono stato afferrato da Gesù Cristo, né ritengo di essere già arrivato, di essere perfetto, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Lui vedeva la vita cristiana come una gara. Dice: non capite che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ho combattuto il buon combattimento. Sono stato lì dentro. Ho finito la corsa ora. Ho serbato la fede. Quindi per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Ci viene detto di attendere la sua apparizione, di cercare la sua apparizione. E ora Paolo parla dell'amare la sua apparizione. La corona della giustizia. Gesù dice alla chiesa di Smirne: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Le diverse corone del cielo. Quella corona della giustizia che il Signore, il giusto giudice, darà non solo a me, ma anche a tutti quelli che amano la sua apparizione. Quindi cerca di venire presto da me. Ehi, sbrigati a venire. Sto per partire. Il tempo della mia dipartita è vicino. Quindi affrettati. Vieni qui prima che puoi, perché Dema mi ha lasciato. Ora Dema sta insieme a Paolo nei saluti di diverse epistole precedenti. Ma Paolo ha detto in precedenza che tutti quelli dell'Asia lo avevano abbandonato. In realtà probabilmente avrebbe significato la loro morte l'essere associati a Paolo in questo momento del suo processo, perché lui era un prigioniero condannato a morte e la loro associazione con lui avrebbe messo a repentaglio la loro vita. Così Dema mi ha lasciato. È tragico, a causa del motivo per cui l'ha fatto, avendo amato il mondo presente. E se n'è andato a Tessalonica. In altre parole, ha pensato alla pelle. Vuole continuare a vivere. Quindi è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia e Tito in Dalmazia. Soltanto Luca è con me. Prendi Marco. Questo è Marco, il nipote di Barnaba, che aveva provocato una lite tra Paolo e Barnaba in precedenza. Quando Paolo e Barnaba erano partiti per il primo viaggio missionario, Marco era andato con loro, ma quando erano passati per Cipro ed erano diretti verso paesi difficili, Marco si era spaventato ed era tornato a casa, e Paolo e Barnaba avevano proseguito da soli. Ora, mentre Paolo e Barnaba si preparano per il loro secondo viaggio missionario, per tornare nelle stesse zone, per fortificare i fratelli che si erano convertiti nel loro primo viaggio, Barnaba dice: beh, voglio portare di nuovo Marco con me. E Paolo dice: oh no, il ragazzo ci ha abbandonati l'ultima volta. Non voglio prenderlo di nuovo. Non voglio problemi. E così ne nasce una grossa discussione tra Paolo e Barnaba. La discussione si fa così grande che Barnaba prende Marco e si dirige verso Cipro, e Paolo prende Sila e si dirige di nuovo in Asia Minore. È interessante. Sebbene, come sapete, nel corpo dei credenti possiamo avere delle differenze e delle divergenze, il Signore ci riporta sempre insieme. E ora Paolo scrive di questo stesso Marco, con cui ha avuto problemi in precedenza. Non è voluto andare con Barnaba, che lo voleva portare con loro, e dice a Timoteo: prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile nel ministero. Mi piace quel ragazzo. Naturalmente Marco era maturato molto a questo punto, senza dubbi. Erano passati diversi anni, ma Paolo parla di lui in termini amorevoli, come uno che gli è davvero molto utile. Tichico invece l'ho mandato ad Efeso. Quando verrai, porta il mantello. Ora Paolo parla di cose molto personali. Porta il mantello che ho lasciato a Troas, presso Carpo, e i libri, soprattutto le pergamene. Paolo, si dice, era un avido lettore. Infatti, questo dice la storia, Gamaliele. Paolo dice di essere stato allevato ai piedi di Gamaliele. E abbiamo il racconto di Gamaliele che parla di Paolo come studente. E parlando di Paolo come studente dice, il più grande problema che avevo con lui come studente era trovargli libri a sufficienza. Un avido lettore. Ecco perché quando Paolo fa la sua difesa davanti al re Agrippa, Festo grida il troppo studio ti ha dato alla testa. Paolo era stato lì a leggere per 2 anni in prigione a Cesarea. E tutte le volte che l'aveva visto, Paolo era intento a leggere un libro. E dice, ehi, tu hai studiato troppo. Hai superato il limite. Il troppo studio ti ha dato alla testa. Così portami i libri, portami le pergamene. Soprattutto le pergamene. Sapete, credo che questo sia qualcosa che valga per ogni insegnante. Che hai sete e non ti fermi mai. Alessandro, il ramaio, mi ha fatto molto male. Gli renda il Signore secondo le sue opere. Questo è interessante, non è vero?

Nessuno è stato al mio fianco, ma mi hanno tutti abbandonato. Questo non venga loro imputato. Interessante. Paolo è stato completamente abbandonato dai suoi amici. Nella sua prima udienza davanti a Nerone lo hanno lasciato tutti. Quando Paolo, una delle prime volte in cui è stato a contatto con il cristianesimo, è stato in occasione della lapidazione di Stefano, da quanto riportato nella Bibbia. La prima volta che troviamo Paolo, lui sta in piedi lì a tenere le vesti degli uomini che lapidano Stefano, fino alla morte. Lui ascolta l'eccezionale testimonianza di Stefano davanti al Sinedrio, di cui lui era membro. Essi votano lapidatelo. Paolo vota sì, lapidatelo. Vota acconsentendo alla sua morte. Vota acconsentendo con loro a lapidarlo. E poi partecipa tenendo le vesti degli uomini che hanno materialmente lapidato Stefano. Mentre Stefano viene lapidato, vi ricordate, lui guarda in alto e dice: Padre, non imputare loro questo peccato. Che questo non venga loro imputato, Signore. Questo evidentemente lascia una grande impressione su Paolo. Perché più tardi, quando il Signore afferra Paolo nel suo viaggio verso Damasco, «Ehi, ti è duro recalcitrare contro il pungolo». Sono sicuro che tutta la faccenda di Stefano era ancora nella sua mente e nel suo cuore. Vedere quest'uomo morire in questa maniera. Signore, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Non imputare loro questo peccato, Signore. Anziché maledire e gridare e tutto il resto verso quelli che lo lapidavano, questa magnifica attitudine di amore e perdono. Ora Paolo sta più o meno imitando questo, quando parla di queste persone che lo hanno abbandonato. Signore, spero che il Signore non imputi loro questo. Il Signore però, e amo questo, tutti questi uomini mi hanno abbandonato. Il Signore però è stato con me. E questo è tutto ciò di cui ho bisogno. Il Signore è stato con me e mi ha fortificato affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento e tutti i gentili l'udissero e io sono stato liberato dalle fauci del leone, ovvero Nerone. Lo chiama leone, o forse può darsi che si riferisca all'essere messo nell'arena con i leoni, ma io credo che si stesse riferendo a Nerone. Ora notate questo. Il Signore però è stato con me e mi ha fortificato affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento e tutti i gentili l'udissero. Vedete, quello che è successo è che quando Paolo è comparso davanti a Nerone, ha colto l'opportunità per predicare l'Evangelo a Nerone. Voglio dire, che grande opportunità! Ho dovuto portare la mia difesa davanti a quest'uomo, eccetera. Ma questa era sempre stata la tattica di Paolo per tutto il tempo. Ogni volta che Paolo veniva arrestato e doveva comparire davanti a dei giudici o in seguito davanti al re Agrippa, lui ha sempre colto l'occasione per testimoniare e per cercare di conquistarli a Gesù Cristo. Ora Gesù disse ai suoi discepoli: sarete perseguitati e vi arresteranno e vi porteranno davanti ai magistrati e comparirete davanti ai re. Ma non vi preoccupate per quello che dovrete dire, perché in quell'ora lo Spirito vi darà le parole da dire e il tutto si trasformerà per voi in un'occasione per testimoniare. In altre parole, sarete arrestati, portati davanti ai tribunali, e non vi preoccupate di questo. Sarà un'opportunità per voi di testimoniare, di parlare della vostra fede. E così Paolo prende ogni udienza davanti ai giudici come un'occasione per testimoniare e dà una tale potente testimonianza davanti ad Agrippa. Re Agrippa dice: credi tu nelle scritture? Io so che tu credi alle scritture. E Re Agrippa dice: aspetta un attimo, fermati. Stai forse cercando di convertire anche me? E Paolo dice: oh, magari potessi. Ma in realtà era così. Lui stava cercando di farlo convertire. Ora, né Paolo né Luca ci dicono quello che Paolo ha detto a Nerone, ma potete star sicuri che abbia dato il meglio di sé con Nerone. Senza dubbio, pensando: ragazzi, se riuscissi a conquistare quest'uomo a Cristo, pensate a che bene sarebbe per il cristianesimo se Nerone fosse conquistato a Cristo. E sono sicuro che ha messo una tale pressione su quest'uomo nel testimoniarli

0: che non potete credere. E dice: tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore è stato con me. Lo Spirito Santo vi darà le parole in quel momento. E mi ha fortificato affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento. Voglio dire, gli ha dato una piena testimonianza. E tutti i gentili l'udissero. Tutta la corte di Nerone ha ascoltato l'Evangelo. E sono stato liberato dalle fauci del leone. E il Signore mi libererà ancora. Oh sì, sicuramente lo ha fatto. La sua testa è stata tagliata e lui è sfuggito da Nerone. Perché Gesù dice: non temete quelli che possono uccidere il corpo, dopodiché non hanno alcun potere, ma piuttosto colui che dopo che il corpo è morto può gettare il vostro spirito all'inferno. Sì, vi dico, temete lui. Quindi sarò liberato ancora, dice Paolo. So che Dio mi libererà ancora. E Paolo sa esattamente come questo avverrà, perché ha detto prima: il tempo della mia dipartita è vicino, il Signore sta per liberarmi. Credo che sia sbagliato credere che la liberazione venga solo attraverso la guarigione. Dio ha molti modi per liberarci, e il Signore mi libererà ancora da ogni opera malvagia e mi salverà fino a portarmi nel suo regno celeste. Il mondo potrà prendere la mia vita, ma ragazzi, io sarò salvo nel regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Saluta Priscilla e Aquila. Ora eccoli di nuovo, ancora ad Efeso. E Paolo è molto legato a Priscilla ed Aquila. Li ha incontrati per la prima volta a Corinto. E loro vanno con lui, o meglio vanno davanti a lui ad Efeso. E sono lì con lui nel ministero. Una coppia che sono davvero ansioso di conoscere. Priscilla ed Aquila. Salutali. E la famiglia di Onesiforo. Ora si crede che anche lui sia stato ucciso a Roma. Lui era andato a cercare Paolo, l'aveva cercato diligentemente, lo aveva trovato in una prigione, ma si ritiene che a causa dei suoi rapporti con Paolo sia stato ucciso, perché non saluta lui ma solo la sua famiglia. E ci sono alcuni documenti che dicono che in realtà sia stato ucciso a causa dei suoi rapporti con Paolo. Erasto è rimasto a Corinto, ma ho lasciato Trofimo infermo a Mileto. Cerca di venire prima dell'inverno. Tubulo, Pudente, Lino, Claudia. Ora Pudente e Claudia, un paio di nomi interessanti. E tutti i fratelli ti salutano. Oh, non ho tempo per raccontare la storia, ma ci sono alcune storie molto interessanti intorno a Claudia, che si crede essere stata una principessa dalle isole britanniche. E ci sono delle storie interessanti nella Chiesa delle Origini riguardo a Claudia. Se sia la stessa Claudia, naturalmente non si sa, ma nella Chiesa di Roma c'era una Claudia che si era convertita. Era una principessa dalla Britannia ed era stata mandata a Maria, una signora romana importante, come parte di un trattato, e si era convertita a Cristo lì a Roma e divenne una figura molto potente nella Chiesa. Il Signore Gesù Cristo sia con il tuo spirito, la grazia sia con voi. Amen. E così l'ultima lettera di Paolo a Timoteo e l'ultima lettera che lui scrive.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Benvenuti amici e buon ascolto con Giuseppe al microfono che vi presenta sempre alcuni minuti insieme per il nostro programma Verità Cristiana. La parabola del seminatore sulla quale abbiamo riflettuto uno di questi programmi passati avrebbe dovuto preparare i discepoli al fatto che non tutti avrebbero accettato il loro messaggio. Forse sarà sorta spontanea nella loro mente questa domanda: ma cosa possiamo fare, o maestro, per garantire maggior successo nell'avanzamento del regno di Dio? E non è forse questo il desiderio di quanti amano Dio? Non è forse questo il nostro desiderio per voi in ascolto, amici? Cosa possiamo fare noi? Di certo non possiamo costringervi né offrirvi dei milioni. Come il seminatore, mandiamo in onda i programmi, offriamo letteratura, ma cos'altro possiamo fare? Per rispondere a ciò, ecco un'altra parabola di Gesù, sempre dal mondo della natura. Il regno di Dio è come un uomo che getti in terra il seme, va a dormire la sera e si alza al mattino, giorno dopo giorno. Nel frattempo, il seme germoglia e cresce nel modo che egli non sa. La terra stessa dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi il grano ben formato. E quando il frutto è maturo, egli vi mette la falce, perché è venuta la mietitura. L'uomo ignora ancora molto della natura. Cosa può fare un agricoltore per far crescere il seme? La risposta è niente. Può zappare, concimare, pulire, ma il seme ha in se stesso la capacità di riprodursi. L'Iddio creatore ha messo nel seme quell'abilità nonostante sia apparentemente della materia morta. Nel campo spirituale Dio manda la sua parola, che viene predicata, scritta, tradotta, cantata in tutto il mondo. Sembrano parole comuni. Una sacra Bibbia accanto ad altri libri non sembra molto diversa. Eppure essa possiede una potenza straordinaria, la quale porta a compimento il regno di Dio nella vita di quanti la depongono nel proprio cuore. A volte ci vogliono mesi e anni di attesa da quando una persona ascolta la prima volta il messaggio di Gesù venuto per salvarci, morendo in croce. Ma quando arriva il momento, ogni cosa ha un significato. Gesù, la croce, l'uomo, Dio, il mondo e il male. Gesù guardava in avanti al giorno in cui il numero dei redenti sarebbe completo ed egli tornerebbe dal cielo per portare con sé quanti avrebbero creduto in lui. Notate come la mietitura avviene subito. A quei tempi si usavano le falci, oggi i macchinari mietono intere distese, sicché da un giorno all'altro si trova paglia arrotolata, laddove il giorno prima era un campo di grano. Così sarà alla fine di questa età presente, amici. Gesù tornerà dal cielo, gioia per quanti lo conoscono, giudizio e condanna per chi lo avrà rifiutato. Forse tu hai ascoltato da molto tempo questo messaggio. Chissà che non sia giunto anche per te il momento in cui il seme germoglia. Lascia che Dio operi in te, dandoti una nuova vita. Apri la sua parola, apri il tuo cuore, comunica con Dio. L'apostolo Pietro scrive: voi siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio, vivente e permanente. Se non possiede una copia, richiedicela. Ti invieremo un Nuovo Testamento del tutto gratuito. Vogliamo adesso, prima di riflettere brevemente su un'altra parabola di Gesù, vorrei farvi ascoltare un canto che si intitola Umilia te stesso. Se vogliamo crescere agli occhi di Dio e capire la sua parola, dobbiamo umiliarci. E la prossima canzone dice appunto questo: Umilia te stesso.

La prossima parabola che vorrei proporvi, amici, trova Gesù impegnato in un'ardua discussione coi capi religiosi. E Gesù li trasporta in una scena del mondo familiare molto comune anche per noi. Un uomo ha due figli. Va dal primo e gli dice: va a zappare un po' l'orto. Sì, papà, è la risposta pronta del ragazzo, ma di fatto non va. Il padre fa la stessa richiesta all'altro figlio, il quale risponde con un secco rifiuto: non mi va. Ma poi, pentitosi, ecco che va. Per concludere, Gesù fa una semplice domanda ai suoi interlocutori: chi dei due, secondo voi, ha fatto la volontà del padre? L'ultimo è la loro risposta esatta. La conseguenza non è però un premio, ma una osservazione da parte di Gesù. Io vi dico in verità che i ladri e le prostitute vanno innanzi a voi nel regno di Dio. Voi vi credete a posto e non vi siete convertiti alla predicazione di Giovanni Battista, ma essi si sono ravveduti. L'insegnamento di questa parabola, amici, è che le parole non bastano per fare la volontà di Dio. La cosa più importante è di fare la volontà di Dio. E gli uomini si dividono in due categorie: quelli che dicono di farla, ma in realtà non la fanno, e quelli che semplicemente non la fanno. Così Dio ha racchiuso tutti quanti in un'unica categoria di peccatori ribelli. Ma ha fatto qualcos'altro. Ha mandato il suo figliolo Gesù, il quale ha adempiuto tutta la sua volontà, anche quando questa lo condusse alla morte in croce. E a motivo di quella morte, Dio oggi fa proclamare a tutti quanti che si ravvedano e credano nel sacrificio di Gesù. Questa è la volontà di Dio per noi oggi. La nostra unica scelta per avere un rapporto con Dio è di agire come il secondo figlio della parabola, cioè pentirci, cambiare idea, riconoscere che abbiamo peccato contro un Dio santo e giusto e tornare a Dio per mezzo di quel sacrificio di Gesù. Forse parlo a qualcuno che magari ascolta regolarmente questi programmi e dice sempre che quel che diciamo è giusto, ma la tua vita resta sempre la stessa, non produce un cambiamento di idee su Dio, su te stesso, sul peccato, sulla parola di Dio. Forse sei come il primo figlio che dice sì papà, ma non mette in pratica quello che ode. Ancora una volta ripeto che noi tutti abbiamo disubbidito a Dio, ma Egli nel suo immenso amore per noi ha provveduto una via di ritorno, ma è una sola, la croce di Gesù. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a tornare a Dio con un cuore pentito e sincero. Egli ti accoglierà, ti perdonerà e ti guiderà. Ricordo anche che se avete bisogno di aiuto, rispondiamo sempre a quanti ci scrivono. Così se sei confuso, scrivici. A risentirci, amici.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Veri adoratori. Leggo nella Bibbia in Giovanni 4, versi 16 a 26. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. E Gesù le disse: sono io che ti parlo. In un episodio precedente abbiamo visto che Gesù era riuscito ad attirare l'attenzione di questa donna samaritana, offrendole la possibilità di soddisfare per sempre la sua sete. La donna si era mostrata interessata ad un'acqua che le avrebbe permesso di smettere di dover attingere acqua al pozzo. Ma Gesù stava parlando di soddisfare la sete spirituale e stava parlando della salvezza che aveva da offrirgli. Quella donna aveva bisogno di comprendere che non si trovava davanti ad un giudeo qualsiasi, ma al Messia stesso. Per convincerla definitivamente, Gesù mostrò di conoscere bene la vita di quella donna, rivelando dettagli che non avrebbe potuto conoscere. Chiedendole di andare a chiamare suo marito, Gesù ebbe l'occasione di mettere in evidenza che dopo aver avuto 5 mariti, quello che aveva ora in effetti non era suo marito. Gesù toccò un particolare molto intimo e molto delicato della donna. Un particolare di cui certamente la donna non andava fiera, dal momento che non era regolarmente sposata con l'uomo con cui conviveva. Gesù toccò proprio il tasto giusto. Mettendo a nudo la vita della donna, ella si sentì finalmente libera di esprimere ciò che aveva nel cuore. Come poteva quell'uomo conoscere la sua vita intima fino a quel punto? Doveva essere un profeta. Da quel momento, avendo fiducia nel fatto che quell'uomo potesse dargli delle risposte, l'interesse della donna si spostò su argomenti di interesse spirituale. D'altra parte, quell'uomo aveva messo in evidenza anche la sua vita peccaminosa. Quindi era importante che ora le spiegasse come poteva venirne fuori. La sua sete spirituale stava finalmente venendo fuori proprio come Gesù voleva che fosse. Ella ne aveva sentite tante nella sua vita, ma come stavano davvero le cose? I giudei dicono una cosa, i samaritani ne dicono un'altra. Dove stava la verità? Qual era la religione giusta? La risposta di Gesù alla samaritana le fa comprendere che i giudei avevano ragione nell'adorare a Gerusalemme. Infatti dalle scritture era chiaro che Dio aveva scelto Gerusalemme come luogo dove il Tempio doveva essere costruito e dove occorreva quindi recarsi. In questo senso certamente i giudei conoscevano meglio dei samaritani ciò che Dio aveva ordinato nelle scritture. Il culto che i samaritani offrivano non si svolgeva secondo quanto prescritto dal Signore. Dio aveva scelto Israele e aveva scelto i giudei come suoi ambasciatori verso il resto del mondo. Ed il Messia sarebbe disceso dal popolo giudaico. Era quindi evidente che la salvezza venisse dai giudei. Ma Gesù non si limitò ad indicare che i giudei avevano ragione. Con la venuta del Messia le cose stavano per cambiare profondamente e Gesù le indicò quindi quale sarebbe stato il culto che Dio avrebbe accettato. Sarebbe venuto il tempo in cui non avrebbe avuto importanza neanche il Tempio di Gerusalemme, perché la vera adorazione sarebbe stata in spirito e verità. Ciò che Gesù stava rivelando a quella donna avrebbe messo in difficoltà anche i giudei stessi, molti dei quali non avrebbero compreso questo passaggio fondamentale nella storia della salvezza. Sarebbe infatti venuto un tempo in cui Dio avrebbe avuto un popolo che non sarebbe stato legato ad un luogo specifico, ma un popolo che avrebbe adorato Dio in spirito e verità. Dio è spirito, non è quindi confinato ad un luogo specifico e ovviamente gli insegnamenti riguardanti il Tempio erano temporanei. Per questo gli esseri umani avrebbero potuto relazionarsi con lui in spirito, con cuore vero e sincero, attraverso l'opera dello Spirito Santo in loro. I veri adoratori si sarebbero relazionati con lui per ciò che egli è veramente, il creatore dei cieli e della terra, non confinato alle limitazioni del tempo e dello spazio. Attraverso Gesù avrebbero conosciuto la verità su come accedere al Padre, e Gesù sarebbe stato la via per accedere a questo meraviglioso rapporto con Dio, sarebbe stato colui che avrebbe reso possibile tutto questo. Non ci sarebbero più stati rituali e cerimonie particolari per avvicinarsi a Dio, ma in Gesù Cristo persone di ogni popolo e lingua avrebbero potuto avvicinarsi a Dio in quel modo. Questa è la vera adorazione che Dio si aspetta. Dio cerca tali adoratori. La donna comprese di trovarsi davanti a qualcuno che stava spiegando le cose spirituali con un'autorità che solo il Messia avrebbe potuto avere. I samaritani avevano una religione basata per lo più sul Pentateuco, i primi 5 libri della Bibbia, e aspettavano un Messia, un profeta come Mosè, ma non avevano le idee chiare sul Messia come discendente di Davide. La samaritana si aspettava che il Messia avrebbe spiegato come stavano davvero le cose. Gesù stava facendo proprio così. Infatti uno degli scopi del Messia era proprio quello di spiegare lo spirito della legge, di spiegare le realtà spirituali a cui la legge faceva riferimento. Il cuore della samaritana deve essere balzato nel petto quando udì la risposta di Gesù: «Sono io che ti parlo!» A quel punto ella era così felice che non vedeva l'ora di andare ad annunciare la sua scoperta agli altri. Quante volte anche oggi ci troviamo davanti a persone confuse che ne hanno ormai sentite di tutti i colori. Sono stanche della religione e, come quella samaritana, vorrebbero sapere una volta per tutte qual è la vera religione. La risposta che possiamo dare a chi si sta facendo simili domande non è una denominazione religiosa specifica o un luogo specifico. La risposta è una persona, Gesù Cristo. Egli è la via, la verità e la vita, e nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Lui. In Lui, e solo in Lui, è possibile relazionarsi con Dio in spirito e verità. Se vogliamo essere veri adoratori, abbiamo bisogno di conoscere la verità, di conoscere la persona e l'opera di Gesù Cristo per la nostra salvezza. In Lui potremo davvero avvicinarci a Dio senza bisogno di altri intermediari o rituali particolari. Egli metterà in noi il suo spirito e ci metterà in grado di relazionarci con il Creatore dei cieli e della terra.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con OggiInCristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto dell'odierna trasmissione dedicata allo studio del libro dell'Esodo. L'ultima volta ci siamo fermati dopo avere notato che Dio aveva dato a Mosè due segni del fatto che era lui, Dio, a mandare Mosè a liberare Israele dalla schiavitù egiziana. Quei segni, se ricordate, erano la mano che divenne lebbrosa e poi fu guarita di nuovo e il bastone che diventò un serpente e poi ridiventò di nuovo bastone. Sempre per sintetizzare il pensiero dell'ultima trasmissione, vorrei ribadire il concetto che Dio vuole che il bastone lo abbia chi è consacrato a Lui. Dio vuole infatti che la mano usi il bastone secondo le direttive date dal cuore consacrato a Dio. Più esplicitamente, possiamo dire che ciò che a Dio importa è la nostra consacrazione personale a Lui, dedicare tutta la propria vita al suo servizio, perché in questo modo tutto quello che faremo e diremo sarà in armonia col suo volere e saremo quindi dei validi strumenti nelle sue mani per la realizzazione dei suoi piani di salvezza e santificazione per l'umanità. Eppure Mosè fece ancora un'altra obiezione, infatti disse: «Signore, io non sono un parlatore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, già che io sono tardo di parola e di lingua». In altri termini, Mosè disse a Dio: «Tu hai bisogno di un abile oratore per questo compito e io non lo sono affatto». In realtà, Mosè sapeva parlare e come. Infatti il Signore, ecco perché gli disse: «Chi ha fatto la bocca dell'uomo? O chi rende muto o sordo o vedente o cieco? Non sono io l'Eterno? Ora dunque va, e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». Questo è scritto in Esodo capitolo 4, versetto 11 e 12. Dio disse in pratica a Mosè che voleva non solo la sua mano, ma anche la sua bocca, promettendogli di essere con la sua bocca, cioè di aiutarlo a parlare e insegnargli quello che avrebbe dovuto dire. E parafrasando il proverbio biblico: «Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita», parafrasando questo proverbio, possiamo dire che ciò che si trova nel pozzo del proprio cuore verrà fuori per mezzo del secchio della propria bocca. Sì, Dio quindi voleva innanzitutto il cuore di Mosè, ma Mosè non si arrese ancora e disse: «Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai». In pratica Mosè stava cercando di farsi sostituire. Allora, leggo ancora in Esodo, l'ira dell'Eterno si accese contro Mosè ed egli disse: «Non c'è Aronne tuo fratello il Levita? Io so che parla bene, e per l'appunto ecco che egli esce per incontrarti, e come ti vedrà si rallegrerà nel suo cuore. Tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca. Io sarò con la tua bocca e con la bocca sua, e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo, e così ti servirà di bocca, e tu sarai per lui come Dio». Questo è scritto in Esodo capitolo 4, dal versetto 14 al versetto 16.

Certo, Mosè sbagliò a chiedere a Dio un portavoce, ma il Signore pazientemente glielo concesse. Mosè però non voleva dividere il comando con nessuno, e vedrete che proprio questo creerà dei problemi agli israeliti durante il loro viaggio nel deserto. Infatti nel libro dei Numeri vedremo che proprio Aaronne si darà da fare per foggiare il vitello d'oro mentre Mosè stava sul monte Sinai. Fu veramente un errore madornale da parte di Aaronne, errore che fu favorito proprio dal fatto che in pratica erano in due a comandare. Nel libro dei Numeri ci troviamo dinanzi ad altri problemi del genere. Dio quindi non aveva bisogno di Aaronne per liberare gli israeliti dalla schiavitù, ma aveva bisogno solo di Mosè. E Mosè esitava a fidarsi ciecamente di Dio, e quindi Dio dovette mandare un'altra persona insieme a lui. Certo, dobbiamo riconoscere di essere deboli, ma quando Dio ci chiama ad assolvere un compito, dobbiamo fidarci di lui, perché ci metterà indubbiamente in grado di assolvere il compito a cui ci ha chiamato. Ma ecco come si concluse questo primo straordinario incontro di Mosè con Dio. Dio gli disse: ora prendi in mano questo bastone col quale farai i prodigi. Allora Mosè se ne andò, tornò da dietro suo suocero e gli disse: «Dè, lascia che io me ne vada e torni dai miei fratelli che sono in Egitto, affinché possa vedere se sono ancora vivi». E Jetro, suo suocero, gli disse: «Vai in pace». Ora l'Eterno disse a Mosè in Madian: «Va, tornatene in pace, perché tutti quelli che cercavano di toglierti la vita sono morti». Infatti ora in Egitto regnava un nuovo faraone, dato che quello che aveva cercato di uccidere Mosè era morto, e quindi Mosè poteva tranquillamente tornare in Egitto, così come leggiamo nei versetti 20 e 21 di Esodo capitolo 4. Mosè prese sua moglie e i suoi figli, li pose su degli asini e tornò nel paese d'Egitto. E Mosè prese nella sua mano il bastone di Dio, e l'Eterno disse a Mosè: «Quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare dinanzi al faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere, ma io gli indurirò il cuore, ed egli non lascerà partire il popolo». Il fatto che Dio dice che indurirà il cuore di Faraone è stato sempre un problema, e questo problema sorgerà di nuovo quando parleremo delle famose piaghe, e noi lo affronteremo questo problema di nuovo in quell'occasione, e vedrete che troveremo una soluzione soddisfacente. Intanto Dio disse ancora a Mosè: «Tu dirai a Faraone: così dice l'Eterno, Israele è il mio figliuolo, il mio primogenito». Notate che Dio non disse che ogni singolo israelita era un suo figliuolo, ma che la nazione nel suo complesso era il suo figlio primogenito. Poi Mosè doveva dire al re in nome di Dio: «Lascia andare il mio figliuolo affinché mi serva, e se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò il tuo figliuolo, il tuo primogenito». Questo è riportato in Esodo capitolo 4, versetto 23. Tutto sommato, Dio fu piuttosto indulgente col faraone e con gli egiziani. Infatti, sebbene Dio avesse detto: «O lasci andare il mio figliuolo Israele, o ucciderò tuo figlio», Dio colpì l'Egitto con molti altri flagelli prima di far morire i primogeniti, a cominciare da quello di Faraone, dandogli in questa maniera molto tempo per riconoscere in lui l'unico vero Dio e lasciare partire così Israele. Il faraone però non volle approfittare di quella ottima occasione che Dio gli dava. Ed ora ci troviamo davanti a un versetto che sembra un po' strano, dobbiamo ammetterlo. Sentite questo: ora avvenne che, essendo Mosè in viaggio nel luogo dove egli alloggiava, l'Eterno gli si fece incontro e cercò di farlo morire. Così è scritto in Esodo capitolo 4, versetto 24. Il fatto è che Mosè aveva trascurato di circoncidere suo figlio. Ora, voi sapete che la circoncisione era il segno del patto stipulato da Dio con Abramo. Se quindi Mosè voleva che gli altri obbedissero a Dio, anche lui doveva farlo, dando il buon esempio. Ed ora Dio, piuttosto energicamente, richiamava Mosè al suo dovere, ricordandogli questa sua disobbedienza. Fu però la moglie, Sefora, a intervenire tempestivamente, come si legge nei due versetti successivi. Allora Sefora prese una selce tagliente, recise il prepuzio del suo figliuolo e lo gettò ai piedi di Mosè, dicendo: «Sposo di sangue tu mi sei». E l'Eterno lo lasciò.

Allora ella, cioè Sefora, disse a Mosè: sposo di sangue per via della circoncisione. Così è scritto in Esodo capitolo 4, versetto 25 e 26. Ma anche questi versetti, bisogna dire, non sono di facile comprensione, e perciò dobbiamo fare qualche passo indietro nella storia biblica per comprendere queste parole. Vi ricorderete che Mosè fuggì dall'Egitto nel territorio dei Madianiti. I Madianiti erano discendenti di Abramo e di Chetura ed erano monoteisti, cioè adoravano soltanto un Dio. Di conseguenza Mosè si trovò molto bene con questa gente. Poi, vi ricordate, Mosè fece amicizia con un sacerdote di Madian, il quale aveva 7 figlie, di cui poi Mosè ne sposò una, Sefora. Dio all'inizio benedì la famiglia di Mosè, al punto che ebbe anche un figlio, che Mosè chiamò con il nome di Gershom, che significa, tradotto letteralmente, straniero là. Ma nella realtà Mosè fece di Madian, il paese nel quale si trovò per ben 40 anni, ne fece la sua seconda patria. Eppure la sua vita, la vita matrimoniale di Mosè, non fu tutta rose e fiori. Esaminiamo un po' i fatti. Dio chiamò Mosè vicino al pruno ardente e gli affidò il compito di andare in Egitto per liberare Israele, il suo popolo. Il faraone che voleva ucciderlo intanto era morto, e quindi Mosè poteva ritornare tranquillamente in Egitto. Eppure, appena Mosè cominciò il viaggio, Dio cercò di ucciderlo. Perché? La ragione è che Mosè aveva trascurato di circoncidere il figlio. Infatti, come sappiamo, la circoncisione era simbolo e segno del patto di Dio con Abramo e con i suoi discendenti. Era fondamentalmente un atto di fede nelle promesse di Dio fatte ad Abramo. Evidentemente, in un primo tempo, Sefora, la moglie di Mosè, si era rifiutata di osservare il rito della circoncisione e Mosè non aveva insistito. A questo punto, però, amici miei, dobbiamo fermarci perché il tempo è terminato. Perciò vi saluto e vi do appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Libro del profeta Amos, capitolo 5, versetto 14. Cercate il bene e non il male. Odiate il male, amate il bene. Il messaggio di oggi si intitola Il bene bisogna amarlo. Quello che avete appena ascoltato è un'esortazione rivolta al popolo di Israele, ma ripetuta per noi nel Nuovo Testamento con accenti ancora più forti. Infatti, nella lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 9, troviamo queste parole: Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quando si vive in una società dove certi peccati sono la norma, anche il credente, poco alla volta, potrebbe perdere la nozione della loro gravità. Se manca un continuo esercizio spirituale, il giudizio sul male si attenua e in questo modo la via che porta a cadere nel peccato si fa sempre più breve. È soltanto il fatto di essere in relazione con Dio Padre per mezzo della fede in Cristo e nella sua opera redentrice, quindi di essere diventati, come dice la seconda lettera di Pietro, il capitolo 1, versetto 4, essere diventati partecipi della natura divina, che ci mette in grado di evitare il male e di compiere il bene. Sono le capacità potenziali, per così dire, che il credente ha ricevuto da Dio per manifestarle in comportamenti e in azioni conseguenti. Nella lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 21, troviamo queste parole: Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Se non vegliamo, potremmo essere sorpresi da Satana durante un periodo di sonno spirituale. Se non indossiamo la completa armatura di Dio, che è descritta nella lettera agli Efesini, capitolo 6, nei versetti da 11 a 17, ci troveremo a combattere con le sole nostre forze. In entrambi i casi, Satana riuscirebbe a vincerci. Non mettiamoci nelle condizioni di essere vinti. Fondamentale per non cadere nel peccato è il controllo dei pensieri, prima ancora che delle azioni, perché sono le idee che poi si traducono in atti. Bisogna dunque, seguendo l'esortazione che l'apostolo Paolo faceva ai credenti della chiesa di Filippi, orientarli verso le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, come troviamo appunto nella lettera ai Filippesi al capitolo 4, versetto 8. E poi fare quelle cose. Ecco cosa onora Dio e preserva dal commettere il male.

Benvenuti amici a questo nostro programma Al Quesito Biblico, pochi minuti per esaminare le domande che ci sono pervenuti da voi, cari ascoltatori, sulle Sacre Scritture. Queste domande ci sono state rivolte da un assiduo nostro ascoltatore che legge le Sacre Scritture molto attentamente. Lui scrive: la mia prima domanda per quest'oggi ha a che fare col libro di Isaia, dove c'è un passaggio al 21° capitolo che non mi è molto chiaro. Questo passaggio è trovato fra l'11° e il 12° versetto e Isaia dice: oracolo contro Duma. Mi si grida da Seir: sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte? La sentinella risponde: viene la mattina e viene anche la notte. Se volete interrogare, interrogate pure, tornate un'altra volta. Ebbene, questo passaggio mi è davvero molto scuro. Me lo potrebbe spiegare, per favore? Questi brevi versetti sono molto controversiali e difficili. Mettiamoli prima di tutto nel loro contesto. Fra un episodio e l'altro troviamo che Isaia sta profetando contro le diverse nazioni. Qui egli parla di Duma e dice che qualcuno è venuto e gli ha fatto questa domanda: a che punto è la notte? Ora, chi è Duma? Certi credono che ci si riferisce a una parte dell'Arabia i cui abitanti discendevano da Dumah, il sesto figlio di Ismaele, ma siccome la domanda proviene dal monte Seir, allora si pensa che si parla dell'Idumea, di Edom, e il nome Duma ha qui una grande significatezza, perché significa silenzio. Edom sarà distrutto e nessun suono proverrà dalla sua montagna. Il profeta è qui raffigurato alla sentinella, l'oscurità della notte raffigura la presente condizione politica e l'interpellatore vuole sapere quando ci sia alla fine il mattino. Poco, risponde il profeta, ma dopo quel breve spazio, cioè un giorno di relativa pace, questo sarà seguito da un altro periodo peggiore, notte, e noi sappiamo che Edom fu del tutto distrutta come nazione e come popolo. Poi la prossima domanda dice: questa ha a che fare col libro della Genesi, ho due domande sul libro della Genesi, vediamo adesso. La prima riguarda il sesto capitolo, il terzo versetto, e dice: e l'Eterno mi disse, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne e i suoi giorni saranno quindi 120 anni. Ora la mia domanda è questa: ma questi 120 anni sono, dice qui, per abbreviare i dolori dell'uomo? Cioè, sono quei tempi abbreviati di cui parla il Nuovo Testamento o si tratta di un altro argomento? Rispondiamo alla prima domanda e rileggiamo tutto il versetto. E l'Eterno mi disse, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne e i suoi giorni saranno quindi 120 anni. I 120 anni non sono per alleviare i dolori dell'uomo, ma per diminuire la pazienza dell'Eterno verso l'uomo. Chi parla è l'Eterno, chi abbrevia è l'Eterno. E qual è la ragione che indusse Dio a scorciare la vita del genere umano? La ragione è qui assai chiara. Nel suo traviamento, da quando l'uomo si è traviato, ecco che troviamo che dalle vie di Dio l'uomo se n'è venuto via. E che cosa è divenuto da quel momento in poi? Solo carne. Egli non è che carne. Questo implica che l'uomo prima era qualche altra cosa, era spirito, era un'anima vivente. E questa è la ragione, Dio, che
l'uomo, dice, non è più spirituale, ma è solo carne, carne che pecca, che soffre, che contende col mio spirito, e allora io scorcerò la sua vita su questa terra. Un'altra domanda. Nei capitoli 39, 40 e 41 della Genesi si parla di Giuseppe e di come egli fu messo in prigione. Fu messo in prigione da Faraone. Ora però nel 41esimo capitolo, al 37esimo versetto, noi leggiamo: piacque la cosa a Faraone e a tutti i suoi servitori, e Faraone disse ai suoi servitori: potremo noi trovare un uomo come questo in cui sia lo spirito di Dio? Ora, questo è Faraone lo stesso che ha mandato Giuseppe in prigione? Ma se è lo stesso, lo ha perdonato oppure ha più a cuore gli interessi della nazione che non i suoi? Mi piacerebbe sapere qualche cosa su questo argomento. Questa è una buona domanda. Il Faraone è lo stesso, ma non fu Faraone che mise in prigione Giuseppe, ma fu Putifar, uno dei suoi ufficiali, su calunnia e accuse della moglie. Ora si capisce bene che Faraone non si ingeriva nella giustizia del paese, non andava ad esaminare ogni schiavo che era punito o imprigionato, e così mai si mise ad indagare su Giuseppe. Per lui era uno schiavo come un altro. È solo quando, turbato dai sogni, egli vide in lui qualche cosa di portentoso che decise di portarlo alla corte imperiale, nominarlo come consigliere di corte e poi come viceré. Certo, a quel punto io non vorrei essere stato nei piedi di Putifar e meno che mai in quelli della sua moglie. Passiamo ora alla prossima domanda. Veniamo ora al libro dell'Esodo, al quarto capitolo e al 24esimo versetto leggiamo: ora venne che, essendo Mosè in viaggio nel luogo dove egli albergava, l'Eterno gli si fece incontro e cercò di farlo morire. Allora Sefora, sua moglie, prese una salce tagliente e rescise il prepuzio del suo figliuolo e lo gettò ai piedi di Mosè dicendo: sposo di sangue tu mi sei? E l'Eterno lo lasciò. Allora ella disse: sposo di sangue per via della circoncisione. L'interlocutore chiede: questo passaggio non mi è per niente chiaro, me lo potreste spiegare meglio per favore in dettagli? Grazie. Sì, in verità questo è uno dei passaggi che ha molestato tanti e tanti credenti, e per spiegarlo bisogna prima considerare tante cose. Si deve sapere prima di tutto assai di più sulla circoncisione e il suo scopo, e dobbiamo vedere non solo quello che Dio ha fatto, che Sefora ha fatto, ma anche quello che non ha fatto e più di tutto quello che Mosè non ha fatto. Ho già risposto almeno due volte a questa domanda in altri programmi, dovrei farmi un elenco dei versetti a cui rispondo, tornerebbe più facile ripeterli, d'altra parte questo mi aiuta a ricordarmi queste cose. Ebbene, possiamo rileggere questo passaggio e cominceremo dal 21esimo versetto per cercare di capire un po' meglio. E l'Eterno disse a Mosè: quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che io t'ho dato potere di compiere. Ma io gli indurirò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. E tu dirai a Faraone: così dice l'Eterno, Israele è il mio figliuolo, è il mio primogenito. E io ti dico: lascia andare il mio figliuolo affinché mi serva, e se tu ricusi di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò il tuo figliuolo, il tuo primogenito. E amici, come ripeto spesso, questo è un programma speciale e deve essere seguito con una Bibbia aperta ai versetti nominati, altrimenti non fa senso. Ebbene, abbiamo letto quello che il Signore ha chiesto a Mosè,
E nel versetto 22 e 23 rileggiamo di nuovo: tu dirai a Faraone: Israele è il mio figliuolo, lascialo andare, se no io ucciderò il tuo primogenito. Dio chiede a Mosè che vada da Faraone e chieda a lui obbedienza. Dio è uguale per tutti ed esige da tutti ubbidienza, ma più dai suoi. Egli aveva fatto un patto con Abramo in Genesi 17:14, il patto della circoncisione. Doveva essere osservato da tutti i primogeniti, era il segno che separava e che faceva del popolo di Israele un popolo santo, cioè separato per lui. Ora cosa succede? Mosè sta per tornare in Egitto da Faraone a chiedergli obbedienza ed ecco, il suo proprio figliuolo non è circonciso. Qual è la pena per i disubbidienti? Morte. Ed ecco che Dio, vista la disubbidienza di Mosè, si avventa su di lui e cerca di farlo morire. Si dirà: ma guarda che Mosè era cresciuto in casa di Faraone, forse non sapeva di queste cose. Non importa, l'ignoranza della legge non è ammessa. Era suo dovere, come è ora tuo dovere, o amico che mi ascolti, di leggere e di studiare la parola di Dio per sincerarti, come Mosè doveva aver fatto quello che Dio richiedeva da lui prima di andare a dire quello che Dio esigeva a Faraone. Come Dio stava per uccidere Mosè, così pure era tanto da lui amato, Dio condannerà a morte eterna ognuno di noi che abbiamo mancato di leggere e di studiare la sua parola e di metterla in pratica nella nostra vita. Amici, questa è verità. Voi trascurate la lettura biblica, questo vi costerà nell'eternità. Siate saggi, usate questo libro. Ma pensiamola, come Mosè fu salvato? Per mezzo del sangue di un altro. Qui il simbolo della salvezza che doveva essere nostra attraverso il sangue del primogenito stesso di Dio, il Signore Gesù. Come nell'obbedienza trovata nel figliuolo per mezzo dell'intervento della moglie Sefora, noi troviamo salvezza per mezzo dell'obbedienza del figlio di Dio Gesù. La frase "sporto di sangue mi sei" sta a dire che mentre Mosè stava per essere portato via dalla morte, ora egli è di nuovo suo marito perché salvato per il sangue della circoncisione. Pure noi, separati per sempre da Dio per la nostra disubbidienza, gli siamo di nuovo figli per mezzo del sangue di Cristo Gesù. Il simbolo è magnifico, merita meditarci assai su questo passaggio e noi speriamo che voi vogliate farlo. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se avete delle domande da farci, scriveteci, saremo ben contenti di risponderle anche a voi di usarle qui su questo programma, il quesito biblico. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Dicevo che ho avuto qualche perplessità io per decidere che cosa dire, e questa mattina ho sentito più, ho avuto più input, Stefano, Massimo e Gabriella in particolare, e mi hanno dato la conferma di ciò che dovrò dire. Dio è la nostra rocca, è stato detto il concetto che Dio è il nostro rifugio, la nostra sicurezza, che nessuno ci rapisce dalla sua mano. E poi Gabriella ha detto una cosa che io condivido, e comunque la nostra fede è dunque, aspetta Gabriele, sei segnata qui, me lo sono segnata, Gabriele, tu sei la nostra rocca se noi restiamo lì. Ecco, quel se noi restiamo lì è qualcosa di veramente vero nella parola di Dio. Noi siamo tenuti a rispettare delle regole davanti a Dio. Il Signore ci ha liberati, ci ha benedetti, ci ha aperto le porte del cielo, ma c'è sempre questo se noi restiamo lì. Nessuno ci rapirà dalla sua mano se noi restiamo lì. Se ce ne andiamo, nessuno ci rapisce, ma ce ne siamo andati. Dio all'inizio della sua creazione mise Adamo nel giardino dell'Eden. Non leggo il versetto perché so che lo conoscete. Dio mise Adamo nel giardino dell'Eden e c'è scritto affinché lo lavorasse e lo custodisse. Ma Adamo non rispettò questo comando, diciamo, non lo rispettò. E a causa di questo sappiamo tutti la nostra storia, dove è cominciata e quella che è. A causa di questo Adamo peccò e fu cacciato via. È scritto così che Dio lo cacciò via e mise dei cherubini in guardia dell'albero della vita, a custodire l'albero della vita, perché Adamo non aveva rispettato la regola. Dio gli disse: io ti metto qua per custodirlo. Adamo non lo ha custodito, non ha rispettato la regola. Questo a noi ci deve essere di monito, credo, perché è importante per noi, proprio per la nostra salute spirituale. Noi siamo figli di Dio. Ed è bello questo, perché abitiamo nella casa di Dio, perché Dio abita in noi, perché siamo partecipi delle sue ricchezze. Tutte queste benedizioni sono tutte vere, sacrosante, concrete. Ma è altrettanto vero che noi abbiamo la nostra responsabilità e siamo chiamati a vivere in un modo determinato da Dio. Non possiamo fare la nostra vita e poi continuare a dire Dio mi ama, quando magari vivo nel peccato. Ecco, io adesso vado all'eccesso. Io sono felice veramente di adesso posso dire di appartenere a questa comunità, perché vedo che qui c'è un'armonia, c'è una chiarezza della parola di Dio, almeno mi sembra di aver percepito questo fino ad oggi. Io sono contento per quello che io dico. Sicuramente non lo dico perché mi riferisco a qualcuno o a qualcosa di questa comunità, no, assolutamente no. Però ho bisogno di dire queste cose perché ce l'ho nel mio DNA. Ho bisogno di gridare forte: attenzione, attenzione, attenzione, perché come Gabriele ha detto, se tu resti lì. Abbiamo questa necessità di rispettare le regole di Dio per poter continuare a dire: Dio è la mia rocca perché io rispetto le sue regole, Dio è il mio Signore perché gli dico Signor sì. Ecco, non perché lui è il padre buono con la barbetta bianca che mi accarezza sempre. Questo è importante per noi. Leggo un passo della scrittura, leggiamo insieme, nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, al capitolo 1, leggiamo dal versetto 9 al versetto 14. Poi mi fermerò soltanto su qualche parola, non su tutto il passo, ma è per entrare nell'argomento. Paolo scrive al capitolo, la seconda Timoteo, al capitolo 1, verso 9: egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me, con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché ancora questa mattina ci dai questa gioia di stare dinanzi alla tua parola e vogliamo, Signore, pregarti che sii tu colui che parla, colui, Signore, che apre il nostro cuore e le nostre orecchie affinché, Signore, possiamo recepire la tua parola per oggi, per me, per ognuno di noi singolarmente, Signore, che la tua parola possa essere di benedizione, Signore, per chi l'ascolta e per chi la vive. Per ogni cosa grazie, nel nome di Gesù. Ho voluto leggere questo passo non per meditarlo, perché non voglio meditare questo passo, perché in questo passo è contenuto qualcosa che ci interessa questa mattina. E la parola che vorrei meditare così brevemente insieme a voi, versetto 12, la parte finale. Paolo dice: perché io so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Questa mattina abbiamo parlato di custodia, di Adamo che deve custodire il giardino. E qui vediamo Paolo che dice: il mio custode è Dio, egli ha il potere di custodire il mio deposito. Forte rocca è il nostro Dio, perché è Lui che custodisce la nostra vita, la nostra anima, la nostra sorte, la nostra eredità che ci è stata data, è Dio che la custodisce. E Paolo è cosciente di questa verità e dice: egli è potente da custodire il mio deposito. Paolo ha messo in deposito nelle mani di Dio la sua stessa vita. Quello che abbiamo fatto tutti noi qui questa mattina, possiamo dire questo, tutti quelli che abbiamo creduto, se c'è qualcuno che non l'ha ancora fatto, io posso dire: Dio ha una fortezza veramente inviolabile. Egli è potente da custodire il mio deposito, la sua fedeltà sovravanza tutte le mie infedeltà. E Paolo è sicuro di questo, è sereno, è tranquillo, sta per morire, sapete, è arrivato alla fine dei suoi giorni. Quando scrive questa epistola ormai Paolo è stanco, è a Roma, prigioniero, o meglio, in libertà vigilata, possiamo dire così, no? Capisce che ormai è arrivato al termine della sua vita, presto sarà ucciso poi. Ma lui si preoccupa di ricordare, di ravvivare il rispetto delle regole, di quello che dicevo prima, a suo figlio Timoteo. Gli dice: caro Timoteo, ravviva il dono che c'è in te, sappi che verranno dei tempi difficili, come dire, stai attento perché il mondo ti attrae, il mondo ti può inquinare, stai attento. Perché Dio è potente da custodire il nostro deposito, ma anche tu, caro Timoteo, devi fare qualcosa. Sapete che Timoteo era il pupillo, potremmo dire così, di Paolo. E Paolo ci teneva, così come ci teneva anche con Tito. Però voglio dire, lui proprio esprime tutto il suo amore, il suo timore che l'inchiostro del mondo potesse intaccare, macchiare la vita anche di Timoteo. Ma noi, io credo che questa parola è attuale anche per noi, questa parola va bene anche per noi. È come se qui ci fosse scritto il mio nome, non caro Timoteo, ma caro Nuccio. Versetto 14, custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Vedete che c'è un'altra custodia qui che bisogna prendere atto. C'è Dio che custodisce il mio deposito e Dio che chiede a me di custodire il deposito che Lui ha messo nella mia vita. Oggi parliamo di portinai. Ma Dio si è preso la briga di garantirmi ciò che io ho depositato, la mia vita, tu, la tua vita. L'abbiamo messa nelle mani del Signore quando abbiamo creduto. La nostra anima è nelle sue mani, ma stiamo attenti a non dormire, perché Dio ha messo in noi il suo deposito. L'Apostolo Paolo dice: custodisci il buon deposito, che non è altro che la parola di Dio, non è altro che gli insegnamenti di Dio, non sono altro che quelle regole di cui parlavamo prima. Dio ha deciso che si entrerà nel cielo, come diceva Gabriella, se uno non se ne va. Ma qui possiamo ancora allargare la cosa e dire: noi abbiamo garanzia della vita eterna se noi camminiamo dietro a Lui, se seguiamo le sue orme. Ma perché tutte queste raccomandazioni? Noi siamo credenti, siamo figli di Dio, abbiamo lo Spirito di Dio. Perché queste raccomandazioni? Proprio perché la potenza del male è grande, sapete. Noi oggi vediamo che il peccato è entrato nel mondo, ma non soltanto nel mondo con Adamo, ma oggi il peccato entra nelle chiese, oggi diventa lecito l'illecito, oggi ciò che è in abominio a Dio è diventato normale, proprio perché non c'è la custodia della parola di Dio, si accettano eresie. Si fanno, tutto è concesso, tutto è permesso, perché siamo diventati più intelligenti. Prima eravamo cretini, ora siamo intelligenti. Abbiamo imparato, abbiamo studiato e noi capiamo che quelle cose si facevano in un tempo, oggi non più. Oggi si può anche tollerare, perché noi abbiamo l'amore. Noi dobbiamo stare attenti a queste cose. Timoteo, custodisci il buon deposito. Custodire vuol dire stare attenti, sorvegliare, fare in modo che non ci siano estranei ad entrare. Fate conto un custode di un palazzo, di un edificio. Cosa fa il custode? Mica soltanto pagato per stare nello stanzino, lì si fa le parole crociate. Se entra qualcuno, un buon custode dice: scusi, lei dove va? Chi è lei? Vado dal signor Mundo. Aspetti un attimo, Mundo, ma c'è uno che si chiama così e così? Cioè, io controllo se sono un custode. Qui sta dicendo di fare i custodi della parola di Dio. Cosa dice la parola? Chi sei tu che vuoi entrare? Cosa vuoi? Perché tu vuoi farmi fare delle cose che magari sono allettanti per la nostra vita carnale, ma sono proibite da Dio? Noi siamo i custodi della parola di Dio, come i templari di una volta. Dobbiamo tenere conto che Dio è una cosa seria. Non possiamo prendere alla leggera la parola di Dio. Essa è potenza non soltanto per salvare, ma anche per vivere ogni giorno la vita che il Signore ci dà da vivere. Siamo stati noi costituiti custodi e non vogliamo essere licenziati come Dio licenziò Adamo. Adamo era custode, ma è scritto che fu cacciato via senza preavviso, perché lui non rispettò le regole. Noi siamo quelli che le rispettano, e io sono convinto di questo, ma che siamo qui come una lampada in un luogo oscuro, questa comunità. Noi dobbiamo farla anche rispettare questa regola, o meglio, informare che queste sono le regole. Non tollerare per amore di pace, oppure accettare purché si riempiano le panche. Ma cosa ci interessa a noi? Custodisci il buon deposito. Ma questo deposito sono tutte le ricchezze che Dio ci ha dato, che Lui ha dato a noi, e le ha messe nel nostro cuore, nella nostra vita. Noi dobbiamo custodirle. Per quale motivo dobbiamo custodirle? Ma che bisogno c'è? Non ci sei tu, Signore, che custodisci la mia vita? Non posso stare tranquillo? No! Tu devi stare tranquillo se vivi in me, se sei con me. E le mie regole, la mia volontà è quella che ti fa stare tranquillo. Paolo, Gesù stesso, ogni credente vero si nascondeva, si rifugiava nella volontà di Dio, non soltanto nel pensiero che Dio mi protegge, punto. Dio mi protegge perché io sono in Lui e nessuno mi tocca. Ma se io me ne vado da un'altra parte, Dio non può proteggermi, perché io ho deciso di andare da un'altra parte. Perciò tutte quelle cose che oggi si usano, no? Quelle cose che vediamo, io... Scusatemi, so parlare solo a stampatello, non so scrivere in corsivo, perché se poi non si capisce. Oggi gli adulteri sono normale, non è più un reato. Una volta in Sicilia si ammazzava la moglie o il marito, delitto d'onore fu, perché c'era quella regola, e tu magari anziché farti 30 anni te ne facevi 6-7, perché c'era quella regola. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cambiato la regola, perché noi siamo capaci a cambiare le regole, no? Dio dice che queste cose non si fanno. Oggi è normale, perché la legge la consente, è diventato lecito. Allora diciamo a Dio: caro Dio, tu sei buono e io ti ringrazio, ma tu capisci il mio bisogno qual è? E perciò, ciao Oriana, ce n'è una da 25 anni, la preferisco. Perché la signora sa, capisce che io ho bisogno di carezza, ho bisogno anche di... Dio sa, stiamo ingannando noi stessi con delle insulsaggini, ma lo diciamo seriamente, perché poi alla fine noi facciamo le cose che non dobbiamo fare. Facendo così noi non siamo dei buoni custodi e corriamo il rischio di essere licenziati da Dio. Non so se ho reso l'idea. Io non voglio turbare nessuno, perché è vero che Dio è immensamente al di sopra delle nostre debolezze, ma Dio pretende, Dio non ci chiede dei favori, non dice: senti, per favore non farmi fare brutta figura, comportati bene. Dio dice: fai questo e vivrai. La volontà di Dio è quella che Gesù ha voluto fare quando era nel Getsemani. Vi ricordate quando abbiamo parlato del calice, del battesimo? Se è possibile passi oltre, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Gesù seppe dire: voglio stare nella regola, sei tu che comandi e io che ubbidisco. E questo vale per tutti. L'apostolo Paolo, giriamo pagina da questa stessa epistola di Timoteo. L'apostolo Paolo, il versetto 6 del capitolo 4, è proprio questa sua condizione che spinge Paolo a parlare con Timoteo, cercando di dargli le ultime disposizioni, gli ultimi avvertimenti. Versetto 6 dice: quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me ma anche a tutti quelli che amano la sua apparizione. Ho finito la corsa, ho conservato la fede, ho custodito la fede fino a oggi. La fede che a volte ho rischiato di perdere, l'ho conservata, l'ho custodita, ce l'ho ancora. Ho finito finalmente sta corsa, sto cammino, posso morire con la fede. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, dice, no? Ho custodito la fede. Noi questa mattina siamo chiamati a conservare la fede fino all'ultimo respiro, perché la fede è quella che ci permette di entrare in cielo. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Paolo dice: io l'ho conservata. E dice a Timoteo: custodiscila affinché anche tu la conservi fino alla fine. Questa mattina il Signore dice a noi: vivete per fede ogni giorno, camminate per la fede, perché custoditela, perché questa vi permetterà di entrare alla presenza di Dio nell'ultimo giorno. Perché se noi cadiamo dalla fede, scadiamo, perché ci lasciamo ingannare da ragionamenti e non viviamo più per fede, ma viviamo per opinione, viviamo per punti di vista, viviamo per ragionamenti, noi non entreremo nel regno dei cieli. Ma non perché qualcuno mi ha rapito dalla mano del Signore o perché l'opera del Signore non era perfetta. Lei è perfetta, gli imperfetti siamo noi, chi pecca siamo noi. Non possiamo dare delle colpe a Dio delle cose che facciamo. Ma Paolo dice: custodisci, custodisci, custodisci. Ma questa fede, questo incarico che il Signore mi ha dato, devo farlo da solo? C'è scritto che per mezzo dello Spirito Santo, il Signore ci ha dato lo Spirito Santo, proprio per questo, affinché noi possiamo camminare per lo Spirito e vivere e percorrere il sentiero che Dio ci ha dato da percorrere. È scritto ancora nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, mi pare che sia 7, comunque se non è questo, sì, 4-7, Seconda Corinzi 4-7, non prima, Seconda Corinzi 4-7, c'è scritto che noi abbiamo questo tesoro, questa ricchezza in vasi di terra, e Dio dice: custodiscila. I vasi di terra siamo noi, chiaramente. Custodiscila. Io ho messo questa ricchezza in te, che sei un vaso di coccio, di terra, di creta. Sapete, quei vasi sono come delle giare, hanno la bocca larga, non sono come le bottiglie che hanno la bocca piccola, no? Sono grandi le aperture di questi vasi. Chiunque ci può affondare la mano e prendersene un pezzo. Qualsiasi insetto ci può entrare. L'umidità. custodiscila, stai attento, fai in modo che non entrino nella tua vita. E come chiesa possiamo dire: fate in modo che non entrino all'interno della chiesa dei ragionamenti, delle filosofie che possono alterare il contenuto, cioè la parola di Dio che vi è stata affidata. Dio ci ha dato la sua parola perché la possiamo predicare quella che è, non quella che ci sembra che sia meglio. Perciò questi vasi che siamo noi e che sono le comunità, noi dobbiamo custodirli, stare attenti, perché i responsabili siamo noi che l'abbiamo ricevuta. Non possiamo dare la colpa al mondo. Il mondo fa il suo mestiere. Il mondo è sotto il maligno, è sotto il dominio del principe di questo mondo. E lo

Terra. Non permettiamo alle filosofie, ai ragionamenti, alle novità che distruggono le persone, le famiglie, le chiese, le distruggono. Oggi vediamo dei chiesoni che sono grandi, immensi. Gloria a Dio per tutti i credenti che custodiscono la parola di Dio nel loro cuore. Signore, ci benedica tutti quanti, ma possiamo avere un santo timore di Dio, perché niente di estraneo possa intaccarla, questa parola. Dio l'ha affidata a noi, non se l'è tenuta per sé. Dio ha mandato la sua parola, ha detto vai ad abitare in questi vasi di terra, ed è venuta ad abitare dentro di noi. Ora noi abbiamo questa incombenza, nella comunione col Signore, nella comunione fra di noi, meditiamo la parola. Investighiamo le scritture per tutto quello che ci viene detto e tutto quello che noi sentiamo e tutto quello che noi vediamo. Abbiamo, ce l'abbiamo tutti la parola di Dio. Non possiamo dire che è un qualcosa di riservato soltanto ad alcuni. Leggiamo, vediamo se quello che sta avvenendo oggi rispetta il pensiero di Dio. Io sto parlando all'interno delle chiese, sto parlando, non sto parlando nel mondo, perché nel mondo non posso trovare io che Dio sia d'accordo. Se oggi noi vediamo l'omosessualità, gli adulteri, i divorzi, le guerre, tante cose che noi vediamo che tutto hanno meno che di santo e di puro e di buono. Noi arriviamo al punto, a forza di ragionare, che ragioniamo come ragiona il mondo. Il mondo è contagioso. Immaginate che il diavolo ha contagiato Adamo che non conosceva peccato. Figuratevi noi che siamo nati nel peccato. La nostra vecchia natura desidera quelle cose che il mondo desidera. Perciò è più facile per noi, se non siamo afferrati nella parola di Dio, se non abbiamo la comunione con Dio, di lasciare entrare il ragionamento sbagliato, di non custodire la parola e dire sì, però Signore io faccio un ragionamento, sapete, faccio un mio ragionamento, che non è un ragionamento per mettermi contro Dio, però dico, Dio è Lui che mi ha fatto, questi discorsi li ho già sentiti fuori, ma se vedete se c'è una logica anche, io dico, ma se è il Signore che mi ha fatto e io desidero fortemente questa cosa e questa determinata cosa mi fa star bene, dare spazio a questi ragionamenti, io arriverò a dire quello che già si dice. Siccome questa cosa mi fa star bene, vuol dire che è da Dio, perché Dio mi ama e non vuole che io stia male. Il ragionamento fila. Perciò tutto quello che sarà piacevole, che sarà appagante per me, io lo attribuisco a Dio. Ho lasciato mia moglie, il Signore mi ha mandato questa amica e sorella, perché se il Signore me l'ha mandata e se tutto è avvenuto senza tanti problemi è perché il Signore mi ha benedetto. Vedete, se io faccio un ragionamento di questo tipo non ho molta difficoltà a convincermi che è così, se non conosco Dio. Perché se non lo conosco, io penso che Dio voglia il mio bene, punto. Tutto ciò che è male non è da Dio. Mentre Dio, al contrario, nella sua parola mi dice, tu mi ami, da questo momento avrai tribolazioni. Canta, perché tu stai soffrendo. Beato te! È necessario che tu soffri, tutte queste cose. Questo è il nostro Dio. Il nostro Dio è colui che vuole che noi viviamo per mezzo della fede in Lui. E avere fede, non è possibile vivere la fede nell'armonia. Parolona. Come faccio a usare la mia fede se sono a posto così, sono felice così? Io ho bisogno di trovarmi davanti a una sofferenza, ho bisogno che mi trovi davanti ad una privazione, davanti a un timore, a una paura. Perché? Perché così posso far vivere la fede. E dico no, Dio mi ha detto che non mi abbandonerà, è la mia rocca. Allora vado a Dio e dico, Signore, mi trovo in questa tribolazione, ma ci sei tu.
e io vivo la fede, custodisco la fede, la lascio vivere.

0: Allora io imparo che nella sofferenza e nella tribolazione io trovo Dio, perché con la fede posso incontrarlo. Perciò dobbiamo benedire Dio quando ci troviamo nelle cose che ci fanno star male, possiamo dire così. Benedirlo, perché è lì che tu puoi mettere in moto la tua fede e dire: Signore, attorno a me non c'è niente e nessuno che mi possa aiutare. Ti prego, aiutami, tu, solo tu, Signore, aiutami, consolami. E il Signore si fa sentire, il Signore ti risolleva, ti fa vedere che quella fede è viva, perché tu la custodisci, la metti in pratica. Perciò io adesso mi fermo con quello che devo dire, quello che volevo dirvi ve l'ho detto, ma volevo dire proprio questo: siamo chiamati a custodire, non tanto per fare delle applicazioni con i versetti, no? Il Signore dice: state attenti, ho stabilito dei guardiani, i guardiani siete voi, il tempo è indeterminato, siete a tempo indeterminato, non vi licenzierò mai per nessun motivo, a meno che voi trovate un altro posto e dite: Signore, abbia pazienza, ho imparato, vado a lavorare da un'altra parte. Soltanto in quel caso noi staremo senza. Se uno resta lì, detto Gabriella, se uno sta lì fino alla fine. Vedete, un'ultima parola che mi viene in mente adesso, anche se non l'ho pensata prima. Questa parola deposito mi fa pensare ai nostri conti in banca. Non vi faccio alzare la mano, perché se io, chi non ha il conto in banca, tutti ce l'abbiamo, il conto corrente o la pensione ci arriva lì. Ce l'abbiamo tutti, dai, ce l'abbiamo tutti. Perché li teniamo in banca i soldi? Non potremmo metterli sotto la mattonella nel cassetto? Noi diciamo per sicurezza, ma in realtà è anche perché lì oggi purtroppo non è più così, ti danno lo 0,00 di interesse, diciamo, no? Una volta li mettevi là perché ti portavano frutto, ti fruttavano qualche cosa. Ci ho messo 1000, poi dopo un anno ho preso 1050 euro, no? Per dire una sciocchezza. C'era un motivo. Sapete, con il Signore è uguale. Dio ha messo un deposito nella nostra vita e vuole il frutto, vuole l'interesse. Vi ricordate la parabola dei talenti? Ha mandato via, fuori, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, quello perché uno era e uno è rimasto, non ci ha guadagnato niente, mentre ha premiato quelli che l'avevano fatto fruttare. Noi siamo chiamati a farla fruttare, questa parola. Custodirla vuol dire farla vivere anche, non soltanto tenerla lì chiusa a chiave. No, vuol dire farla vivere questa fede che abbiamo. Perciò il Signore si aspetta che noi facciamo fruttare la sua parola, la fede che abbiamo nel nostro cuore, per Lui, per la sua gloria. Chi crede in me, chi resta, quando parla dei tralci, se uno sta attaccato a me, dice, porta molto frutto, molto frutto. Il frutto piace al Signore. Il Signore si è piantato perché noi portassimo frutto, molto frutto. Noi abbiamo avuto uno e il Signore prenderà 100, prenderà 10, prenderà comunque qualcosa di più di quello che ci ha dato, perché Lui stesso fa la stessa cosa. Quando Paolo dice Dio è potente da custodire il mio deposito, Lui gli ha dato la sua vita, eccomi qua, e Dio in cambio gliela dà col frutto, vita eterna per sempre. Tu mi hai dato la tua limitata, io ti do la mia che è eterna. Questo fa Dio. Dio ha dato a noi queste cose e vuole che noi siamo i suoi araldi, quelli che la vanno a predicare, ma non soltanto a dire, ma a vivere. Vi lascio con questa parola che racchiude quello che ho detto, né più né meno. State, siete custodi? State in guardia. State in guardia, perché il pericolo c'è. Paolo dice a Timoteo ancora in un altro capitolo: custodisci il buon deposito, non dando retta a chiacchiere inutili che portano alla dissolutezza, vanno a incancrenirsi, non mi ricordo più com'è. State attenti a quello che dite e a quello che ascoltate. Noi siamo i figli di Dio, noi abbiamo la parola di Dio e vogliamo stare sottomessi alla parola di Dio. Noi camminiamo a testa alta, noi non ci vergogniamo a dire no, ma vogliamo dire: Dio ha detto diverso, io faccio diverso, perché Lui vuole così e io sono suo figlio. Il Signore ci benedica.
1: vi abbiamo presentato dai nostri culti una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Giuseppe di Arimatea e Nicodemo avevano seppellito il corpo di Gesù con una certa fretta, sotto lo sguardo di Maria Maddalena, un'altra Maria e altre donne. Poi erano tutti rientrati alle loro case per trascorrervi il sabato, giorno di riposo per i giudei. La notte fra il sabato e la domenica, ancor prima che facesse giorno, Maria Maddalena, l'altra Maria e Salome si avviarono in fretta verso il sepolcro con aromi e unguenti per completare l'imbalsamazione del corpo di Gesù. Lungo il cammino erano un po' preoccupate per la grossa pietra che era stata posta contro l'imboccatura del sepolcro e si chiedevano chi le avrebbe aiutate a rimuoverla. Le donne non sapevano ciò che era avvenuto nel frattempo alla tomba di Gesù. La quiete del luogo era stata turbata all'improvviso da alcune scosse di terremoto e agli uomini che i sacerdoti avevano posto di guardia era apparso un angelo sfolgorante di luce, vestito di un abito candido come la neve. Il terrore li aveva fatti cadere al suolo tramortiti. Poi, superati i primi attimi di smarrimento, si erano dati precipitosamente alla fuga. Quando arrivarono alla tomba, le donne si meravigliarono di trovarla scoperchiata e vuota. Maria Maddalena corse subito via per dare la notizia ai discepoli. Le altre, guardando meglio nel sepolcro, videro due giovinetti dalle vesti candidissime seduti accanto al luogo dove era stato deposto il corpo di Gesù. Uno dei due rivolse loro la parola dicendo: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù di Nazaret, che è stato crocifisso, ma egli non è qui. È risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere dove giaceva il suo corpo. Poi andate a dire ai discepoli e a Pietro che Gesù vi precederà in Galilea. Là lo vedrete». Col cuore pieno di contrastanti sentimenti di gioia e di timore, le donne lasciarono subito il sepolcro per andare dai discepoli a riferire l'accaduto. Nel frattempo, Maria Maddalena, che era partita prima delle altre, aveva incontrato Pietro e Giovanni. «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto», annunciò. Pietro e Giovanni arrivarono al sepolcro senza imbattersi nelle altre donne, probabilmente perché avevano preso una strada diversa. Giovanni, che precedeva Pietro di qualche metro, non osò entrare da solo nella tomba. Si limitò a guardare e vide che conteneva soltanto i panni che erano serviti ad avvolgere il corpo di Gesù. Intanto sopraggiunse Pietro, che entrò senza esitare, subito seguito da Giovanni. Allora videro non soltanto i panni che avevano avvolto il corpo di Gesù, ma anche il sudario che gli ricopriva il volto. Giaceva un po' discosto dal resto, accuratamente piegato. In quel momento Giovanni, benché non avesse parlato con l'angelo, credette che Gesù era risuscitato.

Poi Pietro e Giovanni tornarono in città, mentre Maria Maddalena, che li aveva accompagnati, rimase tutta sola e in lacrime accanto al sepolcro vuoto. Non sapeva ancora nulla della risurrezione di Gesù, perché quando l'angelo aveva parlato alle altre donne, lei non si trovava sul posto. A un certo punto spinse lo sguardo dentro la tomba ed ecco due giovani vestiti di bianco seduti dove avrebbe dovuto trovarsi il corpo di Gesù. «Donna, perché piangi?» le chiesero. «Perché hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». In quell'istante sentì una presenza alle sue spalle. Si volse e vide un uomo ritto davanti a lei. Era Gesù, ma non lo riconobbe. Pensò che si trattasse dell'ortolano che aveva cura del luogo. «Donna, perché piangi?» le domandò Gesù. «Signore, se sei stato tu a portarlo via, dimmi dove l'hai messo e io andrò a prenderlo». Gesù la chiamò per nome. Allora Maria Maddalena comprese che era Gesù, non più morto, ma vivente. «Maestro!» esclamò e gli si gettò ai piedi. «Non toccarmi», disse lui, «perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro».

Maria Maddalena ubbidì prontamente. Ella aveva avuto il privilegio di vedere per prima Gesù risorto. Poco dopo, Gesù si presentò alle altre donne. «Vi saluto», disse. Un po' intimorite, esse gli abbracciarono i piedi e l'adorarono. «Non abbiate paura», soggiunse Gesù. «Andate e dite ai miei discepoli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Gesù si era mostrato per la seconda volta nel giorno della sua risurrezione. Sempre in quello stesso giorno, due discepoli di Gesù stavano percorrendo la strada da Gerusalemme a Emmaus, un villaggio a pochi chilometri dalla capitale. Cammin facendo parlavano degli avvenimenti di quei giorni. A un tratto Gesù si affiancò a loro senza farsi riconoscere e chiese: «Di che cosa discutete?» I due si fermarono e lo guardarono mestamente. «In tutta Gerusalemme tu devi essere il solo a ignorare ciò che è accaduto in questi giorni». «Di che si tratta?» domandò ancora Gesù. «Di Gesù Nazareno, un grande profeta nel cospetto di Dio, che i capi sacerdoti hanno fatto condannare a morte e crocifiggere. Noi avevamo riposto tutte le nostre speranze in lui, ritenendolo il liberatore di Israele, e invece sono ormai passati 3 giorni da quando è accaduto tutto ciò. È vero che alcune donne fra noi ci hanno stupito dicendo che il suo corpo non è più nella tomba e che alcuni angeli sono loro apparsi affermando che ora egli vive. Alcuni di noi sono anche andati al sepolcro e l'hanno trovato vuoto, però lui non l'hanno visto». «Oh, insensati e tardi di cuore a credere a tutto quello che i profeti hanno predetto», esclamò Gesù. «Non era forse necessario che il Cristo soffrisse tutto questo ed entrasse quindi nella sua gloria?» Poi, cominciando da Mosè e citando tutti i profeti, spiegò loro le cose che concernevano il Cristo. Giunti nei pressi di Emmaus, Gesù si comportò come se intendesse proseguire, ma i due discepoli gli fecero notare che ormai si faceva buio e insistettero perché trascorresse la notte al villaggio. Gesù acconsentì. Più tardi, mentre era a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo porse ai compagni. Allora i loro occhi si aprirono e riconobbero Gesù, ma egli disparve immediatamente ai loro sguardi. Al colmo dell'emozione i due commentarono: «Ecco perché il nostro cuore ardeva dentro di noi mentre egli ci parlava e ci spiegava le scritture».

stavano commentando questi fatti straordinari quando il Signore stesso comparve di nuovo in mezzo a loro. Pace a voi.

Bentrovati, sono Flora e sono molto felice di essere di nuovo in vostra compagnia. Spero in effetti che sentiate bene, sono molto contenta di essere qui, quindi facciamo la diretta telefonando allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Ciao Silvano.
1: Sì, pace a te Flora.
0: Ascolta,
1: oggi
0: Silvano,
1: deve essere una giornata benedetta.
0: Che c'è ancora la musica, qualche minuto. Vedi, adesso
1: hai rotto
0: la musica, ok? Perché stiamo
1: sentendo. Io oggi condivido nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo è il 4 e versetto il 22.
0: Cosa vuoi dirci?
1: Recita così: voi adorate quello che non conoscete.
0: Sì, sì, io sono pronta.
1: Sì. Mi senti Flora? Sì. Continuo, eh. Voi adorate quello che non conoscete. Noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Eh sì, ormai è
0: io
1: ben chiaro
0: sento,
1: che l'uomo crede a ciò che vede, e ciò che vede è materiale. Nessuno ha visto Dio, perché egli è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Per cui noi che abbiamo conosciuto l'amore di Dio dobbiamo adorarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima. Chi guarda con gli occhi umani è proteso ad adorare il mondo, mentre chi guarda con la vista spirituale e non solo con quella umana è proteso verso il cielo e verso ciò che non vede. Se oggi hai perso la speranza, rivolgi il tuo sguardo verso Gesù. Basta un piccolo gesto d'amore a un tuo fratello, a una tua sorella, per avvicinarti a Dio e ricevere le sue benedizioni. Beato colui che adora Dio e crede con fede, nonostante non abbia visto, perché per lui è riservato un posto nel regno di Dio. Amen. Hai sentito Flora? Spero che sia andata in onda la mia condivisione. E dato che non ti sento,
0: grazie Silvano.
1: Io ti saluto.
0: Alla prossima.
1: Che Dio ci benedica.
0: Ho sentito benissimo. Mi piacerebbe sapere se anche Gino. Ok. Ciao caro, ciao. Amen.

0: Ciao Eugenia.
1: Pace, pace Flora, pace a tutti, Eugenia, quelli che hanno chiamato prima. E un abbraccio forte a tutti e che Dio ci benga grandemente. Pronto? Volevo leggere il Salmo 23, il buon pastore. Vado, leggo le parole di Dio nel nome di Gesù Cristo. È il mio pastore, l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pasti di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per l'amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me e il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con l'olio, la mia coppa trabocca. Per certo bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Amen. Amen. Gloria a Dio. Il pastore è proprio, il Signore è proprio il nostro buon pastore. Grazie Signore di tutto, io vi saluto, un abbraccio di nuovo forte forte a tutti, pace, pace Flora, ciao, pace a tutti, pace.
0: Grazie, ciao, ciao.

0: che bello. Che bello, ho appena ricevuto un messaggio sulla fedeltà di Dio che ci rafforza. Pronto, pronto.
1: Ciao Gabriella.
0: Ciao Flora, brava.
1: Aspetta, c'è ancora lo
0: Che bello, ho appena ricevuto un messaggio sì. sulla fedeltà di Dio. Forse è un po' disturbata la linea.
1: Vai.
0: Ho appena ricevuto un messaggio sulla fedeltà di Dio da un fratello un po' lontano, ed è la cosa più bella che ci sia, perché attorno a noi tutto passa rapidamente, tutto quello che viene detto, fatto, a una velocità immensa, ma la parola di Dio è da eternità in eternità. E dice che lui solo mantiene la parola fino alla fine, e gloria a Dio che se noi la crediamo, naturalmente la leggiamo, lui la porta a termine e ci porterà con sé nel cielo per sempre. Grazie Gesù. Non so se c'è ancora collegamento. Comunque benedico il Signore per il suo amore e per tutto ciò che ci dona se noi gli stiamo vicini.
1: Grazie.
0: Buon lavoro.
1: No, c'è il collega. Grazie.
0: Prego. Che pasticcio.
1: Ciao, ciao. C'è il colpo.

0: ci sei? Io ti sento maneggiare qualcosa.
1: Ok, puoi andare.
0: Allora,
1: ciao Chiara, puoi andare.
0: Ciao a tutti.

0: che ho letto in questi giorni. La posso notare? È in catene per sì. aver predicato che Gesù è il sì. Cristo. Privato della libertà, sì. sorvegliato a vista, continua a parlare di Dio senza paura. Dalla cella glorifica il nostro Dio e ci insegna a fare lo stesso, scrivendo queste parole. Iniziate in alto, in ogni situazione rende conto a Dio tutto in preghiera. Ringraziamo il nostro Dio che ha cura di noi in qualunque situazione noi ci troviamo e siamo sicuri che Lui per le sue promesse farà sempre accanto a noi. Chiudo con queste parole, noi sappiamo che Dio è sempre vicino a noi. Amen.
1: Grazie Chiara.
0: Grazie a te, Flora. Ciao.

0: Allora, oggi vogliamo leggere Romani 6. Posso?
1: Ciao Caterina.
0: Sì, ciao. Allora, posso iniziare?
1: Si sente benissimo, puoi andare.
0: Sì, va bene. Allora, faccio a tutti. Oggi volevo leggere Romani 6. Dice morire con Cristo per rinascere con Cristo. Si sente bene? Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora adesso? Ignorate forse che tutti noi che siamo stati battuti

0: battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati alla sua morte. Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo della sua morte, affinché come Cristo è stato risorto dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo anche, infatti, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, finché il corpo del peccato fosse annullato. E noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero del peccato. E ora, se siamo morti in Cristo, crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più, e la morte non ha più potere su di lui. Amen. È fatto.
1: Amen.
0: Sì, ho finito.
1: Grazie, perché, Caterina.
0: Perché dice la morte su di lui non ha più potere.
1: Caterina, grazie.
0: No, scusami.
1: Sì,
0: Flora.
1: Grazie.
0: Grazie a te.
1: Ciao, ti saluto.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto, Giuseppe?
0: Sì, pronto. Volevo, posso,
1: mi senti?
0: Salutare agli ascoltatori.
1: Pronto, Giuseppe, ti sento benissimo.
0: Mi senti benissimo?
1: Pronto? Sì, sì, vai.
0: Saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Pronto,
0: condividi il Salmo 40, versetto 3. Salmo 40, versetto 3. Hai capito? Flora, Salmo 40, versetto 3.
2: Salmo 40, versetto 3. Hai capito?
0: Flora,
1: ok, va bene.
0: Buon proseguimento, ciao.
1: Ok.
0: Ok.
1: Ok, va bene, grazie.
0: Grazie a te, ciao.
1: Okay,
0: ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Ciao Flora, e buon pomeriggio a tutti. Nel
0: Pronto?
1: Mondo di gioco. Sì?
0: Ciao Giuliano, pronto? Vai, vai.

0: non so se sono in linea, vabbè. Io ho già letto qualcosa, però non so se si è sentito, per cui ricomincio. Nel libro di Giobbe, al capitolo 33, versetto 4, è scritto: lo Spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. Chi siamo? Da dove veniamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Che senso ha la nostra esistenza? Da sempre gli esseri umani cercano una risposta a queste domande. La Bibbia non descrive tutti i dettagli del processo creativo, ma di certo non lascia alcun dubbio sul fatto che Dio ha creato tutto e l'uomo è il culmine della sua creazione. L'uomo viene descritto come l'unica creatura a immagine e somiglianza di Dio, colui nel quale soffiò il suo spirito, ponendolo nel creato per regnare invece sua. Infatti, nel Salmo 8, versetti da 4 a 8, il salmista, riflettendo sul ruolo che Dio ha dato all'uomo, non poteva a meno di chiedersi: che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché tu te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria ed onore. Che grande valore all'essere umano agli occhi di Dio. Quando penso al posto d'onore che Dio ha dato all'uomo nella sua creazione, non posso fare a meno di essergli riconoscente e piena di stupore. Grazie a tutti e buon pomeriggio.
1: Grazie.

Ciao a tutti, mi chiamo Mirella. Oggi vorrei condividere con tutti coloro che sono in ascolto un piccolo brano, alcuni versetti dalla lettera che San Paolo ha scritto alla Chiesa di Galati, dal capitolo 5, versetto 16 in poi. Io dico, camminate per lo Spirito e non adempite

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, ciao Flora, un abbraccio.
1: Sei in diretta, Mirella.
0: Grazie. Grazie, un po' mi sento il ritorno di voce, ma non importa, l'importante è che si sente bene per chi ascolta, questo è importante, io riesco ad andare avanti.
1: Sì, sì, puoi parlare.
0: Allora, mi chiamo Mirella, saluto Flora e tutti coloro che sono in ascolto e leggo dal capitolo 5 di Galati, dal versetto 16, è un passo dove San Paolo ha scritto per tutti noi, incluso lui, un piccolo brano che è quasi come uno specchio per il credente e è molto importante. Io dico, camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifestate e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzovidie e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso che chi fa tale cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. No, non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Che il Signore ci benedica e ci aiuti veramente a fare la sua volontà in ogni parte della nostra vita, guardando la sua parola. Dio benedica tutti coloro che ascoltano. Ciao Flora, un abbraccio.
1: Ciao Mirella.

0: Ciao Nazario.
1: Ciao Flora, ti saluto.
0: Ciao Nazario.
1: La musica, no, la musica non si sente. Ti sal- mi senti? Flora? Flora? Flora?
0: Vai, vai.
1: Non mi... Ciao Flora, ti saluto. T'abbraccio nel nome del Signore.
0: Sì, ti sento.
1: Allora, ti abbraccio,
0: sì,
1: Flora,
0: ti
1: nel
0: sento.
1: Nome del Signore, ti saluto.
0: Sì.
1: Sì, no, non va, no, no, non va bene,
0: vai.
1: Flora. Io parlo, ma tu
0: puoi
1: non mi
0: andare.
1: Ascolti.
0: Grazie.

Allora, purtroppo non sempre riusciamo a parlare, quindi le voci si accavallano, però io voglio ringraziare il Signore perché da casa avete sentito benissimo. Certo, la mia voce arriva in ritardo perché... Arriva in ritardo perché stiamo su internet, quindi io vi saluto, alla prossima, Dio piacendo. Arriva in ritardo perché stiamo su internet, quindi io vi saluto, alla prossima, Dio piacendo.

non dobbiamo però dimenticare tutte quelle volte che invece abbiamo potuto avvalerci dell'esperienza e del consiglio degli altri. In fondo, nessuno vive per se stesso. Abbiamo tutti quanti bisogno degli uni come degli altri. A nostra volta dobbiamo provare il dovere sociale di prestare aiuto e consiglio a chi si trova in difficoltà. Tutti noi siamo, chi più chi meno, esperti in qualche campo dove abbiamo più esperienza. Ed in questo caso non dovremmo mai rifiutare il nostro aiuto. Tuttavia, al di là e al di sopra di tutto questo, abbiamo bisogno di essere consigliati per quello che riguarda la scoperta e la conoscenza della verità. Naturalmente, per far questo ci vuole molta umiltà. Perciò dovremmo fare nostra la preghiera di un uomo pio del passato. Egli diceva: insegnami, Signore, la tua via, perché io cammini nella tua verità. Succede a tutti che all'inizio di ogni nuovo anno e già fin dai giorni precedenti si facciano programmi, si aspettino eventi speciali. Forse in vista una nascita, un matrimonio, una laurea, un nuovo lavoro e così via. E come alleggeriti dal peso del passato ci volgiamo al nuovo e a quello che sta davanti a noi con maggiore slancio. Ma possono esserci anche degli inizi con prospettive poco felici. Una malattia terminale, un intervento chirurgico, una crisi di lavoro, e allora? È chiaro che, indipendentemente dagli eventi positivi o negativi che si prospettano, ognuno di noi dovrebbe porsi un obiettivo: che si abbiano esperienze gioiose o momenti di dolore, dovremmo saperli vivere nella giusta posizione. E qual è la giusta posizione? Noi crediamo che sia quella dettata dalla guida che solo Dio può darci per farci camminare nelle sue vie. Con questo atteggiamento di cuore riceveremo da Dio la forza e la saggezza per vivere ogni situazione nella prospettiva giusta, rapportando tutto al desiderio di vivere secondo la sola verità esistente, cioè Dio ci ama in qualunque situazione ci troviamo. Non credete che sia importante essere consigliati dal Signore? Inoltre, vivendo alla luce degli interventi di Dio nella nostra vita, scopriremo quanto sia bello appartenere a Lui e dipendere da Lui per ogni cosa, perché avremo la certezza che in Lui non saremo mai delusi. E da questo riguardo vorrei ancora una volta portarvi a riflettere sull'importanza della lode e della gratitudine nella nostra vita. È interessante constatare nel libro dei Salmi questo invito molto importante: mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra, servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui, riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo suo popolo e gregge di cui egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. Forse non siamo dei grandi cantanti, ma possiamo cantare grandi lodi. Ora, lodare il Signore significa ricordare tutte quelle cose che Egli ha fatte per noi. Questo riguarda sia i momenti sereni, sia i momenti in cui il Signore ha permesso che ci fossero dei tempi difficili. Perché è proprio in quei momenti che abbiamo scoperto quanto il Signore è buono. Difatti, la difficoltà ci ha condotti ad andare al Signore, a ricercare la sua faccia, e non siamo rimasti delusi. Come ha detto qualcuno, quando noi lodiamo, le porte del cielo non rimangono mai chiuse. Se tutti coloro le cui preghiere non sono state ancora esaudite iniziassero a lodare, essi riceverebbero una nuova motivazione di fede. La preghiera di lode e di esaltazione della persona del Signore e di tutte le ricchezze che sono in Lui è la medicina per ogni malattia ed una dolce musica alle orecchie di Dio. Vuol dire avere scoperto che in Cristo abbiamo tutto pienamente.
Giuda era il capo tribù nell'esercito di Israele e Giuda significa lodare. La lode porta la gioia, la gioia rinnova lo spirito e dà forza. Perciò sta scritto che la gioia del Signore è la vostra forza. Qualcuno ha detto: fai d'ogni tua tribolazione un altare di lode, così che ogni tribolazione si trasformi in una vittoria, cioè chiedi al Signore di farti capire il perché di quella prova e che cosa vuole insegnarti. Si farebbero delle scoperte meravigliose. Ma ora fermiamoci per la nostra pausa musicale.

0: Qualcuno ha detto che Dio ha fatto delle promesse che si vedono alla luce del giorno, ma alcune delle sue promesse si possono sentire solo nel buio. Per questo motivo è importante essere riconoscenti anche nei momenti meno entusiasmanti. La lode è la forma più importante di adorazione in cielo, quindi nel momento in cui impariamo a lodare saremo trasportati nella presenza del Signore stesso. Se la lode umana e la lode degli angeli si uniscono in un unico cantico per suonare all'unisono, vuol dire che la potenza di Dio ed il soprannaturale si manifesteranno e riveleranno la sua grandezza anche nella nostra vita. Il diavolo ed il suo esercito non potrà sopportare a lungo una simile lode a Dio. In genere, la preghiera è principalmente una richiesta, mentre la lode è sempre un'offerta. La lode è adorazione che armonizza con la musica del cielo. Quando leggiamo i Salmi scopriamo che una delle parole usate per esprimere la lode a Dio è Alleluia. Qualcuno ha detto che forse è una parola presa dalla lingua soprannaturale degli angeli, la quale è stata data agli uomini per esprimere le grandi vittorie divine. Sia nei Salmi che nell'Apocalisse, essa è collegata al giudizio e al trionfo. È conosciuta in tutte le lingue della terra e noi leggiamo che essa viene usata anche in cielo. Le grida di Alleluia della lode formano le più belle armonie in cielo e noi dobbiamo imparare ad usarla già da ora. Non ci sono mura come quelle di Gerico che possano resistere alla nostra esaltazione di Dio. Lodare il Signore significa nutrire la convinzione che Egli trionferà e che noi parteciperemo al suo trionfo. Non è forse qualcosa di bello e di meraviglioso? Lo Spirito Santo è colui che dirige il coro divino. Egli aiuta il figliolo più debole e lo porta alla vittoria, a divulgare la lode a Dio. Il soccorso che riceviamo attraverso lo Spirito ci supplisce della grazia di cui abbiamo bisogno in quel preciso momento. Cerchiamo quindi il Signore in tutta la sua pienezza, in tutto il suo trionfo, ed impareremo cosa vuol dire lodare il Signore, esaltarlo, essergli riconoscenti. Questa sarà la premessa per una vita di reale sottomissione ed ubbidienza a Lui. Prepariamoci ora a leggere il libro dell'Esodo. Così dice il Signore: da questo saprai che io sono il Signore, ecco, io percoterò col bastone che ho in mano le acque che sono nel fiume ed esse saranno cambiate in sangue. I pesci che sono nel fiume moriranno, il fiume sarà inquinato e gli egiziani non potranno più bere l'acqua del fiume. Il Signore disse a Mosè: di ad Aronne, prendi il tuo bastone e stendi la tua mano sulle acque dell'Egitto, sui loro fiumi, sui loro canali, sui loro stagni e sopra ogni raccolta d'acqua. Essi diventeranno sangue. Vi sarà sangue in tutto il paese d'Egitto, perfino nei recipienti di legno e nei recipienti di pietra. Mosè ed Aronne fecero come il Signore aveva ordinato. Aronne alzò il bastone, percosse le acque che erano nel fiume sotto gli occhi del Faraone e sotto gli occhi dei suoi servitori, e tutte le acque che erano nel fiume furono cambiate in sangue. Nel nostro programma precedente ci siamo lasciati con le parole del Signore al Faraone: fino ad ora tu non hai ubbidito. È una cosa molto grave, perché il Signore non resterà indifferente di fronte a questo. È importante che lo ricordiamo, perché molto spesso come uomini pensiamo di sottrarci agli ordini del Signore nella convinzione che tanto non accadrà nulla. Ma è una grave illusione, perché il Signore non si farà beffare da noi. Infatti il discorso prosegue con queste parole: così dice il Signore, da questo saprai che io sono il Signore. Ecco, io percoterò col bastone che ho in mano le acque che sono nel fiume ed esse saranno cambiate in sangue. Chi parla qui non è un uomo qualsiasi o chissà chi, ma il Signore stesso, Sio Yahweh, colui che è da ogni eternità e che tiene in mano l'universo intero e tutto quello che vi è in esso. Perciò è evidente che il giudizio pronunciato in questa occasione si effettuerà perfettamente, perché Dio non è un uomo da mutare le sue parole. Credo che il più grande tormento che gli uomini un giorno proveranno, quando si troveranno nell'eternità eternamente separati da Dio, sarà il rimorso per non aver ascoltato e preso sul serio la parola che il Signore ha rivolto loro mentre era su questa terra. Così il nostro testo sottolinea nuovamente la perfetta ubbidienza di Mosè ed Aronne. E nel momento in cui Mosè ed Aronne fecero come il Signore aveva ordinato, cioè furono percosse le acque, queste divennero come il sangue. Una vera tragedia per l'Egitto. Non si sa esattamente in che cosa consistesse questo prodigio. È stato suggerito che nel momento della piena ci sia stato uno sviluppo inconsueto di esseri organici, minuscoli, una sorta di fungo o alga che soffocava ogni forma di vita. Questo aveva un effetto devastante perché provocava la moria di pesci e di ogni animale acquatico, in modo che tutto il fiume risultava infetto. Anche se si è avuto un concorso di cause naturali, bisogna osservare che il miracolo prodigio consiste nel fatto che ciò sia accaduto proprio nel momento stabilito da Dio. Quale solenne avvertimento abbiamo in questo evento? Come dice la Scrittura, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto. Che il Signore ci aiuti quindi ad accogliere questa sua parola.
1: Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Luca, capitolo 19. E Gesù, essendo entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo, perché gli aveva da passare per quella via. E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua». Ed egli s'affrettò a scendere e l'accolse con allegrezza. E veduto ciò, tutti mormoravano dicendo: «È andato ad albergare da un peccatore». Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: «Ecco, Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualche cosa, gli rendo il quadruplo». E Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figliuolo di Abramo, poiché il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito». Or come si ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio stesse per essere manifestato immediatamente. Disse dunque: «Un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura d'un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 suoi servitori, diede loro 10 mine e disse loro: «Trafficate finché io venga». Ma i suoi concittadini l'odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata per dire: «Non vogliamo».

0: «Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10». Ed egli disse: «Va bene, buon servitore, poiché sei stato fedele in una cosa minima, abbi podestà su 10 città». Poi venne il secondo dicendo: «La tua mina, signore, ha fruttato 5 mine». Ed egli disse anche a questo: «Tu sii sopra 5 città». Poi ne venne un altro che disse: «Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei uomo duro. Tu prendi quel che non hai messo e mieti quel che non hai seminato». Ed il padrone a lui: «Dalle tue parole tu giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quel che non ho messo e mieto quel che non ho seminato. E perché non hai messo il mio denaro alla banca ed io al mio ritorno l'avrei riscosso con interesse?» Poi disse a coloro che erano presenti: «Toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine». Essi gli dissero: «Signore, egli ha 10 mine». «Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Quando poi a quei miei nemici che non volevano che io regnassi su loro, menateli qua e scannateli in mia presenza. E dette queste cose, Gesù andava innanzi salendo a Gerusalemme. E avvenne che, come fu vicino a Betfage e a Betania presso al monte detto degli Ulivi, mandò due discepoli dicendo: «Andate nella borgata di rimpetto, nella quale, entrando, troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è mai montato alcuno. Scioglietelo e menatemelo. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte così: il Signore ne ha bisogno». E quelli che erano mandati partirono e trovarono le cose come egli aveva lor detto. E come essi scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero loro: «Perché sciogliete il puledro?» Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». E lo menarono a Gesù, e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero montar Gesù. E mentre egli andava innanzi, stendevano i loro mantelli sulla via, e com'era già presso la città, all'ascesa del monte degli Ulivi, tutta la moltitudine dei discepoli cominciò con allegrezza a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano vedute, dicendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi celesti». Ed alcuni dei farisei di fra la folla gli dissero: «Maestro, sgrida ai tuoi discepoli». Ed egli rispondendo disse: «Io vi dico che se costoro si tacciono, le pietre grideranno». E come si fu avvicinato, vedendo la città, pianse su lei dicendo: «Oh, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quel che è per la tua pace! Ma ora è nascosta agli occhi tuoi, poiché verranno su te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo del quale sei stata visitata». Poi, entrato nel tempio, cominciò a cacciare quelli che in esso vendevano, dicendo loro: «Egli è scritto: la mia casa sarà una casa d'orazione, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni». Ed ogni giorno insegnava nel tempio, ma i capi sacerdoti, gli scribi e i primi fra il popolo cercavano di farlo morire, ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Tu non ci ha promesso che tutto ci andrà bene, ma ci ha promesso che quello che ci andrà male quando abbiamo lui comunque sarà rivolto per il nostro bene. E quindi ho capito che non ero punita in qualche modo da Dio perché non ci vedevo, ma che era semplicemente una conseguenza che anch'io portavo. Magari io non ci vedo, un altro problema e cose di questo tipo, però semplicemente in conseguenza del peccato. E in ogni caso, che la prima cosa che vedrò davanti a me quando entrerò nell'eternità sarà la faccia di Gesù, e questo mi ha sempre consolato molto.
1: Stiamo parlando in questi giorni nei nostri programmi del problema della sofferenza. Ecco, non ho la pretesa di trovare la risposta definitiva a questo problema. Come ho avuto modo di dire nella puntata precedente, credo che la risposta finale poi risieda nella sovranità di Dio. È Lui solo che può dare le risposte. Dio solo conosce il vero perché, e credo anche che possa rivelarlo, forse non sempre, forse non secondo i nostri tempi, ma il Signore sa e opera per il nostro bene. La puntata precedente di Contrappunti è stata un po' una puntata che ci introduceva nella problematica della sofferenza. Come abbiamo sentito dalla testimonianza del nostro ospite, era Franco Liotti, anche chi è provato dalla sofferenza e costretto a vivere, come nel suo caso, su una sedia a rotelle, può vedere e riconoscere l'opera di Dio in suo favore, nonostante appunto una condizione che non si desidererebbe affatto. Sempre dalla sua testimonianza abbiamo potuto cogliere che il peccato in fondo è stato la causa di tutti i mali. Preciso, così come ha anche fatto Franco Liotti la volta scorsa, che non necessariamente è il peccato di chi soffre, ma il peccato in sé e per sé, quel peccato che è entrato nella storia dell'umanità nel giardino dell'Eden. E questo concetto verrà fuori anche dalla testimonianza che ascolteremo dalla voce di Olga Baldassi, della quale vi ho dato prima una piccola anticipazione. Malattia, disastri e corruzione sono tutti sintomi di un problema più profondo. La razza umana si è ribellata contro il Creatore. Ogni dolore, quindi ogni afflizione, ogni angoscia, sono i ricordi vivi della nostra situazione imbarazzante come esseri umani. Come un'enorme insegna, la realtà della sofferenza grida il messaggio che il mondo non è come Dio, il Creatore, intendeva che fosse. E da questa triste realtà non sfugge neppure il credente, come invece purtroppo a volte vuole farci credere una certa falsa teologia. Ecco, c'è da dire che per quanto riguarda il Figlio di Dio, la fede può sicuramente aiutare e può anche trovare risposte ai tanti nostri perché. Ecco, nella puntata di oggi vedremo che la sofferenza serve anche per metterci in guardia. Come dicevo, ascolteremo un'altra testimonianza e vedremo che ci sono effettivamente cose che non funzionano come invece dovrebbero. Tutto questo oggi, amici, a Contrappunti. Restate con me.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri. Pieri.
1: Allora, cominciamo le nostre considerazioni di oggi sulla sofferenza. Perché esiste? Ma potremmo dire per metterci in guardia. Ecco, vediamo un aspetto della sofferenza. Immaginiamo un mondo senza dolori. Come sarebbe? Da prima l'idea potrebbe sembrare anche molto attraente. Mai più mal di testa, e io personalmente ne so qualcosa, mai più mal di schiena, mal di pancia, mai più mal di gola. Ecco, sono queste, se vogliamo, cose anche relativamente di poco conto. Ma per contro, ecco, nessuna sensazione che ci avvertirebbe di un osso rotto oppure di un legamento spezzato, nessun allarme che ci avverte se un'ulcera sta perforando l'intestino, nessun disturbo che avverte che un tumore cancerogeno sta per invadere il corpo, e così via. Ecco, ricordo una volta di aver visto un servizio per televisione che parlava di un bambino che a causa di una certa malattia non provava alcun dolore. Il suo corpo non reagiva a nessuno stimolo causato, ad esempio, da una caduta, da una bruciatura, da frattura, eccetera. E questo bambino doveva essere seguito costantemente perché, ecco, non avrebbe potuto segnalare con il suo pianto che c'era qualcosa che non andava con il suo corpo. Ecco che allora, per quanto odiamo il dolore, dobbiamo anche ammettere che serve. Ci avverte quando qualcosa non va. Ecco che allora è la causa del dolore, piuttosto che il dolore stesso, il vero problema. Il dolore non è che un sintomo, una sirena, un campanello che suona quando una parte del corpo è in pericolo oppure sotto attacco. Ecco, cominciando con oggi e nelle prossime puntate, vedremo come il dolore, la sofferenza possono essere il modo in cui Dio ci avverte di almeno tre cose. La prima è che c'è qualcosa che non va nel mondo, poi che c'è qualcosa che non va con le creature di Dio e infine che può esserci anche qualcosa che non va in noi. Ma prima di proseguire faremo fra pochissimo uno stacco, poi sentiremo la testimonianza di Olga. Olga è una non vedente, una persona che è costretta a vivere con un handicap che la costringe a vivere in un certo modo. Tutto sommato però c'è da dire che Olga ha una vita che potremmo definire abbastanza normale. È sposata, ha un bambino, ha lavorato per anni in un'importante società e conosce, pensate, ben 8 lingue. Ecco, come ci dirà, e così come avevamo sentito anche da Franco Liotti nella puntata precedente, anche per Olga la sofferenza ha forse un aspetto diverso da quello che normalmente pensiamo e conosciamo, anche se dalla sua voce, e lo sentirete, potremmo dire che è una voce un po' fuori dal coro, nonostante il suo handicap. Ecco, allora fra poco la sentiremo, prima però, come dicevo, facciamo un intervallo musicale, lo facciamo ascoltandoci questa bella canzone di Crystal Lewis, si intitola Beautiful Ashes, cioè la bellezza al posto delle ceneri. Dopo vedremo anche cosa dicono le parole, intanto ce l'ascoltiamo insieme.

0: È una bella canzone questa di Crystal Lewis, Beautiful Ashes, dicono le parole. Egli dona bellezza al posto delle ceneri, dona forza al posto della paura, allegrezza in cambio del pianto e pace al posto della disperazione. Quando ti sembra che la tristezza e il dolore ti circondino, quando la sofferenza ti pesa tanto, allora sappi che il domani porta guarigione. Dio conosce il tuo bisogno e puoi credere a quello che egli ha detto. Quando ciò che fai ti ostacola nell'andare avanti, quando la paura sembra volere fare del tuo cuore la sua dimora, allora sappi che il perdono porta guarigione. Dio conosce il tuo bisogno e puoi credere a quello che ha detto.
1: Contrappunti.
0: Bene, allora a questo punto andiamo avanti e ascoltiamo la testimonianza di Olga, che è con noi al telefono. Olga, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Ecco, allora per cominciare e per fare un po' di conoscenza, direi raccontaci un pochino della tua storia.
2: Bene, io sono nata appunto non vedente perché mia madre ha avuto la rosolia in gravidanza e quindi ha atrofizzato il nervo ottico, per cui tutto quello che riesco a vedere è la luce e le ombre, quindi distingo tra il buio e la luce, ma non di più. Mm-hmm. E sono cresciuta in una famiglia che mi ha comunque accettato, a parte mio padre che invece se n'è andato perché non poteva sopportare il fatto che non ci vedessi, però da mia madre e i miei nonni, mia zia, sono stata cresciuta in un modo più normale possibile, infatti hanno sempre cercato di spingermi ad essere autonoma, di lasciarmi fare il più possibile, di insegnarmi a cavarmela in tutte le situazioni, e di questo devo veramente ringraziare il Signore e loro, perché mi hanno reso indipendente già fin da subito e quindi non ho dovuto poi soffrire in effetti. Infatti la mia vita è stata poco, molto poco caratterizzata dalla sofferenza per quanto riguarda l'handicap, proprio perché ho sempre avuto il senso dell'accettazione intorno a me fin da piccola, e mi ricordo che i miei compagni d'infanzia preparavano i giochi, anche giochi pericolosi tipo scendere a cavalcioni della ringhiera delle scale oppure arrampicarsi sugli alberi facendo delle evoluzioni strane, li preparavano per insegnarmeli, e uno di loro si bendava gli occhi e l'altro lo guidava, per cui facevano gli esperimenti prima e poi lo insegnavano a me per vedere come veniva. Quindi questa accettazione da parte degli altri mi ha portato a un'accettazione anche di me e anche dell'handicap stesso, che quindi non è mai stata una cosa che mi ha fatto molto soffrire o molto male. E poi nell'adolescenza ho cominciato a frequentare, prima ho frequentato l'Istituto dei Ciechi, dovrei dire, dalle elementari fino a tutte le medie, e poi alla scuola superiore invece sono stata inserita in una scuola cosiddetta normale, ho fatto lingue, prima 2 anni di liceo linguistico e poi ho cambiato su una scuola per traduttori e interpreti. Ed è stato in seconda liceo che ho conosciuto una ragazza credente che mi ha parlato del Signore, e prima di lei veramente me ne avevano parlato dei ragazzi scozzesi e inglesi. E poi il Signore mi ha fatto incontrare questa mia compagna di classe che mi ha continuato a parlare di Lui, e il 28 marzo del 1968 io ho accettato Gesù come mio salvatore personale, e questo ha veramente, mi ha dato la vista spirituale, mm-hmm, che ha contato molto di più per me della vista fisica, di cui peraltro ho continuato a non sentire la mancanza.
0: E per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, con questo rapporto com'era?
2: Ecco, l'ambiente di lavoro magari in certe situazioni è stato un pochino più difficile che non l'ambiente scolastico. L'ambiente scolastico è stato abbastanza, bene o male, anche lì sono stata accettata molto bene, tutto quanto. Nell'ambiente di lavoro anche quando sono riuscita a trovare un lavoro, però ci sono stati momenti io ho lavorato in diverse aziende prima di arrivare appunto alla grossa multinazionale per cui ho lavorato poi dopo, ma prima ho fatto la segretaria, ho fatto un po' di tutto in ditte piccole, e poi quando queste ditte bene o male hanno chiuso io ho dovuto cercare un lavoro, un nuovo lavoro, e lì hanno cominciato parecchie umiliazioni, perché la gente non riusciva a rendersi conto di come una persona che non ci vede possa fare un lavoro del tipo la traduttrice o la segretaria o cose di questo tipo. Mm-hmm. E allora mi davano tutte le scuse possibili, facevo i colloqui e poi dopo mi prendevano tutte le scuse possibili della serie il capo è allergico al cane, io ho un cane guida, quindi sì. E cose di questo tipo, oppure non so, venivano fuori con le scuse più tremende, per cui proprio più assurde, per cui era chiaro che erano scuse. Quando poi sono arrivata all'IBM è stato bellissimo, addirittura perché lì proprio il Signore ha aperto le porte nella maniera più incredibile e ho imparato un sacco di cose. Ho imparato a usare prima le macchine a scheda magnetica, poi ho imparato a usare i computer, prima i terminali con i sistemi grossi, poi alla fine i personal computer e così. E questo proprio mi ha aperto anche le porte della tecnologia, la quale permette comunque anche a uno che non ci vede di superare molto, molto bene l'handicap nel mondo del lavoro.
0: È bello quello che sentiamo dire. Dimmi anche qualcosa della tua famiglia, di tuo figlio.
2: Ah, mio figlio è incredibile, devo dire. Si chiama Alessandro e con l'aiuto del Signore, ma veramente lo dico proprio dal cuore, con l'aiuto del Signore, perché è stato proprio l'unico che mi ha aiutato in modo continuo, proprio permanente, ho avuto la possibilità di allevarlo da sola. Quindi ho fatto tutto io, mi sono curata a casa, figlio, eccetera, e poi quando lui ha avuto 3 anni io ho deciso comunque di rimanere a casa e lui adesso veramente sta dandomi un sacco di soddisfazioni perché accetta anche molto bene il fatto che io non veda, lui ecco. Ne è molto cosciente e forse proprio perché l'ho sempre accudito da sola, lui non ha sentito, diciamo, la mamma che non ci vede
0: mamma
2: diversa dalla mamma dell'amico che ci vede, perché bene o male io ho fatto per lui quasi tutte le cose che le altre mamme hanno fatto.
0: Ecco, senti Olga, una delle vicende che teniamo presente in queste puntate, che terremo presente in queste puntate, è sicuramente la storia di Johnny Erickson, che senz'altro tu conosci, e sappiamo che lei si è fatta certe domande. Ecco, forse mi chiedo, forse anche tu quando eri più giovane ti sei fatta domande sul senso della vita, sulla tua condizione, del perché non ci vedevi, se Dio aveva un piano per te. Ecco, domande di questo tipo. Mi chiedo e ti chiedo, ecco, te le sei fatte? Hai trovato delle risposte?
2: Ma devo dire che anche in questo forse sono un attimino anomala, in quanto ho trovato le risposte prima di farmi le domande. Nel senso che il Signore è stato così buono che proprio perché ero stata così ben accettata da piccola e quindi non avevo sentito la mancanza della vista, cioè non mi ero sentita particolarmente diversa, o meglio, sapevo di essere diversa, ma sapevo di essere accettata, che questa è la cosa secondo me importante.
0: Certo.
2: Il fatto che Gesù non ci ha promesso che tutto ci andrà bene, ma ci ha promesso che che quello che ci andrà male quando abbiamo Lui comunque sarà rivolto per il nostro bene. E devo dire che attraverso la guida di Francis Schaeffer, che era un grande scrittore, pensatore, credente, un grande anche evangelista delle generazioni inquiete degli anni 50, 60, 70 e così, ho avuto proprio le risposte prima ancora di pormi le domande in una maniera seria, cioè mi ha spiegato veramente come la sofferenza è semplicemente la conseguenza della ribellione dell'uomo verso Dio nel peccato originale. Peccato originale che non è Eva che ha mangiato la mela nel senso del peccato sessuale come dicono tanti, ma è proprio il mettersi al posto di Dio e il voler essere come Dio, quindi la gelosia e il desiderio di prendere il posto del creatore, noi che siamo creature. E quindi ho capito che non ero punita in qualche modo da Dio perché non ci vedevo, ma che era semplicemente una conseguenza che anch'io portavo, magari io non ci vedo, un altro problema e cose di questo tipo, però semplicemente in conseguenza del peccato. E in ogni caso che la prima cosa che vedrò davanti a me quando entrerò nell'eternità sarà la faccia di Gesù, e questo mi ha sempre consolato molto. Per cui non so, per me non è stato così difficile forse accettare la sofferenza, anche se capisco che non è un problema semplice da affrontare, ma proprio il Signore mi ha dato di affrontarlo in un modo forse più sereno di altri, anche credenti.
0: Grazie a Olga Baldassi. Ecco, senz'altro queste considerazioni che abbiamo sentito ci aiutano a vedere anche come ci siano persone che, nonostante quelli che sono i loro problemi, i loro handicap, non si sono chiuse in loro stesse, ma hanno trovato una risposta, un senso alla loro situazione, alla loro vita. Ecco, ma ritorniamo al nostro soggetto. Ricordate probabilmente quello che avevo detto prima: il dolore e la sofferenza possono essere anche mezzi mediante i quali il Signore ci avverte che c'è qualche cosa che non va nel mondo o con le sue creature, ma può esserci anche qualcosa che non va in noi. Ma vediamo oggi il primo punto, e cioè: c'è qualcosa che non va nel mondo? Punto di domanda. E beh, la risposta non può che essere sì. Come sappiamo, le tristi condizioni del nostro pianeta indicano che qualcosa è andato veramente storto. La sofferenza che noi sperimentiamo e l'angoscia che avvertiamo in altri indica che la sofferenza non ha discriminazioni razziali, sociali, religiose o morali. A volte può sembrare crudele, fortuita, senza senso, anche grottesca e spaventosamente al di fuori da ogni controllo. Brutte cose capitano a gente che cerca di essere brava, mentre invece cose belle capitano a gente che è contenta di essere cattiva. L'apparente ingiustizia di tutto questo ci ha toccati tutti da vicino. Dice D.N., autore di un libro intitolato «Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza». Mi ricordo di aver osservato mia nonna mentre moriva di cancro. I nonni erano venuti a vivere con la mia famiglia. Mia madre, un'infermiera qualificata, si occupò di lei negli ultimi mesi. E fu mia madre a somministrarle le medicine antidolorifiche. Il nonno voleva disperatamente che lei guarisse. Poi arrivò il giorno in cui arrivò il carro funebre e portò via il suo corpo fragile e consumato. Sapevo che sarebbe andata in cielo, ma stavo male lo stesso. Odiavo il cancro e lo odio ancora. Queste le parole di Diane. Ecco, pensiamo a tutta la sofferenza vissuta da amici, da colleghi, da familiari, vicini di casa, membri di chiesa. Non riusciamo quasi a credere a quanto sia lunga la lista, e la lista non è neanche completa. Tante volte queste persone hanno sofferto apparentemente per nessuna colpa da parte loro. Un incidente, un difetto congenito, una disfunzione genetica, un aborto spontaneo oppure un genitore violento, un dolore cronico, un figlio ribelle, una grave malattia, un male fortuito, la morte del coniuge oppure del figlio, una relazione incrinata, un disastro naturale. E poi la lista chissà quanto potrebbe essere ancora lunga. Ecco, non sembra proprio giusto, e a volte siamo tentati ad arrenderci alla frustrazione. Ma come possiamo risolvere allora tutto questo? Come facciamo a vivere con i fatti freddi della vita senza rinnegare la realtà o essere sopraffatti dalla disperazione? Dio non poteva forse creare un mondo dove nulla sarebbe mai andato storto? Non poteva fare in modo in cui la gente non avrebbe avuto la capacità di operare scelte sbagliate oppure fare del male agli altri? Non poteva fare un mondo dove la guerra, il dolore, la sofferenza, la morte non sarebbero esistiti? Ecco, la risposta è questa: avrebbe potuto farlo, ma non l'ha fatto. Il grande dono della libertà umana che egli ci ha dato, la capacità di scegliere, porta con esso il rischio di operare delle scelte sbagliate. Se tu potessi scegliere fra l'essere una creatura libera di pensare da sola in un mondo in cui le scelte sbagliate avrebbero prodotto la sofferenza, e essere invece un robot in un mondo senza dolore, ecco, per quale delle due scelte opteresti? Quale essere porterebbe più onore a Dio? Quale tipo di creatura lo amerebbe di più? potevamo essere creati come quelle bambole carine che funzionano a pile e dicono ti amo quando sono coccolate, ma Dio aveva invece altri progetti. Egli corse il rischio, passatemi il termine, di creare degli esseri che avrebbero potuto fare l'impensabile, perfino ribellarsi contro il loro creatore. Che cosa successe nel paradiso terrestre? La tentazione, le scelte sbagliate, le conseguenze tragiche distrussero, come sappiamo, la tranquillità dell'esistenza di Adamo ed Eva. Nel capitoli 2 e 3 della Genesi raccontano in dettaglio come Satana mise alla prova il loro amore per il Signore e fallirono. In termini biblici quel fallimento è chiamato peccato. È proprio come un virus che infetta il corpo, distrugge il sistema immunitario e porta alla morte, così anche il peccato si espande come un'infezione che passa da una generazione a quella successiva. Ogni generazione nuova eredita le conseguenze del peccato e il desiderio di peccare. Non solo l'entrata del peccato nel mondo ebbe degli effetti devastanti sulla natura degli esseri umani, ma il peccato portò anche il giudizio immediato e duraturo da parte di Dio. Il capitolo 3, sempre del libro della Genesi, ci racconta come la morte fisica e spirituale divennero parte dell'esistenza umana, come il parto divenne doloroso, come il suolo fu maledetto con erbacce che avrebbero reso molto difficile il lavoro dell'uomo e come Adamo ed Eva furono espulsi dal giardino dove avevano goduto una comunione intima con Dio. Nel Nuovo Testamento poi l'Apostolo Paolo descrisse l'intera creazione di Dio come qualche cosa che gemeva e aspettava con ansia il momento in cui sarebbe stata liberata dalla maledizione e dal decadimento e rifatta libera dagli effetti del peccato. Malattia, disastri e corruzione, ecco che sono tutti sintomi di un problema più profondo. La razza umana si è ribellata contro il Creatore, quindi ogni dolore, ogni afflizione, ogni angoscia sono ricordi vivi della nostra situazione imbarazzante come esseri umani. Come un'enorme insegna al neon, la realtà della sofferenza grida il messaggio che il mondo non è come Dio lo creò e come intendeva che fosse. Perciò la prima risposta è quella più basilare all'esistenza della sofferenza è che essa è la conseguenza diretta dell'entrata del peccato nel mondo. Il dolore ci avverte che una malattia spirituale sta consumando il nostro pianeta. Molte volte i nostri guai saranno semplicemente gli effetti collaterali del fatto che viviamo in un mondo decaduto. Ecco, ci fermiamo qui per il momento. Abbiamo visto insieme anche oggi alcuni aspetti della sofferenza. Come vi ho già detto, probabilmente non riusciremo a dare una risposta definitiva a questo problema, ma mi auguro che potremo avere un quadro composto da tanti e vari aspetti che compongono questo soggetto e che possono così aiutarvi nelle vostre riflessioni personali. Bene, noi continueremo a parlare di questo soggetto nel prossimo numero di Contrappunti in mia compagnia, quindi se siete interessati a questo argomento non perdetevi Contrappunti. Amici, grazie allora per essere stati con me anche quest'oggi, al prossimo numero e buon proseguimento come sempre, restate con noi.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, vi giunga gradito il saluto che Patrizia Dio vi rivolgiamo, rallegrandoci di essere insieme attorno alla parola di Dio per trarne una breve meditazione. Patrizia cortesemente ci leggerà dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni i versetti 24 e 25.

Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? Gesù rispose loro: sono per l'appunto quel che vi dico.

Grazie, Patrizia. Questa prima affermazione circa la sua deità fatta attraverso l'espressione divina io sono è unita alla necessità di una vera fede. Da qui la domanda dei giudei: chi sei? Che possiamo interpretare in vari modi. Interessante la risposta di Gesù. Mancando nei più antichi manoscritti in greco la punteggiatura, è possibile leggere questa frase in modi diversi. Prima come un interrogativo che Gesù rivolse principalmente a se stesso, come dicesse: perché continuo a parlarvi? Se così fosse, sembra presente nel Signore una certa stanchezza nel portare avanti una testimonianza ed un annuncio che non erano accolti. Questo dovrebbe insegnarci ad ascoltare attentamente e senza farcelo ripetere quanto il Signore ci dice. Già nel libro di Giobbe è scritto: Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Che tristezza. L'esclamativo è una seconda possibile lettura. Ve ne parlerò ancora. In questo caso Gesù avrebbe ribadita la sua affermazione mostrando di non temere la reazione dei giudei, sia quella che sia, perché conosce la verità che esprime ed è pronto a tutto per sostenerla e per divulgarla. Infine, la frase può avere il valore di una affermazione, di una conferma. Sono ciò che continuo a ripetervi. Davanti allo stupore dei giudei per una dichiarazione così importante e, sottolineo, così coraggiosa, Gesù l'avrebbe confermata per togliere ogni eventuale dubbio, assumendosene tutta la responsabilità. Direi che è questa terza ipotesi che viene generalmente favorita, anche se la scelta risulta difficile perché sembra maggiormente concordare con l'insieme del discorso. In questa ottica, la risposta del Signore Gesù ebbe il ruolo di confermare quanto andava sostenendo dall'inizio del suo ministero. Questa dichiarazione non era qualcosa che si aggiungeva o peggio contrastava con l'insegnamento precedente del Signore. Tentava di chiarire ulteriormente ciò che sembrava oscuro per dei cuori ottusi che si ostinavano a non credere, a non voler accettare l'evidenza, a rimanere ancorati ai loro schemi di pensiero. Comprendiamo così che nella parola rivelata dal Signore la verità è una sola, sempre una sola, a volte un po' nascosta, in certi casi maggiormente chiarita, ampliata, ma sempre la medesima verità. In caso di contrasti interpretativi, di verità opposte, si può solo pensare all'errore o alla menzogna dell'uomo, in quanto la parola del Signore non si contraddice mai. Al prossimo incontro.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Passo dopo passo.
3: Che oggi si sofferma su un versetto tratto dal Vangelo di Luca e che dice: nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Queste parole sono tratte da un dialogo che Gesù ebbe con un capo giudeo. Questi lo aveva chiamato maestro buono e Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Questa è una verità che noi esseri umani dobbiamo tenere ben presente. Gesù stesso non ha voluto escludersi, anche se lui stesso era Dio. La scrittura ci dice che non c'è nessuno giusto, neppure uno. Tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio, aggiungeva l'apostolo Paolo scrivendo ai Romani. L'uomo in genere non vuole accettare di essere un peccatore davanti a Dio. Non ho mai ucciso, non ho mai rubato, non ho mai fatto del male a nessuno, quindi non sono un peccatore, è il pensiero corrente, non è vero? Gesù a questo giovane però ha dovuto dire: nessuno è buono eccetto Dio. Quando gli condussero una donna adultera affinché la condannasse, Gesù aggiunse: chi è senza peccato scagli la prima pietra, e tutti se ne andarono. Dobbiamo allora riconoscere, confessare che anche se ci pare di non avere mai fatto del male davanti al Signore, siamo invece tutti peccatori. Ringraziamo dunque Dio perché il sangue di Gesù Cristo è l'unico che ci purifica da ogni peccato.

Salve amici ascoltatori, eccoci qui anche quest'oggi pronti, dopo aver pensato e ripensato e studiato e ripensato di nuovo, a presentarvi la conclusione dei nostri sforzi con una meditazione sulle gesta dell'Apostolo Paolo. Chi segue questi programmi viene a conoscere molto bene questi che è il propagatore del cristianesimo e colui che più di ogni altro ha definito la sua teologia. E lo discuteremo quest'oggi e lo troveremo mentre egli si mostra in un atto di grande coraggio. Lo faremo subito dopo il prossimo inno.

coraggio, coraggio, fatti coraggio. Si sente spesso dire questa esortazione e la si fa a persone che devono affrontare delle difficoltà. Ma come si fa a farsi coraggio? Don Abbondio infatti dice: ma uno il coraggio non se lo può mica fare da sé. È vero questo? Che cos'è che genera coraggio in una persona? È il dottor J. Adams che ha detto che una donna che davanti a un topolino griderà spaventata e salirà su una sedia o su una tavola, ma non esiterà affatto ad affrontare una tigre che sta minacciando uno dei suoi figli. Perché? Cos'è che è cambiato? Amore. Una madre ama i propri figli e non esita affatto a esporsi al pericolo. E così fu con l'apostolo Paolo, con le migliaia di martiri dopo di lui che non esitarono a dare la loro vita piuttosto che rinnegare il Salvatore. Amore. Oggi tutti ci si chiama cristiani, ma come mai il nostro cristianesimo non ci costa niente? Oppure ci costa assai? Dipende dall'amore. Esaminiamo mentre l'apostolo Paolo ci definisce la sua conversione.

Nel 22° capitolo del libro degli Atti, noi troviamo l'Apostolo Paolo che dà la sua testimonianza di come il Signore gli parlò e lo portò alla conversione. Cominciamo a leggervi il resoconto dal 3° versetto e andremo giù fino al 24°. Atti capitolo 22, cominciando col 3° versetto. Io sono un giudeo nato da Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigida osservanza della legge dei padri, e fui zelante per la causa di Dio come voi tutti siete oggi, e perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il concistoro degli anziani, dai quali, avendo pure ricevuto lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per andare e legare e condurre a Gerusalemme anche quelli che erano quivi perché fossero puniti. Ora avvenne che mentre ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco sul mezzogiorno, di subito dal cielo mi folgoreggiò d'intorno una gran luce, e caddi in terra e udì una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed io risposi: chi sei tu, Signore? Ed egli mi disse: io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Or coloro che erano meco videro bene la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Ed io dissi: Signore, che debbo fare? E il Signore mi disse: levati, va a Damasco, e quivi ti saranno dette tutte le cose che ti ho ordinato di fare. E siccome io non ci vedevo più per il fulgore di quella luce, fui condotto per mano da coloro che erano meco, e così venni a Damasco. Ora un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano qui vi rendevano buona testimonianza, venne a me, e standomi vicino mi disse: fratello Saulo, recupera la vista. Ed io in quell'istante recuperai la vista e lo guardai. Ed egli disse: l'Iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca, poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute e udite. Ed allora che indugi, levati, sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Ora venne dopo che io fui tornato a Gerusalemme, che mentre pregavo nel Tempio fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: affrettati ed esci prestamente da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. E io dissi: Signore, essi stessi sanno che io incarceravo e battevo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. E quando si spandeva il sangue di Stefano, il tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo le vesti di coloro che l'uccidevano. Ed egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano ai gentili. E l'ascoltarono fino a questa parola. Poi alzarono la voce dicendo: togli via un tal uomo dal mondo, perché non è degno di vivere. E come essi gridavano e gettavano via le loro vesti e lanciavano la polvere in aria, il tribuno comandò che gli fosse condotto dentro la fortezza e inquisito mediante i flagelli, al fin di sapere per qual cagione gridassero così contro di lui. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo interessante passaggio della sua santa parola.

0: Nell'ottavo capitolo del Vangelo di Giovanni, Gesù ci dice che il diavolo è bugiardo ed è padre di ogni menzogna. Se noi volessimo prendere fra le innumerevoli bugie che egli dissemina nella mente delle persone, la più subdola, la più dannosa, di certo dovremmo scegliere quella che costantemente è ripetuta un po' da tutti al giorno d'oggi, quando parlano della loro relazione spirituale con Dio. Tutte le religioni sono uguali, tutte le chiese sono buone, sono tutte vie che per diversi mezzi conducano alla stessa meta. Avete mai sentito dir questo? Noi lo sentiamo dire e ridire continuamente. Tanti ammirano la nostra fede, approvano le nostre dottrine, considerano giusti i nostri insegnamenti, ma quando domandiamo loro se desiderano unirsi a noi con una professione di fede in Cristo Gesù, allora è quando ci viene detto: tutte le religioni sono uguali, tutti andiamo nello stesso posto, tutti crediamo nello stesso Dio. Ebbene, amico, questo non è affatto vero. No, tutte le religioni non sono uguali e non è neppure vero che tutte le religioni conducono alla stessa meta. Tutte le religioni avranno fra loro certe affinità. Tutte impartiranno buoni insegnamenti, tutte saranno basate su ottimi principi morali, ma no, non tutte le religioni conducono alla stessa meta, poiché una sola conduce al cielo e tutte le altre portano alla perdizione. In quanto a credere in Dio, questo non dovrebbe stupirci, ci credono tutti in Dio. L'Apostolo dice che pure il diavolo ci crede e trema. Sì, ascoltatori, le religioni saranno tante, ma la via del cielo è solo una, e questa non è una religione, ma è una relazione personale con Cristo, così come egli ce l'ha lasciata scritta nel Nuovo Testamento. Il libro degli Atti ci narra la conversione di tanti individui e nell'episodio che abbiamo poco fa letto troviamo l'Apostolo Paolo che ancora una volta narra la storia della sua conversione. Qui lo troviamo che testifica della grazia del Signore davanti alla folla di Gerusalemme. No, Paolo non credeva che tutte le religioni erano uguali. Egli non credeva che esse erano mezzi o vie che conducono alla stessa meta, poiché Paolo aveva una religione, la religione più antica, quella che godeva della più ricca tradizione, la religione che trovava appoggio e autenticità negli innumerevoli miracoli che Dio aveva operato per mezzo d'essa. Paolo era cresciuto in quella religione, ne aveva preso tutti gli insegnamenti conseguendo in essa il titolo di dottore. Paolo amava quella religione e in essa era zelante, e non solo, ma era quivi rispettato e stimato dal sommo sacerdote, dal sinedrio e da tutto il popolo. Paolo ne era il difensore, e quando il nascente cristianesimo cominciò a fare la sua comparsa in Gerusalemme e in Giudea, fu Paolo che con feroce zelo ne perseguitò accanitamente i seguaci, imprigionandoli, torturandoli e anche uccidendoli. Certo, se tutte le religioni erano uguali e tutte conducevano alla stessa meta, Paolo sarebbe stato uno stolto ad abbandonare la posizione che nella sua chiesa aveva conseguito e la stima che qui vi godeva del clero e del popolo stesso. Ma Paolo, benché amasse le tradizioni dei padri, benché a fondo conoscesse gli insegnamenti della sua chiesa, egli pure era ben cosciente della sua vera posizione di peccatore davanti a Dio. Paolo mai aveva immedesimato Dio con la Chiesa, mentre in questa egli poteva considerarsi irreprensibile, egli davanti a Dio si sentiva perduto. Paolo sapeva che tutti i suoi sacrifici e le sue offerte e la stretta osservanza del precetto non potevano salvarlo. Paolo sapeva che la Chiesa non salvava nessuno. Egli aveva bisogno di un Salvatore, del Messia, e quando per grazia di Dio il Messia gli fu rivelato in Cristo Gesù, egli non esitò un istante ad abbandonare per lui la sua religione, le tradizioni dei padri, le care e impressive cerimonie, la sua alta posizione, la fama e il rispetto. Anzi, egli stesso più tardi scriverà che tutte queste cose egli le reputò tanta spazzatura in confronto alla conoscenza di Cristo Gesù. E così leggiamo che Paolo lasciò la sua chiesa, come si dice oggi, cambiò religione e fu considerato un vigliacco, fu schernito, deriso, incompreso, perseguitato. La stima che il clero aveva di lui si tramutò d'un tratto in odio feroce e la sua morte fu la cosa più desiderata dalla nazione giudaica. È facile andare dietro alla maggioranza, è facile nascondere le proprie convinzioni religiose dietro il manto delle tradizioni umane. È la voce della coscienza che ci chiede di lasciarla e che ce le dichiara ingiuste. È facile pure anche soffocarla. È facile far tutte queste cose per tenere, come si dice, la pace in famiglia, per far bella figura, per apparire bene con il resto delle persone che si conosce. Oggigiorno tanti sono quelli che sono in aperto disaccordo con la propria Chiesa, che giornalmente violano i bandi di essa emessi sul matrimonio, sul controllo delle nascite, sui digiuni, sugli aborti, su consimili leggi. Tanti sono quelli che disapprovano i cambiamenti, le innovazioni, che sono contro a ciò che viene fatto, ma però non hanno il coraggio di sostenere le proprie convinzioni e invece di cercare di investigare per la verità restano dove sono, come sono, scontenti, indifferenti, scettici, non curanti della propria coscienza né di Dio che li condanna. Restano perduti. Ma Paolo non era così. Quando si accorse che la sua religione non era la giusta, egli ben seppe obbedire ai comandi della sua coscienza e seppe ben obbedire gli insegnamenti che il Nuovo Testamento gli stava dando. Amico, cosa faresti tu se d'un tratto tu fossi anche nella stessa posizione, se ti fosse rivelato che la tua religione non è la giusta? Avresti tu il coraggio di Paolo? Certo, tu non avresti l'opposizione che Paolo ebbe, ma dovresti anche tu rinunciare agli innumerevoli benefici che Paolo aveva. Ma lo stesso ti troveresti davanti a una dura decisione, un passo difficile. Ne avresti tu il coraggio? Ameresti tu così tanto il Signore che per conoscerlo, che per obbedirlo, tu abbandoneresti gli insegnamenti dei tuoi padri e rischieresti il ridicolezzo, l'incomprensione e forse anche la passiva persecuzione dei tuoi? O non dire di no, perché se tu in realtà ami il Dio e tu lo cerchi e vuoi conoscerlo, vuoi sentirlo vivo in te, da lui riceverai la pace e la salvezza e la potenza che tu hai bisogno. Paolo lo fece non perché il cristianesimo gli offriva una posizione migliore, non perché gli furono proferte ricchezze, ma perché amava il Dio con tutto il cuore e voleva obbedirlo. Oh amico ascoltatore, se tu pure vuoi obbedire Dio, se tu pure cerchi la salvezza della tua anima, se tu pure sei in contrasto e cerchi un cambio, tu devi smettere di obbedire alla Chiesa, di dar retta agli uomini, di seguire ciecamente i precetti che ti sono stati tramandati e cominciare ad esaminare la rivelazione della verità di Dio come Egli ti ha lasciato nella sua parola. Ora ci si dirà, ma noi amiamo il Signore, già seguiamo i Suoi insegnamenti come ci vengono dati dai Suoi ministri e dalla Sua Chiesa, i quali sono, noi siamo membri, non è vero? Paolo era pure convintissimo che la sua chiesa era la vera, l'unica chiesa che Dio aveva nel mondo. Infatti egli sfidò il mondo in difesa di essa, ma quando egli riesaminò per conto proprio le sacre scritture, in essa vide che una grande differenza esisteva con gli insegnamenti e le pratiche della sua chiesa, e per lui non fu difficile fare una scelta, e fedele al Signore non volle far compromessi e seguì e ubbidì e si abbandonò alla parola di Dio. Ben si espresse il profeta Geremia in questo riguardo quando scrisse: maledetto è l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio. Non nessuno di noi può ciecamente confidarsi in ciò che l'uomo ci dice, specie quando si tratta di una cosa così importante come la nostra relazione con Dio, come la salvezza dell'anima nostra. Solo la Sacra Scrittura e la Bibbia può essere la nostra guida, poiché essa mai cambiò e nelle sue promesse noi possiamo contare e appieno confidare. Paolo crebbe e fu istruito ai piedi di Gamaliel, il più noto e saggio maestro che il giudaesimo abbia mai avuto. Paolo rispettava ed amava questo caro uomo, ne stimava la saggezza e l'onestà e la profonda dottrina, ma non esitò a metterlo da parte quando si avvide che i suoi insegnamenti contrastavano con le sacre scritture. E amico, benché Paolo così subì persecuzione, benché in questo passaggio stesso lo vediamo circondato fra una folla che cerca di ucciderlo, Paolo non scapitò affatto a confidarsi nella parola di Dio. Benché egli stesso si dichiarasse il capo dei peccatori, egli riceve per mezzo d'essa la salvezza della propria anima e una pace e una serenità e un coraggio che né persecuzioni né prigioni né martiri poterono mai rubargli. Amico, le religioni saranno tutte uguali. Infatti tutte insegnano che siamo peccatori e che dobbiamo appagare la giustizia di Dio per i nostri falli, ma solo una religione, quella di Cristo, differisce da tutte le altre e vi differisce nel fatto che mentre tutte le religioni insegnano che la salvezza va meritata, va guadagnata con le nostre buone opere, con mortificazioni, eccetera, la religione di Cristo insegna che noi siamo salvati non per le opere, ma per la grazia mediante la fede. Amico, mentre tutte le altre religioni ti impongono comandamenti e precetti e ti portano alla morte senza alcuna certezza o garanzia di salvezza, la religione di Cristo, quella che Paolo abbracciò e che propagò, ti promette di salvarti nell'istante stesso in cui tu, abbandonando le dottrine degli uomini ed ogni tentativo di salvarti stesso, ti affidi a Cristo ponendo la tua fiducia nella sua morte propiziatoria e ti lascerai rivestire dalla sua giustizia. Ma per far questo occorre amore. Amore profondo, sincero verso Cristo, poi coraggio, coraggio di lasciare le cose vecchie per cose nuove. Hai tu questo amore per Cristo? Noi preghiamo che tu lo abbia e che tu lo voglia mettere ora in pratica, abbandonandoti completamente alla volontà di Cristo. Che Dio ti benedica.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Ed eccoci ancora insieme, questa volta annunciati da un fischio tremendo, qui nelle cuffie mi ha quasi assordato. Cuffie, cioè fischio dovuto appunto alle cuffie e al microfono che è aperto prima che... Insomma, dettagli tecnici che non ci capisco niente, è la cosa che mi ha rovinato l'orecchio. Chiedo venia, nonché scusa, per questo inizio un po' scioccante, un po'... Beh, insomma, vabbè, non tutte le ciambelle riescono col buco, come dice il vecchio saggio proverbio.

Chissà, forse quel fischio elettronico non ha fatto altro che come dire, prevenire altri fischi provenienti dalla audience. Che brutta parola, la audience. Vabbè, è una parola inglese pronunciata malissimo dal sottoscritto. Molto meglio pensare alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto, una famiglia paziente che mi riversa tanto affetto, tanta simpatia, tanto calore umano, che riversa su di me tutte queste cose per le quali io sono naturalmente sempre grato e felice. A giudicare dalla corrispondenza, dal tono delle lettere che continuano ad arrivare in redazione, per le quali siamo sempre grati, a dire la verità, di fischi non ce ne sono poi tanti. Anzi, fino adesso devo dire nessuno ha fischiato, per così dire. Nessuno mi ha mandato neanche un pomodoro marcio per posta. Forse perché costa troppo, quindi chissà. Comunque, scherzi a parte, grazie veramente ancora una volta per le tante, tante manifestazioni di affetto, di simpatia, di calore umano, di apprezzamento per il programma, per il lavoro svolto dalla redazione e dal sottoscritto. Siamo felici che questi nostri sforzi incontrino così questo benvenuto da parte del resto della famiglia. Siamo alle prese, come sai, con il 14° capitolo del libro del Levitico. Un libro, a dir la verità, così, guardando alla superficie, con uno sguardo molto superficiale, molto frettoloso, un libro che potrebbe apparire noioso, che potrebbe apparire rimosso dalla nostra realtà, che potrebbe apparire inutile, quasi. Bene, invece, visto che siamo già al 14° capitolo, come dico, abbiamo fatto già diverse occasioni commenti sulla linea che il libro invece ha tanto da dirci. Il libro ha tanto da insegnarci, non solo il libro del Levitico ovviamente, ma tutto il libro più letto, cioè la Bibbia. Abbiamo parlato più volte, tante volte, praticamente in ogni trasmissione ripetiamo questa cosa, facciamo questa affermazione. Nel libro più letto sono contenuti principi, lezioni, insegnamenti che trascendono il tempo e lo spazio. Ecco, questa frase la ripeto perché mi piace proprio tanto e la voglio ripetere ogni volta, perché proprio esprime in un modo molto vero, molto reale la verità del contenuto biblico. Verità che trascendono, che vanno al di là, che non si fermano davanti ai confini di spazio e ai confini di tempo. In altre parole, quello che Dio ha detto, ciò che Egli ha pronunciato, vale in ogni tempo, in ogni situazione, in ogni cultura, in ogni società, in ogni civiltà. Non ci sono limiti di tempo, non ci sono mode che possano far impallidire i principi stabiliti da Dio. Le mode umane cambiano, i principi divini non cambiano. Ecco perché è assurdo dire: in questi tempi moderni dovremmo sbarazzarci dei tabù religiosi. Innanzitutto, spesso e volentieri, di tutto si tratta tranne che tabù. E poi, appunto, questa affermazione proprio tradisce la mancanza di conoscenza, l'ignoranza di quelli che sono i principi biblici, i principi divini. E nel libro del Levitico, di principi divini che trascendono, che non conoscono limiti di spazio e di tempo, ne abbiamo già incontrati tanti. Un altro è proprio quello che stiamo esaminando in questo 14° capitolo. E qual è questo principio? Il principio che il peccato va visto come tale, va trattato come tale, non possiamo sorvolare, non possiamo soprassedere, non possiamo far finta che nulla sia accaduto. All'interno, nel contesto della società israelita, quando una persona veniva sorpresa affetta dalla lebbra, doveva essere radiata dalla società, non poteva più far parte del tessuto della comunità, doveva essere estromessa. Ora, questa poteva essere vista come qualcosa di crudele, un atteggiamento crudele da parte della società, ma era una forma, una misura
di protezione per il resto, per gli altri elementi, per gli altri cittadini. Una volta infetta, la persona lebbrosa non poteva rimanere a contatto con persone sane. Perché? Perché queste avrebbero contratto la malattia e sarebbe poi stata quindi un'ecatombe. Abbiamo detto che anche se ai nostri tempi, nel nostro mondo occidentale, la lebbra sia praticamente una malattia sconosciuta, la Bibbia parla di lebbra anche in senso simbolico, in senso figurato. Ed è questo il filo che noi vogliamo riprendere. Il lebbroso non poteva andare al tabernacolo per far controllare, per farsi controllare. Il sacerdote doveva uscire, doveva andare dal lebbroso. Doveva farlo per controllare prima di tutto che si trattasse di lebbra. In secondo luogo che, pur se fosse stata lebbra, doveva controllare nel caso ci fosse stata una guarigione. L'iniziativa, ripetiamo, non poteva prenderla la persona affetta dalla malattia. Il sacerdote usciva dalla città e andava incontro, andava a trovare il lebbroso per, o il presunto tale, o la persona che era stata lebbrosa adesso era guarita. E questo, abbiamo detto, è una, questa è una bella immagine di Gesù Cristo che lascia la gloria del cielo per venire incontro a me, spiritualmente lebbroso, peccatore. Abbiamo detto il lebbroso era separato dal resto della società, dalla comunità. Il lebbroso era separato dal sacerdote, era separato da tutti quelli che erano i riti e le cerimonie. Non poteva avvicinarsi all'altare. Io nel mio stato di peccato non posso avvicinarmi a Dio. Ho bisogno di qualcuno che mi venga incontro, ho bisogno di un mediatore. Questo mediatore nel linguaggio biblico è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio incarnato, Dio che ha assunto sembianze umane. Dio che si è identificato con la mia situazione, con la mia condizione di essere umano, senza però macchiarsi di peccato. Se si fosse macchiato di peccato, non sarebbe stato un mediatore, non sarebbe servito a nulla questo suo identificarsi con me. Ma proprio perché ha indossato l'umanità, ma un'umanità priva di peccato, allora Gesù Cristo, Dio fatto carne, ha potuto essere, è il perfetto punto d'incontro fra divino e umano. Ora, anche nella cerimonia, come vedremo dopo una breve pausa musicale, anche nella cerimonia descritta nel 14° capitolo dei due uccelli, uno dei quali viene ucciso, l'altro viene lasciato libero, anche lì troviamo una ricca simbologia della persona e dell'operato di Gesù Cristo. Ma questo, ripeto, lo vedremo fra poco, dopo che ci saremo concessi una breve pausa musicale.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e è grato che tu abbia scelto questa frequenza, questa emittente. Siamo alle prese con il libro del Levitico, alle prese con principi che non conoscono confini di tempo e di spazio.

Il rituale prescritto per pronunciare il lebbroso guarito è a dir poco singolare, insolito, ma molto bello. In ogni particolare vediamo nascosto un messaggio molto, molto profondo, molto toccante. Per esempio, si parla di due uccelli, uno dei quali veniva ucciso, l'altro veniva poi liberato. L'uccello che veniva ucciso, veniva ucciso sul vaso di terra, un vaso di terracotta contenente acqua fresca, quindi non acqua stagnante, acqua che era stata messa in quel vaso da tanto tempo, ma acqua fresca, acqua corrente, come dice il testo. Quest'acqua corrente e quest'acqua viva rappresentano in un modo molto bello la presenza dello Spirito, lo Spirito di Dio. Era inoltre necessario avere due uccelli e non uno solo per illustrare il significato fondamentale della risurrezione. L'uccello vivo veniva immerso nel sangue dell'uccello ucciso, come per metterlo in stretto rapporto con lui. Poi l'uccello vivo veniva liberato, lasciandolo volar via. Ciò allegoricamente significava appunto che Cristo si sacrificò a causa dei nostri peccati, ma che risuscitò. In questo modo il suo sacrificio, la sua morte, la sua risurrezione è qualcosa di attuato, qualcosa di storico, qualcosa che è avvenuto una volta per tutte. E questo avvenimento racchiude in sé tutta la potenza salvifica e ricreatrice dell'universo. Non c'è più bisogno di aggiungere nulla alla morte e alla resurrezione di Cristo. Non c'è più bisogno di ulteriori riti, sacrifici e cerimonie. Altrimenti renderemmo Dio bugiardo e renderemmo l'operato di Cristo incompiuto, imperfetto. E invece, quali sono state le ultime parole di Gesù sulla croce? È compiuto. È finito. Tutto ciò che mi avevi dato da fare, Padre, l'ho fatto. Mi sono sottomesso alla tua volontà, sono stato obbediente. Non l'ha detto in così tante parole. Io sto facendo una parafrasi. Sto spiegando cosa quelle due parole che Cristo ha pronunciato poco prima di spirare, cosa significhino. È compiuto. È fatto. Dopo la morte, naturalmente, c'è la resurrezione, l'uccello che vola via, libero, all'aria aperta. Una prova di vita. Una prova di un'energia vitale che si libra per l'universo. Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. Dunque, state saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù. Questo è il richiamo che Paolo fa ai cristiani della Galazia. Questo, fra l'altro, significa che non dobbiamo più lasciarci avviluppare da riti religiosi, da cerimonie, dal legalismo farisaico. E tutto il libro dei Galati, la lettera dei Galati, ti ricordo, il contesto della lettera di Paolo ai Galati è proprio quello della libertà cristiana. I Galati, dopo aver conosciuto, dopo aver assaporato la libertà in Cristo, per qualche ragione volevano di nuovo assoggettarsi a leggi e cerimonie e prescrizioni che non avevano nulla a che vedere con la loro salvezza, con la loro posizione in Cristo. Cristo ha preso il mio posto, ha pagato il mio debito, il tuo debito, poi è risuscitato. Quindi il cristiano ora può essere libero, come quell'uccello liberato. Libero di amare, libero di scegliere di seguire il Maestro, libero di esprimere la propria guarigione, la propria integrità interiore e esteriore.
libero di essere servo. In che senso servo? Nel senso che sceglie di obbedire alle richieste del Maestro, agli insegnamenti del proprio Signore. Libero di scegliere di seguire le orme del falegname di Nazareth, il Figlio di Dio, il Signore, il Salvatore, il quale disse

Ora al rituale descritto nel Levitico per la purificazione dei lebbrosi, il fatto che il sacerdote dovesse spruzzare l'acqua 7 volte su di loro fa pensare alla completezza, alla perfezione. Nel linguaggio biblico, infatti, il numero 7 spesso indica perfezione. Quel gesto significava che quell'uomo o quella donna era ormai immune per sempre dalla lebbra, che una volta per tutte era stato purificato, per sempre. Ciò significa, spiritualmente parlando, che in questo mondo vi sono solo 2 categorie di persone: i lebbrosi ancora tali e i lebbrosi guariti. Cioè vi sono peccatori e peccatori salvati. Non c'è una terza categoria di persone. Così come c'è un inferno e un paradiso, senza una via alternativa o una via di mezzo.

Tornando al testo del libro del Levitico, leggiamo quanto segue. L'ottavo giorno prenderà due agnelli senza difetto, un'agnella di un anno senza difetto, tre decimi di un'efa di fior di farina, un'oblazione intrisa con olio. Il lebbroso guarito può finalmente far di nuovo parte della comunità del Signore. Ora può e deve comportarsi come tutti gli altri. Può e deve portare al Signore le offerte prescritte, come chiunque altro. E nota, non c'è più una terza presenza. La persona, una volta messa da parte, una volta estromessa, la persona una volta isolata, ora rientra a far parte della comunità e insieme a tutti gli altri è invitato all'altare del Signore. Ecco cosa accade quando io faccio di Cristo il mio sacerdote, quando io faccio di Cristo il mio Signore, il mio Salvatore. Sono di nuovo invitato alla presenza di Dio.

Ancora una volta è arrivato, purtroppo, il momento di doverci lasciare. Non prima però di averti dato appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, insieme alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto? Un abbraccio dal tuo Maurizio e a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte,

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, buongiorno, ciao.
2: Buongiorno Gianfranco e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Bentornato tra di noi.
2: Grazie.
0: Allora, noi abbiamo cominciato la volta scorsa a parlare di un tema veramente importante, qual è quello della famiglia. Per varie settimane abbiamo parlato di adolescenti, dei problemi collegati alla loro fascia di età, ma poi abbiamo detto, beh, è giusto anche proseguire nell'ambito familiare e vedere anche un po' quali sono le basi, anche da un punto di vista ovviamente normativo, biblico, dell'insegnamento biblico, quali sono le basi per la famiglia, per anche la vita di coppia, il matrimonio stesso che costituisce ufficialmente una famiglia. E abbiamo anche cominciato a parlare la volta scorsa del fatto che la famiglia, che mi sembra proprio uno dei baluardi anche della nostra società italiana, per secoli lo è stato, ma oggi va via via disgregandosi, è attaccata da tutte le parti. Viviamo in un'epoca sicuramente che è diciamo caratterizzata dal relativismo, dalla mancanza di valori assoluti, e anche la famiglia, che fino, ripeto, a forse qualche decennio fa, non di più, rappresentava un valore assoluto nella nostra società, diciamo anche solo quella italiana, oggi continua invece a dimostrare le sue falle, che sono grandi e sono tante. C'è un numero crescente, enorme di divorzi che stanno a testimoniare del fatto che oggi non si capisce più qual è il senso e il valore della famiglia. Quindi ci sono, anche da un punto di vista sociologico, immagino tantissime cose da dire al riguardo. Però la volta scorsa abbiamo cominciato anche, correggimi se sbaglio Gianfranco, a dare un'occhiata, diciamo, ai termini ai termini che dobbiamo usare per capirci quando parliamo di famiglia, di coppia, via dicendo. E mi sembra che proprio tu ci avessi dato alcune dritte riguardo a cosa si intende per famiglia, cosa si intende per rapporti di parentela, cosa si intende per matrimonio, giusto?
2: Sì, abbiamo visto che cos'era la famiglia e il matrimonio, in modo da poter identificare già i termini. Quindi abbiamo ricordato che matrimonio è l'unione socialmente riconosciuta,
0: certo,
2: approvata tra due individui adulti. Quindi il concetto del matrimonio civile, cioè del riconoscimento ufficiale con le relative precedenti pubblicazioni, ha proprio questo ruolo di rendere pubblico un rapporto che due persone hanno deciso di contrarre fra di loro di fronte a tutta la società. Una volta questo veniva sancito con grandi feste, con pantagruelici banchetti e cose di questo genere, perché quello era il modo per rendere pubblica la cosa. Adesso questo ruolo viene espletato dagli ufficiali di Stato civile in modo particolare. Poi, come sappiamo, poi il banchetto matrimoniale è pur sempre una simpatica, anche se spesso molto costosa, certo, appendice.
0: Infatti, però diciamo, se magari una volta si parlava di famiglia o comunque si cominciava a utilizzare il termine famiglia soltanto in seguito all'occasione di un matrimonio, quindi di un'unione ufficialmente riconosciuta fra due persone adulte, oggi mi sembra che si parli di famiglia anche in altri casi e con altri presupposti.
2: Sì, ci sono, potremmo vedere due cose. Uno è il tipo di famiglia, perché a volte si parla di famiglia o di nuclei familiari, ma intendiamo varie cose.
0: Esatto,
2: quindi
0: esatto.
2: Sempre di più nella nostra società ci sono quelle che vengono chiamate i nuclei solitari, cioè quelle famiglie composte da una sola persona, i single,
0: ecco,
2: come vengono adesso chiamati. Una volta era un'eccezione che una persona vivesse fuori dalla sua famiglia di origine senza essere sposata. Adesso è sempre più comune che, pur non essendo sposati, una persona vada a vivere da sola,
0: e
2: al di fuori del...
0: scusa, si chiama comunque un nucleo familiare lo stesso, quel tipo di vita solitaria, ecco.
2: Sì, perché viene essere costituito una nuova entità, perché dalla famiglia d'origine si stacca qualcuno che inizia una vita da solo, quindi di fatto è un nucleo familiare, anche se è da solo, come rimane quando una persona rimane vedova, o sempre più adesso divorziata.
0: Certo.
2: La sua famiglia esisteva, per qualche motivo si è disfatta, quindi la famiglia viene essere composta da un solo elemento. Quindi questo
0: è un tipo di famiglia.
2: Certo. Un altro tipo è quelle, ad esempio, chiamate senza struttura, cioè persone che vivono insieme ma che non sono sposate, per esempio possono essere due fratelli, due sorelle, parenti che si trovano, che vivono insieme per qualche motivo, come tante volte può succedere, magari per motivi di lavoro, persone che hanno un certo vincolo di parentela, possono essere dei cugini, possono essere dei fratelli, si mettono a vivere insieme per risparmiare sulle spese di casa, eccetera, eccetera. Quindi si forma anche lì una struttura abitativa, una famiglia, però senza una struttura interna, senza che ci sia un rapporto di matrimonio o così via.
0: Quindi è una cosa dettata piuttosto da necessità contingenti.
2: Sì, anche qui pensiamo magari in caso di lutti che due fratelli si trovano a rimanere orfani e a vivere quindi insieme perché magari hanno già l'età per poterlo fare.
0: Sì.
2: Un altro aspetto è quello, ad esempio, che lo standard attuale è quello della famiglia chiamata nucleare, cioè un nucleo familiare, un nucleo formato da marito, moglie e eventualmente dei figli. Quindi questo è più o meno lo standard che si è consolidato nella nostra cultura, nella nostra società. Normalmente la famiglia è composta da marito, moglie che vivono insieme con magari dei figli, magari no, ma questo è lo standard più comune, la cosa più comunemente osservata oggi.
0: Certo.
2: Poi ci può essere la famiglia estesa, quando magari ci sono dei nonni, degli altri parenti che vivono insieme, il nonno o la nonna che è rimasta sola, oppure può essere un parente, un fratello, un cognato che per varie ragioni di necessità, di opportunità, eccetera, vive insieme al nucleo familiare. Quindi è una famiglia nucleare ma estesa, c'è qualcun altro che fa parte del gruppo.
0: Ho capito. Quindi questo è ancora un altro tipo di famiglia che si può riscontrare abbastanza, forse frequentemente, nella nostra società.
2: Sì, anche se anche questo sta scomparendo sempre di più, perché ad esempio i parenti anziani che prima formavano questa famiglia estesa, perché quando erano da soli o quando avevano dei bisogni andavano a vivere con la famiglia di uno dei figli, adesso queste persone tendono a essere sempre più istituzionalizzate, cioè messe in ricoveri per anziani, in case di cura per anziani, eccetera, perché la famiglia adesso può sempre meno prendersene cura. Quindi la convivenza dei nonni è sempre meno osservata, tant'è vero che si stanno sviluppando sempre di più queste case di riposo per persone anziane che magari non sono più completamente autosufficienti, o che magari sono autosufficienti ma che i figli preferiscono non avere in casa perché non possono, tante cose.
0: Sì. Ci sono altri tipi di famiglia ancora a cui ci si può riferire, diciamo,
2: sì, più che altro uno, che è quello chiamato multiplo, cioè un nucleo familiare multiplo, quando magari ci sono due gruppi familiari che vivono insieme. Questo è sempre meno comune, ma era molto comune fino a qualche decennio fa. Pensiamo ad esempio alle famiglie patriarcali o di campagna, nei quali vivevano insieme nella stessa casa il patriarca, il padre con la moglie e i figli che erano sposati con i loro figli e così via. Era una cosa che era abbastanza comune fino a qualche decennio fa. Quindi, e questo a volte si riscontra anche nelle città attualmente per una ragione molto diversa. Allora era per avere forza lavoro per la campagna,
0: certo.
2: Adesso magari può essere per crisi di alloggi,
0: sì.
2: Quindi una nuova coppia vuole sposarsi, non trova casa e allora in qualche modo si installa nella casa di uno dei genitori, di una delle famiglie di origine,
0: certo.
2: Occupando magari una stanza o si divide l'appartamento in qualche modo in due, perché c'è questa crisi di alloggi o con prezzi inaccessibili all'inizio. Quindi troviamo questi tipi di strutture familiari che ovviamente comportano dei vantaggi e dei problemi in ognuna delle strutture. Questa è una cosa molto importante da tenere presente. La convivenza presenta dei vantaggi, magari anche di accudimento dei bambini, però nello stesso tempo presenta dei problemi di privacy, di indipendenza l'uno dell'altra, quindi ci sono ovviamente anche delle tensioni, quindi c'è questo aspetto. Una cosa che penso sia necessario evidenziare è che oltre a questi nuclei familiari che di base la maggior parte hanno il presupposto di un matrimonio, di una convivenza tra persone di sesso diverso, se le persone sono di sesso diverso sono sposate, adesso si stanno sviluppando sempre più altri tipi di convivenze,
0: esatto.
2: Delle alternative al matrimonio e alla famiglia così come era considerata o è ancora considerata attualmente, che è quella di gruppi, ad esempio dei comuni, il fatto di vivere in gruppo,
0: certo.
2: Specialmente era più di moda forse negli anni 70,
0: sì,
2: adesso
0: sì,
2: se ne parla meno, ma pensiamo anche soltanto ai kibbutz israeliani, è un esempio di vita comune, nel quale l'educazione dei bambini non è affidata esclusivamente ai genitori, ma al gruppo nel suo insieme. Quindi c'è molto meno il concetto della privacy, viene tutto vissuto molto più in comune. Ma pensiamo.
0: Forse
2: anche
0: quello della privacy è un concetto piuttosto occidentale o di alcuni paesi occidentali,
2: sì,
0: ma non è molto generalizzato.
2: Anche,
0: no?
2: Anche se per certi aspetti dobbiamo ricordare che nella Bibbia c'è qualche accenno a questo, quando nella prima forma di istituzione dell'unione matrimoniale viene riportato nella Bibbia che l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, cioè viene considerato una forma di distacco dalla famiglia originale per creare un nuovo nucleo familiare e quindi evitare quell'invischiamento che c'è spesso quando ci sono più generazioni che convivono e nei quali quindi viene essere difficile stabilire dei chiari limiti di responsabilità, ad esempio nell'educazione dei figli.
0: Infatti, e questo è un principio biblico che dobbiamo continuare a tenere presente anche nel prosieguo della nostra conversazione sulla famiglia, sul valore della famiglia, del matrimonio, proprio perché abbiamo detto fin dall'inizio che nel parlarne a noi interessa trovare dei riferimenti stabili che non mutino con il tempo o con le preferenze personali o con eventi che indirizzano un po' le mode nella nostra cultura, nella nostra società contemporanea. Quindi stiamo parlando del riferimento della parola di Dio. Gianfranco, mi sa che dobbiamo concludere qui, il tempo a nostra disposizione anche oggi è volato via. Spero che la prossima volta possiamo affrontare anche altri argomenti sulla famiglia, per esempio valutare anche la condizione appunto della famiglia nella società attuale, come si è arrivati, attraverso quali stadi si è arrivati alle condizioni attuali, magari diamo anche uno sguardo alle nostre spalle, alla storia dietro di noi per capire un po' certi sviluppi, se sei d'accordo.
2: D'accordo.
0: Va bene, allora buon lavoro intanto e grazie per il tuo contributo.
2: Grazie
0: di oggi.
2: Grazie a te, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, ci avviamo verso fine settimana. Magari per te che sei nuovo non sai di che cosa si tratta. Si tratta del libro più letto. Stiamo finendo l'Evangelo di Matteo. Il libro più letto è la Bibbia. Magari l'avrai già aperta, ti è capitato di trovartela davanti e di dire non ho capito niente. Ecco che non è facile effettivamente capire, e oggi Enzo parlerà del seppellimento di Gesù.
3: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Bentornati all'ascolto del libro più letto. Vi ricordo, per chi si fosse messo in ascolto solo da questo momento, che stiamo leggendo insieme il Vangelo di Matteo e siamo giunti al capitolo 27. Un capitolo, come vi sarete resi conto, molto intenso, molto importante. Infatti abbiamo visto ieri la crocifissione di Gesù e abbiamo visto come il centurione romano ha confessato che Gesù era veramente, secondo lui, il figlio di Dio. Ma c'erano altre persone che avevano assistito a questi fatti da lontano. Erano le donne che durante il suo ministero lo avevano seguito e assistito. Ma c'era anche un uomo che fece qualcosa veramente di speciale per Gesù. Possiamo scoprire questo dai versetti che vanno dal 57 al 61, sempre da questo capitolo 27 del Vangelo di Matteo. Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì, sedute di fronte al sepolcro. Fino a questo episodio non sapevamo che Giuseppe fosse un discepolo. È interessante notare che ciò che ha fatto fuggire gli apostoli ha fatto venire allo scoperto altri che fino ad ora avremmo potuto chiamare dei discepoli segreti. E Giuseppe d'Arimatea si fa avanti e dichiara la propria fede. Sappiamo da altri Vangeli che era un membro del Sinedrio, ma non era d'accordo con l'atteggiamento e le decisioni del gruppo. Stava aspettando sinceramente il regno di Dio e venne allo scoperto come seguace del Signore Gesù, mentre i suoi discepoli, i discepoli del Signore, erano dispersi, e Giuseppe chiede il corpo di Gesù. Giuseppe ha il coraggio di presentarsi a Pilato in qualità di discepolo di Gesù, chiedendo che gli fosse consegnato il suo corpo per la sepoltura. Giovanni ci dice che anche Nicodemo lavorò con Giuseppe durante i preparativi per questa sepoltura di Gesù. E troviamo questo episodio in Giovanni al capitolo 19, nei versetti 39 e 40. Questi due uomini, che finora sono stati in secondo piano, sono venuti allo scoperto come discepoli di Gesù. Il loro è un atto d'amore, un atto di rispetto. Giuseppe pone Gesù in una tomba nuova. Egli fu col ricco nella sua morte. Così aveva profetizzato Isaia. Poi la tomba è chiusa e due donne restano lì fuori. Come segno di fedeltà, invece, gli apostoli se ne sono andati.

A questo punto entrano nuovamente in scena Pilato e i sacerdoti. Leggiamo l'ultimo brano di questo capitolo, leggendo i versetti che vanno dal 62 al 66. L'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: "Dopo tre giorni risusciterò". Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: "È risuscitato dai morti". Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: "Avete delle guardie, andate, assicurate la sorveglianza come credete". Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Lo zelo del nemico è una conferma della resurrezione di Gesù. Se fossero andati via e avessero lasciato la tomba aperta, forse più tardi la loro spiegazione della tomba vuota sarebbe stata plausibile. Ma, amico mio, quando la tomba viene sigillata e un soldato romano resta lì a fare la guardia, la spiegazione secondo cui gli apostoli hanno rubato il corpo di Gesù suona alquanto sciocca. I nemici di Gesù si dettero un bel da fare per sigillare la sua tomba e la loro fatica fornisce una prova meravigliosa della sua resurrezione.

Stai ascoltando Il libro più letto. Un altro fatto interessante è che quando il Signore aveva detto ai discepoli che sarebbe risorto il terzo giorno, questi a loro volta l'avevano detto in giro e ne era giunta voce anche ai capi religiosi. Appena furono ricevuti di nuovo da Pilato, gli dissero: «Ascolta, Gesù affermò che sarebbe risorto il terzo giorno. Vogliamo essere sicuri che il suo corpo resti nella tomba». Certamente non credevano che sarebbe risuscitato, ma nemmeno gli apostoli credevano che sarebbe uscito vivo dalla tomba, come vedremo più avanti. Il tono usato da Pilato nella risposta ci fa capire come fosse, in un certo senso, ancora in urto con le autorità religiose per come si erano svolte le cose riguardo a Gesù. Abbiamo visto comunque che Pilato non aveva avuto il coraggio delle sue azioni e si era sottomesso alla volontà del popolo istigato dai capi sacerdoti. Ora è tutto finito e Pilato non vede l'ora di non sentirne più parlare. «Fate quello che volete», dice, e loro sigillano la pietra e mettono una guardia. Ma nel Salmo 16 è scritto: «Tu non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione». E così le guardie si dimostreranno inefficaci, come vedremo in dettaglio nel prossimo capitolo.

Arriviamo così al capitolo 28. In questo ultimo capitolo troviamo descritta la resurrezione di Gesù e il grande compito affidato poi ai discepoli. L'arco del Vangelo poggia su due grandi pilastri. Primo, la morte di Cristo, e secondo pilastro, la resurrezione di Cristo. Ascolta come l'Apostolo Paolo definisce il Vangelo in 1 Corinzi 15, nei versetti 3 e 4. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Nel capitolo precedente abbiamo visto la morte e la sepoltura del Signore Gesù, e in questo vedremo la sua risurrezione. Entrambe sono essenziali per la nostra salvezza. Gesù, è detto in Romani 4:25, fu fatto peccato per noi affinché potessimo diventare i giusti di Dio in Lui. L'evento principale dei Vangeli è la resurrezione. Tutte le altre religioni ricordano la morte dei propri leader. Solo la religione cristiana ricorda la resurrezione del proprio fondatore. Tutti gli altri leader religiosi sono morti. Solo Gesù è vivente. Questo è importante e indispensabile da sapere. Nessuno degli autori dei Vangeli dà un resoconto completo e dettagliato della resurrezione. Tutti riportano quell'aspetto di essa che contribuisce a portare avanti l'obiettivo dello Spirito. Perciò i quattro Vangeli presentano un quadro completo. Nessuno degli autori cerca di dare un quadro completo, ma solo ciò che gli serve a raggiungere il suo scopo. I quattro Vangeli devono essere sommati per dare il quadro completo, e nessuna contraddizione apparirà tra di essi.

0: Per quanto riguarda l'ordine degli eventi collegati alla resurrezione di Gesù, vorrei condividere con voi un appunto molto significativo che si trova nel commentario Scofield. L'ordine di ciò che avvenne, unendo i quattro resoconti, è come segue. Tre donne, Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e Salomè, si avviano al sepolcro seguite da altre donne che portano dei profumi. Le tre donne trovano la pietra spostata e Maria Maddalena va a dirlo ai discepoli. Troviamo questo in Luca al capitolo 23 e Giovanni al capitolo 20. Maria, la madre di Giacomo, si avvicina alla tomba e vede l'angelo del Signore. Così ci riporta Matteo 28, versetto 2. Ella torna indietro verso le altre donne che sopraggiungevano con le spezie. E nel frattempo Pietro e Giovanni, avvertiti da Maria Maddalena, arrivano, vedono e se ne vanno. Possiamo scoprire questo da Giovanni capitolo 20. E nello stesso capitolo troviamo che Maria Maddalena torna piangendo, vede i due angeli e poi Gesù. E se ne va appena lui la prega di andare dai discepoli. Maria, la madre di Giacomo, intanto ha incontrato le altre donne e tornando con loro vede i due angeli, come ci è riportato in Luca 24 e Marco capitolo 16. Anche loro ricevono il messaggio degli angeli e andando in cerca dei discepoli incontrano Gesù, come è riportato in questo capitolo 28, nei versetti dall'8 al 10. Oltre che a queste, Gesù poi apparve risorto ad altri, ai discepoli sulla via di Emmaus verso sera, agli apostoli eccetto Tommaso, 8 giorni dopo agli apostoli incluso Tommaso, ai discepoli presso il lago di Tiberiade, su un monte agli apostoli e a 500 fratelli, a Gerusalemme e ancora a Betania. Prendendo in considerazione non solo i Vangeli ma anche le altre parti della scrittura, vediamo che Gesù apparve anche a Giacomo. In Prima Corinzi troviamo questo al capitolo 15 versetto 7. A Paolo, vicino a Damasco, poi nel Tempio, in Atti capitolo 22. E Gesù apparve anche a Stefano, fuori Gerusalemme, al momento del suo martirio, a Giovanni, a Patmos, come è detto in Apocalisse, al capitolo 1.
1: Il libro più letto. Dal 1 gennaio al 31 dicembre, La tua compagnia.

0: Matteo presenta Gesù come il re. Egli racconta i particolari che contengono gli elementi spettacolari e sensazionali legati alla resurrezione. C'è una fanfara di trombe nel racconto fatto da Matteo. Nacque re, visse come re, morì re e risorse dai morti re. È Matteo che ci racconta del terremoto, della discesa dell'angelo, della pietra spostata, dello spavento delle guardie e dello sforzo dei capi religiosi di coprire il fatto della tomba vuota. Confronta il Vangelo di Luca con quello di Matteo. Tutto in Luca è caratterizzato dalla quiete e da un tono sommesso. Le donne arrivano nella quiete del mattino presto e la pietra è già stata rotolata via. Il Signore Gesù appare a due discepoli, non meglio definiti, su una oscura strada che porta a Emmaus, e successivamente ai discepoli in una stanza segreta, in un luogo sconosciuto. Luca racconta la storia umana, mentre Matteo ci presenta Gesù nella sua veste regale. Entrambi i resoconti sono dettagliati, ma sono presentati con due punti di vista diversi. E domani, nell'ultima puntata del Vangelo di Matteo, parleremo ancora della resurrezione, vedremo ancora qualcosina riguardo a questo avvenimento così importante, e poi scopriremo insieme, leggendo dal Vangelo di Matteo, il grande compito affidato da Gesù alla sua Chiesa. Bene, io vi ringrazio ancora per l'ascolto e vi do appuntamento appunto proprio a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Oggi vi racconto qualche cosa che abbiamo sperimentata quando i figli erano piccoli e ci siamo resi conto che fare suonare della musica classica, dei pezzi tranquilli ma non troppo soporifici durante i pasti, erano di grande aiuto. Lo avevamo visto fare in casa di amici e la cosa ci era piaciuta. Il suono dell'orchestra in qualche modo sembrava calmare la vivacità eccessiva dei bambini e creava un'atmosfera rilassata e piacevole in cui si riusciva a chiacchierare e a stare bene senza sopraffarsi l'un l'altro con chiacchiere troppo vivaci. Forse questa abitudine è servita un po' anche a coltivare il gusto per la buona musica. Nessuno di noi oggi è un grande intenditore, abbiamo un figlio che suona molto bene il piano, ma niente di eccezionale per gli altri, però tutti godiamo un bel pezzo di musica e una buona esecuzione. Oggi si è perso in molte famiglie l'amore per la bella musica. Alla radio la musica classica mi pare che sia veramente poca e alla TV, salvo qualche bel concerto con visione anche dell'orchestra, anche lì la musica classica è poco suonata. I ragazzi strimpellano tutti la chitarra, canticchiano, magari compongono canzoni, ma quasi non sanno distinguere un allegretto da un svelto commoto. Anche i bellini della fede, quelli che piacciono un po' alle persone anziane come me, piano piano si vanno dimenticando e vengono sostituiti con canti molto più banali, secondo me, e con musica a volte difficile da imparare. Probabilmente il gusto musicale si è deteriorato, il ritmo ha preso il sopravvento sugli altri elementi essenziali della musica e le possibilità di assistere a buoni concerti senza spendere una fortuna non sono a disposizione di tutti. Però forse noi genitori abbiamo anche mancato e non abbiamo pensato a educare il gusto dei nostri figli quando erano ancora ricettivi. Una volta ricordo che stavo in cucina con i bambini, erano abbastanza piccoli ma non piccolissimi, e pulivamo insieme i fagiolini. E mentre lo facevamo ho detto: ma che ne direste se oggi ascoltassimo un po' la campagna? I bambini mi guardarono senza capire e ho spiegato, voglio dire che vogliamo ascoltare una musica molto speciale. L'uomo che l'ha scritta ha cercato di far sentire per mezzo degli strumenti il canto degli uccelli, il rumore del vento, i tuoni, e così ho cominciato a far suonare un pezzo che probabilmente molti di voi conoscono. E i bambini si misero ad ascoltare le prime note e uno ha detto: oh, io sento un canarino. Per me è un merlo. E poi il più piccolo: io sento pure il cane. Ma va, quello è in cortile, non senti che è il cane del vicino. Io pensavo che avrebbero ascoltato con attenzione al massimo per 5 minuti. Invece ascoltarono tutta la sinfonia quasi fino in fondo. Quando l'orchestra arrivò al momento della tempesta, ho dato il permesso a tutti di accompagnare la musica con i suoni che più piaceva loro. Davano pugni nel tavolo, hanno battuto le mani, uno ha preso un mestolo e ha fatto suoni su un coperchio. Quando la musica fu finita, uno ha detto: mamma, questa canzoncina mi è proprio piaciuta. E io ho pensato: sfido io. La canzoncina era niente po' di meno che la pastorale di Beethoven.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Libro del profeta Amos, capitolo 5, versetto 14. Cercate il bene e non il male. Odiate il male, amate il bene. Il messaggio di oggi si intitola Il bene bisogna amarlo. Quello che avete appena ascoltato è un'esortazione rivolta al popolo di Israele, ma ripetuta per noi nel Nuovo Testamento con accenti ancora più forti. Infatti, nella lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 9, troviamo queste parole: Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quando si vive in una società dove certi peccati sono la norma, anche il credente, poco alla volta, potrebbe perdere la nozione della loro gravità. Se manca un continuo esercizio spirituale, il giudizio sul male si attenua e in questo modo la via che porta a cadere nel peccato si fa sempre più breve. È soltanto il fatto di essere in relazione con Dio Padre per mezzo della fede in Cristo e nella sua opera redentrice, quindi di essere diventati, come dice la seconda lettera di Pietro, il capitolo 1, versetto 4, essere diventati partecipi della natura divina, che ci mette in grado di evitare il male e di compiere il bene. Sono le capacità potenziali, per così dire, che il credente ha ricevuto da Dio per manifestarle in comportamenti e in azioni conseguenti. Nella lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 21, troviamo queste parole: Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Se non vegliamo, potremmo essere sorpresi da Satana durante un periodo di sonno spirituale. Se non indossiamo la completa armatura di Dio, che è descritta nella lettera agli Efesini, capitolo 6, nei versetti da 11 a 17, ci troveremo a combattere con le sole nostre forze. In entrambi i casi, Satana riuscirebbe a vincerci. Non mettiamoci nelle condizioni di essere vinti. Fondamentale per non cadere nel peccato è il controllo dei pensieri, prima ancora che delle azioni, perché sono le idee che poi si traducono in atti. Bisogna dunque, seguendo l'esortazione che l'Apostolo Paolo faceva ai credenti della Chiesa di Filippi, orientarli verso le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, come troviamo appunto nella lettera ai Filippesi al capitolo 4, versetto 8. E poi fare quelle cose. Ecco cosa onora Dio e preserva dal commettere il male.

Ho placato il mio cuore per essere perfetto.

0: invitiamo all'ascolto del programma attraverso la parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in 2 Timoteo capitolo 3. Paolo dice a Timoteo: or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. È interessante che le scritture da molte parti parlano degli ultimi giorni, e ogni volta che le scritture parlano degli ultimi giorni, tu scopri che è una descrizione precisa del tempo e del periodo in cui stiamo vivendo. E così Paolo avverte Timoteo di certe cose che verranno fuori negli ultimi giorni. E leggere questa lista è come leggere il giornale. Verranno tempi difficili. La causa di questi tempi difficili è nelle cose che farà la gente. E in cima alla lista: perché gli uomini saranno amanti di se stessi. Avete mai visto un tempo in cui le persone sono più concentrate su se stesse? Tutto oggi è per la bellezza del corpo. Molte persone oggi pensano unicamente ad essere belle, amanti di se stessi. Il narcisismo è a massimi livelli, ma oltre ad essere amanti di se stessi, saranno avidi di guadagni, il desiderio di avere sempre di più. Dopotutto me lo merito. Stiamo parlando dell'essere amanti di se stessi. Guardate la pubblicità. Sì, lo so che costa di più. Vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati. Ognuna di queste parole in greco è una parola su cui fare uno studio. Non abbiamo tempo per farlo stasera, ma vi suggerisco di prendere un buon dizionario di greco e fare uno studio su ciascuna di queste parole che Paolo usa per descrivere le attitudini e le azioni della gente negli ultimi giorni. Senza affezione naturale. Quando leggo le cose che succedono nella nostra moderna e istruita Orange County, quando leggo le relazioni fatte dal Dipartimento dei Servizi Sociali sull'abuso dei minori, non posso far altro che scuotere il capo, incredulo, perché una persona può fare simili cose solo se non ha alcuna affezione naturale. C'è una certa misura di amore naturale che ti impedisce di fare molte delle cose che fanno oggi. Tutto quello che si può dire è che sono senza affezione naturale. Dio ha messo nei nostri cuori una certa misura di amore naturale, quello di un genitore per il figlio. C'è istintivamente, credo, nelle persone quell'amore di un genitore per un bambino o di un adulto per un bambino, perché ci rendiamo conto che i bambini sono indifesi, che sono totalmente dipendenti da noi, ed è impensabile che qualcuno si approfitti di un bambino. Eppure in questa società edonistica sta diventando comune, troppo comune, drammaticamente comune. Mi ricordo del profeta di Dio che parla riguardo ad Israele e dice: seminano vento ed ora raccoglieranno tempesta. Temo che questo sia vero anche per noi. Abbiamo seminato vento e ora raccoglieremo tempesta. Implacabili o sleali. Quante persone sono state davanti a Dio e si sono impegnate, nella buona e nella cattiva sorte, nella ricchezza e nella povertà, di amare e di prendersi cura l'uno dell'altro, finché morte non ci separi. Eppure, di nuovo, il divorzio è ad altissimi livelli. Sleali. Tu hai fatto un patto, eppure ci sono così tanti patti infranti. Alcuni di voi qui siete stati vittima di un patto infranto. Alcuni di voi vi siete dovuti separare, non perché lo volevate o lo desideravate, ma perché qualcuno è stato sleale, non ha mantenuto il patto che ha fatto. Di nuovo è impressionante quanto è appropriato questo termine, sleali, per questi giorni. Calunniatori, intemperanti, cioè senza alcun freno sessuale, Ragazzi, vi dico, non so, vivere qui quasi in un'atmosfera, in un clima da Sodoma e Gomorra. Mia moglie ed io mangiamo fuori ogni tanto. Generalmente cerchiamo di evitare il venerdì sera, se possiamo. Ma certe volte i nostri impegni sono tali che non abbiamo tempo. Lei non ha tempo di preparare la cena il venerdì sera e mangiamo fuori il venerdì sera. Ma non riesco a credere a ciò che vedo in alcuni di questi ristoranti nell'area commerciale di Irvine. Il venerdì sera, tutti fuori in giro in cerca di un compagno per il fine settimana. Intemperanti, senza alcun freno sessuale. Crudeli, senza amore per il bene. Traditori, temerari, orgogliosi. E poi amanti dei piaceri, o amanti del piacere invece che amanti di Dio. La mania del piacere degli Stati Uniti. Abbiamo avuto una dimostrazione di questo nell'area di Los Angeles queste ultime due settimane. Quante persone si sono spostate in massa per assistere alle varie competizioni atletiche. Amanti del piacere. Ora non c'è niente di sbagliato nel godere della vita. Io credo che Dio voglia che noi godiamo della vita. Non c'è niente di sbagliato nel provare piacere. Io credo che Dio voglia che tu provi piacere. Ma quando questo va davanti a Dio, significa che è diventato il tuo Dio. Ed è un Dio molto misero da adorare e servire. È buono provare piacere, ma non farne il tuo Dio. Amano il piacere più di quanto amano Dio. Questa è l'accusa. È diventato il loro Dio. E quindi si sono resi colpevoli, come quelli nell'Antico Testamento che adoravano Mammona, o meglio Moloch, che era il dio del piacere. Amanti del piacere invece che amanti di Dio. Aventi la forma, l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Paolo dice a Timoteo: da costoro allontanati. Nel numero di questi, infatti, vi sono quelli che si introducono nelle case e seducono donnicciole cariche di peccati, dominate da varie passioni, le quali imparano sempre, ma senza mai pervenire alla conoscenza della verità. La parola in greco che viene usata qui per descrivere queste persone, che vanno in giro a sedurre queste donnicciole, è la stessa parola in greco che viene usata per descrivere i ciarlatani. E probabilmente sono dei ciarlatani, dice Paolo, quel tipo di persone che vanno in giro a vendere olio di serpente o unguenti miracolosi, ingannando, defraudando la gente. Ora come Ianne e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede. Ora quando Mosè compare davanti al faraone e getta a terra il suo bastone e lo fa diventare un serpente. Vi ricorderete che anche i maghi del faraone gettano a terra i loro bastoni e anche questi diventano dei serpenti. Ma il serpente di Mosè divora i loro. Ianne e Iambre sono i nomi dei due maghi che si sono opposti a Mosè. Ora questo non ci viene detto nelle scritture, ma ci sono altri conosciuti come libri apocrifi in cui vengono citati i nomi di questi due uomini. Cioè non ci viene detto nelle scritture, in Esodo, quali fossero i loro nomi. Ma Paolo ci dice i loro nomi qui, Ianne e Iambre, che si sono opposti alla verità. E loro sono stati in grado di imitare l'opera di Dio fino ad un certo punto. E poi si sono dovuti arrendere davanti a Mosè. Ma uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. La Bibbia ci parla di Dio che abbandona le persone alla loro mente riprovata, uomini che resistono a Dio e alla verità di Dio. Le loro menti diventano corrotte e alla fine diventano riprovati quanto alla fede. Ho osservato poco, ma con orrore e sgomento, il deterioramento di un uomo che probabilmente un tempo aveva un reale ministero. Ma ho visto la rovina graduale di questa persona in televisione, proprio davanti ai miei occhi. E quest'uomo è diventato rozzo, blasfemo, agitato e delirante. Che vergogna per Gesù Cristo che ha detto: da questo conosceranno che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. E qui c'è una completa, totale assenza di amore. La cosa che mi impressiona è che riesce ancora ad attirare persone che lo sostengono, uomini corrotti di mente. Il Signore dice: è quello che esce dalla bocca dell'uomo che contamina l'uomo, perché dell'abbondanza del cuore la bocca parla. Quando il linguaggio di una persona diventa sporco, osceno e rozzo, questo mostra che c'è qualcosa che non va in lui. Riprovati quanto alla fede. Costoro però, dice Paolo, non andranno molto avanti, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come avvenne anche per quella di quei tali, Ianne e Iambre. In altre parole, puoi andare avanti per un po', ma alla fine verrà fuori quello che sei. Puoi riuscire ad ingannare la gente per un po', ma alla fine verrà fuori, come è successo con Ianne e Iambre. Ed è arrivato il momento in cui Mosè ha fatto un miracolo di Dio e loro hanno dovuto tirarsi indietro. Hanno detto: aspetta un attimo, questa è opera di Dio, noi non possiamo far più nulla. E quindi viene il momento in cui non possono più andare avanti. La loro stoltezza è manifestata davanti a tutti, come è stato per Ianne e Iambre. Ma tu hai seguito da vicino, ora in contrasto a questo. E ragazzi, che contrasto è il cristiano rispetto al mondo intorno a lui? E sempre di più, il tuo stile di vita è diverso dal mondo. Sempre più il cristiano è una persona che si contraddistingue, perché più il mondo diventa corrotto, più il cristiano risalta, più la persona che vive piamente e giustamente in Cristo risalta. E così Paolo dice a Timoteo: tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, o la mia dottrina, la mia condotta, il mio consiglio, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze che mi sono accadute ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Tu sai quali persecuzioni ho sostenuto, ma il Signore mi ha liberato da tutte. Timoteo era di Listra. Paolo l'aveva conosciuto nel suo primo viaggio missionario. A quel tempo Timoteo era un semplice ragazzetto, forse negli anni dell'adolescenza. Eppure era rimasto attratto da Paolo a causa del messaggio che portava. Timoteo era stato istruito nelle scritture fin dalla sua giovinezza, da sua madre e da sua nonna. E così quando Paolo aveva cominciato con le scritture a dimostrare che Gesù era il Messia, con l'educazione che aveva ricevuto Timoteo, lui aveva subito visto che questo era vero ed aveva abbracciato il cristianesimo. Ma probabilmente era stato presente lì a Listra quando la gente della città aveva lapidato Paolo, finché non avevano pensato che fosse morto e lo avevano trascinato fuori dalla città. E forse era tra le persone che erano rimaste lì intorno, piangendo, in piedi davanti al corpo di Paolo che giaceva a terra immobile. E all'improvviso le loro lacrime vengono tramutate, perché Paolo inizia a respirare, a muoversi, e si alza in piedi e dice: «Dai, torniamo in città e predichiamo a qualcun altro». Paolo dice: tu sai che tipo di vita ho vissuto, tu conosci le persecuzioni che ho sperimentato, ma il Signore mi ha liberato da tutte. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. La vita di Paolo contrastava con quella del mondo. La vita cristiana è una vita che ha uno scopo. Il mondo esiste solo, nessun vero scopo, nessun vero significato. Stai solo esistendo. La vita di Paolo, una vita di fede. La vita di Paolo, una vita di perseveranza, una vita d'amore e una vita di pazienza. Ora penseresti che il mondo debba trattare una persona simile molto cordialmente. È interessante, quando Gesù nel Sermone sul Monte descrive il cristiano nelle beatitudini, dopo aver descritto le caratteristiche del cristiano nelle beatitudini, tu diresti: mamma mia, una persona del genere, uno che ama la pace, che è misericordioso, che è affamato e assetato di giustizia, che è mansueto, che è povero in spirito. Di sicuro il mondo dovrebbe rispettare un simile uomo. Ma dopo aver dato le caratteristiche e i tratti dell'uomo pio, Gesù nell'ultima beatitudine dice: «Beati sarete voi quando vi perseguiteranno e vi insulteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia». Il mondo non ammira le caratteristiche del vero cristiano, perché il vero figliuolo di Dio porta la persona del mondo in convinzione di peccato. Loro sono semplicemente irritati dal tuo amore, dalla tua pazienza e dalla tua bontà, perché si sentono colpevoli. Guarda quello che hanno fatto a Gesù. E Gesù dice: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Non aspettarti che il mondo ammiri le tue sante convinzioni. Non aspettarti che il mondo applauda quando parli chiaramente contro il male. Diranno: crocifiggilo, anziché applaudire. E quindi, Paolo, tu sai come ho vissuto. La mia fede, la mia perseveranza, il mio amore, la mia pazienza e le persecuzioni e le afflizioni che ho incontrato. Infatti, una delle mie promesse preferite nella Bibbia, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Bella promessa, non è vero? Ancora non l'ho mai trovata in uno di questi libri sulle promesse della Bibbia. Non è proprio il tipo di promesse che ci piacciono, vero? Il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno. Oh sì, mi piace questa. Ma tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ti trovi in un mondo straniero. Sei uno straniero. Sei un pellegrino qui. Questo mondo è in aperta ribellione contro Dio. E se allinei la tua vita con Dio, ti ritroverai a non essere allineato col mondo e verrà la persecuzione. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova del fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Quindi non vi aspettate che il mondo parli bene di voi o che vi applauda perché vivete una vita pia e prendete posizioni giuste. Ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. In altre parole, non andrà meglio in futuro, andrà peggio prima di andare meglio dopo. Andrà meglio un po' più in là lungo la strada, ma verranno giorni malvagi e sarà sempre peggio, finché il Signore non prenderà la sua Chiesa e Dio giudicherà il mondo per la sua ingiustizia e la sua impietà. E allora Gesù tornerà e stabilirà il giusto regno di Dio. Ma prima di allora quelli che rimarranno diranno: «Oh Dio, aiutaci! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!» Voglio dire, le persone ne avranno abbastanza di tutta l'ingiustizia del mondo. Guardate il rapido deterioramento della nostra società. Riuscite a vedere quello che è successo negli ultimi 25 anni? Guardate le riviste che una volta stavano sotto banco e venivano vendute illegalmente. Ora sono proprio fuori, in bella vista, dove i bambini possono andare e prenderle e sfogliarle. Guardate i nostri atteggiamenti verso la moralità. Guardate il vuoto. Guardate tutte queste altre cose che sono sopraggiunte come risultato di questo. Il deterioramento, il rapido deterioramento. Tanto che una madre deve preoccuparsi quando manda sua figlia a scuola, perché non sa cosa possa fare qualche strano personaggio che cerca di infastidire quella meravigliosa bambina, o peggio. Dio ci aiuti. Se il Signore non torna presto, distruggeremo noi stessi mentre affondiamo nella sporcizia. Affogheremo nella nostra corruzione. I malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Credo che ci siamo spinti fino al limite. Credo che il prossimo grande evento, Apocalisse 4.1. Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate e che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Ora è interessante che Paolo si riferisca alle scritture qui. E naturalmente si riferisce alle scritture dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento non è stato ancora canonizzato. Quindi si riferisce alle scritture dell'Antico Testamento, quelle che Timoteo conosceva fin da bambino, e le chiama sacre scritture, cosa che sono, ed esse ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. In altre parole, c'è nell'Antico Testamento così tanto riguardo a Gesù Cristo, che attraverso la comprensione e lo studio dell'Antico Testamento tu dovresti logicamente arrivare a Gesù Cristo. Gesù disse: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ma in realtà esse testimoniano di me. Di nuovo dice: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Il rotolo del libro, l'Antico Testamento, è tutto incentrato su Gesù Cristo. Tutta l'idea della redenzione è racchiusa nell'Antico Testamento. La promessa del Messia, i dettagli del Messia, sono tutti lì. E Paolo dice: tu hai conosciuto le sacre scritture che possono portarti alla fede in Gesù Cristo, alla salvezza per mezzo della fede in Gesù Cristo. Tutta la scrittura è divinamente ispirata, o ispirata da Dio. Non come alcuni vorrebbero portarti a credere che solo alcune scritture sono date per ispirazione di Dio. E come abbiamo sottolineato, il pericolo nel dire alcune scritture, non tutte le scritture, è la perdita di autorità. E quando si perde l'autorità c'è l'anarchia. Ognuno va per la sua strada. Ognuno fa le sue cose, ognuno crede quello che vuole. Non c'è alcuna autorità. Se dico che alcune scritture non sono davvero ispirate da Dio, allora io divento l'autorità, non più la Bibbia, perché non potete semplicemente leggere tutta la Bibbia e confidare in essa, perché non tutto è ispirato. Quindi io divento l'autorità se faccio una tale affermazione davanti a voi. E io vi dico quali scritture sono ispirate e quali non sono ispirate. Ora prendete le vostre penne verdi o blu, e le scritture che sono ispirate le sottolineiamo con il blu, mentre useremo il rosso per sottolineare quelle che non sono ispirate. E quindi eccomi qui, io sono l'autorità. Poi viene il prossimo liberale e dice: no, lui si è sbagliato su questa. Lui ha detto che questa non è ispirata. Ovviamente è ispirata. Si è sbagliato su questa. Prendete le vostre penne e togliete il rosso, mettete il blu. Beh, presto la vostra Bibbia sarà un tale disastro che non riuscirete più a leggerla. E comunque, perché leggerle se non sono ispirate? Tutta la scrittura è ispirata da Dio. Non iniziare a fare pasticci. Non iniziare a cercare di togliere via determinate storie solo perché non vanno d'accordo con i tuoi schemi. Perché magari trovi difficile credere a una simile cosa. La storia di Giona ha provocato un sacco di problemi alla gente, solo a causa del loro concetto limitato di Dio. Se riesci a leggere e ad accettare il primo versetto della Bibbia, non dovresti avere problemi con il resto della Bibbia. Se il tuo Dio è abbastanza grande da creare i cieli e la terra, non c'è nessun problema. Ma vedete, noi inciampiamo già sul primissimo versetto. E questo è quello che crea i problemi dopo. Il nostro Dio è troppo piccolo. Dio aveva preparato un grosso pesce perché inghiottisse Giona. Questo ti crea problemi? L'uomo ha costruito un grosso pesce e lo ha equipaggiato con motori atomici. E 150 uomini possono entrarci e immergersi e andare sotto. E andare sotto il Polo Nord, sotto il ghiaccio artico, e risalire 100 giorni dopo ed essere depositati nel porto. Trovi difficile accettare che l'uomo possa aver costruito un grosso pesce che è in grado di inghiottire degli uomini e tenerli sott'acqua per diversi giorni e poi depositarli nel porto? Ehi, aspetta un attimo allora. Quanto è grande il tuo Dio? L'uomo lo può fare mentre Dio no. Sarebbe più facile se la storia dicesse ed è emerso un sottomarino e il capitano è uscito sul ponte e hanno fatto salire a bordo Giona e poi si sono immersi di nuovo e si sono diretti verso Giaffa e lo hanno lasciato lì nel porto. Ma vedi, se inizi a sorridere davanti alla storia di Giona e dici oh non la bevo davvero, oh stai molto attento perché Gesù l'ha bevuta. Un giorno hanno chiesto a Gesù mostraci un segno. E lui ha detto, questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato, se non il segno del profeta Giona. Perché come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così starà il figliuol dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Oh Gesù, vuoi dire che credi a questa storia? Non lo sai che è solo una leggenda? È solo una fiaba? Com'è possibile che tu sia stato ingannato così, Gesù? Pensavo che tu fossi il figlio di Dio e più intelligente di così. Noè, c'è stato davvero un diluvio sulla terra e Noè è scampato. Gesù dice come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà il ritorno del figlio dell'uomo, confermando che Noè è esistito veramente e che è stato un vero evento. Quindi stai molto attento quando inizi a scalpellare da un lato perché ti cadrà tutto addosso. Tutta la scrittura è ispirata da Dio. Ora, quando hai difficoltà nella tua comprensione di una scrittura, anziché metterla da parte e dire beh, Dio non può davvero voler dire questo, di ehi, questo non lo capisco ancora. Ci sono molte scritture che ancora non capisco. Ho un archivio qui che dice in attesa di ulteriori informazioni e ho messo molte scritture in questo archivio. Non dico che Dio si è sbagliato. Dico semplicemente, ehi, sono troppo stupido e non comprendo. Ma Dio ha ragione. Non so esattamente quello che vuole dire, ma quando lo capirò scoprirò che aveva ragione, perché tutta la scrittura è ispirata da Dio. E come tale è utile. E quanto è utile la parola di Dio per noi oggi. Che benedizione. È utile ad insegnare. Cosa devo credere circa Dio? Cosa devo credere circa l'uomo? Cosa devo credere circa il peccato? Cosa devo credere circa gli angeli o il futuro? O la vita, la morte, la vita dopo la morte? La scrittura è utile per stabilire un fondamento per ciò in cui credo. È utile ad insegnare. Posso basare ciò in cui credo su quello che Dio ha detto, perché è davvero parola di Dio. Ho difficoltà con queste persone che formulano dottrine che sono contrarie a quello che ha detto Gesù, come se loro comprendano meglio di Gesù quello che avverrà nel futuro. I testimoni di Geova, cercando di formulare la loro dottrina riguardo all'inferno, che è un posto di oblio, in cui non c'è coscienza, non c'è consapevolezza, e usano il libro di Giobbe come testo che dimostra questo. Quando Giobbe parla ai suoi amici, e loro gli parlano del futuro, e Giobbe dice, oh, vorrei essere morto, sarebbe tutto finito, perché lì tutte le sofferenze non ci sarebbero più. Qual è la prima cosa che Dio dice a Giobbe? Quando Dio entra in scena e si inserisce nella conversazione con i suoi amici, lui dice, chi è questo che dice tutte queste cose senza avere conoscenza? Giobbe, dimmi, sei mai stato oltre le porte della morte? Sai com'è? Beh, Gesù l'ha fatto e ci dice com'è in Luca, nel capitolo 16. Ora accetti le parole di Gesù o vuoi formulare una dottrina che è diametralmente opposta a quello che ha detto Gesù? La parola di Dio è il fondamento della dottrina. Quello che credo, lo credo perché Dio lo ha detto e tutti i miei concetti dottrinali devono essere fondati sulle scritture. Dio l'ha detto. È utile a convincere, a correggere. E quante volte la parola di Dio ha portato correzione nel corso della mia vita. È facile, sembra, ritrovarsi ad essere distratti e portati fuori rotta. E la parola di Dio viene e porta equilibrio, porta correzione, porta la giusta prospettiva. È utile ad educare nella giustizia. E la giustizia è semplicemente l'atto dell'essere giusti. O fare le cose giuste e vivere in modo giusto. Ti educa a vivere nel modo giusto. Questa è la cosa giusta da fare. ci educa nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo. Dio vuole che tu sia completo. Il termine in greco è letteralmente appieno o maturo d'età, appieno maturo, affinché l'uomo di Dio sia appieno maturo, pienamente fornito per ogni buona opera. In altre parole, la parola di Dio è ciò che mi prepara pienamente per qualsiasi opera che Dio vuole che io faccia. Ora, molte persone hanno un giusto e legittimo desiderio di essere usate da Dio. Oh Dio, voglio che tu usi la mia vita. Questo è buono, questo è giusto. E dovresti avere questo desiderio. Ma Dio prepara gli strumenti per mezzo dei quali Lui opera. E la preparazione più importante è attraverso la parola di Dio. È così che diventi pienamente equipaggiato per compiere l'opera che Dio ha disegnato e stabilito per te. Quindi se vuoi che Dio usi la tua vita, allora equipaggia te stesso nella parola di Dio, nello studio, nella comprensione. È per questo che siamo qui stasera. Semplicemente per andare avanti, riga dopo riga, precetto dopo precetto, arando dritto attraverso la parola di Dio. L'idea è quella di prepararti pienamente come strumento che Dio può usare. E scoprirai che mentre la parola di Dio diventa una parte sempre più importante della tua vita, e tu inizi ad essere guidato dalla parola di Dio, che Dio inizierà ad usarti in modi davvero entusiasmanti. Ma così spesso facciamo l'errore di uscire scarsamente equipaggiati o correre via senza un messaggio. Quindi la parola di Dio, la scrittura data per ispirazione di Dio, ed è utile. Paolo dice a Timoteo: io dunque ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo. E qui si fa seria, ragazzi, quando scongiuri qualcuno davanti a Dio e davanti al Signore Gesù Cristo. Paolo scongiura Timoteo davanti al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti. Il Signore giudicherà quelli che sono vivi e quelli che sono morti nella sua apparizione e nel suo regno. Ora ci saranno due giudizi: quello alla sua venuta, alla sua apparizione, sarà il giudizio di quelli che hanno vissuto nel periodo della grande tribolazione. La prima cosa che farà Gesù quando tornerà, secondo il Vangelo di Matteo, è radunare le nazioni per il giudizio, e le separerà come un pastore separa le sue pecore dalle sue capre, e le metterà alla sua sinistra, e dirà: allontanatevi da me, voi operatori di iniquità, ebbi fame ma non mi deste da mangiare, ebbi sete e voi non mi deste niente da bere, fui nudo e non mi vestiste, fui malato e non mi visitaste, fui in prigione e non mi veniste a trovare. Signore, quando ti abbiamo visto così? Beh, in quanto non l'avete fatto a uno di questi miei minimi, non l'avete fatto neppure a me. A quelli alla sua destra, venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare. Signore, quando ti abbiamo visto così? Beh, in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi, l'avete fatto a me. Ma è il giudizio che determinerà quelli a cui sarà permesso di entrare nell'era del regno, quando Gesù regnerà sulla terra per 1000 anni. Dopo i 1000 anni verrà per giudicare i morti, e tutti i morti, grandi e piccoli, compariranno davanti al gran trono bianco di Dio e saranno giudicati in base alle cose scritte nei libri. Quindi ti scongiuro davanti a Dio e davanti al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti, nella sua apparizione e nel suo regno, i due giudizi. Di cosa lo scongiura? Predica la parola. Perché? Perché è la parola di Dio che può cambiare l'uomo. È la parola di Dio che può ispirare, portare i cambiamenti, purificare l'uomo. Quindi predica la parola. Oh, non è un peccato che c'è così poca predicazione della parola di Dio oggi dai pulpiti in tutto il paese. Ogni genere di predicazioni, di psicologia e tutto il resto, ma così poca predicazione della parola. Ti scongiuro davanti a Dio e davanti a Gesù Cristo, Timoteo, predica la parola. Paolo dice: noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù crocifisso, e noi stessi siamo vostri ministri per amore di Gesù, suoi servi. Predica la parola. E poi dice: insisti a tempo e fuor di tempo. In altre parole, sii pronto ad andare. Qualche volta ti senti, qualche volta non ti senti. Sii pronto ad andare. Riprendi. La parola di Dio è utile a convincere. Rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Ora qui Paolo sta enfatizzando: predica la parola, e fa che le persone siano indottrinate nelle verità fondamentali di Dio. Predica la parola. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Sapete, è interessante come la parola di Dio sembra creare appetito per la parola di Dio, e sembra che ti distolga da qualsiasi altra cosa. La parola di Dio è così bella, c'è così tanto in essa, è così potente, così dinamica, che quando viene ammaestrato veramente nella parola e arrivi ad assaporare il cibo solido, tu inizi a crescere, a fortificarti. Non riesci a trovare soddisfazione in questi piccoli messaggi leggeri, tutti farfalle e colombe, in cui tutto è così piacevole e il mondo è fantastico. Ma verrà il tempo in cui, se uno non è stato cibato della parola di Dio, inizierà ad avere prurito alle orecchie. Oh, racconta delle storielle fantastiche. Ragazzi, quel tipo è così bravo a raccontare le storie. E la gente inizia ad avere prurito alle orecchie. Vogliono essere intrattenuti. E le chiese diventano dei centri di intrattenimento. Voglio dire, mettono su degli spettacoli che fanno impallidire Hollywood. Vogliono essere intrattenuti, distratti. Prurito d'udire, desiderio di intrattenimento, distogliendo le orecchie dalla verità, e così divengono ingenui e danno ascolto a delle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta afflizioni, fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Ora Paolo era apostolo per volontà di Dio, ma era anche pastore e dottore. Timoteo aveva la chiamata di evangelista. Paolo lo incoraggia a predicare e a fare l'opera di evangelista. Ora è importante conoscere qual è l'area di ministero che Dio ti ha donato e che ti ha chiamato ad adempiere, e che tu sia ciò che Dio ti ha chiamato ad essere, e non cercare di essere qualcosa che Dio non ti ha reso. Perché la cosa più difficile e frustrante del mondo è cercare di essere un evangelista se Dio ti ha fatto pastore e dottore, o cercare di essere pastore e dottore se Dio ti ha fatto evangelista. Sapete, dobbiamo rendere sicura la nostra chiamata ed elezione. Dobbiamo sapere ciò che Dio ci ha chiamato ad essere. I primi 16 anni del mio ministero sono stati molto frustranti, perché cercavo di essere ciak evangelista per volontà di Dio, ma Dio non mi ha chiamato ad essere un evangelista. E i miei tentativi di essere questo erano totalmente frustranti e infruttuosi. È stato solo quando ho riconosciuto che Dio mi aveva chiamato ad essere pastore e dottore che il mio ministero ha iniziato ad essere benedetto. Perché ora viene tutto naturale, non è più una forzatura. Ora posso essere ciò che Dio mi ha chiamato ad essere, e mi sento più a mio agio, e amo questo. Così a Timoteo: fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. È così importante che adempiamo interamente questo ministero, perché dice Paolo: quanto a me, sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia dipartita è vicino. Le cose vanno male per Paolo a Roma. Il processo non appare positivo. È comparso per l'udienza preliminare e ha ascoltato le accuse, e ha visto l'atteggiamento del governo romano a questo punto. E Paolo si rende conto che ha i giorni contati. Questa è l'ultima lettera che scrive Paolo, la seconda epistola a Timoteo, e si rende conto che la fine è imminente. Il tempo della mia dipartita è vicino. Vedete? Paolo vede la morte come una semplice partenza nel suo viaggio. Mi sto per trasferire da questa tenda nella nuova casa, l'edificio di Dio, l'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Il tempo della mia dipartita è vicino. E poi Paolo dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. Oh, che cosa importante da dire quando il tempo della dipartita si avvicina. E guardo indietro alla mia vita e posso dire: beh, ho combattuto il buon combattimento, adesso basta, e ho finito il corso. In precedenza Paolo ha scritto ai Filippesi e ha detto loro: non ho ancora afferrato ciò per cui sono stato afferrato da Gesù Cristo, né ritengo di essere già arrivato, di essere perfetto, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Lui vedeva la vita cristiana come una gara. Dice: non capite che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo conquista il premio. Correte in modo da conquistarlo. Ho combattuto il buon combattimento. Sono stato lì dentro. Ho finito la corsa ora. Ho serbato la fede. Quindi per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Ci viene detto di attendere la sua apparizione, di cercare la sua apparizione. E ora Paolo parla dell'amare la sua apparizione. La corona della giustizia. Gesù dice alla chiesa di Smirne: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Le diverse corone del cielo. Quella corona della giustizia che il Signore, il giusto giudice, darà non solo a me, ma anche a tutti quelli che amano la sua apparizione. Quindi cerca di venire presto da me. Ehi, sbrigati a venire. Sto per partire. Il tempo della mia dipartita è vicino. Quindi affrettati. Vieni qui prima che puoi, perché Dema mi ha lasciato. Ora Dema sta insieme a Paolo nei saluti di diverse epistole precedenti. Ma Paolo ha detto in precedenza che tutti quelli dell'Asia lo avevano abbandonato. In realtà probabilmente avrebbe significato la loro morte, l'essere associati a Paolo in questo momento del suo processo, perché lui era un prigioniero condannato a morte, e la loro associazione con lui avrebbe messo a repentaglio la loro vita. Così Dema mi ha lasciato. È tragico, a causa del motivo per cui l'ha fatto, avendo amato il mondo presente. E se n'è andato a Tessalonica. In altre parole, ha pensato alla pelle. Vuole continuare a vivere. Quindi è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia e Tito in Dalmazia. Soltanto Luca è con me. Prendi Marco. Questo è Marco, il nipote di Barnaba, che aveva provocato una lite tra Paolo e Barnaba in precedenza. Quando Paolo e Barnaba erano partiti per il primo viaggio missionario, Marco era andato con loro, ma quando erano passati per Cipro ed erano diretti verso paesi difficili, Marco si era spaventato ed era tornato a casa, e Paolo e Barnaba avevano proseguito da soli. Ora, mentre Paolo e Barnaba si preparano per il loro secondo viaggio missionario, per tornare nelle stesse zone, per fortificare i fratelli che si erano convertiti nel loro primo viaggio, Barnaba dice: beh, voglio portare di nuovo Marco con me. E Paolo dice: oh no, il ragazzo ci ha abbandonati l'ultima volta. Non voglio prenderlo di nuovo, non voglio problemi. E così ne nasce una grossa discussione tra Paolo e Barnaba. La discussione si fa così grande che Barnaba prende Marco e si dirige verso Cipro, e Paolo prende Sila e si dirige di nuovo in Asia Minore. È interessante. Sebbene, come sapete, nel corpo dei credenti possiamo avere delle differenze, delle divergenze, il Signore ci riporta sempre insieme. E ora Paolo scrive di questo stesso Marco, con cui ha avuto problemi in precedenza, non è voluto andare con Barnaba che lo voleva portare con loro, e dice a Timoteo: prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile nel ministerio. Mi piace quel ragazzo. Naturalmente Marco era maturato molto a questo punto, senza dubbi. Erano passati diversi anni, ma Paolo parla di lui in termini amorevoli, come uno che gli è davvero molto utile. Tichico invece l'ho mandato ad Efeso. Quando verrai, porta il mantello. Ora Paolo parla di cose molto personali. Porta il mantello che ho lasciato a Troas, presso Carpo, e i libri, soprattutto le pergamene. Paolo, si dice, era un avido lettore. Infatti, questo dice la storia, Gamaliele. Paolo dice di essere stato allevato ai piedi di Gamaliele. E abbiamo il racconto di Gamaliele che parla di Paolo come studente. E parlando di Paolo come studente dice, il più grande problema che avevo con lui come studente era trovargli libri a sufficienza. Un avido lettore. Ecco perché quando Paolo fa la sua difesa davanti al re Agrippa, Festo grida il troppo studio ti ha dato alla testa. Paolo era stato lì a leggere per 2 anni in prigione a Cesarea. E tutte le volte che l'aveva visto, Paolo era intento a leggere un libro. E dice, ehi, tu hai studiato troppo. Hai superato il limite. Il troppo studio ti ha dato alla testa. Così portami i libri, portami le pergamene. Soprattutto le pergamene. Sapete, credo che questo sia qualcosa che valga per ogni insegnante, che hai sete e non ti fermi mai. Alessandro il ramaio mi ha fatto molto male, gli renda il Signore secondo le sue opere. Questo è interessante, non è vero? Pregate per quelli, dice il Signore, che vi perseguitano. Ma non credo che intendesse che tu pregassi in questo modo. Guardatene anche tu, stai attento a questo Alessandro il ramaio, perché si è opposto grandemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno è stato al mio fianco, ma mi hanno tutti abbandonato. Questo non venga loro imputato. Interessante. Paolo è stato completamente abbandonato dai suoi amici. Nella sua prima udienza davanti a Nerone lo hanno lasciato tutti. Quando Paolo, una delle prime volte in cui è stato a contatto con il cristianesimo, è stato in occasione della lapidazione di Stefano, da quanto riportato nella Bibbia. La prima volta che troviamo Paolo, lui sta in piedi lì a tenere le vesti degli uomini che lapidano Stefano, fino alla morte. Lui ascolta l'eccezionale testimonianza di Stefano davanti al Sinedrio, di cui lui era membro. Essi votano lapidatelo. Paolo vota sì, lapidatelo. Vota acconsentendo alla sua morte. Vota acconsentendo con loro a lapidarlo. E poi partecipa tenendo le vesti degli uomini che hanno materialmente lapidato Stefano. Mentre Stefano viene lapidato, vi ricordate, lui guarda in alto e dice, Padre, non imputare loro questo peccato. Che questo non venga loro imputato, Signore. Questo evidentemente lascia una grande impressione su Paolo. Perché più tardi, quando il Signore afferra Paolo nel suo viaggio verso Damasco, ehi, ti è duro recalcitrare contro il pungolo. Sono sicuro che tutta la faccenda di Stefano era ancora nella sua mente e nel suo cuore. Vedere quest'uomo morire in questa maniera. Signore, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Non imputare loro questo peccato, Signore. Anziché maledire e gridare e tutto il resto verso quelli che lo lapidavano, questa magnifica attitudine di amore e perdono. Ora Paolo sta più o meno imitando questo, quando parla di queste persone che lo hanno abbandonato. Signore, spero che il Signore non imputi loro questo. Il Signore però, e amo questo, tutti questi uomini mi hanno abbandonato, il Signore però è stato con me. E questo è tutto ciò di cui ho bisogno. Il Signore è stato con me e mi ha fortificato affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento e tutti i gentili l'udissero e io sono stato liberato dalle fauci del leone, ovvero Nerone. Lo chiama leone, o forse può darsi che si riferisca all'essere messo nell'arena con i leoni, ma io credo che si stesse riferendo a Nerone. Ora notate questo. Il Signore però è stato con me e mi ha fortificato affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento e tutti i gentili l'udissero. Vedete, quello che è successo è che quando Paolo è comparso davanti a Nerone, ha colto l'opportunità per predicare l'Evangelo a Nerone. Voglio dire, che grande opportunità! Ho dovuto portare la mia difesa davanti a quest'uomo, eccetera. Ma questa era sempre stata la tattica di Paolo, per tutto il tempo. Ogni volta che Paolo veniva arrestato e doveva comparire davanti a dei giudici, o in seguito davanti al re Agrippa, lui ha sempre colto l'occasione per testimoniare e per cercare di conquistarli a Gesù Cristo. Ora Gesù disse ai suoi discepoli: sarete perseguitati, e vi arresteranno, e vi porteranno davanti ai magistrati, e comparirete davanti ai re. Ma non vi preoccupate per quello che dovrete dire, perché in quell'ora lo Spirito vi darà le parole da dire, e il tutto si trasformerà per voi in un'occasione per testimoniare. In altre parole, sarete arrestati, portati davanti ai tribunali, e non vi preoccupate di questo. Sarà un'opportunità per voi di testimoniare, di parlare della vostra fede. E così Paolo prende ogni udienza davanti ai giudici come un'occasione per testimoniare, e dà una tale potente testimonianza davanti ad Agrippa. Re Agrippa dice: credi tu nelle scritture? Io so che tu credi alle scritture. E Re Agrippa dice: aspetta un attimo, fermati. Stai forse cercando di convertire anche me? E Paolo dice: oh, magari potessi. Ma in realtà era così. Lui stava cercando di farlo convertire. Ora, né Paolo né Luca ci dicono quello che Paolo ha detto a Nerone, ma potete star sicuri che abbia dato il meglio di sé con Nerone. Senza dubbio, pensando: ragazzi, se riuscissi a conquistare quest'uomo a Cristo, pensate a che bene sarebbe per il cristianesimo se Nerone fosse conquistato.

0: finché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento. Voglio dire, gli ha dato una piena testimonianza, e tutti i gentili l'udissero. Tutta la corte di Nerone ha ascoltato l'Evangelo, e sono stato liberato dalle fauci del leone, e il Signore mi libererà ancora. Oh sì, sicuramente lo ha fatto. La sua testa è stata tagliata e lui è sfuggito da Nerone, perché Gesù dice: non temete quelli che possono uccidere il corpo, dopodiché non hanno alcun potere, ma piuttosto colui che dopo che il corpo è morto può gettare il vostro spirito all'inferno. Sì, vi dico, temete lui. Quindi sarò liberato ancora, dice Paolo. So che Dio mi libererà ancora. E Paolo sa esattamente come questo avverrà, perché ha detto prima: il tempo della mia dipartita è vicino, il Signore sta per liberarmi. Credo che sia sbagliato credere che la liberazione venga solo attraverso la guarigione. Dio ha molti modi per liberarci, e il Signore mi libererà ancora da ogni opera malvagia e mi salverà fino a portarmi nel suo regno celeste. Il mondo potrà prendere la mia vita, ma ragazzi, io sarò salvo nel regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Saluta Priscilla e Aquila. Ora eccoli di nuovo, ancora ad Efeso. E Paolo è molto legato a Priscilla ed Aquila. Li ha incontrati per la prima volta a Corinto, e loro vanno con lui, o meglio vanno davanti a lui ad Efeso, e sono lì con lui nel ministero. Una coppia che sono davvero ansioso di conoscere, Priscilla ed Aquila. Salutali. E la famiglia di Onesiforo. Ora si crede che anche lui sia stato ucciso a Roma. Lui era andato a cercare Paolo, l'aveva cercato diligentemente, lo aveva trovato in una prigione, ma si ritiene che a causa dei suoi rapporti con Paolo sia stato ucciso, perché non saluta lui ma solo la sua famiglia. E ci sono alcuni documenti che dicono che in realtà sia stato ucciso a causa dei suoi rapporti con Paolo. Erasto è rimasto a Corinto, ma ho lasciato Trofimo infermo a Mileto. Cerca di venire prima dell'inverno. Tubulo, Pudente, Lino, Claudia. Ora Pudente e Claudia, un paio di nomi interessanti. E tutti i fratelli ti salutano. Oh, non ho tempo per raccontare la storia, ma ci sono alcune storie molto interessanti intorno a Claudia, che si crede essere stata una principessa dalle isole britanniche. E ci sono delle storie interessanti nella Chiesa delle Origini riguardo a Claudia. Se sia la stessa Claudia, naturalmente non si sa, ma nella Chiesa di Roma c'era una Claudia che si era convertita. Era una principessa dalla Britannia ed era stata mandata a Maria, una signora romana importante, come parte di un trattato, e si era convertita a Cristo lì a Roma e divenne una figura molto potente nella Chiesa. Il Signore Gesù Cristo sia con il tuo spirito, la grazia sia con voi. Amen. E così l'ultima lettera di Paolo a Timoteo e l'ultima lettera che lui scrive.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: Presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto dell'odierna trasmissione dedicata allo studio del libro dell'Esodo. L'ultima volta ci siamo fermati dopo avere notato che Dio aveva dato a Mosè due segni del fatto che era lui, Dio, a mandare Mosè a liberare Israele dalla schiavitù egiziana. Quei segni, se ricordate, erano la mano che divenne lebbrosa e poi fu guarita di nuovo e il bastone che diventò un serpente e poi ridiventò di nuovo bastone. Sempre per sintetizzare il pensiero dell'ultima trasmissione, vorrei ribadire il concetto che Dio vuole che il bastone lo abbia chi è consacrato a Lui. Dio vuole infatti che la mano usi il bastone secondo le direttive date dal cuore consacrato a Dio. Più esplicitamente, possiamo dire che ciò che a Dio importa è la nostra consacrazione personale a Lui, dedicare tutta la propria vita al suo servizio, perché in questo modo tutto quello che faremo e diremo sarà in armonia col suo volere e saremo quindi dei validi strumenti nelle sue mani per la realizzazione dei suoi piani di salvezza e santificazione per l'umanità. Eppure Mosè fece ancora un'altra obiezione, infatti disse: «Signore, io non sono un parlatore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, già che io sono tardo di parola e di lingua». In altri termini, Mosè disse a Dio: «Tu hai bisogno di un abile oratore per questo compito e io non lo sono affatto». In realtà, Mosè sapeva parlare e come. Infatti il Signore, ecco perché gli disse: «Chi ha fatto la bocca dell'uomo? O chi rende muto o sordo o vedente o cieco? Non sono io l'Eterno? Ora dunque va, e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». Questo è scritto in Esodo capitolo 4, versetto 11 e 12. Dio disse in pratica a Mosè che voleva non solo la sua mano, ma anche la sua bocca, promettendogli di essere con la sua bocca, cioè di aiutarlo a parlare e insegnargli quello che avrebbe dovuto dire. E parafrasando il proverbio biblico: «Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita», parafrasando questo proverbio, possiamo dire che ciò che si trova nel pozzo del proprio cuore verrà fuori per mezzo del secchio della propria bocca. Sì, Dio quindi voleva innanzitutto il cuore di Mosè, ma Mosè non si arrese ancora e disse: «Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai». In pratica Mosè stava cercando di farsi sostituire. Allora, leggo ancora in Esodo, l'ira dell'Eterno si accese contro Mosè ed egli disse: «Non c'è Aronne tuo fratello il Levita? Io so che parla bene, e per l'appunto ecco che egli esce per incontrarti, e come ti vedrà si rallegrerà nel suo cuore. Tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca. Io sarò con la tua bocca e con la bocca sua, e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo, e così ti servirà di bocca, e tu sarai per lui come Dio». Questo è scritto in Esodo capitolo 4, dal versetto 14 al versetto 16.

Certo, Mosè sbagliò a chiedere a Dio un portavoce, ma il Signore pazientemente glielo concesse. Mosè però non voleva dividere il comando con nessuno, e vedrete che proprio questo creerà dei problemi agli israeliti durante il loro viaggio nel deserto. Infatti nel libro dei Numeri vedremo che proprio Aronne si darà da fare per foggiare il vitello d'oro mentre Mosè stava sul monte Sinai. Fu veramente un errore madornale da parte di Aronne, errore che fu favorito proprio dal fatto che in pratica erano in due a comandare. Nel libro dei Numeri ci troviamo dinanzi ad altri problemi del genere. Dio quindi non aveva bisogno di Aronne per liberare gli israeliti dalla schiavitù, ma aveva bisogno solo di Mosè. E Mosè esitava a fidarsi ciecamente di Dio, e quindi Dio dovette mandare un'altra persona insieme a lui. Certo, dobbiamo riconoscere di essere deboli, ma quando Dio ci chiama ad assolvere un compito, dobbiamo fidarci di lui, perché ci metterà indubbiamente in grado di assolvere il compito a cui ci ha chiamato. Ma ecco come si concluse questo primo straordinario incontro di Mosè con Dio. Dio gli disse: ora prendi in mano questo bastone col quale farai i prodigi. Allora Mosè se ne andò, tornò da dietro suo suocero e gli disse: «Dè, lascia che io me ne vada e torni dai miei fratelli che sono in Egitto, affinché possa vedere se sono ancora vivi». E dietro suo suocero gli disse: «Vai in pace». Ora l'Eterno disse a Mosè in Madian: «Va, tornatene in pace, perché tutti quelli che cercavano di toglierti la vita sono morti». Infatti ora in Egitto regnava un nuovo faraone, dato che quello che aveva cercato di uccidere Mosè era morto, e quindi Mosè poteva tranquillamente tornare in Egitto, così come leggiamo nei versetti 20 e 21 di Esodo capitolo 4. Mosè prese sua moglie e i suoi figli, li pose su degli asini e tornò nel paese d'Egitto. E Mosè prese nella sua mano il bastone di Dio, e l'Eterno disse a Mosè: «Quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare dinanzi al faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere, ma io gli indurirò il cuore, ed egli non lascerà partire il popolo». Il fatto che Dio dice che indurirà il cuore di Faraone è stato sempre un problema, e questo problema sorgerà di nuovo quando parleremo delle famose piaghe, e noi lo affronteremo questo problema di nuovo in quell'occasione, e vedrete che troveremo una soluzione soddisfacente. Intanto Dio disse ancora a Mosè: «Tu dirai a Faraone: così dice l'Eterno, Israele è il mio figliuolo, il mio primogenito». Notate che Dio non disse che ogni singolo israelita era un suo figliuolo, ma che la nazione nel suo complesso era il suo figlio primogenito. Poi Mosè doveva dire al re in nome di Dio: «Lascia andare il mio figliuolo affinché mi serva, e se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò il tuo figliuolo, il tuo primogenito». Questo è riportato in Esodo capitolo 4, versetto 23. Tutto sommato, Dio fu piuttosto indulgente col faraone e con gli egiziani. Infatti, sebbene Dio avesse detto: «O lasci andare il mio figliuolo Israele, o ucciderò tuo figlio, o ucciderò tuo figlio, o ucciderò tuo figlio, o ucciderò l'Egitto con molti altri flagelli prima di far morire i primogeniti, a cominciare da quello di Faraone», dandogli in questa maniera molto tempo per riconoscere in lui l'unico vero Dio e lasciare partire così Israele. Il faraone però non volle approfittare di quella ottima occasione che Dio gli dava. Ed ora ci troviamo davanti a un versetto che sembra un po' strano, dobbiamo ammetterlo. Sentite questo: «Ora avvenne che, essendo Mosè in viaggio nel luogo dove egli alloggiava, l'Eterno gli si fece incontro e cercò di farlo morire». Così è scritto in Esodo capitolo 4, versetto 24. Il fatto è che Mosè aveva trascurato di circoncidere suo figlio. Ora, voi sapete che la circoncisione era il segno del patto stipulato da Dio con Abramo. Se quindi Mosè voleva che gli altri obbedissero a Dio, anche lui doveva farlo, dando il buon esempio. Ed ora Dio, piuttosto energicamente, richiamava Mosè al suo dovere, ricordandogli questa sua disobbedienza. Fu però la moglie Sefora a intervenire tempestivamente, come si legge nei due versetti successivi. Allora Sefora prese una selce tagliente, recise il prepuzio del suo figliuolo e lo gettò ai piedi di Mosè, dicendo: «Sposo di sangue tu mi sei». E l'Eterno lo lasciò.

Allora ella, cioè Sefora, disse a Mosè: sposo di sangue per via della circoncisione. Così è scritto in Esodo capitolo 4, versetto 25 e 26. Ma anche questi versetti, bisogna dire, non sono di facile comprensione, e perciò dobbiamo fare qualche passo indietro nella storia biblica per comprendere queste parole. Vi ricorderete che Mosè fuggì dall'Egitto nel territorio dei Madianiti. I Madianiti erano discendenti di Abramo e di Chetura ed erano monoteisti, cioè adoravano soltanto un Dio. Di conseguenza Mosè si trovò molto bene con questa gente. Poi, vi ricordate, Mosè fece amicizia con un sacerdote di Madian, il quale aveva 7 figlie, di cui poi Mosè ne sposò una, Sefora. Dio all'inizio benedì la famiglia di Mosè, al punto che ebbe anche un figlio, che Mosè chiamò con il nome di Gershom, che significa, tradotto letteralmente, straniero là. Ma nella realtà Mosè fece di Madian, il paese nel quale si trovò per ben 40 anni, ne fece la sua seconda patria. Eppure la sua vita, la vita matrimoniale di Mosè, non fu tutta rose e fiori. Esaminiamo un po' i fatti. Dio chiamò Mosè vicino al pruno ardente e gli affidò il compito di andare in Egitto per liberare Israele, il suo popolo. Il faraone che voleva ucciderlo intanto era morto, e quindi Mosè poteva ritornare tranquillamente in Egitto. Eppure, appena Mosè cominciò il viaggio, Dio cercò di ucciderlo. Perché? La ragione è che Mosè aveva trascurato di circoncidere il figlio. Infatti, come sappiamo, la circoncisione era simbolo e segno del patto di Dio con Abramo e con i suoi discendenti. Era fondamentalmente un atto di fede nelle promesse di Dio fatte ad Abramo. Evidentemente, in un primo tempo, Sefora, la moglie di Mosè, si era rifiutata di osservare il rito della circoncisione e Mosè non aveva insistito. A questo punto, però, amici miei, dobbiamo fermarci perché il tempo è terminato. Perciò vi saluto e vi do appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Lioni.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Giuseppe di Arimatea e Nicodemo avevano seppellito il corpo di Gesù con una certa fretta, sotto lo sguardo di Maria Maddalena, un'altra Maria e altre donne. Poi erano tutti rientrati alle loro case per trascorrervi il sabato, giorno di riposo per i giudei. La notte fra il sabato e la domenica, ancor prima che facesse giorno, Maria Maddalena, l'altra Maria e Salome si avviarono in fretta verso il sepolcro con aromi e unguenti per completare l'imbalsamazione del corpo di Gesù. Lungo il cammino erano un po' preoccupate per la grossa pietra che era stata posta contro l'imboccatura del sepolcro e si chiedevano chi le avrebbe aiutate a rimuoverla. Le donne non sapevano ciò che era avvenuto nel frattempo alla tomba di Gesù. La quiete del luogo era stata turbata all'improvviso da alcune scosse di terremoto e agli uomini che i sacerdoti avevano posto di guardia era apparso un angelo sfolgorante di luce, vestito di un abito candido come la neve. Il terrore li aveva fatti cadere al suolo tramortiti. Poi, superati i primi attimi di smarrimento, si erano dati precipitosamente alla fuga. Quando arrivarono alla tomba, le donne si meravigliarono di trovarla scoperchiata e vuota. Maria Maddalena corse subito via per dare la notizia ai discepoli. Le altre, guardando meglio nel sepolcro, videro due giovinetti dalle vesti candidissime seduti accanto al luogo dove era stato deposto il corpo di Gesù. Uno dei due rivolse loro la parola dicendo: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù di Nazaret, che è stato crocifisso, ma egli non è qui. È risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere dove giaceva il suo corpo. Poi andate a dire ai discepoli e a Pietro che Gesù vi precederà in Galilea. Là lo vedrete». Col cuore pieno di contrastanti sentimenti di gioia e di timore, le donne lasciarono subito il sepolcro per andare dai discepoli a riferire l'accaduto. Nel frattempo, Maria Maddalena, che era partita prima delle altre, aveva incontrato Pietro e Giovanni. «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto», annunciò. Pietro e Giovanni arrivarono al sepolcro senza imbattersi nelle altre donne, probabilmente perché avevano preso una strada diversa. Giovanni, che precedeva Pietro di qualche metro, non osò entrare da solo nella tomba. Si limitò a guardare e vide che conteneva soltanto i panni che erano serviti ad avvolgere il corpo di Gesù. Intanto sopraggiunse Pietro, che entrò senza esitare, subito seguito da Giovanni. Allora videro non soltanto i panni che avevano avvolto il corpo di Gesù, ma anche il sudario che gli ricopriva il volto. Giaceva un po' discosto dal resto, accuratamente piegato. In quel momento Giovanni, benché non avesse parlato con l'angelo, credette che Gesù era risuscitato.

Poi Pietro e Giovanni tornarono in città, mentre Maria Maddalena, che li aveva accompagnati, rimase tutta sola e in lacrime accanto al sepolcro vuoto. Non sapeva ancora nulla della risurrezione di Gesù, perché quando l'angelo aveva parlato alle altre donne, lei non si trovava sul posto. A un certo punto spinse lo sguardo dentro la tomba ed ecco due giovani vestiti di bianco seduti dove avrebbe dovuto trovarsi il corpo di Gesù. «Donna, perché piangi?» le chiesero. «Perché hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». In quell'istante sentì una presenza alle sue spalle. Si volse e vide un uomo ritto davanti a lei. Era Gesù, ma non lo riconobbe. Pensò che si trattasse dell'ortolano che aveva cura del luogo. «Donna, perché piangi?» le domandò Gesù. «Signore, se sei stato tu a portarlo via, dimmi dove l'hai messo e io andrò a prenderlo». Gesù la chiamò per nome. Allora Maria Maddalena comprese che era Gesù, non più morto, ma vivente. «Maestro!» esclamò e gli si gettò ai piedi. «Non toccarmi», disse lui, «perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro».

Maddalena ubbidì prontamente. Ella aveva avuto il privilegio di vedere per prima Gesù risorto. Poco dopo, Gesù si presentò alle altre donne. «Vi saluto», disse. Un po' intimorite, esse gli abbracciarono i piedi e l'adorarono. «Non abbiate paura», soggiunse Gesù. «Andate e dite ai miei discepoli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Gesù si era mostrato per la seconda volta nel giorno della sua risurrezione. Sempre in quello stesso giorno, due discepoli di Gesù stavano percorrendo la strada da Gerusalemme a Emmaus, un villaggio a pochi chilometri dalla capitale. Cammin facendo parlavano degli avvenimenti di quei giorni. A un tratto Gesù si affiancò a loro senza farsi riconoscere e chiese: «Di che cosa discutete?» I due si fermarono e lo guardarono mestamente. «In tutta Gerusalemme tu devi essere il solo a ignorare ciò che è accaduto in questi giorni». «Di che si tratta?» domandò ancora Gesù. «Di Gesù Nazareno, un grande profeta nel cospetto di Dio, che i capi sacerdoti hanno fatto condannare a morte e crucifiggere. Noi avevamo riposto tutte le nostre speranze in lui, ritenendolo il liberatore di Israele, e invece sono ormai passati 3 giorni da quando è accaduto tutto ciò. È vero che alcune donne fra noi ci hanno stupito dicendo che il suo corpo non è più nella tomba e che alcuni angeli sono loro apparsi affermando che ora egli vive. Alcuni di noi sono anche andati al sepolcro e l'hanno trovato vuoto, però lui non l'hanno visto. Oh, insensati e tardi di cuore a credere a tutto quello che i profeti hanno predetto!» esclamò Gesù. «Non era forse necessario che il Cristo soffrisse tutto questo ed entrasse quindi nella sua gloria?» Poi, cominciando da Mosè e citando tutti i profeti, spiegò loro le cose che concernevano il Cristo. Giunti nei pressi di Emmaus, Gesù si comportò come se intendesse proseguire, ma i due discepoli gli fecero notare che ormai si faceva buio e insistettero perché trascorresse la notte al villaggio. Gesù acconsentì. Più tardi, mentre era a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo porse ai compagni. Allora i loro occhi si aprirono e riconobbero Gesù, ma egli disparve immediatamente ai loro sguardi. Al colmo dell'emozione i due commentarono: «Ecco perché il nostro cuore ardeva dentro di noi mentre egli ci parlava e ci spiegava le scritture».

Detto ciò, ripartirono senza indugio per Gerusalemme per informare gli altri discepoli. Quando li incontrarono, non ebbero nemmeno il tempo di aprir bocca perché quelli stavano dicendo: «Il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone!» Allora anche i due di Emmaus narrarono la loro esperienza, dicendo di aver riconosciuto il Signore nel momento in cui questi spezzava il pane. Stavano commentando questi fatti straordinari quando il Signore stesso comparve di nuovo in mezzo a loro. «Pace a voi!» Sulle prime si impaurirono, credettero di trovarsi di fronte a uno spirito. Ma Gesù disse: «Perché siete turbati? Perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani, i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e osservate, uno spirito non ha carne e ossa come vedete che io ho». I discepoli non potevano quasi credere ai loro occhi, tanta era la gioia che provavano nel vederlo. Allora il Signore volle fugare anche i loro ultimi dubbi. «Avete qui qualcosa da mangiare?» chiese. Gli porsero del pesce arrostito ed egli lo mangiò in loro presenza. Poi disse: «Non vi ricordate che quando ero con voi dicevo che tutto ciò che è scritto di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi doveva essere adempiuto? Sì, io dovevo soffrire, morire e risuscitare il terzo giorno affinché il ravvedimento e la remissione dei peccati potessero essere predicati a tutte le genti.

voi siete testimoni di tutte queste cose», concluse. «Come il Padre ha mandato me, io mando voi. E su di voi mando colui che il Padre mio ha promesso, lo Spirito Santo». Nel giorno della sua risurrezione, il Signore Gesù si era fatto vedere vivo per ben 5 volte. Ma i capi sacerdoti avevano già studiato un piano per smentire che era risorto. Quando erano stati avvertiti dalle guardie di ciò che era avvenuto al sepolcro, avevano tenuto consiglio e avevano pagato una forte somma ai testimoni perché raccontassero una menzogna. Dite così: mentre noi dormivamo, i suoi discepoli sono venuti e hanno rubato il suo corpo. Per meglio convincerli, avevano loro assicurato ogni protezione nel caso che il governatore ne fosse venuto a conoscenza. Questa falsa notizia si diffuse fra i giudei di allora e molti la credettero, così come la credono gli ebrei di oggi.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Dicevo che ho avuto qualche perplessità io per decidere che cosa dire, e questa mattina ho sentito più, ho avuto più input. Stefano, Massimo e Gabriella in particolare, e mi hanno dato la conferma di ciò che dovrò dire. Dio è la nostra rocca, è stato detto il concetto che Dio è il nostro rifugio, la nostra sicurezza, che nessuno ci rapisce dalla sua mano. E poi Gabriella ha detto una cosa che io condivido, e comunque la nostra fede è dunque, aspetta Gabriella, sei segnata qui, me lo sono segnata, Gabriella, tu sei la nostra rocca se noi restiamo lì. Ecco, quel se noi restiamo lì è qualcosa di veramente vero nella parola di Dio. Noi siamo tenuti a rispettare delle regole davanti a Dio. Il Signore ci ha liberati, ci ha benedetti, ci ha aperto le porte del cielo, ma c'è sempre questo se noi restiamo lì. Nessuno ci raperà dalla sua mano se noi restiamo lì. Se ce ne andiamo, nessuno ci rapisce, ma ce ne siamo andati. Dio all'inizio della sua creazione mise Adamo nel giardino dell'Eden. Non leggo il versetto perché so che lo conoscete. Dio mise Adamo nel giardino dell'Eden e c'è scritto affinché lo lavorasse e lo custodisse. Ma Adamo non rispettò questo comando, diciamo, non lo rispettò. E a causa di questo sappiamo tutti la nostra storia, dove è cominciata e quella che è. A causa di questo Adamo peccò e fu cacciato via. È scritto così, che Dio lo cacciò via e mise dei cherubini in guardia dell'albero della vita, a custodire l'albero della vita, perché Adamo non aveva rispettato la regola. Dio gli disse: io ti metto qua per custodirlo. Adamo non lo ha custodito, non ha rispettato la regola. Questo a noi ci deve essere di monito, credo, perché è importante per noi, proprio per la nostra salute spirituale. Noi siamo figli di Dio. Ed è bello questo, perché abitiamo nella casa di Dio, perché Dio abita in noi, perché siamo partecipi delle sue ricchezze. Tutte queste benedizioni sono tutte vere, sacrosante, concrete. Ma è altrettanto vero che noi abbiamo la nostra responsabilità e siamo chiamati a vivere in un modo determinato da Dio. Non possiamo fare la nostra vita e poi continuare a dire Dio mi ama, quando magari vivo nel peccato. Ecco, io adesso vado all'eccesso. Io sono felice veramente di adesso posso dire appartenere a questa comunità, perché vedo che qui c'è un'armonia, c'è una chiarezza della parola di Dio, almeno mi sembra di aver percepito questo fino ad oggi. Io sono contento per quello che io dico. Sicuramente non lo dico perché mi riferisco a qualcuno o a qualcosa di questa comunità, no, assolutamente no. Però ho bisogno di dire queste cose perché ce l'ho nel mio DNA. Ho bisogno di gridare forte: attenzione, attenzione, attenzione, perché come Gabriele ha detto, se tu resti lì. Abbiamo questa necessità di rispettare le regole di Dio per poter continuare a dire: Dio è la mia rocca perché io rispetto le sue regole, Dio è il mio Signore perché gli dico Signor sì. Ecco, non perché lui è il padre buono con la barbetta bianca che mi accarezza sempre. Questo è importante per noi. Leggo un passo della scrittura, leggiamo insieme, nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, al capitolo 1, leggiamo dal versetto 9 al versetto 14. Poi mi fermerò soltanto su qualche parola, non su tutto il passo, ma è per entrare nell'argomento. Paolo scrive al capitolo, la seconda Timoteo, al capitolo 1, verso 9: egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che Egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me, con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché ancora questa mattina ci dai questa gioia di stare dinanzi alla tua parola e vogliamo, Signore, pregarti che sii tu colui che parla, colui, Signore, che apre il nostro cuore e le nostre orecchie affinché, Signore, possiamo recepire la tua parola per oggi, per me, per ognuno di noi singolarmente, Signore, che la tua parola possa essere di benedizione, Signore, per chi l'ascolta e per chi la vive. Per ogni cosa grazie, nel nome di Gesù. Ho voluto leggere questo passo non per meditarlo, perché non voglio meditare questo passo, perché in questo passo è contenuto qualcosa che ci interessa questa mattina. E la parola che vorrei meditare così brevemente insieme a voi, versetto 12, la parte finale. Paolo dice: perché io so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Questa mattina abbiamo parlato di custodia, di Adamo che deve custodire il giardino. E qui vediamo Paolo che dice: il mio custode è Dio, egli ha il potere di custodire il mio deposito. Forte rocca è il nostro Dio, perché è Lui che custodisce la nostra vita, la nostra anima, la nostra sorte, la nostra eredità che ci è stata data, è Dio che la custodisce. E Paolo è cosciente di questa verità e dice: egli è potente da custodire il mio deposito. Paolo ha messo in deposito nelle mani di Dio la sua stessa vita. Quello che abbiamo fatto tutti noi qui questa mattina, possiamo dire questo, tutti quelli che abbiamo creduto, se c'è qualcuno che non l'ha ancora fatto, io posso dire: Dio ha una fortezza veramente inviolabile. Egli è potente da custodire il mio deposito, la sua fedeltà sovravanza tutte le mie infedeltà. E Paolo è sicuro di questo, è sereno, è tranquillo, sta per morire, sapete, è arrivato alla fine dei suoi giorni. Quando scrive questa epistola ormai Paolo è stanco, è a Roma, prigioniero, o meglio, in libertà vigilata, possiamo dire così, no? Capisce che ormai è arrivato al termine della sua vita, presto sarà ucciso poi. Ma lui si preoccupa di ricordare, di ravvivare il rispetto delle regole, di quello che dicevo prima, a suo figlio Timoteo. Gli dice: caro Timoteo, ravviva il dono che c'è in te, sappi che verranno dei tempi difficili, eh? Come dire, stai attento perché il mondo ti attrae, il mondo ti può inquinare, stai attento. Perché Dio è potente da custodire il nostro deposito, ma anche tu, caro Timoteo, devi fare qualcosa. Sapete che Timoteo era il pupillo, potremmo dire così, di Paolo. E Paolo ci teneva, così come ci teneva anche con Tito. Però voglio dire, lui proprio esprime tutto il suo amore, il suo timore che l'inchiostro del mondo potesse intaccare, macchiare la vita anche di Timoteo. Ma noi, io credo che questa parola è attuale anche per noi, questa parola va bene anche per noi. È come se qui ci fosse scritto il mio nome, non caro Timoteo, ma caro Nuccio. Versetto 14: custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Vedete che c'è un'altra custodia qui che bisogna prendere atto. C'è Dio che custodisce il mio deposito e Dio che chiede a me di custodire il deposito che Lui ha messo nella mia vita. Oggi parliamo di portinai. Ma Dio si è preso la briga di garantirmi ciò che io ho depositato, la mia vita, tu, la tua vita. L'abbiamo messa nelle mani del Signore quando abbiamo creduto. La nostra anima è nelle sue mani, ma stiamo attenti a non dormire, perché Dio ha messo in noi il suo deposito. L'apostolo Paolo dice: custodisci il buon deposito, che non è altro che la parola di Dio, non è altro che gli insegnamenti di Dio, non sono altro che quelle regole di cui parlavamo prima. Dio ha deciso che si entrerà nel cielo, come diceva Gabriella, se uno non se ne va. Ma qui possiamo ancora allargare la cosa e dire: noi abbiamo garanzia della vita eterna se noi camminiamo dietro a Lui, se seguiamo le sue orme. Ma perché tutte queste raccomandazioni? Noi siamo credenti, siamo figli di Dio, abbiamo lo Spirito di Dio. Perché queste raccomandazioni? Proprio perché la potenza del male è grande, sapete. Noi oggi vediamo che il peccato è entrato nel mondo, ma non soltanto nel mondo con Adamo, ma oggi il peccato entra nelle chiese, oggi diventa lecito l'illecito, oggi ciò che è in abominio a Dio è diventato normale, proprio perché non c'è la custodia della parola di Dio, si accettano eresie. Si fanno, tutto è concesso, tutto è permesso, perché siamo diventati più intelligenti. Prima eravamo cretini, ora siamo intelligenti. Abbiamo imparato, abbiamo studiato e noi capiamo che quelle cose si facevano in un tempo, oggi non più. Oggi si può anche tollerare, perché noi abbiamo l'amore. Noi dobbiamo stare attenti a queste cose. Timoteo, custodisci il buon deposito. Custodire vuol dire stare attenti, sorvegliare, fare in modo che non ci siano estranei ad entrare. Fate conto un custode di un palazzo, di un edificio. Cosa fa il custode? Mica soltanto pagato per stare nello stanzino, lì si fa le parole crociate. Se entra qualcuno, un buon custode dice: scusi, lei dove va? Chi è lei? Vado dal signor Mundo. Aspetti un attimo, Mundo, ma c'è uno che si chiama così e così. Cioè, io controllo se sono un custode. Qui sta dicendo di fare i custodi della parola di Dio. Cosa dice la parola? Chi sei tu che vuoi entrare? Cosa vuoi? Perché tu vuoi farmi fare delle cose che magari sono allettanti per la nostra vita carnale, ma sono proibite da Dio? Noi siamo i custodi della parola di Dio, come i templari di una volta. Dobbiamo tenere conto che Dio è una cosa seria. Non possiamo prendere alla leggera la parola di Dio. Essa è potenza non soltanto per salvare, ma anche per vivere ogni giorno la vita che il Signore ci dà da vivere. Siamo stati noi costituiti custodi e non vogliamo essere licenziati come Dio licenziò Adamo. Adamo era custode, ma è scritto che fu cacciato via senza preavviso, perché lui non rispettò le regole. Noi siamo quelli che le rispettano, e io sono convinto di questo, ma che siamo qui come una lampada in un luogo oscuro, questa comunità. Noi dobbiamo farla anche rispettare questa regola, o meglio informare che queste sono le regole, non tollerare per amore di pace, oppure accettare purché si riempiano le panche. Ma cosa ci interessa a noi? Custodisci il buon deposito. Ma questo deposito sono tutte le ricchezze che Dio ci ha dato, che Lui ha dato a noi, e le ha messe nel nostro cuore, nella nostra vita. Noi dobbiamo custodirle. Per quale motivo dobbiamo custodirle? Ma che bisogno c'è? Non ci sei tu, Signore, che custodisci la mia vita? Non posso stare tranquillo? No! Tu devi stare tranquillo se vivi in me, se sei con me. E le mie regole, la mia volontà è quella che ti fa stare tranquillo. Paolo, Gesù stesso, ogni credente vero si nascondeva, si rifugiava nella volontà di Dio, non soltanto nel pensiero che Dio mi protegge, punto. Dio mi protegge perché io sono in Lui e nessuno mi tocca. Ma se io me ne vado da un'altra parte, Dio non può proteggermi, perché io ho deciso di andare da un'altra parte. Perciò tutte quelle cose che oggi si usano, no? Quelle cose che vediamo, io... Scusate, mi so parlare solo a stampatello, non so scrivere in corsivo, perché se poi non si capisce. Oggi gli adulteri sono normale, non è più un reato. Una volta in Sicilia si ammazzava la moglie o il marito, delitto d'onore fu, perché c'era quella regola e tu magari anziché farti 30 anni te ne facevi 6-7, perché c'era quella regola. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cambiato la regola, perché noi siamo capaci a cambiare le regole, no? Dio dice che queste cose non si fanno. Oggi è normale. perché la legge la consente, è diventato lecito. Allora diciamo a Dio: caro Dio, tu sei buono e io ti ringrazio, ma tu capisci il mio bisogno qual è, e perciò, ciao Oriana, ce n'è una da 25 anni, la preferisco, perché il Signore sa, il Signore capisce che io ho bisogno di carezza, ho bisogno anche di... Dio sa, stiamo ingannando noi stessi con delle insulsaggini, ma lo diciamo seriamente, perché poi alla fine noi facciamo le cose che non dobbiamo fare. Facendo così, noi non siamo dei buoni custodi e corriamo il rischio di essere licenziati da Dio. Non so se ho reso l'idea. Io non voglio turbare nessuno, perché è vero che Dio è immensamente al di sopra delle nostre debolezze, ma Dio pretende. Dio non ci chiede dei favori, non dice: senti, per favore, non farmi fare brutta figura, comportati bene. Dio dice: fai questo e vivrai. La volontà di Dio è quella che Gesù ha voluto fare quando era nel Getsemani. Vi ricordate quando abbiamo parlato del calice e del battesimo? Se è possibile, passi oltre, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Gesù seppe dire: voglio stare nella regola, sei tu che comandi e io che ubbidisco. E questo vale per tutti. L'apostolo Paolo, giriamo pagina da questa stessa epistola di Timoteo. L'apostolo Paolo, il versetto 6 del capitolo 4, è proprio questa sua condizione che spinge Paolo a parlare con Timoteo, cercando di dargli le ultime disposizioni, gli ultimi avvertimenti. Versetto 6 dice: quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me ma anche a tutti quelli che amano la sua apparizione. Ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ho custodito la fede fino a oggi. La fede che a volte ho rischiato di perdere, l'ho conservata, l'ho custodita, ce l'ho ancora. Ho finito finalmente sta corsa, sto cammino, posso morire con la fede. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, dice, no? Ho custodito la fede. Noi questa mattina siamo chiamati a conservare la fede fino all'ultimo respiro. Perché la fede è quella che ci permette di entrare in cielo. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Paolo dice: io l'ho conservata. E dice a Timoteo: custodiscila affinché anche tu la conservi fino alla fine. Questa mattina il Signore dice a noi: vivete per fede ogni giorno, camminate per la fede, perché custoditela, perché questa vi permetterà di entrare alla presenza di Dio nell'ultimo giorno. Perché se noi cadiamo dalla fede, scadiamo, perché ci lasciamo ingannare da ragionamenti e non viviamo più per fede, ma viviamo per opinione, viviamo per punti di vista, viviamo per ragionamenti, noi non entreremo nel regno dei cieli. Ma non perché qualcuno mi ha rapito dalla mano del Signore o perché l'opera del Signore non era perfetta. Lei è perfetta, gli imperfetti siamo noi. Chi pecca siamo noi, non possiamo dare delle colpe a Dio delle cose che facciamo. Ma Paolo dice: custodisci, custodisci, custodisci. Ma questa fede, questo incarico che il Signore mi ha dato, devo farlo da solo? C'è scritto che per mezzo dello Spirito Santo, il Signore ci ha dato lo Spirito Santo, proprio per questo, affinché noi possiamo camminare per lo Spirito e vivere e percorrere il sentiero che Dio ci ha dato da percorrere. È scritto ancora nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, mi pare che sia 7, comunque se non è questo, sì, 4-7, seconda Corinzi 4-7, non prima, seconda Corinzi 4-7, c'è scritto che noi abbiamo questo tesoro, questa ricchezza in vasi di terra, e Dio dice: custodiscila. I vasi di terra siamo noi, chiaramente. Custodiscila. Io ho messo questa ricchezza in te, che sei un vaso di coccio, di terra, di creta. Sapete, quei vasi sono come delle giare, hanno la bocca larga, non sono come le bottiglie che hanno la bocca piccola, no? Sono grandi le aperture di questi vasi. Chiunque ci può affondare la mano e prendersene un pezzo. Qualsiasi insetto ci può entrare. L'umidità. Custodiscila, stai attento. Fai in modo che non entrino nella tua vita. E come chiesa possiamo dire, fate in modo che non entrino all'interno della chiesa dei ragionamenti, delle filosofie che possono alterare il contenuto, cioè la parola di Dio che vi è stata affidata. Dio ci ha dato la sua parola perché la possiamo predicare quella che è, non quella che ci sembra che sia meglio. Perciò questi vasi che siamo noi e che sono le comunità, noi dobbiamo custodirli, stare attenti, perché i responsabili siamo noi che l'abbiamo ricevuta. Non possiamo dare la colpa al mondo. Il mondo fa il suo mestiere. Il mondo è sotto il maligno, è sotto il dominio del principe di questo mondo. E lo scopo del principe di questo mondo è quello di distruggere l'opera di Dio. Lui ci odia. State in guardia, dice, perché gira attorno a voi come un leone ruggente e vi vuole distruggere, vi vuole divorare. Custodite quello che vi ho dato, dice il Signore. Perciò noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. Non permettiamo alle filosofie, ai ragionamenti, alle novità che distruggono le persone, le famiglie, le chiese, le distruggono. Oggi vediamo dei chiesoni che sono grandi, immensi. Gloria a Dio per tutti i credenti che custodiscono la parola di Dio nel loro cuore. Signore, ci benedica tutti quanti, ma possiamo avere un santo timore di Dio, perché niente di estraneo possa intaccarla, questa parola. Dio l'ha affidata a noi, non se l'è tenuta per sé. Dio ha mandato la sua parola, ha detto vai ad abitare in questi vasi di terra, ed è venuta ad abitare dentro di noi. Ora noi abbiamo questa incombenza nella comunione col Signore, nella comunione fra di noi. Meditiamo la parola, investighiamo le scritture per tutto quello che ci viene detto e tutto quello che noi sentiamo e tutto quello che noi vediamo. Ce l'abbiamo tutti la parola di Dio. Non possiamo dire che è un qualcosa di riservato soltanto ad alcuni. Leggiamo. Vediamo se quello che sta avvenendo oggi rispetta il pensiero di Dio. Io sto parlando all'interno delle chiese, non sto parlando nel mondo, perché nel mondo non posso trovare io che Dio sia d'accordo. Se oggi noi vediamo l'omosessualità, gli adulteri, i divorzi, le guerre, tante cose che noi vediamo che tutto hanno meno che di santo e di puro e di buono, noi arriviamo al punto, a forza di ragionare, che ragioniamo come ragiona il mondo. Il mondo è contagioso. Immaginate che il diavolo ha contagiato Adamo che non conosceva peccato. Figuratevi noi che siamo nati nel peccato. La nostra vecchia natura desidera quelle cose che il mondo desidera. Perciò è più facile per noi, se non siamo afferrati nella parola di Dio, se non abbiamo la comunione con Dio, di lasciare entrare il ragionamento sbagliato, di non custodire la parola e dire sì. Però Signore, io faccio un ragionamento, sapete, faccio un mio ragionamento, che non è un ragionamento per mettermi contro Dio, però dico, Dio è Lui che mi ha fatto, questi discorsi li ho già sentiti fuori, ma se vedete se c'è una logica anche. Io dico, ma se è il Signore che mi ha fatto e io desidero fortemente questa cosa e questa determinata cosa mi fa star bene, dare spazio a questi ragionamenti, io arriverò a dire quello che già si dice. Siccome questa cosa mi fa star bene, vuol dire che è da Dio, perché Dio mi ama e non vuole che io stia male. Il ragionamento fila. Perciò tutto quello che sarà piacevole, che sarà appagante per me, io lo attribuisco a Dio. Ho lasciato mia moglie. Il Signore mi ha mandato questa amica e sorella, perché se il Signore me l'ha mandata e se tutto è avvenuto senza tanti problemi, è perché il Signore mi ha benedetto. Vedete, se io faccio un ragionamento di questo tipo, non ho molta difficoltà a convincermi che è così, se non conosco Dio, perché se non lo conosco io penso che Dio voglia il mio bene, punto. Tutto ciò che è male non è da Dio. Mentre Dio, al contrario, nella sua parola mi dice: tu mi ami, da questo momento avrai tribolazioni. Canta, perché tu stai soffrendo. Beato te, è necessario che tu soffri, tutte queste cose. Questo è il nostro Dio. Il nostro Dio è colui che vuole che noi viviamo per mezzo della fede in Lui. E avere fede, non è possibile vivere la fede nell'armonia. Parolona. Come faccio a usare la mia fede se sono a posto così, sono felice così? Io ho bisogno di trovarmi davanti a una sofferenza, ho bisogno che mi trovi davanti ad una privazione, davanti a un timore, a una paura. Perché? Perché così posso far vivere la fede. E dico: no, Dio mi ha detto che non mi abbandonerà, è la mia rocca. Allora vado a Dio e dico: Signore, mi trovo in questa tribolazione, ma ci sei tu. E io vivo la fede, custodisco la fede, la lascio vivere. Allora io imparo che nella sofferenza e nella tribolazione io trovo Dio, perché con la fede posso incontrarlo. Perciò dobbiamo benedire Dio quando ci troviamo nelle cose che ci fanno star male, possiamo dire così. Benedirlo, perché è lì che tu puoi mettere in moto la tua fede,

0: Perciò io adesso mi fermo con quello che devo dire, quello che volevo dirvi ve l'ho detto, ma volevo dire proprio questo: siamo chiamati a custodire, non tanto per fare delle applicazioni con i versetti, no? Il Signore dice: state attenti, ho stabilito dei guardiani, i guardiani siete voi, il tempo è indeterminato, siete a tempo indeterminato, non vi licenzierò mai per nessun motivo, a meno che voi trovate un altro posto e dite: Signore, abbia pazienza, ho imparato, vado a lavorare da un'altra parte. Soltanto in quel caso noi staremo senza. Se uno resta lì, detto Gabriella, se uno sta lì fino alla fine. Vedete, un'ultima parola che mi viene in mente adesso, anche se non l'ho pensata prima. Questa parola deposito mi fa pensare ai nostri conti in banca. Non vi faccio alzare la mano, perché se io, chi non ha il conto in banca, tutti ce l'abbiamo, il conto corrente o la pensione ci arriva lì. Ce l'abbiamo tutti, dai, ce l'abbiamo tutti. Perché li teniamo in banca i soldi? Non potremmo metterli sotto la mattonella nel cassetto? Noi diciamo per sicurezza, ma in realtà è anche perché lì oggi purtroppo non è più così, ti danno lo 0,00 di interesse, diciamo, no? Una volta li mettevi là perché ti portavano frutto, ti fruttavano qualche cosa. Ci ho messo 1000, poi dopo un anno ho preso 1050 euro, no? Per dire una sciocchezza. C'era un motivo. Sapete, con il Signore è uguale. Dio ha messo un deposito nella nostra vita e vuole il frutto, vuole l'interesse. Vi ricordate la parabola dei talenti? Ha mandato via, fuori, dove c'è il pianto e lo stridor dei denti, quello perché uno era e uno è rimasto, non ci ha guadagnato niente, mentre ha premiato quelli che l'avevano fatto fruttare. Noi siamo chiamati a farla fruttare, questa parola. Custodirla vuol dire farla vivere anche, non soltanto tenerla lì chiusa a chiave. No, vuol dire farla vivere questa fede che abbiamo. Perciò il Signore si aspetta che noi facciamo fruttare la sua parola, la fede che abbiamo nel nostro cuore per lui, per la sua gloria. Chi crede in me, chi resta, quando parla dei tralci, se uno sta attaccato a me, dice, porta molto frutto, molto frutto. Il frutto piace al Signore. Il Signore si è piantato perché noi portassimo frutto, molto frutto. Noi abbiamo avuto uno e il Signore prenderà 100, prenderà 10, prenderà comunque qualcosa di più di quello che ci ha dato. Perché lui stesso fa la stessa cosa. Quando Paolo dice, Dio è potente da custodire il mio deposito, lui gli ha dato la sua vita. Eccomi qua. E Dio in cambio gliela dà col frutto. Vita eterna, per sempre. Tu mi hai dato la tua limitata, io ti do la mia che è eterna. Questo fa Dio. Dio ha dato a noi queste cose. E vuole che noi siamo i suoi araldi, quelli che la vanno a predicare, ma non soltanto a dire, ma a vivere. Vi lascio con questa parola che racchiude quello che ho detto, né più né meno. State, siete custodi? State in guardia. State in guardia, perché il pericolo c'è. Paolo dice a Timoteo ancora in un altro capitolo: custodisci il buon deposito, non dando retta a chiacchiere inutili che portano alla dissolutezza, vanno a incancrenirsi, non mi ricordo più com'è. State attenti a quello che dite e a quello che ascoltate. Noi siamo i figli di Dio, noi abbiamo la parola di Dio e vogliamo stare sottomessi alla parola di Dio. Noi camminiamo a testa alta, noi non ci vergogniamo a dire no, ma vogliamo dire: Dio ha detto diverso, io faccio diverso perché lui vuole così e io sono suo figlio. Il Signore ci benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita.

0: Al microfono Eliseo.
1: Ringrazio il mio Signore, cari amici e amiche all'ascolto, per la possibilità che mi dà da questi microfoni di trascorrere del tempo con voi su un argomento che cimpi, molto da vicino. Mi riferisco in special modo a coloro che sono sposati, perché stiamo trascorrendo un periodo insieme discorrendo intorno ai problemi della famiglia, e in particolare della famiglia cristiana. Prima comunque di entrare nel vivo dell'argomento, argomento che quest'oggi verterà in particolare ancora sulla felicità per i nostri figli e sulla comunicazione che noi come genitori dobbiamo avere con loro, desideriamo ascoltare un brano musicale per il quale ringraziamo gentilmente la regia se ce lo manda in onda.

Ho scoperto nel comportamento dei miei due bambini che è proprio nella loro natura il cercare di scoprire fin dove è permesso arrivare a farla franca, come si dice. Essi infatti tastano il terreno per conoscere quali siano i limiti imposti, ma è abbastanza interessante anche osservare che essi sono maggiormente felici quando ne conoscono la portata. È noto infatti che i bambini si sentono più sicuri allorquando ad essi sono stati posti dei limiti ben chiari e sanno qual è il comportamento che è loro richiesto. È risaputo che, secondo studi effettuati sulla delinquenza, è dimostrato che una percentuale abbastanza notevole di rei proviene da famiglie nelle quali i genitori non si interessano a sufficienza dei figli per stabilire delle regole. La Bibbia stessa ci riporta l'episodio di Eli, sacerdote di Israele, capo religioso del paese, i cui figli lo disonoravano ed erano in abominio all'Eterno. La Bibbia ci insegna che questo stato di cose era dovuto al fatto che Eli, in qualità di padre, non ne sorvegliava la condotta. La parola di Dio, la Bibbia, dice che colui che risparmia la verga, lo abbiamo detto anche altre volte, odia il suo figliuolo, ma colui che lo ama è diligente nel riprenderlo. I bambini hanno bisogno della guida dei loro genitori. I bambini devono sapere cosa si vuole da loro e cosa è loro vietato. Essi potranno fare, come si suol dire, le pizze, potranno adirarsi o potranno forse mettere il broncio perché il babbo e la mamma non capiscono, ma nel loro intimo vi rispetteranno e si sentiranno più felici perché sapranno di essere oggetto delle vostre cure. Sapete, cari genitori, come tali noi stiamo costruendo. Quando si costruiscono le fondamenta di una casa, sono necessari, che io sappia, alcuni materiali indispensabili. Anzi, questi materiali sono molto importanti per la costruzione di questa casa. Abbiamo per esempio l'armatura interna, l'armatura metallica, la ghiaia, l'acqua e il cemento. Sono cose indispensabili nella costruzione di una casa, non è vero? Ebbene, l'armatura esterna può ben rappresentare, a mio avviso, la disciplina. Disciplina che, se anche agisce dall'esterno, è essenziale per lo sviluppo della vita interna. L'armatura metallica, in secondo luogo, può rappresentare l'insegnamento. Insegnamento che è tanto importante per la formazione di un carattere morale, di un carattere forte, di un carattere retto. La ghiaia e l'acqua possono rappresentare la comunione che penetra, che colma tutte le lacune, che agisce in tutte le direzioni, comunione che amalgama e stabilisce un'armonica unità. Il cemento, invece, può rappresentare l'azione dello Spirito Santo che solo può creare nei nostri figli una vita solida e autentica per il Signore. Ebbene, un giorno l'armatura esterna della disciplina esercitata dai genitori verrà tolta, così come l'armatura esterna in una casa viene tolta. Resisteranno allora gli anni di insegnamento e di sentimenti di comunione all'usura del tempo e al diverso rapporto che si instaurerà fra genitori e figli? Diventeranno i nostri figli uomini e donne di Dio? Tutto, o almeno molto, dipende dall'opera fondamentale e spirituale che solo Dio può compiere nella loro vita in vista di questo risultato. Noi però dobbiamo pregare il Signore di far sì che l'esercizio della nostra disciplina, il nostro insegnamento, la nostra comunione infondano nei nostri figli un vero amore per Dio e per il prossimo.

Vi ringrazio, cari amici, che mi avete seguito fin qui, per l'interesse che avete fino ad ora dimostrato nel gentile ascolto, e vi rimando alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Benvenuti amici a questo nostro programma al quesito biblico, pochi minuti per esaminare le domande che ci sono pervenuti da voi, cari ascoltatori, sulle Sacre Scritture. Queste domande ci sono state rivolte da un assiduo nostro ascoltatore che legge le Sacre Scritture molto attentamente. Lui scrive: la mia prima domanda per quest'oggi ha a che fare col libro di Isaia, dove c'è un passaggio al 21° capitolo che non mi è molto chiaro. Questo passaggio è trovato fra l'11° e il 12° versetto e Isaia dice: oracolo contro Duma. Mi si grida da Seir: sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte? La sentinella risponde: viene la mattina e viene anche la notte. Se volete interrogare, interrogate pure, tornate un'altra volta. Ebbene, questo passaggio mi è davvero molto scuro. Me lo potrebbe spiegare, per favore? Questi brevi versetti sono molto controversiali e difficili. Mettiamoli prima di tutto nel loro contesto. Fra un episodio e l'altro troviamo che Isaia sta profetando contro le diverse nazioni. Qui egli parla di Duma e dice che qualcuno è venuto e gli ha fatto questa domanda: a che punto è la notte? Ora, chi è Duma? Certi credono che ci si riferisce a una parte dell'Arabia i cui abitanti discendevano da Dumah, il sesto figlio di Ismaele, ma siccome la domanda proviene dal monte Seir, allora si pensa che si parla dell'Idumea, di Edom, e il nome Duma ha qui una grande significatezza, perché significa silenzio. Edom sarà distrutto e nessun suono proverrà dalla sua montagna. Il profeta è qui raffigurato alla sentinella. L'oscurità della notte raffigura la presente condizione politica e l'interpellatore vuole sapere quando ci sia alla fine il mattino. Poco, risponde il profeta, ma dopo quel breve spazio, cioè un giorno di relativa pace, questo sarà seguito da un altro periodo peggiore, notte, e noi sappiamo che Edom fu del tutto distrutta come nazione e come popolo. Poi la prossima domanda dice: questa ha a che fare col libro della Genesi. Ho due domande sul libro della Genesi, vediamo adesso. La prima riguarda il sesto capitolo, il terzo versetto, e dice: e l'Eterno mi disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne e i suoi giorni saranno quindi 120 anni. Ora la mia domanda è questa: ma questi 120 anni sono, dice qui, per abbreviare i dolori dell'uomo? Cioè, sono quei tempi abbreviati di cui parla il Nuovo Testamento o si tratta di un altro argomento? Rispondiamo alla prima domanda e rileggiamo tutto il versetto. E l'Eterno mi disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne e i suoi giorni saranno quindi 120 anni. I 120 anni non sono per alleviare i dolori dell'uomo, ma per diminuire la pazienza dell'Eterno verso l'uomo. Chi parla è l'Eterno, chi abbrevia è l'Eterno. E qual è la ragione che indusse Dio a scorciare la vita del genere umano? La ragione è qui assai chiara: nel suo traviamento, da quando l'uomo si è traviato, ecco che troviamo che dalle vie di Dio l'uomo se n'è venuto via. E che cosa è divenuto da quel momento in poi? Solo carne. Egli non è che carne. Questo implica che l'uomo prima era qualche altra cosa, era spirito, era un'anima vivente. E questa è la ragione: Dio, che
l'uomo, dice, non è più spirituale, ma è solo carne, carne che pecca, che soffre, che contende col mio spirito, e allora io scorcerò la sua vita su questa terra. Un'altra domanda. Nei capitoli 39, 40 e 41 della Genesi si parla di Giuseppe e di come egli fu messo in prigione. Fu messo in prigione da Faraone. Ora però nel 41esimo capitolo, al 37esimo versetto, noi leggiamo: piacque la cosa a Faraone e a tutti i suoi servitori, e Faraone disse ai suoi servitori: potremmo noi trovare un uomo come questo in cui sia lo spirito di Dio? Ora, questo è Faraone lo stesso che ha mandato Giuseppe in prigione? Ma se è lo stesso, lo ha perdonato oppure ha più a cuore gli interessi della nazione che non i suoi? Mi piacerebbe sapere qualche cosa su questo argomento. Questa è una buona domanda. Il Faraone è lo stesso, ma non fu Faraone che mise in prigione Giuseppe, ma fu Putifar, uno dei suoi ufficiali, su calunnia e accuse della moglie. Ora si capisce bene che Faraone non si ingeriva nella giustizia del paese, non andava ad esaminare ogni schiavo che era punito o imprigionato, e così mai si mise ad indagare su Giuseppe. Per lui era uno schiavo come un altro. È solo quando, turbato dai sogni, egli vide in lui qualche cosa di portentoso che decise di portarlo alla corte imperiale, nominarlo come consigliere di corte e poi come viceré. Certo, a quel punto io non vorrei essere stato nei piedi di Putifar e meno che mai in quelli della sua moglie. Passiamo ora alla prossima domanda. Veniamo ora al libro dell'Esodo, al quarto capitolo e al 24esimo versetto leggiamo: ora venne che, essendo Mosè in viaggio nel luogo dove egli albergava, l'Eterno gli si fece incontro e cercò di farlo morire. Allora Sefora, sua moglie, prese una salce tagliente e rescise il propulsio del suo figliuolo e lo gettò ai piedi di Mosè dicendo: sposo di sangue tu mi sei? E l'Eterno lo lasciò. Allora ella disse: sposo di sangue per via della circoncisione. L'interlocutore chiede: questo passaggio non mi è per niente chiaro, me lo potreste spiegare meglio per favore in dettagli? Grazie. Sì, in verità questo è uno dei passaggi che ha molestato tanti e tanti credenti, e per spiegarlo bisogna prima considerare tante cose. Si deve sapere prima di tutto assai di più sulla circoncisione e il suo scopo, e dobbiamo vedere non solo quello che Dio ha fatto, che Sefora ha fatto, ma anche quello che non ha fatto e più di tutto quello che Mosè non ha fatto. Ho già risposto almeno due volte a questa domanda in altri programmi. Dovrei farmi un elenco dei versetti a cui rispondo, tornerebbe più facile ripeterli. D'altra parte questo mi aiuta a ricordarmi queste cose. Ebbene, possiamo rileggere questo passaggio e cominceremo dal 21esimo versetto per cercare di capire un po' meglio. E l'Eterno disse a Mosè: quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che io t'ho dato potere di compiere. Ma io gli indurirò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. E tu dirai a Faraone: così dice l'Eterno, Israele è il mio figliuolo, è il mio primogenito. E io ti dico: lascia andare il mio figliuolo affinché mi serva, e se tu ricusi di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò il tuo figliuolo, il tuo primogenito. E amici, come ripeto spesso, questo è un programma speciale e deve essere seguito con una Bibbia aperta ai versetti nominati, altrimenti non fa senso. Ebbene, abbiamo letto quello che il Signore ha chiesto a Mosè,
E nel versetto 22 e 23 rileggiamo di nuovo: tu dirai a Faraone: Israele è il mio figliuolo, lascialo andare, se no io ucciderò il tuo primogenito. Dio chiede a Mosè che vada da Faraone e chieda a lui obbedienza. Dio è uguale per tutti ed esige da tutti ubbidienza, ma più dai suoi. Egli aveva fatto un patto con Abramo in Genesi 17:14, il patto della circoncisione. Doveva essere osservato da tutti i primogeniti, era il segno che separava e che faceva del popolo di Israele un popolo santo, cioè separato per lui. Ora cosa succede? Mosè sta per tornare in Egitto da Faraone a chiedergli obbedienza ed ecco, il suo proprio figliuolo non è circonciso. Qual è la pena per i disubbidienti? Morte. Ed ecco che Dio, vista la disubbidienza di Mosè, si avventa su di lui e cerca di farlo morire. Si dirà: ma guarda che Mosè era cresciuto in casa di Faraone, forse non sapeva di queste cose. Non importa, l'ignoranza della legge non è ammessa. Era suo dovere, come è ora tuo dovere, o amico che mi ascolti, di leggere e di studiare la parola di Dio per sincerarti, come Mosè doveva aver fatto quello che Dio richiedeva da lui prima di andare a dire quello che Dio esigeva a Faraone. Come Dio stava per uccidere Mosè, così pure era tanto da lui amato, Dio condannerà a morte eterna ognuno di noi che abbiamo mancato di leggere e di studiare la sua parola e di metterla in pratica nella nostra vita. Amici, questa è verità. Voi trascurate la lettura biblica, questo vi costerà nell'eternità. Siate saggi, usate questo libro. Ma pensiamola, come Mosè fu salvato? Per mezzo del sangue di un altro. Qui il simbolo della salvezza che doveva essere nostra attraverso il sangue del primogenito stesso di Dio, il Signore Gesù. Come nell'obbedienza trovata nel figliuolo per mezzo dell'intervento della moglie Sefora, noi troviamo salvezza per mezzo dell'obbedienza del figlio di Dio Gesù. La frase "sporto di sangue mi sei" sta a dire che mentre Mosè stava per essere portato via dalla morte, ora egli è di nuovo suo marito perché salvato per il sangue della circoncisione. Pure noi, separati per sempre da Dio per la nostra disubbidienza, gli siamo di nuovo figli per mezzo del sangue di Cristo Gesù. Il simbolo è magnifico, merita meditarci assai su questo passaggio e noi speriamo che voi vogliate farlo. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se avete delle domande da farci, scriveteci, saremo ben contenti di risponderle anche a voi di usarle qui su questo programma, il quesito biblico. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Benvenuti amici e buon ascolto con Giuseppe al microfono che vi presenta sempre alcuni minuti insieme per il nostro programma Verità Cristiana. La parabola del seminatore sulla quale abbiamo riflettuto uno di questi programmi passati avrebbe dovuto preparare i discepoli al fatto che non tutti avrebbero accettato il loro messaggio. Forse sarà sorta spontanea nella loro mente questa domanda: ma cosa possiamo fare, o maestro, per garantire maggior successo nell'avanzamento del regno di Dio? E non è forse questo il desiderio di quanti amano Dio? Non è forse questo il nostro desiderio per voi in ascolto, amici? Cosa possiamo fare noi? Di certo non possiamo costringervi né offrirvi dei milioni. Come il seminatore, mandiamo in onda i programmi, offriamo letteratura, ma cos'altro possiamo fare? Per rispondere a ciò, ecco un'altra parabola di Gesù, sempre dal mondo della natura. Il regno di Dio è come un uomo che getti in terra il seme, va a dormire la sera e si alza al mattino, giorno dopo giorno. Nel frattempo, il seme germoglia e cresce nel modo che egli non sa. La terra stessa dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi il grano ben formato. E quando il frutto è maturo, egli vi mette la falce, perché è venuta la mietitura. L'uomo ignora ancora molto della natura. Cosa può fare un agricoltore per far crescere il seme? La risposta è niente. Può zappare, concimare, pulire, ma il seme ha in se stesso la capacità di riprodursi. L'Iddio creatore ha messo nel seme quell'abilità nonostante sia apparentemente della materia morta. Nel campo spirituale Dio manda la sua parola che viene predicata, scritta, tradredicata, scritta, tradredicata, scritta, tradredicata, data in tutto il mondo. Sembrano parole comuni. Una sacra Bibbia accanto ad altri libri non sembra molto diversa. Eppure essa possiede una potenza straordinaria, la quale porta a compimento il regno di Dio nella vita di quanti la depongono nel proprio cuore. A volte ci vogliono mesi e anni di attesa da quando una persona ascolta la prima volta il messaggio di Gesù venuto per salvarci, morendo in croce. Ma quando arriva il momento, ogni cosa ha un significato. Gesù, la croce, l'uomo, Dio, il mondo e il male. Gesù guardava in avanti al giorno in cui il numero dei redenti sarebbe completo ed egli tornerebbe dal cielo per portare con sé quanti avrebbero creduto in lui. Notate come la mietitura avviene subito. A quei tempi si usavano le falci. Oggi i macchinari mietono intere distese, sicché da un giorno all'altro si trova paglia arrotolata laddove il giorno prima era un campo di grano. Così sarà alla fine di questa età presente, amici. Gesù tornerà dal cielo, gioia per quanti lo conoscono, giudizio e condanna per chi lo avrà rifiutato. Forse tu hai ascoltato da molto tempo questo messaggio. Chissà che non sia giunto anche per te il momento in cui il seme germoglia. Lascia che Dio operi in te, dandoti una nuova vita. Apri la sua parola, apri il tuo cuore, comunica con Dio. L'apostolo Pietro scrive: voi siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio, vivente e permanente. Se non possiedi una copia, richiedicela. Ti invieremo un Nuovo Testamento del tutto gratuito. Vogliamo adesso, prima di riflettere brevemente su un'altra parabola di Gesù, vorrei farvi ascoltare un canto che si intitola Umilia te stesso. Se vogliamo crescere agli occhi di Dio e capire la sua parola, dobbiamo umiliarci. E la prossima canzone dice appunto questo: umilia te stesso.

La prossima parabola che vorrei proporvi, amici, trova Gesù impegnato in un'ardua discussione coi capi religiosi. E Gesù li trasporta in una scena del mondo familiare molto comune anche per noi. Un uomo ha due figli. Va dal primo e gli dice: va a zappare un po' l'orto. Sì, papà, è la risposta pronta del ragazzo, ma di fatto non va. Il padre fa la stessa richiesta all'altro figlio, il quale risponde con un secco rifiuto: non mi va. Ma poi, pentitosi, ecco che va. Per concludere, Gesù fa una semplice domanda ai suoi interlocutori: chi dei due, secondo voi, ha fatto la volontà del padre? L'ultimo è la loro risposta esatta. La conseguenza non è però un premio, ma una osservazione da parte di Gesù. Io vi dico in verità che i ladri e le prostitute vanno innanzi a voi nel regno di Dio. Voi vi credete a posto e non vi siete convertiti alla predicazione di Giovanni Battista, ma essi si sono ravveduti. L'insegnamento di questa parabola, amici, è che le parole non bastano per fare la volontà di Dio. La cosa più importante è di fare la volontà di Dio, e gli uomini si dividono in due categorie: quelli che dicono di farla, ma in realtà non la fanno, e quelli che semplicemente non la fanno. Così Dio ha racchiuso tutti quanti in un'unica categoria di peccatori ribelli. Ma ha fatto qualcos'altro. Ha mandato il suo figliolo Gesù, il quale ha adempiuto tutta la sua volontà, anche quando questa lo condusse alla morte in croce. E a motivo di quella morte, Dio oggi fa proclamare a tutti quanti che si ravvedano e credano nel sacrificio di Gesù. Questa è la volontà di Dio per noi oggi. La nostra unica scelta per avere un rapporto con Dio è di agire come il secondo figlio della parabola, cioè pentirci, cambiare idea, riconoscere che abbiamo peccato contro un Dio santo e giusto e tornare a Dio per mezzo di quel sacrificio di Gesù. Forse parlo a qualcuno che magari ascolta regolarmente questi programmi e dice sempre che quel che diciamo è giusto, ma la tua vita resta sempre la stessa, non produce un cambiamento di idee su Dio, su te stesso, sul peccato, sulla parola di Dio. Forse sei come il primo figlio che dice sì papà, ma non mette in pratica quello che ode. Ancora una volta ripeto che noi tutti abbiamo disubbidito a Dio, ma Egli nel suo immenso amore per noi ha provveduto una via di ritorno, ma è una sola, la croce di Gesù. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a tornare a Dio con un cuore pentito e sincero. Egli ti accoglierà, ti perdonerà e ti guiderà. Ricordo anche che se avete bisogno di aiuto, rispondiamo sempre a quanti ci scrivono. Così se sei confuso, scrivici. A risentirci, amici.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Seconda Timoteo, capitolo 4. Dio ci benedica. Leggo dal verso 6. Paolo sta sentendo che da un momento all'altro il Signore se lo porta a casa. Non è depresso, non è abbattuto, non è scoraggiato, è quasi felice. Pensate un po', è quasi felice, anzi non vede l'ora. Ultime raccomandazioni sta dando, non sta dicendo pregate che questo non avvenga, eh? Non sta dicendo pregate perché il Signore mi liberi, perché c'ho tanta voglia di vivere, nulla di questo. Alcune raccomandazioni, fa un bel resoconto dei suoi ultimi anni e dice: quanto a me, io sto per essere offerto in libazione. Sentite che uomo di Dio in questa espressione. Il tempo della mia partenza è giunto. Così Paolo vede la, così dire, la morte. Lui non la vede proprio la morte, l'ha vinta la morte, perché l'ha vinta il suo maestro. E lui dice: il tempo della mia partenza. Quindi immaginate una partenza. Ecco, i fratelli che sono appena arrivati da Crotone, che poi dopo vi spieghiamo ancora di più perché merita una spiegazione il loro trasferimento, avranno detto a Crotone: è arrivato il tempo della nostra partenza. Così Paolo parla, sta parlando della morte, sta dicendo: io sto per partire, il bagaglio è pronto e da un momento all'altro io me ne vado. Quindi sappiate che cosa? Che ha combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, qua ci siamo anche noi, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. C'è un premio per quelli che amano il fatto che Gesù sta per ritornare, e Gesù ritornerà per quelli che lo aspettano. Cerca, poi qualche consiglio gli dà Timoteo: cerca di venire presto da me. E un po' di tribolazioni vengono fuori, perché Dema, un fratello che tra l'altro aveva partecipato anche a dei viaggi missionari, si è perso, ha amato questo mondo, è tornato indietro. Quindi non ci rimaniamo, non rimaniamo troppo scandalizzati se vediamo queste cose nella nostra corsa cristiana. Ci sarà sempre un tema che male ci dobbiamo rimanere, ma non scandalizzati, perché se ci scandalizziamo vengono dentro di noi meno i motivi per farci andare a noi avanti. Male sì, e preghiamo. Avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ho mandato a Efeso. Poi dice: quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Alessandro il Ramaio mi ha procurato molti mali, il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. E qui viene il carattere di Gesù fuori. Ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse pienamente proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore, questo nella prima difesa, perché rischiava di essere dato in pasto ai leoni, ecco perché lui usa questo termine, sono stato liberato nella prima difesa. Ora adesso non sa se andrà nella stessa maniera. Lui sta sentendo che non andrà così. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora abbiamo letto un po' di nomi che gli hanno fatto del male a Paolo. Facciamo una cosa, leggo gli altri versi giusto per mettere in evidenza che ci sono anche i bravi fratelli. Saluta Prisca ed Aquila e la famiglia di Onesiforo. Erasto è rimasto a Corinto, Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto. Cerca di venire prima dell'inverno, ti salutano Eubule, Pudente, Lino, Claudio e tutti i fratelli. Saranno pure bravi, ma i nomi non sono il massimo. Il Signore Gesù sia con il tuo spirito, la grazia sia con voi. Amen. Accomodatevi, fratelli. Se leggiamo di più la Bibbia, cresciamo. Ripeto, se leggiamo di più la Bibbia, cresciamo. Noi non cresciamo quando non leggiamo la Bibbia, perché la Bibbia è il libro più onesto che sia stato scritto, è il più onesto. Non omette nulla, non aggiunge nulla, né toglie nulla. Se io e voi avessimo scritto al posto di Dio la Bibbia, avremmo messo solo miracoli, visioni. Avremmo mica messo Alessandro il Ramaio dentro, no? Avremmo detto no, lascia perdere, non lo mettiamo a questo qui dentro, avremmo detto. Non avremmo messo Giuda, ma che? Avremmo detto che i discepoli erano 11, non 12, avremmo detto, perché non l'avremmo manco considerato uno dei dodici discepoli. Non avremmo mica parlato di alcune cadute che sono avvenute nella Bibbia, l'avremmo ridotto a un quarto di quello che abbiamo. Avremmo parlato di premi, di trofei, di vittorie, di vincite. E invece la grandezza del messaggio biblico sta proprio in questo. Ci fa rendere conto la Bibbia che l'opera può andare avanti soltanto per la grazia di Dio. Questo è il messaggio che viene fuori dalla Bibbia. Non va avanti per le nostre qualità. Non va avanti perché siamo bravi, non va avanti perché ci sappiamo comportare, perché insomma siamo diventati dei grandi specialisti nel settore della teologia, del comportamento etico cristiano e quindi sappiamo come devono andare le cose. Nulla di tutto questo. Noi assistiamo nel Nuovo Testamento, lasciando da parte l'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento assistiamo ad una Chiesa che è riempita della potenza di Dio, ma questa potenza di Dio non nasconde la debolezza degli uomini. Ed è proprio a causa di questa debolezza che io e te possiamo dare la gloria a Dio e non agli uomini. È proprio perché la struttura umana è fragile che ci permette di dire gloria a Dio per quello che noi stiamo vedendo e per quello che noi vedremo ancora nella nostra vita. È sicuramente triste venirsi a trovare nella situazione dell'apostolo Paolo, è sicuramente triste, ma quello che è prezioso in questa parola è quello che viene fuori nel verso 17. È prezioso. Dopo che Paolo ha raccontato tutte le sue difficoltà, tutti i suoi problemi, tutti i suoi affanni, tutti i punti di riferimento che sono venuti meno, e guarda caso sono venuti meno nel momento che non dovevano venire meno, nel momento in cui è stato arrestato, è stato portato in tribunale, stavano iniziando a preparare i leoni nell'arena per dare in pasto Paolo e probabilmente insieme con Paolo altri cristiani o malfattori, e proprio nel momento in cui avrebbe voluto un calore fraterno, ecclesiastico, spirituale, lui invece deve registrare che in questa difesa si è trovato da solo. A me dà l'impressione che questo percorso sia molto simile ad un altro che avrebbe voluto che i suoi tre apostoli, discepoli più vicino a lui, trascorressero un'ora in preghiera nell'ora del Getsemani, ma non sono riusciti, erano stanchi, erano appesantiti, e Gesù, vi ricordate, per più di una volta li chiamerà: pregate con me, pregate insieme con me per non cadere in tentazione. Quando poi alla fine loro cadono oppressi dal sonno, Gesù si rivolge a loro e dice: neppure un'ora siete riusciti a pregare. Permettetemi di dirvi una cosa, fratelli: meno male che quei discepoli non sono riusciti a pregare, meno male che si sono addormentati. Io sono contento che Gesù è rimasto solo. Sapete perché? Perché se quei discepoli avessero pregato, chissà quante dottrine sarebbero nate su quei tre discepoli, i discepoli che sostengono il ministero di Gesù sarebbero nati, sarebbero nate le chiese che portano avanti l'opera di Dio, sarebbero nati i ministri del Getsemani, e invece è venuto fuori il grande fallimento dell'uomo, anzi è venuto fuori il fallimento, e do gloria a Dio per questo, degli uomini più vicini a Gesù, è venuto fuori il fallimento di quelli che vivevano con lui le opere più grandi. Questi sono i tre che hanno vissuto sul monte della trasfigurazione, hanno visto i morti risuscitare, sono stati in compagnia di Gesù, scelti da Gesù in alcune occasioni. Proprio loro hanno fallito, e io do a Dio tutta la gloria, non solo per i loro fallimenti, ma anche per i miei e anche per i tuoi, perché nei miei fallimenti io ho visto il Signore operare nella mia vita. Non giudicare quando vedi fallire gli altri, prega e sostieni quelli che davanti ai tuoi occhi falliscono, perché il prossimo sei tu a fallire. Ma questi fallimenti saranno fallimenti che permetteranno e ci permetteranno di vedere la gloria di Dio manifestarsi. E meno male che Paolo non ha avuto nessuno nella sua prima difesa, altrimenti sarebbero nati anche qui altri ministeri. Per Gesù sarebbero nati i ministri del Getsemani, la chiamata del Getsemani; per Paolo sarebbero nati i ministri del tribunale, quelli che erano con lui, quelli che hanno la chiamata. Noi siamo così, fateci caso. Abbiamo voglia sempre di inventarci delle novità, delle cose, abbiamo bisogno di fare scalpore, di creare la novità che stupisce tutti. E quindi anche qui quelli che non dovevano venire meno sono venuti meno. E anche qui Paolo ha potuto testimoniare che Gesù in quell'ora difficile lo ha reso forte. Non lo ha reso forte Luca, che era con lui. Non lo ha reso forte Pietro. Non lo ha reso forte un altro discepolo del fondamento della Chiesa di Gerusalemme. No, lo ha reso forte Gesù. Ma il Signore, che bello quell'avversativo, ma il Signore, lo dice proprio vivendo con soddisfazione. Sembra quasi che nel momento in cui sta scrivendo questo, ma lo mette maiuscolo rispetto agli altri. Immaginate, no, la scena che

detto, ed è lui stesso che testimonia di essere stato liberato da questa tragedia, da questa prima accusa, da questa prima probabilità di essere ucciso. Non si sa come, ma lui dice: il Signore alla fine ha cambiato le cose e sono stato liberato da quelle che erano le fauci dei leoni. Sarebbe stato dato seriamente in pasto ai leoni nell'arena. Ma stasera io voglio parlarti di qualcosa che hai dimenticato. C'è qualcosa che abbiamo dimenticato e c'è qualcosa che dobbiamo recuperare. In tutto quello che abbiamo letto c'è una parola che mi ha colpito particolarmente nella seconda epistola che Paolo scrive a Timoteo, ed è questa parola: quando verrai, quindi Paolo spera di incontrare Timoteo, quando verrai porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo, e chiede anche i libri e le pergamene. E stasera io vorrei molto velocemente, a dirvi il vero, vi assicuro che andiamo già verso la fine della predicazione, però quello che mi colpisce è la preoccupazione, la richiesta che Paolo fa a Timoteo di riavere il suo mantello che ha lasciato, che ha dimenticato a Troas. È qualcosa che è interessante scoprire dove la mente e i pensieri che stanno passando nella mente di Paolo, dove lo stanno portando, perché lui sta sottolineando bene l'esigenza di questo mantello, l'importanza di questo mantello, e se lo ricorda così bene che si ricorda persino dove l'ha dimenticato, a Troas. E quindi è probabile che nel momento in cui Paolo si è ricordato che deve recuperare qualcosa che ha dimenticato, qualcosa che ha perso, gli stanno venendo in mente delle situazioni importanti che ha vissuto a Troas. E quindi stasera dobbiamo recuperare quello che ci siamo dimenticati nella nostra Troas. C'è un mantello che dobbiamo recuperare. Paolo non può, non è in condizioni per poterlo recuperare da solo, e chiede aiuto a Timoteo. E forse quello che hai perso non sei più in condizioni di recuperarlo da solo, o meglio, fatemi dire, quello che hai dimenticato non sei più in grado di recuperarlo da solo, forse hai bisogno di qualcuno che ti aiuta. Che Dio ti faccia grazia stasera di trovare quel qualcuno che ti aiuta a recuperare ciò che hai perduto. Non è ovvio. Io vorrei dire, è ovvio che questo qualcuno è lo Spirito Santo, ma non è ovvio. Non è ovvio perché lo Spirito Santo non lo troviamo così. Lo Spirito Santo di Dio lo troviamo nella misura in cui io e te lo cerchiamo. E ciò che abbiamo dimenticato stasera, o nei giorni passati, o addirittura qualche mese fa o qualche anno fa, noi vogliamo fare una richiesta allo Spirito di Dio che ci aiuti a ritrovarlo e a riportarlo di nuovo nella nostra vita. Ovviamente voglio dire per gli ascoltatori, diciamo così, critici, no? Anche per quelli che ci seguono in diretta, che non voglio spiritualizzare troppo il testo, perché il contesto parla proprio di qualcosa di pratico. In realtà l'inverno si stava avvicinando. Infatti nei versi finali di Seconda Timoteo al capitolo 14 Paolo dice: cerca di venire prima dell'inverno. Quindi questo mantello, prima che arriva all'inverno, portamelo, perché altrimenti qui dentro fa freddo, è necessario. Non so se sapete che il mantello non faceva soltanto da cappotto, ma faceva anche da coperta. Oggi forse per noi è un po' difficile capire l'importanza di questo mantello che nel Vangelo di Matteo

0: ateo spesso è anche oggetto di contesa. Chi vuole prendersi la tunica lasciagli anche il mantello, chi vuole prendersi il mantello lasciagli anche la tunica, è oggetto di contesa. E pensate che alcuni, per rivalersi su un oggetto come quello di un mantello, addirittura chiamavano in causa le persone. Forse molti meridionali si ricordano l'importanza delle coperte. Chi se la ricorda questa importanza delle coperte? Che venivano vendute o si dice venivano dati in pegno. Le coperte erano importanti una volta, non lo so adesso, ma io mi ricordo che io e mia sorella siamo cresciuti con la famosa dote. Io no, mia sorella, la dote che acquistavano non a rate ma un po' alla volta le cose, e me le ricordo queste coperte. L'unica cosa che non siamo mai riusciti a capire, né io e mia sorella, è il fatto che acquistavano già quando erano piccoli certe coperte, le lenzuole, in attesa del matrimonio. Quindi passavano 25 anni e potete immaginare i modelli quanto erano brutti dopo. Mia sorella, quando si è sposata, ha detto a me queste cose, ma non me le far vedere neppure. Man mano che crescevamo, io vedevo mia mamma che li metteva sopra questo famoso armadio, perché sopra l'armadio si mettevano i tesori della famiglia, si infilavano. E io mi ricordo mia mamma, ogni tanto c'erano questi venditori personali che arrivavano in casa, no? Signora, ma non dovete sposare vostra figlia, quattanna, la creatura, non dovete. E quindi a un po' alla volta si pagavano delle cifre enormi. Io mi ricordo si pagava 1,5 milioni, 2 milioni. Qual era però il vantaggio? Il vantaggio che lo potevi pagare con 10.000 lire al mese, e quindi non si badava tanto al prezzo grosso quanto alla possibilità di poterlo pagare a un po' alla volta. E ci si mettevano anni, ma anni, anni, anni, e il modello diventava un modello insopportabile dopo. E vi confesso che molte di quelle cose poi sono state o donate o regalate. Non ricordo mia sorella che abbia messo quella roba lì dopo che si è sposata. Il mantello è una cosa importante, preziosa, anche per noi stasera. Ci sono delle cose che Dio ha fatto nella nostra vita che rischiano di essere dimenticate. Vi ho fatto un discorso di moda, non ve l'ho fatto così, perché oggi è il rischio nelle nostre chiese di pensare che alcune cose sono superate e che alcune, tra virgolette, coperte non sono più degne di stare in mezzo a noi, non hanno più valore, sono superate, i tempi sono diversi, le generazioni sono cambiate, la mentalità è cambiata. Ci sono delle cose preziose che Dio ha fatto nella tua vita. Queste cose preziose non perderanno mai il loro valore. Ed è importante che sia io che tu stasera chiediamo a Dio di recuperare il mantello che abbiamo dimenticato a Troas, abbiamo lasciato a Troas. La prima volta che viene fuori questa parola, Troas, questa cittadina, è nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16. E in questo episodio, Troas, a Troas, Paolo, a proposito di sogni, ha avuto una visione notturna. Si trova a fare un viaggio missionario, ha fatto un bellissimo viaggio missionario, è andato in Frigia, è passato per la Galazia, e dentro il suo cuore sentiva di raggiungere alcune cittadine, ma lo Spirito Santo glielo ha impedito. Ha detto no, io non ho questo nei tuoi programmi, anche se posso apprezzare che tu hai questo nel cuore, non è un programma che io ho stabilito per te. E quindi lo Spirito Santo gli impedisce di annunziare per il momento la parola in Asia. Arrivano ai confini della Misia, e qui Paolo fa un secondo programma e dice: perché non andiamo in Bitinia a evangelizzare, a parlare dell'opera di Dio? E mentre sta pensando, sta facendo un secondo programma di andare in Bitinia, stavolta lo spirito di Gesù non glielo permette, dice: no, neppure in Bitinia vi ho chiamato. E allora, costretto dal divieto di Dio, è costretto a passare per la Misia e a fermarsi a Troas, perché a Troas Dio gli deve parlare. E quindi Paolo, quando si ricorda del mantello che ha lasciato a Troas, sicuramente ha detto: a Troas Dio mi parla. Dove ho lasciato il mantello? A Troas, dove Dio mi parlò. All'inizio della fede abbiamo fatto delle esperienze meravigliose. Abbiamo, spero che possiamo dire che non sono cambiate le cose. Però misuriamoci con l'inizio della nostra fede e cerchiamo di capire se stanno cambiando delle cose nella nostra vita. Se Dio riesce ancora a parlare nella nostra vita. Se non abbiamo lasciato questo mantello a Troas, che ci ricorda un'esperienza che noi abbiamo fatto, che facemmo, sì, perché tant'anni fa avevamo un altro spirito, avevamo un'altra determinazione, avevamo un altro desiderio, avevamo un'altra voglia. I tempi passano, invecchiamo, speriamo non spiritualmente, perché quello che Dio vuole fare nella nostra vita è qualcosa di nuovo. E se ti stai dimenticando che Dio parla, stasera vogliamo chiedere aiuto allo Spirito di Dio di recuperare questa parte della nostra vita spirituale che è fondamentale per rimanere in vita. Abbiamo bisogno della parola di Dio che scende nella nostra vita e ci dice qual è la sua volontà. Non la vogliamo seguire dagli altri, la volontà di Dio. La vogliamo realizzare nel nostro cuore. Desideriamo che la sua parola non debba necessariamente venire dalle circostanze, ma una parola diretta. Fratelli, Dio parla ancora e chiediamogli a Dio di parlare ancora nella nostra vita. Se da tempo non ascolti la voce di Dio, per favore non abituarti, perché ci potrebbe essere qualcosa che hai dimenticato. Forse alcune esperienze che abbiamo fatte le abbiamo addirittura mitizzate, le abbiamo rese dei quadri storici dove ci possiamo affacciare e guardare anche con un po' di nostalgia. Dio è lo stesso. Stasera vogliamo chiedere al Signore di parlarci, di intervenire nella nostra vita. Ma a Troas Paolo ha scoperto una cosa importante, fratelli. Paolo ha scoperto che non contano i suoi desideri, conta la volontà di Dio. E quella notte sogna un macedone che gli dice: Paolo, passa di qua e soccorrici. È successo tutto a Troas. A Troas Paolo ha registrato, con un po' di dispiacere, diciamocelo chiaramente, due divieti da parte di Dio. È arrivato a Troas, gli avrà detto: Signore, però mi hai fatto rimanere male, perché io volevo andare in Bitinia, mica volevo andare per me, io volevo andare per te. Sono rimasto male, volevo andare in Asia, tu me l'hai vietato. Una volta lo Spirito di Gesù me l'ha vietato, un'altra volta lo Spirito Santo mi ha bloccato. Perché mi stai impedendo di fare la tua volontà? È mio desiderio. Ma a Troas Paolo scopre che il problema è questo: se vogliamo essere dei servi di Dio, dobbiamo imparare a rispondere alle sue esigenze e non ai nostri desideri, che possono essere buoni. I nostri desideri potrebbero essere ottimi, eccellenti, potrebbero essere anche elevati da un punto di vista spirituale. E quello che sentiamo non sempre, fratelli, è la volontà di Dio. Dicevo mi sembra ieri forse a raduno, mi sembra di aver detto qualcosa del genere, la maturità cristiana sta in questa capacità. Ascoltatemi bene attentamente, perché è un concetto che potrebbe sembrare difficile ma importante. Questa è la capacità di una persona che ha maturato cristianamente. Qual è? Quella di sapere che la volontà di Dio non sempre ci va a genio, che la volontà di Dio non risiede in quello che tu senti. Mi sembra che l'ho detto ieri al raduno, eh? E vi dirò di più, fratelli, io questo Vangelo vi predicherò, scegliete voi, ci vuole poco a cambiare pastore, ma il mio desiderio è che voi ereditiate tutti l'eternità. La volontà di Dio non sempre è quella che noi desideriamo fare, persino Gesù l'ha dimostrato. Se è possibile, allontana da me questo calice, ma non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Fin quando nella tua vita conterà ancora quello che senti, quello che vuoi, saremo ancora molto lontani dalla realizzazione di cose stupende nella nostra vita. Anche perché le cose che non sempre vogliamo e che Dio vuole sono le cose migliori nella nostra vita. Noi non sempre le vogliamo perché non le conosciamo, ma quando poi iniziamo a sperimentarle e godiamo i benefici dell'ubbidienza. Tante volte ho detto al Signore: no, io non ci passo per questa strada, non mi piace questa strada, non mi piace la strada del tradimento, non mi piace la strada della calunnia, non mi piace la strada dell'offesa, non mi piace la strada dell'abbandono. Io non credo che Paolo, mentre veniva abbandonato nella sua prima difesa, si faceva i complimenti da solo. Non credo che lui saltava di gioia e diceva: che bello, sono solo, c'è qualcun altro che mi vuole abbandonare, per favore. Non credo, fratelli, credo che si pianga, credo che si soffra. Non credo che Giuseppe, quando è stato in prigione, ha detto: alleluia, gloria a Dio, sono contento perché dopo che sono stato venduto dai miei fratelli, adesso sono anche in prigione, sono proprio felice di questa situazione, gloria a Dio. Per favore, mi potete condannare per un'altra decina d'anni? Non credo, non credo. Io credo che nella sofferenza Dio ha riservato la gloria, e nella sofferenza che io e te vediamo i cieli aperti sulla nostra vita. È lontano da un Vangelo che dichiara la prosperità la nostra vita. Il Vangelo di Gesù Cristo ci parla di croce, di rinuncia, di solitudine, di sofferenza, di lacrime, di pianto, forse anche di morte, ma di gloria, di vita eterna, di regno, di premio, di Gesù che tornerà e tornerà per prendere la sua sposa. Questo è il Vangelo che noi dobbiamo predicare. Non un Vangelo fatto di poltrone, di sedie a sdraio, di tranquillità, di felicità, e se le cose non vanno come devono andare non ci veniamo più, non ci andiamo più in chiesa. Non ci venire più, non ci venire più. Se è un Vangelo diverso da questo, non ci venire più. Se ti stai illudendo che il corso della vita cristiana è diverso da quello che Gesù ha detto, non ci venire. Perché diceva un fratello che adesso è con il Signore, concludo. Avete notato che io faccio sempre gli esempi dei fratelli che sono andati con il Signore? E possiamo fare gli esempi dei fratelli che non vanno col Signore. Un fratello che è andato con il Signore ha detto, diceva, Daniele Pollastella se lo ricorda questo fratello, diceva, ve lo dico, prima è napoletano e poi lo traduco: o aiù, in do pac, ti hai pigliato tutto coso. Il pacco non inteso napoletanamente, cioè nel regalo te lo sei preso e ti devi prendere tutto. Ah, ti piace essere erede delle cose di Gesù? Ti piace? Come? Inizia a essere erede della sua vita sulla terra. perché erede e coerede della gloria del Figlio di Dio. Lo potrai essere solo se sarai diventato erede e coerede delle sue sofferenze su questa terra. Dice Paolo, non solo soffriamo, non solo soffriamo, ma ci gloriamo, anche sapendo che la sofferenza del tempo presente non è assolutamente paragonabile alla gloria che ci aspetta nel regno dei cieli. Ti sei scordato questo mantello, eh? Recuperalo, recuperalo. Non conta quello che sentiamo. Volesse il Signore, volesse il cielo che quello che sentiamo è la volontà di Dio, siamo felici, vuol dire che stiamo bene, no? E se i nostri desideri, i nostri sentimenti dovessero essere appoggiati sulla volontà di Dio, tanto di cappello. Ma vi assicuro che non sempre le cose che ci vengono chieste sono quelle che vogliamo. E questa è la scuola migliore per diventare uomini e donne di Dio. Noi non siamo chiamati a diventare uomini e donne di chiesa. Per diventare uomini e donne di chiesa basta una gonna e una cravatta. Noi non siamo chiamati a diventare uomini e donne di chiesa. Noi siamo chiamati a diventare uomini e donne di Dio, che sanno arrivare a comprendere la profondità di quello che Paolo dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti! Gesù aveva appena scioccato i discepoli annunciando la sua morte e la sua risurrezione. Pietro si era opposto a questa idea perché, secondo la logica umana, non aveva senso. La logica divina era diversa e Pietro aveva difficoltà a capirla. Ma la lezione per i discepoli non era finita. Non solo Gesù sarebbe morto sulla croce, ma anche loro dovevano essere pronti a prendere la propria croce. Cosa significava questa espressione per i discepoli? E cosa può significare per noi oggi? Ne parliamo in questo 39esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Matteo 16, versetti 24 e 25. Gesù aveva già parlato di questo tema nel capitolo 10, dove aveva avvertito i discepoli circa l'opposizione che avrebbero trovato nella società e addirittura nella propria famiglia. In Matteo 10, 38-39 Gesù aveva affermato: chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Come avevamo già detto in quell'occasione, Gesù sta parlando di un argomento piuttosto serio. Parlare di croce a quel tempo equivaleva a parlare di morte. Dire a qualcuno di prepararsi a portare la croce equivaleva a dire di prepararsi a morire. Ma quindi Gesù si aspettava che i suoi discepoli fossero pronti a morire pur di seguirlo? Gesù stava dicendo ai propri discepoli di essere pronti a rinunciare a se stessi, ovvero mettere da parte i propri progetti, le proprie aspettative per seguire il Maestro. Sostanzialmente, chi voleva essere suo discepolo doveva essere pronto a considerare la volontà del Maestro come più importante della propria. Significava quindi essere pronti a seguirlo accettando le conseguenze di tale scelta. Seguire Gesù poteva significare essere disprezzati dai propri parenti, dai propri concittadini, ma poteva anche significare persecuzione, prigione, e in alcuni casi poteva costare in effetti la vita stessa. Era quindi appropriato che Gesù utilizzasse l'espressione portare la croce. I cristiani, ieri come oggi, sono disposti ad accettare anche la persecuzione pur di non rinnegare Gesù. Questa abnegazione agli occhi degli altri potrebbe sembrare una vita sprecata. Chi te lo fa fare ad essere pronto anche a perdere la vita pur di seguire Gesù? Eppure le testimonianze che ci pervengono ogni giorno da diverse parti del mondo ci confermano che tanti cristiani hanno preso sul serio le parole di Gesù e non si tirano indietro di fronte a chi li vuole costringere a rinnegare ciò in cui credono. Perché resistono? Perché hanno capito che le parole di Gesù sono vere. Chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Gesù promette una vita oltre la vita, una vita eterna per chi lo prende sul serio. Spendere la vita per seguire Gesù è una vita guadagnata, non una vita sprecata. Chi preferisce invece tenersi la sua vita così com'è, senza preoccuparsi della volontà di Dio, secondo Gesù sta sprecando la sua vita, la sta perdendo, perché alla fine, se rinuncia alla vita eterna, non gli rimarrà nulla. C'è però a questo punto una domanda importante di Gesù, alla quale ognuno di noi dovrebbe rispondere. Che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà all'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. Matteo 16, versetti 26 e 27. Se un uomo dedica tutta la sua esistenza a guadagnare cose che comunque un giorno dovrà lasciare, cosa gli resterà? Se un uomo non si preoccupa oggi della vita che lo aspetta nel mondo a venire, tutto ciò che ha guadagnato in questa vita non gli sarà di alcuna utilità. Gesù ricordò ai suoi discepoli che alla fine dei tempi egli sarebbe tornato e avrebbe giudicato gli uomini, rendendo a ciascuno secondo la sua opera. Alla luce di quanto Gesù aveva appena detto, è chiaro che l'opera a cui si riferisce è proprio quell'atteggiamento nei suoi confronti. Chi lo avrebbe preso sul serio e avrebbe speso la propria vita per seguire Gesù avrebbe ritrovato la sua vita. Gli altri invece, di fronte al suo giudizio, non avrebbero potuto offrire nulla per salvare la propria vita. Teniamo presente che non era facile per i discepoli di Gesù seguire questi discorsi. Per noi è facile comprendere che Gesù si riferiva ad un tempo futuro in cui sarebbe tornato, ma per i discepoli la venuta del Messia non era comprensibile come una prima e una seconda venuta separate da un periodo di tempo più o meno lungo. Non dimentichiamo che non avevano ancora digerito bene le parole di Gesù relative alla sua morte e alla sua risurrezione. Se Gesù era il Messia, essi si aspettavano quindi la manifestazione del regno di Dio in quel tempo. E con le sue parole Gesù in qualche modo confermò che non avevano tutti i torti. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Matteo capitolo 16, versetto 28. Alla luce del ragionamento appena fatto, sarebbe facile per noi pensare che Gesù si stesse riferendo alla sua seconda venuta. Ma come ho appena spiegato, i discepoli in quel momento non sapevano nulla di una sua seconda venuta. Per loro le parole di Gesù erano inequivocabili. Egli avrebbe stabilito il suo regno entro quella generazione. Ma lo ha fatto davvero o ha raccontato una bugia? Il regno di Dio è già cominciato nel primo secolo o è un qualcosa che ci aspetta nel futuro? Diciamo che c'è una dimensione presente ed una dimensione futura del regno, come i teologi ci spiegano. In un certo senso, il regno di Dio si stava già manifestando con la prima venuta di Gesù. D'altra parte, anche in altre occasioni Gesù lo aveva confermato. Ad esempio, in Luca 17, versetti 20 e 21, leggiamo così: interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Dal momento in cui Gesù è venuto, nel primo secolo, egli ha inaugurato il suo regno. Dopo la sua morte e la sua risurrezione, quel regno sta crescendo oggi attraverso i suoi discepoli la sua Chiesa. Ricordate quando Gesù, in Matteo capitolo 13, versetti 31 e 32, aveva paragonato il regno di Dio ad un granel di senape, che dopo essere stato seminato cresce fino a diventare un albero sul quale vanno gli uccelli a ripararsi? Gesù non aveva quindi mentito ai discepoli, essi avrebbero assistito, anzi, in un certo senso stavano già assistendo alla venuta del Messia nel suo regno. C'è una dimensione presente del regno di Dio, perché Gesù è vivo e opera anche oggi. Ma c'è anche una dimensione futura, alla fine dei tempi, quando Gesù tornerà appunto in modo visibile per giudicare gli esseri umani, per raccogliere il grano buono e buttare via le scorie. Egli tornerà per dare pieno compimento alla nuova creazione, dove non ci sarà più male, non ci sarà più peccato, non ci sarà più né dolore né lacrime, ma ci sarà solo vita eterna per coloro che hanno preso sul serio Gesù, hanno creduto nella sua persona e nella sua opera, lo hanno seguito, hanno accettato di prendere la propria croce perché sapevano che alla fine, anche se avessero perso la vita, l'avrebbero ritrovata. Sarai anche tu uno di loro? Grazie a tutti, alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte.
5: Radio Evangelo Piemonte.
6: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
7: Vangelo di San Luca, capitolo 19. E Gesù, essendo entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di veder chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo, perché gli aveva da passar per quella via. E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua». Ed egli s'affrettò a scendere e l'accolse con allegrezza, e veduto ciò, tutti mormoravano dicendo: «È andato ad albergare da un peccatore». Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: «Ecco, Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualche cosa gli rendo il quadruplo». E Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figliuolo di Abramo. Poiché il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito». Or come si ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio stesse per essere manifestato immediatamente. Disse dunque: Un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura d'un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 suoi servitori, diede loro 10 mine e disse loro: «Trafficate finché io venga». Ma i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata per dire: «Non vogliamo che costui regni su noi». Ed avvenne, quando egli fu tornato dopo aver ricevuto l'investitura del regno, che egli fece venire quei servitori ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato trafficando. Si presentò il primo e disse: «Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10». Ed egli disse: «Va bene, buon servitore, poiché sei stato fedele in una cosa minima, abbi podestà su 10 città». Poi venne il secondo dicendo: «La tua mina, signore, ha fruttato 5 mine». Ed egli disse anche a questo: «Tu sii sopra 5 città». Poi ne venne un altro che disse: «Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei uomo duro. Tu prendi quel che non hai messo e mieti quel che non hai seminato». Ed il padrone a lui: «Dalle tue parole tu giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quel che non ho messo e mieto quel che non ho seminato. E perché non hai messo il mio denaro alla banca ed io al mio ritorno l'avrei riscosso con interesse?» Poi disse a coloro che erano presenti: «Toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine». Essi gli dissero: «Signore, egli ha 10 mine». «Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Quando poi a quei miei nemici che non volevano che io regnassi su loro, menateli qua e scannateli in mia presenza. E dette queste cose, Gesù andava innanzi salendo a Gerusalemme. E avvenne che, come fu vicino a Betfage e a Betania presso al monte detto degli Ulivi, mandò due discepoli dicendo: «Andate nella borgata di rimpetto, nella quale, entrando, troverete legato un pulledro d'asino, sopra il quale non è mai montato alcuno. Scioglietelo e menatemelo. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte così: il Signore ne ha bisogno». E quelli che erano mandati partirono e trovarono le cose come egli aveva loro detto. E come essi scioglievano il pulledro, i suoi padroni dissero loro: «Perché sciogliete il pulledro?» Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». E lo menarono a Gesù, e gettati i loro mantelli sul pulledro, vi fecero montar Gesù. E mentre egli andava innanzi, stendevano i loro mantelli sulla via, e com'era già presso la città, all'ascesa del Monte degli Ulivi, tutta la moltitudine dei discepoli cominciò con allegrezza a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano vedute, dicendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi celesti». Ed alcuni dei farisei di fra la folla gli dissero: «Maestro, sgrida ai tuoi discepoli». Ed egli rispondendo disse: «Io vi dico che se costoro si tacciono, le pietre grideranno». E come si fu avvicinato, vedendo la città, pianse su lei dicendo: «Oh, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quel che è per la tua pace! Ma ora è nascosta agli occhi tuoi, poiché verranno su te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo del quale sei stata visitata». Poi, entrato nel tempio, cominciò a cacciare quelli che in esso vendevano, dicendo loro: «Egli è scritto: la mia casa sarà una casa d'orazione, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni». Ed ogni giorno insegnava nel tempio, ma i capi sacerdoti, gli scribi e i primi fra il popolo cercavano di farlo morire, ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra.
6: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: Nella prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 7, è scritto: gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Questo non è soltanto un versetto della Scrittura, ma un fondamento della Bibbia. I gesti di compassione e misericordia di Dio non passano mai inosservati agli scrittori della Bibbia. Dio mostra continuamente il suo amore attraverso la cura intima e molto personale che riserva ai suoi figliuoli. Alcuni forzano questa idea, affermando che proprio per questa grande cura verso di noi, Dio non permetterà che nessun male o dolore tocchi la nostra vita. Perché, essi spiegano, se noi confidassimo veramente in Lui, Dio farebbe di tutto per liberarci dal nostro dolore. Per quanto nessuno stia dicendo che Dio provi piacere nell'assistere alle nostre difficoltà, la Scrittura indica chiaramente che Egli permette che alcune ferite e avversità seguino o trapassino la nostra vita. Ma ciò non significa che Egli non si curi più di noi. Dio certamente si curava di Timoteo, tormentato da frequenti malattie. Si curava di Giacomo, ucciso dalla spada di Erode per la sua testimonianza. Si curava del fratello di Giacomo, Giovanni, esiliato e abbandonato in un'isola deserta. La cura di Dio per tutte queste persone non è in contrasto con le loro sofferenze. Ebrei 12, versetto 5, ci dice: «Il Signore corregge colui che Egli ama». Quando Paolo era in una cella a Gerusalemme, il Signore gli apparve e gli disse: «Sta di buon cuore, perché come hai reso testimonianza a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma». Dio aveva cura di Paolo e indubbiamente Paolo seguì il consiglio del suo amico Pietro di gettare tutte le sue ansietà su Dio. Tuttavia, Paolo rimase in prigione per almeno altri 2 anni dopo questa apparizione del Signore. Dio smise di aver cura di Paolo in quei 2 anni? Naturalmente no. Dio rispose alla preghiera del suo servitore dandogli quella pace che gli permise di scrivere: «Ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. In tutto e per tutto sono stato ammaestrato ad essere saziato e ad aver fame, ad essere nell'abbondanza e ad essere nella penuria». Il Signore ha cura di te. È una bellissima promessa che ti ricorda dell'intima preoccupazione di Dio per te, che tu sia malato da settimane, invalido per mesi o con gravi problemi matrimoniali da anni. Afferra questa verità e tieni duro, qualsiasi cosa succeda.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: 17ª puntata.
3: Abbiamo lasciato nella puntata precedente Pietro Van Worden alle prese con l'ufficiale della prigione. Nel libro E Pietro lo seguì, in cui Van Worden racconta la sua vita, egli ci dice come l'interrogatorio abbia preso ad un certo punto una direzione piuttosto insolita, dandogli l'occasione di parlare all'ufficiale della sua fede in Dio. Van Worden continua il suo racconto così. Dopo la mia domanda se egli fosse pronto nel caso che Gesù avesse dovuto tornare proprio in quel giorno, vi fu una certa tensione tra me e il mio inquisitore fino al momento in cui un guardiano venne a portare il pranzo per lui. Cosa strana e probabilmente mai successa prima, l'ufficiale ordinò di portarne una porzione anche per me, ma mentre mangiavamo non si parlò più di Dio e la conversazione volse su tutti altri argomenti. L'ufficiale sembrava piuttosto imbarazzato, come se si vergognasse della propria vigliaccheria per non avere saputo rispondere alla mia domanda. Se Gesù tornasse oggi, lei sarebbe pronto? L'eco di queste parole suonava ancora nell'aria e tutti i discorsi pronunciati dopo non erano riusciti a cancellarla. Ad un tratto l'ufficiale si volse verso di me. «Non ho molto appetito oggi, non posso mangiare di più. Vuoi tu quello che resta?» «E come se lo volevo!» Non era una domanda da farsi a un prigioniero che si indeboliva ogni giorno di più perché la razione quotidiana non era sufficiente. E spinse verso di me la sua gavetta, ancora piena di un favoloso minestrone di fagioli e patate. La Bibbia dice che Dio ricompenserà coloro che avranno dato anche un solo bicchiere d'acqua a uno dei suoi figli, e sono certo che quell'uomo avrà avuto la sua ricompensa un giorno. Mentre ero ancora seduto a tavola e finivo di divorare il pasto, l'ufficiale si sedette alla macchina da scrivere e preparò il verbale. Il tempo per l'interrogatorio era passato abbondantemente. Quando l'ufficiale ebbe terminato, lessi il verbale. Era assolutamente insignificante. Lo firmai in tutta coscienza, infatti corrispondeva alla verità, anche se la maggior parte delle cose che avrebbero potuto incriminarmi erano state tralasciate. Nel pomeriggio fui rilasciato. Quando il portone di ferro si richiuse dietro di me, mi diressi verso le dune della spiaggia vicina. Da un'altura mi fermai a guardare la prigione, con le sue mura potenti. Ero libero, veramente libero. Poi considerai i mesi passati ed ebbi la certezza che anche nella mia cella ero stato un uomo libero, un uomo per cui la libertà di cui parla l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani è una gloriosa realtà. E conoscevo anche il segreto per cui questa libertà era diventata anche mia. Era stato il sottomettermi alla volontà di Dio quando avevo detto, chiuso nella mia cella, «Signore, ciò che tu vorrai, dove tu vorrai, quando lo vorrai, secondo la tua volontà». Circa 7 anni dopo la mia liberazione, ormai terminata la guerra, mi trovavo a Brema. Dovevo tradurre in una riunione un americano che parlava del ritorno di Gesù. A più riprese egli ripeté la domanda «Se Gesù tornasse stasera, tu saresti pronto?» Quando ebbe finito, invitò gli uditori, che non possedevano ancora la certezza della salvezza, a prendere la loro decisione e ad alzare la mano per testimoniarla se avessero voluto. Si alzò una mano sola nel fondo della sala. A riunione terminata andai verso l'uomo che aveva alzato la mano per salutarlo. E allora lo riconobbi. Era il mio giudice inquisitore della prigione di Scheveningen. Era cambiato moltissimo ed era per me una strana esperienza. Trovarmi davanti a chi, in un'altra occasione, umanamente parlando, aveva deciso della mia sorte. «Oggi non ho più paura di lei», dissi io. «Non è più il mio giudice, io non sono più il suo prigioniero. L'altra volta, quando glielo avevo chiesto, lei non aveva risposto. Oggi le ripeto la domanda. Se Gesù tornasse ora, lei sarebbe pronto? Esitò un momento prima di rispondere. Sì, credo di essere pronto. È ancora vivo? È già andato alla casa del Padre? Non lo so, non l'ho mai più rivisto, ma credo che un giorno lo rivedrò nell'eternità.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Veri adoratori. Leggo nella Bibbia in Giovanni 4, versi 16 a 26. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. E Gesù le disse: sono io che ti parlo. In un episodio precedente abbiamo visto che Gesù era riuscito ad attirare l'attenzione di questa donna samaritana, offrendole la possibilità di soddisfare per sempre la sua sete. La donna si era mostrata interessata ad un'acqua che le avrebbe permesso di smettere di dover attingere acqua al pozzo. Ma Gesù stava parlando di soddisfare la sete spirituale e stava parlando della salvezza che aveva da offrirgli. Quella donna aveva bisogno di comprendere che non si trovava davanti ad un giudeo qualsiasi, ma al Messia stesso. Per convincerla definitivamente, Gesù mostrò di conoscere bene la vita di quella donna, rivelando dettagli che non avrebbe potuto conoscere. Chiedendole di andare a chiamare suo marito, Gesù ebbe l'occasione di mettere in evidenza che dopo aver avuto 5 mariti, quello che aveva ora in effetti non era suo marito. Gesù toccò un particolare molto intimo e molto delicato della donna, un particolare di cui certamente la donna non andava fiera, dal momento che non era regolarmente sposata con l'uomo con cui conviveva. Gesù toccò proprio il tasto giusto. Mettendo a nudo la vita della donna, ella si sentì finalmente libera di esprimere ciò che aveva nel cuore. Come poteva quell'uomo conoscere la sua vita intima fino a quel punto? Doveva essere un profeta. Da quel momento, avendo fiducia nel fatto che quell'uomo potesse dargli delle risposte, l'interesse della donna si spostò su argomenti di interesse spirituale. D'altra parte, quell'uomo aveva messo in evidenza anche la sua vita peccaminosa. Quindi era importante che ora le spiegasse come poteva venirne fuori. La sua sete spirituale stava finalmente venendo fuori proprio come Gesù voleva che fosse. Ella ne aveva sentite tante nella sua vita, ma come stavano davvero le cose? I giudei dicono una cosa, i samaritani ne dicono un'altra. Dove stava la verità? Qual era la religione giusta? La risposta di Gesù alla samaritana le fa comprendere che i giudei avevano ragione nell'adorare a Gerusalemme. Infatti dalle scritture era chiaro che Dio aveva scelto Gerusalemme come luogo dove il Tempio doveva essere costruito e dove occorreva quindi recarsi. In questo senso certamente i giudei conoscevano meglio dei samaritani ciò che Dio aveva ordinato nelle scritture. Il culto che i samaritani offrivano non si svolgeva secondo quanto prescritto dal Signore. Dio aveva scelto Israele e aveva scelto i giudei come suoi ambasciatori verso il resto del mondo. Ed il Messia sarebbe disceso dal popolo giudaico. Era quindi evidente che la salvezza venisse dai giudei. Ma Gesù non si limitò ad indicare che i giudei avevano ragione. Con la venuta del Messia le cose stavano per cambiare profondamente e Gesù le indicò quindi quale sarebbe stato il culto che Dio avrebbe accettato. Sarebbe venuto il tempo in cui non avrebbe avuto importanza neanche il Tempio di Gerusalemme, perché la vera adorazione sarebbe stata in spirito e verità. Ciò che Gesù stava rivelando a quella donna avrebbe messo in difficoltà anche i giudei stessi, molti dei quali non avrebbero compreso questo passaggio fondamentale nella storia della salvezza. Sarebbe infatti venuto un tempo in cui Dio avrebbe avuto un popolo che non sarebbe stato legato ad un luogo specifico, ma un popolo che avrebbe adorato Dio in spirito e verità. Dio è spirito, non è quindi confinato ad un luogo specifico e ovviamente gli insegnamenti riguardanti il Tempio erano temporanei. Per questo gli esseri umani avrebbero potuto relazionarsi con lui in spirito, con cuore vero e sincero, attraverso l'opera dello Spirito Santo in loro. I veri adoratori si sarebbero relazionati con lui per ciò che egli è veramente, il creatore dei cieli e della terra, non confinato alle limitazioni del tempo e dello spazio. Attraverso Gesù avrebbero conosciuto la verità su come accedere al Padre, e Gesù sarebbe stato la via per accedere a questo meraviglioso rapporto con Dio, sarebbe stato colui che avrebbe reso possibile tutto questo. Non ci sarebbero più stati rituali e cerimonie particolari per avvicinarsi a Dio, ma in Gesù Cristo persone di ogni popolo e lingua avrebbero potuto avvicinarsi a Dio in quel modo. Questa è la vera adorazione che Dio si aspetta. Dio cerca tali adoratori. La donna comprese di trovarsi davanti a qualcuno che stava spiegando le cose spirituali con un'autorità che solo il Messia avrebbe potuto avere. I samaritani avevano una religione basata per lo più sul Pentateuco, i primi 5 libri della Bibbia, e aspettavano un Messia, un profeta come Mosè, ma non avevano le idee chiare sul Messia come discendente di Davide. La samaritana si aspettava che il Messia avrebbe spiegato come stavano davvero le cose. Gesù stava facendo proprio così. Infatti uno degli scopi del Messia era proprio quello di spiegare lo spirito della legge, di spiegare le realtà spirituali a cui la legge faceva riferimento. Il cuore della samaritana deve essere balzato nel petto quando udì la risposta di Gesù: «Sono io che ti parlo!» A quel punto ella era così felice che non vedeva l'ora di andare ad annunciare la sua scoperta agli altri. Quante volte anche oggi ci troviamo davanti a persone confuse che ne hanno ormai sentite di tutti i colori. Sono stanche della religione e, come quella samaritana, vorrebbero sapere una volta per tutte qual è la vera religione. La risposta che possiamo dare a chi si sta facendo simili domande non è una denominazione religiosa specifica o un luogo specifico. La risposta è una persona, Gesù Cristo. Egli è la via, la verità e la vita, e nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Lui. In Lui, e solo in Lui, è possibile relazionarsi con Dio in spirito e verità. Se vogliamo essere veri adoratori, abbiamo bisogno di conoscere la verità, di conoscere la persona e l'opera di Gesù Cristo per la nostra salvezza. In Lui potremo davvero avvicinarci a Dio senza bisogno di altri intermediari o rituali particolari. Egli metterà in noi il suo spirito e ci metterà in grado di relazionarci con il Creatore dei cieli e della terra.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con OggiInCristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, un'altra opportunità di trascorrere 30 minuti in compagnia della grande famiglia di Hai letto il libro più letto e in compagnia del sottoscritto. Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie per averci scelti e grazie per essere tornato fedele e puntuale, come sempre d'altra parte.

Nel caso questa fosse la primissima volta che ti poni all'ascolto, a te un benvenuto tutto particolare, tutto speciale, particolarmente caloroso. Naturalmente il nostro desiderio, la nostra speranza, la nostra viva preghiera è che tu possa non solo poter rimanere per tutta la durata dell'incontro odierno, ma che questo possa essere il primo di tanti appuntamenti futuri. Se invece sei un fedele compagno di viaggio, saprai senz'altro, ricorderai, che siamo alle prese con il libro del Levitico. Siamo arrivati al 15° capitolo. Lasciamo dietro di noi il 13 e 14 che hanno trattato più che altro della lebbra, la lebbra come malattia, ma abbiamo visto anche come simbolo di quell'atteggiamento di ribellione, di indipendenza della natura umana dal proprio creatore, in altre parole un'immagine, un simbolo del peccato, un soggetto per niente piacevole. Ma se hai pensato che la lebbra non è qualcosa di piacevole, e ha ragione, aspetta che analizziamo il 15° capitolo, troveremo qualcosa di ancora meno piacevole. Eppure tutto questo ha a che fare con la nostra vita quotidiana, con la tua esistenza, con la mia esistenza. È vero, la lebbra come malattia è a noi sconosciuta nel mondo occidentale, praticamente nell'anno 2000, diciamo, ma insomma, a me cosa interessa della lebbra? I lebbrosi, se ci sono, sono molto lontani. La cosa non mi tange, non mi tocca. Può anche essere vero sotto questo punto di vista, anche se questo atteggiamento si rivela molto egoista, perché purtroppo la lebbra è una malattia ancora molto reale, purtroppo, e tante persone, milioni, ma forse milioni è esagerato, ma migliaia di persone in alcune parti del mondo soffrono tuttora e tuttora contraggono questa tremenda malattia. Ma anche se scrolliamo le spalle da questa realtà, non possiamo scrollare le spalle dalla realtà spirituale che la lebbra ci descrive, cioè la realtà del peccato, la realtà dell'indipendenza dell'essere umano, della ribellione, del voler fare per conto proprio, del voler mettere Dio da parte. Questa situazione, questa malattia, lungi dall'essere qualcosa di distante, di lontano, di rimosso dalla nostra realtà, è invece qualcosa di molto reale, di molto vicino, anzi, di molto intimo.

Lasciamo da parte la lebbra, abbiamo detto, ma nel 15° capitolo troveremo qualcosa di ugualmente spiacevole, se non qualcosa di peggiore. Spesso ai nostri giorni si sente parlare di inquinamento dell'ambiente, ed è giusto che sia così. Dobbiamo essere sensibilizzati su questo argomento così importante, su questa triste realtà della nostra età moderna. La tecnologia, il progresso ci ha presentato il conto. Si trascura eccessivamente l'ambiente, ma vedi, c'è un altro ambiente che trascuriamo, forse più dell'ambiente fisico, dell'ambiente che ci circonda, più dei boschi, più del mare, più delle montagne. C'è un altro ambiente molto più vicino a noi che trascuriamo, l'ambiente dell'anima, della mente, il nostro essere. La malattia che ha colpito il nostro essere interiore è molto peggiore dell'inquinamento del mondo che ci circonda. Quello già è triste, già è tragico. Ma l'altro inquinamento ha conseguenze ancora più tristi, più tragiche, perché potrebbero essere conseguenze eterne. Conseguenze che mettono in evidenza tutta la corruzione morale provocata dal peccato. Dobbiamo dire che la natura umana è un vero ricettacolo di impurità. Anzi, la natura umana non solo è corrotta, ma corrompe. E il capitolo che ci apprestiamo a leggere, a considerare insieme, il 15° capitolo del libro del Levitico, dimostra o si presenta come lo specchio della natura umana. Dopo che vi avremo dato uno sguardo, nessuno di noi, credo, avrà il coraggio di dire: io mi sento a posto o io sono a posto. Se onestamente guardiamo in faccia la nostra realtà interiore, dobbiamo dire che siamo stati toccati, siamo stati contagiati dalla malattia del peccato. Non vorrei essere frainteso. L'essere umano è creatura di Dio. È il frutto della creazione di un Dio pieno di amore. Quindi, intrinsecamente, la natura umana, l'essere umano è qualcosa di bello, perché, come ci dice la Bibbia stessa, egli è stato creato ad immagine di Dio. Questa immagine, però, come l'immagine rispecchiata da uno specchio frantumato, si è corrotta. Ciò che era bello è stato abbruttito dall'orgoglio, dalla violenza, dall'egoismo, dalla sopraffazione, dalla corruzione, insomma, dal peccato. Bisogna correre ai ripari. Bisogna correre ai ripari. Ma vedi, non possiamo correre ai ripari se non esaminiamo la situazione e, una volta esaminata, concordiamo con essa. Spesso esaminiamo la situazione e ci diciamo che tutto è a posto. Ci illudiamo. Ogni mattina, quando mi guardo allo specchio, non posso far finta di essere Robert Redford o altra gente del genere, aitante, attraente e tutto il resto. Io sono quello che sono. Ora, per mia fortuna, piaccio a mia moglie. Ma non posso per questo illudermi di essere l'uomo più affascinante che abbia mai calcato le strade del pianeta. Potrei farlo, ma sarebbe un'illusione. Potrei andare in giro dicendo che sono la persona più attraente, più affascinante, più interessante che sia mai esistita. Ma sarebbe un'illusione. Sarebbe un'enorme, colossale bugia. Dire "io sono a posto" è una bugia di altrettante dimensioni.
Dire sono a posto, non ho peccato, quando invece ho peccato, quando continuamente la mia natura mi porta verso il peccato, quando la mia natura non è stata toccata dalla mano di Dio. Mento a me stesso e a chi mi sta attorno. L'unica persona che non riuscirò mai ad ingannare, ovviamente, è Dio stesso. Ma tornando al libro del Levitico, potremmo pensare che la lebbra sia la peggiore delle malattie, ma in realtà non era tanto contagiosa e contaminante come spesso si pensa, come la gonorrea, per esempio. Dice, perché tiri fuori proprio la gonorrea? Beh, perché la gonorrea e altre malattie associate sono trattate nel 15° capitolo del libro del Levitico. Senti ciò che ha da dire a proposito della lebbra il dottor Liker, un'autorità in fatto di lebbra. La malattia è causata da piccolissimi germi chiamati appunto bacilli della lebbra, i quali possono essere osservati solo al microscopio. Questi bacilli furono scoperti per la prima volta nel 1873 dal dottore norvegese Hansen. Ecco perché spesso la lebbra viene chiamata anche morbo di Hansen. I bacilli sono presenti in gran quantità nella pelle di certi tipi di lebbrosi. Essi passano poi da questi malati alla pelle di persone sane, soprattutto mediante contatto fisico. Questi bacilli dunque entrano nella pelle attraverso piccole ferite o graffi e lì vivono e si moltiplicano. Tuttavia, soltanto i pazienti infetti, cioè quelli che hanno molti bacilli nella pelle, possono diffondere la malattia. Infatti, molti pazienti non hanno bacilli nella pelle e quindi non trasmettono la malattia. Bagni frequenti, indumenti intimi e abiti tenuti sempre puliti, una casa sempre ben pulita, tutto questo aiuta a prevenire questa malattia, perché molti bacilli muoiono a contatto con acqua e sapone prima che penetrino nella pelle. Ma la cosa più importante, continua il dottor Liker, è evitare ogni contatto fisico con i pazienti affetti da lebbra. Quei germi, infatti, non sono trasmissibili dall'aria o da insetti. Non si hanno prove di modi diversi in cui la malattia possa diffondersi. Non si può comunque escludere che a volte la lebbra possa passare ad altri attraverso canali a noi attualmente sconosciuti. In ogni caso, si possono usare i vestiti, i materassi e gli strumenti usati dai lebbrosi senza alcun rischio, purché lavati con acqua bollente e sapone e purché siano stati esposti al sole per almeno 24 ore. Infine, non corre alcun pericolo chi visita la casa di un lebbroso, né chi gli stringe la mano, purché la lavi subito dopo la visita. Dunque, non c'è motivo di temere la lebbra se si prendono queste semplici precauzioni. In ogni caso, la lebbra era ed è tuttora una malattia che non si può tenere nascosta, non si può far finta che non ci sia. Agisce lentamente, è vero, ma prima o poi si manifesta. A differenza della lebbra, la gonorrea, di cui si parla nel 15° capitolo, si poteva e si può tenere nascosta, anche per tutta la vita. Ne segue che queste due malattie, la lebbra prima e la gonorrea poi, rappresentano rispettivamente due aspetti diversi del peccato. La lebbra, le manifestazioni, le conseguenze del peccato, la gonorrea, gli aspetti interiori, i pensieri segreti, le macchinazioni, i progetti, le strategie che l'essere umano adotta prima di commettere un peccato, prima di infrangere la legge morale di Dio. Questi progetti, queste strategie, queste macchinazioni sono molto segrete. Tu non puoi sapere quello che io sto pensando. Io non posso sapere quello che tu stai
macchinando stai preparando. Ma prima o poi, se tu ed io proseguiamo per quella strada, renderemo le conseguenze palesi, ovvie. Ecco, questo è un po' il sunto, il nocciolo dei tre capitoli 13, 14 e 15 che stiamo esaminando nel libro del Levitico. Ma penso sia arrivato il momento di concederci una pausa musicale, tu che dici?

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, Maurizio, poco fa hai sentito un fischio estraneo, ti chiedo scusa, era il microfono che faceva le bizze.

stiamo parlando di malattie, ma stiamo parlando anche di qualcosa di più. Stiamo parlando di quell'atteggiamento, di quella situazione, di quella condizione interiore tipica dell'essere umano che si chiama peccato. Peccato non sono soltanto azioni, ma è anche una condizione, uno stato di separazione della persona, uomo, donna, giovane, anziano, ragazzo, ragazza, la condizione che lo rende o che lo vede separato da Dio, separato dal Creatore. E come abbiamo detto più volte, questa condizione è una condizione insita, parte integrante della personalità, della natura umana, risultato della ribellione dei nostri progenitori. Ma, come abbiamo detto più volte, non dobbiamo puntare il dito nei loro confronti, non dobbiamo accusarli. Perché? Vedi, il nome Adamo, oltre ad essere nome proprio, può essere e è anche tradotto come genere umano, razza umana. Quindi chi si è ribellato a Dio non è soltanto Adamo, ma è la razza umana. In altre parole, tu ed io, al suo posto, avremmo fatto esattamente la stessa cosa, prima o poi. È il genere umano, è la razza umana che tende verso l'autosufficienza, verso la ribellione. Ora, Dio non aveva e non ha nessuna intenzione di renderci degli automi, dei robot. È per questo che ci ha dato la libertà di scelta. Ma la libertà, come abbiamo spiegato più volte, va esercitata entro limiti prestabiliti. Non per coercizione, non per toglierci il gusto di vivere o il piacere della vita, ma perché la libertà senza questi limiti diventa licenza. Non è più libertà. Nonostante tutto questo, la natura umana protende, viene attratta come la polvere di ferro è attratta dalla calamita verso il peccato, verso la ribellione, verso l'egoismo, verso la sopraffazione. È interessante notare che tutto questo, questa realtà, non è descritta soltanto nella Bibbia, che, ripeto, è il nostro punto di riferimento. Ma altri uomini intelligenti, nel corso dei secoli, nel corso della storia umana, hanno capito questo meccanismo, anche se non hanno usato il termine peccato. Per propria esperienza personale e nell'osservare la storia umana, gli eventi umani, hanno tratto la conclusione che la Bibbia stessa delinea. Per esempio, Goethe ha scritto: «Non c'è peccato al mondo che io stesso non avrei potuto commettere». In altre parole, questo grande pensatore ammette, riconosce che potenzialmente è capace delle azioni più basse, più spregevoli. Un'altra persona eminente, Samuel Johnson, ha detto: «Ognuno conosce di se stesso ciò che non osa dire nemmeno ai suoi più cari amici». Possiamo nascondere, possiamo far finta a volte, ma nelle parole di Samuel Johnson, ognuno di noi è cosciente di pensieri segreti, di voglie, di smanie, di istinti che nessun altro conosce e che ci guardiamo bene dal rendere palesi. Il conte De Maistre ha detto: «Io non conosco il cuore di un mascalzone. Conosco solo quello di una persona virtuosa, ed è orribile». Ed ecco un'interessante esortazione di Shakespeare, il poeta e scrittore inglese: «Avvicinati al tuo intimo e bussa e chiedi al tuo cuore ciò che sa». Seneca, infine, si chiede: «Perché nessuno confessa i suoi vizi? Perché non vi ha ancora rinunziato?
Solo un uomo sveglio può raccontare i suoi sogni.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura. Ci annuncia che il tempo a nostra disposizione è terminato. Dobbiamo fermarci qui. Ho però ancora tempo di dirti grazie, di darti appuntamento al prossimo incontro e di abbracciarti con tanto affetto come sempre. A presto. Ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Per me, come credente, era ancora più difficile, alle volte ancora più difficile, perché ti domandi, ma se Dio mi ama, appunto, perché ha permesso che questo succedesse nella mia vita? Anche perché è una cosa che non dura un anno o due, ma è un qualcosa che implica dei cambiamenti e una situazione permanente. Quindi c'è passato questo, questa domanda è passata sicuramente, e la risposta è venuta con il tempo, quando le ferite non sanguinavano più così come nei primi tempi, in cui bisognava soltanto sopravvivere, riuscire ad andare avanti.

0: Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza? E questa è la domanda che ci stiamo ponendo in questi giorni, in questo programma. Una domanda vecchissima. L'esempio che viene spesso citato a questo proposito è quello del personaggio di Giobbe. Come sappiamo, 4.000 anni fa Giobbe fu vittima di rovesciamenti personali, familiari e finanziari. Giobbe stesso, infatti, ebbe a dire: «Fammi sapere perché contendi con me. Le tue mani mi hanno formato, mi hanno fatto tutto quanto e tu adesso mi distruggi». E ancora oggi, ecco, si fanno domande come: «Ma Dio mi odia? È per questo che permette che io soffra in questo modo? Perché me e non altri?» Ecco, se ricordate, ho già detto che molto spesso la risposta al problema della sofferenza risiede in Dio e in Dio soltanto. Questo però non vuol dire che non possiamo cercare delle risposte che il Signore a volte vuole concederci. Non sono a volte risposte esaurienti, ma bastano a mantenere il nostro dolore nella prospettiva giusta. E sono spesso risposte sufficienti per dimostrarci come possiamo far cooperare la nostra sofferenza per il nostro bene e a favore di altri. Quindi hanno un senso anche i nostri perché, e non dobbiamo avere paura di chiederli al Signore. Ecco, ancora una volta oggi, amici, torneremo sul soggetto della sofferenza qui nel nostro programma Contrappunti. Vi do il mio benvenuto e vi invito come sempre a restare in mia compagnia.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da Mario Pieri.
2: Col passare degli anni ho scoperto che non è peccato chiedere al Signore il perché delle cose che succedono. Dio sa come prendere le nostre domande. Ma la cosa importante è questa: sappiamo noi come prendere le sue risposte? Sì, le risposte ci sono. Molti di noi sono così presi dal chiedersi perché proprio a me, da dimenticarsi di cercare queste risposte. Il fatto è che potrebbero non piacerci, potrebbero essere bocconi amari da ingoiare, ma non possiamo ignorare il fatto che Dio può dare e dà risposte alle domande più profonde del nostro cuore.
0: Essere pronti ad accettare le sue risposte, ecco, non è facile, però è questo il punto. Noi oggi proseguiremo con le nostre considerazioni per cercare di capire un altro aspetto che potrà esserci d'aiuto per affrontare l'intera questione. Avevamo visto che la sofferenza esiste per metterci in guardia, che esiste perché c'è qualche cosa che non va nel mondo, e oggi vediamo che la sofferenza esiste anche perché c'è qualche cosa che non va con le creature di Dio. Ecco, più tardi ascolteremo anche l'intervista telefonica con Anna Moretti, della quale vi ho anticipato qualche cosa poco fa. Gli esseri umani hanno, come sappiamo, la capacità di prendere delle decisioni che recano danni non solo a se stessi ma anche ad altri. Ecco, la sofferenza può sicuramente anche essere causata da persone. Le cronache di tutti i giorni sono piene di esempi di questo tipo. Come creature libere, le persone hanno operato e continueranno a operare delle scelte infelici nella vita. Queste scelte infelici spesso producono il loro effetto non solo su loro stessi, ma spesso anche su altre persone completamente estranee e innocenti. Ecco, gli esempi di tutti i giorni li lasciamo un attimo da parte, perché, ripeto, basta leggere un giornale oppure guardare la televisione. Ecco, ma guardiamo invece qualche esempio tratto dalla Bibbia. Uno dei figli di Adamo, Caino, operò la scelta di uccidere il fratello Abele. Lamec si vantò della sua violenza, Sarai maltrattò Agar, Labano ingannò suo nipote Giacobbe, i fratelli di Giuseppe, come sappiamo, lo vendettero come schiavo, e poi la moglie di Potifar lo accusò falsamente di aver cercato di violentarla e lo fece gettare in prigione. Faraone poi ancora maltrattò crudelmente gli schiavi ebrei in Egitto, e il re Erode fece uccidere tutti i bambini che vivevano in Betlemme e nei dintorni nel tentativo di uccidere Gesù. Ecco, anche questi solo alcuni esempi. Il dolore che altri ci causano può essere dovuto a egoismo da parte loro, o forse potremmo anche essere un bersaglio per la persecuzione a causa della nostra fede. Questa cosa non è forse tanto attuale qui da noi, ma lo è sicuramente in altri paesi. Per tutta la storia, persone che si sono identificate con il Signore Gesù hanno sofferto a causa di coloro che si sono ribellati contro Dio. Prima della sua conversione, l'apostolo Paolo era un anticristiano, come sappiamo, pieno di rabbia, che faceva tutto quello che poteva per rendere penosa la vita per i credenti, agendo perfino perché fossero messi a morte. Ma dopo la sua drammatica conversione al Signore, egli sopportò con coraggio tutti i tipi di persecuzione mentre proclamava il messaggio del Vangelo. E poteva persino dire che la sofferenza che sopportava aiutava a renderlo più simile a Cristo. Un altro aspetto della sofferenza: la sofferenza può anche essere causata da Satana e dai demoni. La storia della vita di Giobbe è un esempio lampante di come una brava persona può essere colpita da tragedie incredibili a causa di attacchi satanici. Dio permise che Satana portasse via i beni di Giobbe, la sua famiglia e anche la sua salute. In qualche modo, e per i suoi motivi, Dio permise a Satana di devastare la vita di Giobbe. Potremmo avere la tendenza di paragonare questo che Dio fece con Giobbe a un padre che permette al teppista del vicinato di picchiare i suoi figli solo per vedere se avrebbero poi amato il papà lo stesso. Ma come Giobbe stesso arrivò a capire, questo non costituisce una giusta valutazione quando si tratta del nostro Dio, che è saggio e pieno di amore. Noi sappiamo, benché Giobbe non lo sapesse, che la sua vita era un caso di prova, una testimonianza viva dell'affidabilità di Dio. Il caso di Giobbe dimostra che una persona può fidarsi di Dio e mantenere l'integrità anche quando la sua vita va a rotoli. Perché Dio, amici, è degno della nostra fiducia. Alla fine Giobbe imparò che, benché non capisse quello che stava facendo Dio, aveva ampie ragioni per credere che Dio non era l'ingiusto, il crudele, il sadico nel permettere che la sua vita fosse distrutta. Un altro esempio ancora è quello dell'apostolo Paolo, il quale aveva un problema fisico che egli attribuiva a Satana e lo chiamava una spina nella carne, un angelo di Satana. Paolo pregò perché fosse liberato dal problema, ma Dio non gli concesse quello che chiese. Il Signore però l'aiutò a vedere come la sua difficoltà poteva servire a uno scopo buono. Questa difficoltà portò Paolo, come sappiamo, a essere umilmente dipendente da Dio e lo mise in una posizione in cui poteva sperimentare la sua grazia. Adesso una pausa in compagnia di Phil Keaghi, poi vedremo la traduzione del testo di questa canzone, poi ascolteremo l'intervista di oggi. Il brano già in sottofondo si intitola Chalice, cioè calice.

Eccovi allora alcune parole della canzone. Il modo per trovare noi stessi è nel fuoco del nostro dolore. Ci guardiamo forse attorno aspettandoci di vedere il vento. Riusciremmo a prevenire le prove che dovremmo affrontare con ogni domani? Non riusciamo a vedere che questo è il mondo in cui viviamo. Noi facciamo male quando ci rifiutiamo di ascoltare il maestro che ci ha preceduti perché noi camminassimo nelle sue orme. Nel giro di poco tempo fuggiamo e correndo ancora più veloci manchiamo di vedere la promessa che egli ha mantenuto. La sofferenza ci ristora, bruciando la vuota superficialità e ammorbidisce il cuore perché diventi pane spezzato e vino versato. Quando piove, piove a dirotto e trasforma la vita in un calice che è lì per nutrire

0: Contrappunti.
1: Per chi si fosse messo in ascolto solo adesso o non avesse seguito le puntate precedenti, ricordo che stiamo affrontando il problema della sofferenza. Ci siamo posti come base, come interrogativo, la domanda: perché un Dio buono dovrebbe permettere la sofferenza? E su questo soggetto volevo ancora una volta oggi lasciar parlare anche chi per una ragione o per l'altra c'è passato o sta tuttora vivendo situazioni dolorose. Ecco, l'esperienza di altri senz'altro potrà aiutare a far luce su questo aspetto. Tante volte ci si chiede perché Dio permette questo a me, alla mia famiglia, perché questo o quell'altro fatto. Ecco, ho già avuto modo di dire che a volte Dio concede delle risposte e un senso alla nostra sofferenza. Ecco, dicevo che oggi avremo modo di ascoltare l'esperienza di Anna. Anna è la mamma di un bambino Down. Come sapete, il Downismo è quella anomalia congenita caratterizzata da insufficienza mentale e anche da malformazioni somatiche. Ecco, Anna Moretti è con me al telefono e prima di dirci appunto qualche cosa della sua esperienza che ha cambiato in un certo senso la loro vita come famiglia, vogliamo chiedergli di raccontarci brevemente la sua storia, la loro storia. Come e perché, ecco, siete entrati ad un certo punto nel mondo della sofferenza e come ne siete usciti?
2: Allora, mi sembrano domande abbastanza difficili a cui rispondere su due piedi. Comunque provo a rispondere. Fino ad un certo punto della nostra vita tutto è andato più o meno all'interno della più completa normalità, fino a quando noi eravamo sposati, io e mio marito, avevamo una bambina, io stavo finendo l'università, aspettavo un altro bambino appunto, e 2 mesi prima che lui nascesse ho finito gli studi, ho dato la tesi, a novembre questo è successo, a gennaio è nato il nostro secondo figlio ed era appunto ed è un bambino Down, quindi questo è stato molto traumatico per me, per mio marito, per noi come famiglia, perché tutto potevamo immaginare o aspettarci, ma io almeno nella mia mente era un qualcosa che non mi sfiorava neppure lontanamente. Spesso si pensa che la sindrome di Down sia una malattia ereditaria, o altre volte per ignoranza si pensa che chissà quali cose può aver fatto la mamma o il babbo, quali una vita sregolata o qualcosa del genere. Invece per noi tutto il tempo della gravidanza era stato molto normale, senza nessunissimo problema, senza nessuna analisi che non andasse, quindi era l'ultima cosa che noi ci aspettavamo. Ed è un momento molto traumatico perché si sa che è un qualcosa di irreversibile, perché non c'è naturalmente una cura per la sindrome di Down, volgarmente detta mongolismo, anche se oggi come oggi molti comprendono bene questo termine, certo. Però certo cure non ce ne sono, è un qualcosa che continua nel tempo ed è un momento, quello della nascita di un bambino come Davide, estremamente traumatico, anche perché sei da solo, con poche notizie, con operatori in ambito medico che non sanno bene come aiutarti, fanno finta di non vederti più all'interno di quell'ospedale, però tu ci sei con un grande dolore, sei sola, non capisci niente di quello che ti sta succedendo, vorresti soltanto morire e riportare le lancette dell'orologio indietro nel tempo. Poi si potrebbe dire tantissimo, ma non so.
1: Ecco, c'è questo pensiero non giusto. Ecco, mi è successo questo. Dio l'ha voluto per punirmi. Ecco, è mai passato questo pensiero nella tua mente? Che risposta hai trovato?
2: C'è passato sicuramente, perché ogni volta, questo succede anche quando non si è credenti, di pensare a Dio che in qualche modo ci punisce. Però per me come credente era ancora più difficile, alle volte ancora più difficile, perché ti domandi: ma se Dio mi ama, appunto, perché ha permesso che questo succedesse nella mia vita? anche perché è una cosa che non dura un anno o due, ma è un qualcosa che implica dei cambiamenti e una situazione permanente. Quindi c'è passato questo, questa domanda è passata sicuramente, e la risposta è venuta con il tempo, quando le ferite non sanguinavano più così, sì, come nei primi tempi, in cui bisognava soltanto sopravvivere, riuscire ad andare avanti per fare le cose necessarie che ogni mamma deve fare per il proprio figlio.
1: Certo.
2: Però ci sono diverse risposte, ce n'è una che forse per me è più evidente che non altre. È difficile dare una risposta così in generale al problema della sofferenza, perché si può essere molto semplicistici e questo non è giusto. Nel mio caso, che non è detto che sia il caso di un'altra persona evidentemente, nel mio caso c'è stato un momento in cui ho chiesto al Signore di usare Davide, non sapevo bene come, però gli ho chiesto se Davide è nato per un motivo che tu sai, se come io effettivamente credo a te niente sfugge, allora Signore io ti chiedo che tramite Davide almeno una persona ti conosca come personale salvatore. Certo, io ho fatto questa richiesta quando Davide aveva un anno e mezzo, due, è una richiesta abbastanza assurda, uh-huh, e però è successo, ma non è successo che soltanto una persona accettasse il Signore come personale salvatore tramite lui, e cioè la sua maestra della scuola materna, ma tutta la sua famiglia. E grazie a Davide ho imparato che potevo testimoniare del Signore con molta più facilità rispetto a prima. Prima per me era sempre un po', mi vergognavo abbastanza di dire che ero una credente, mi sembrava sempre fuori luogo, non mi sembrava mai che arrivasse il momento giusto per parlarne. Poi quando hai un bambino con handicap in casa, è in qualche modo è come se la porta di casa tua fosse aperta, nel senso che tutti ti ricordano per quel fatto negativo che c'è in casa tua. Così, se non si ricordano il tuo nome, dicono: ma sì, quella famiglia che ha quel bambino handicappato. Così non c'era più tanto da vergognarsi di niente, perché ognuno poteva dire un po' quello che voleva, e ho capito che grazie a lui era più facile essere aperta, tanto la porta era aperta, dire quello che era stata la mia esperienza col Signore e comunicare agli altri che essere credenti non significa fare una bella assicurazione contro qualsiasi infortunio, ma significa spesso accettare anche un momento o una prova che dura nel tempo con la certezza che il Signore ci darà un aiuto soprannaturale per superarla e poi per trasformarla in una vittoria spirituale.
1: Un'ultima domanda, Anna, ha adesso un nuovo senso, nuovi valori per te la vita?
2: A un bambino Down ti insegna come prima cosa non guardare all'apparenza, perché l'apparenza, cioè il suo aspetto fisico, è talmente lontano dal tuo, soltanto se si guardano i suoi occhi, no, così orientali. Mm-hmm. Allora devi andare un po' al di là dell'apparenza, e questo è già un primo insegnamento molto importante. Il Signore ce lo dice sempre di non guardare all'apparenza, ma di guardare al cuore. Quindi è già una cosa che si impara. Poi si imparano molte altre cose, per esempio a essere sensibili verso le persone deboli, che non sono efficienti, che non seguono tutti i parametri della moda, dell'essere belli così come si pensa oggi normalmente, ma che ci può essere una bellezza nascosta, profonda e anche molto più vera. Mm-hmm. Ma si imparano tantissime cose, soltanto che sono cose che si imparano con una certa dose di sofferenza e sono faticose a volte da digerire, anche perché diciamo che non è che noi fossimo così lontani prima di avere Davide dalle problematiche dell'handicap, perché Guido, mio marito, ha fatto il servizio civile proprio all'interno di un centro dove vi erano dei ragazzi spastici, quindi io conoscevo bene l'ambiente, avevamo aiutato tante volte, non è che fossimo così freddi nei confronti delle persone con handicap, però pensavamo che una cosa del genere non succedesse mai a noi, semplicemente questo. Così si diventa per forza più sensibili, perché il Signore ci richiama alle cose vere, alle cose che durano nel tempo, non alle cose apparenti, esteriori. È chiaro che mio figlio non potrà mai essere un ingegnere.

diventa depressa, comincia a dire ma quando io sarò morta, che succederà, quando morirò, eccetera. E invece si impara una tradizione che ogni giorno passa al suo affanno, ma se ne imparano tante.

0: La testimonianza di Anna, così come anche quelle che abbiamo sentito nei giorni scorsi, senz'altro aiuta a riflettere su questo soggetto ed è senza dubbio di incoraggiamento a tanti, casomai, che ci ascoltano e che forse sono in questo momento oppressi dalla sofferenza. Ecco, il nostro programma, amici, sta volgendo al termine. Prima però di lasciarci, volevo darvi una anticipazione su quello che conterrà il prossimo numero di Contrappunti, sempre su questo soggetto. Ecco, diremo qualche cosa su un altro aspetto della sofferenza, e cioè la sofferenza potrebbe essere causata da qualche cosa che non va in noi. Ecco, non voglio qui contraddire quanto dicevo poco fa, ma dobbiamo considerare anche questo aspetto, che trova fra l'altro riscontro nella Bibbia. Gli amici di Giobbe erroneamente pensavano che egli stesse soffrendo a causa del peccato nella sua vita. Gli stessi discepoli di Gesù arrivarono alla conclusione sbagliata quando videro un uomo cieco. Si chiesero infatti se i problemi di vista dell'uomo dipendevano da un peccato personale oppure da qualche cosa fatto dai suoi genitori. Ecco, ma di questo, come dicevo, parleremo nel prossimo numero di Contrappunti. Bene, non mi resta a questo punto che farmi da parte per il momento. Grazie per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti. Restate ancora con noi e, per quanto riguarda questo programma, in mia compagnia, al prossimo numero.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte, cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
4: Eccomi di nuovo a voi, cari amici ed amiche all'ascolto di Detto Fra Noi, per affrontare un'altra puntata di questa rubrica. Rubrica i cui intenti sono quelli di far conoscere in modo particolare il Signore Gesù. È un periodo in cui stiamo affrontando il problema della famiglia e in particolare il rapporto fra genitori e figli. E in una precedente trasmissione abbiamo detto e rilevato e constatato che i nostri bambini devono sapere che cosa noi vogliamo da loro. Quest'oggi continueremo

Argomento, parlando delle regole. Prima di farlo, però, desideriamo, come di consueto, chiedere gentilmente ai ragazzi della regia di farci ascoltare un brano musicale.

problema di imporre delle regole ai nostri bambini è stato sempre qualcosa che ci ha preoccupato, non è vero? Come fare? Quali regole imporre? Eccetera, eccetera. Comunque io credo che, benché necessarie, le regole che noi imponiamo non devono mai essere prive di senso. Se noi spiegheremo ai nostri figli le regole imposte, noi li metteremo in condizione di accettarle di buon grado, queste regole. Perché? Perché i nostri figli comprenderanno il motivo dei nostri ordini, delle nostre imposizioni. Do a questo punto l'esempio di due genitori che avevano l'abitudine di spiegare ai loro bambini perché dovevano fare una tale o una tal'altra cosa. Se quella settimana, per esempio, non ci sarebbe stata televisione, o se c'erano altre regole per l'andamento della famiglia, essi ne spiegavano loro la necessità, il motivo. Questo portava ad un docile atteggiamento da parte dei bambini. A nessuno, sapete, piace obbedire ciecamente. Ciascuno, piccolo o grande, vuol sapere la ragione dell'esistenza di certe regole, e quando ha compreso questa ragione, egli è maggiormente disposto ad attenervisi. In altre parole, nell'obbedire ad una regola, un bambino deve giustificarsene il motivo. Perché papà mi ha imposto questo? Perché la mamma mi ha messo questa regola? Ma se i genitori non ne spiegano la ragione, egli non vi trova alcuna giustificazione. D'altro canto, il bambino che comprende la necessità dell'esistenza di regole è molto più felice di vivere nei confini di esse. Una maniera per aiutare i bambini ad accettare delle restrizioni, per esempio, è quella di discorrere periodicamente, sistematicamente, con loro circa le necessarie norme di condotta. Accordarsi anche, perché no, su certe regole e quindi riesaminarle anche di tanto in tanto. Questo che cosa farà? Questo richiama su di esse regole l'attenzione di questi bambini ed indica con quanta accuratezza vengono osservate. L'avvicinarsi ai fanciulli in questa forma positiva provocherà senz'altro una reazione favorevole da parte loro. È naturale, infatti, che se i bambini hanno partecipato alla formazione dei principi che devono regolare la loro vita, le possibilità che essi vi si attengano sono molto maggiori, perché essi stessi vi hanno preso parte all'imposizione di certe regole. È un metodo preventivo, a mio avviso, che tende ad affrontare i rischi prima che questi rischi si presentino. Una ragione per la quale è necessario porre dei limiti alle persone è che, lasciate a se stesse, non sempre esse fanno ciò che è bene. Mostrate questo ai vostri bambini chiaramente. La difficoltà fondamentale, a mio avviso, è costituita dal fatto che noi tutti abbiamo una natura imperfetta, una natura peccatrice. La Scrittura infatti insegna che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e l'inclinazione di noi tutti a procedere per proprio conto è espressa chiaramente nelle parole: noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di tutti noi. I bambini devono imparare che l'obbedienza è una parte importante della vita per tutti, adulti e bambini. È opinione di molte persone che gli adulti, e in questo caso di molti ragazzi, anche giovani, che gli adulti possono fare quel che vogliono. Spiegate allora ai vostri figli che tutti devono obbedire, gli adulti alle leggi civiche, e che noi tutti insieme dobbiamo imparare ad obbedire a Dio. Una cosa che i bambini trovano difficile a mandar giù è l'incoerenza. Ciò vuol dire che anche noi dobbiamo vivere in conformità alle regole e alle promesse fatte. Un bambino, per esempio, aveva ricevuto dalla madre la promessa che, non appena partiti gli ospiti, ella gli avrebbe dato i palloncini colorati con cui aveva abbellito la stanza da pranzo. Eccitato da questa prospettiva, il ragazzino prese a parlare ed a porre domande, intralciando così i movimenti di sua madre ed esasperandola. Per colmare poi la misura, aumentò la velocità del frullatore per vedere cosa sarebbe successo, lasciandone schizzar via il contenuto. Allora,
Partiti gli ospiti, che cosa ha fatto la madre? Prese uno spillo e fece scoppiare ad uno tutti i palloni sotto gli occhi angosciati del bambino. «Me li avevi promessi, me li avevi promessi!» continuava a dire il bimbo. Ella li aveva promessi senza porre alcuna condizione. E quindi venne meno alla sua parola, e venendo meno alla parola data, non insegnò certo al bambino a mantenere la sua parola. Questo è ciò che troppo spesso succede, cari amici, nella nostra vita di genitori. Dobbiamo dunque fare attenzione quando imponiamo delle regole, quando facciamo delle promesse, a mantenerle prima di tutto noi, e i bambini prenderanno l'esempio. Che possa essere così per la mia vita nei confronti dei miei bambini.

Bene, anche questa puntata di Detto Fra Noi volge al termine. Non mi rimane altro che dirvi grazie per il gentile ascolto e a risentirci in una prossima trasmissione.

Cari amici ascoltatori, benvenuti alla nostra rubrica Il Quesito Biblico, il vostro programma, il programma che è composto dalle domande che voi ci mandate sulle Sacre Scritture e le nostre risposte. Vi esortiamo a leggere la Sacra Bibbia e quando trovate qualche cosa che non capite, mandateci la domanda e noi ci organizzeremo con tutti i nostri libri, con tutti i nostri commentari, con tutto quello che abbiamo e cercheremo di rispondervi. E se non sappiamo la risposta, ci rivolgeremo a chi è competente e cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande. Continuiamo quest'oggi con delle domande che ci sono state mandate da un caro ascoltatore. La prima ha a che fare con la prima lettera ai Corinzi, capitolo secondo. Leggiamo alcuni versetti da questo capitolo perché alcune cose non sono chiare. Dal versetto 10 leggiamo: perciò la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. E questa è la domanda che ci viene proposta: quali angeli e che significa qui a motivo degli angeli? Noi abbiamo già risposto diverse volte sotto diversi aspetti a questo versetto. Questo è un versetto assai controversiale su cui si basa la controversiale dottrina del capo coperto. Qui l'Apostolo scrive che le donne si devono coprire il capo quando pregano o profetizzano. Asserisce quindi che le donne, se hanno il capo coperto, possono pregare e profetizzare nell'assemblea. Però l'Apostolo dice che devono coprirselo per due ragioni. Prima, per rispetto al loro capo, cioè al marito, se sono sposate. Poi, a motivo degli angeli, e questa è proprio la domanda, di che angeli si parla? Due sono le interpretazioni che si danno a questa frase. Una dice che, dato che gli angeli adorano Dio coprendosi il volto con le ali, essi rimarrebbero scandalizzati vedendo le donne che l'adorano a capo scoperto. E questa interpretazione reggerebbe se gli angeli davvero avessero ali. La seconda interpretazione ha a che fare con gli angeli ribelli che prenderebbero questa opportunità di donne con i capelli sciolti, che somigliavano in quel tempo a quelle maniere alle prostitute di cui Corinto era famosa per fomentarne degli scandali e controversie entro la Chiesa. Altri ancora suggeriscono che qui si sta parlando degli angeli custodi, di cui ognuno di noi ne ha uno. In realtà nessuno sa quello che era nella mente di Paolo quando scrisse questa frase o a cosa si riferiva. Un'altra domanda ci viene fatta sempre sul capitolo 11 della prima epistola ai Corinzi e leggiamo il versetto 15 e 16. Mentre se una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è data a guisa di velo. Se poi ad alcuno piace d'essere contenzioso, noi non abbiamo tale usanza e neppure le chiese di Dio. Ora questa è la domanda: come mai Paolo conclude il suo discorso in questa maniera? Qual è il significato di quest'ultimo versetto e perché viene usato in questa maniera? Dove vuole arrivare Paolo e cosa ci vuole insegnare concludendo il paragrafo in questa maniera? Ebbene, non credo che Paolo avesse in mente una qualsiasi conclusione o insegnamento nel chiudere questo passaggio in questa maniera, e sembra che sia assai seccato dalle continue dispute che i credenti di Corinto avevano con lui, perché, come abbiamo detto altre volte, questo particolare passaggio è diretto a questa chiesa. Infatti voi non troverete insegnamenti di questo tipo in nessun'altra epistola o in nessun'altra parte della Bibbia.
Qua c'erano delle persone che disputavano e argomentavano con lui su tante cose e anche su questo soggetto. Quello che non è chiaro qui è se Paolo si riferisce con la frase «noi non abbiamo tale usanza» o in riguardo ad essere contenziosi, o se si riferisce al fatto che le donne tenevano il velo in testa. Da notare qui che Paolo non riconosce questo come un comando divino, ma come un'usanza, non come una dottrina. Ed ora passiamo al 16° capitolo della prima lettera ai Corinzi e leggiamo per chiarezza di contesto a partire dal 5° versetto. Io poi mi recherò da voi quando sarò passato per la Macedonia, perché passerò per la Macedonia, ma dove forse mi fermerò alquanto, ovvero anche passerò l'inverno affinché voi mi facciate proseguire per dove mi recherò. Per questa volta io non voglio vedervi di passaggio, poiché spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette, e mi fermerò in Efeso fino alla Pentecoste, perché una larga porta mi è qui aperta ad un lavoro efficace e vi sono molti avversari e continuo, eccetera, eccetera. Qui il nostro ascoltatore chiede: l'accenno che fa Paolo alla Pentecoste mi suona abbastanza particolare, nel senso che lui dice mi fermerò in Efeso fino alla Pentecoste, e a questo punto mi sorge spontaneamente una domanda: ma questo versetto implica nella mente di Paolo, o comunque dei Corinzi che hanno ascoltato o letta questa lettera, che la Pentecoste fosse una giornata festeggiata all'epoca neotestamentaria? In particolare, se Paolo dice qui mi fermerò fino alla Pentecoste, si riferisce per esempio alla possibilità che Pentecoste sia ripetuta nella storia? A me personalmente hanno insegnato che quello fu un atto unico nella storia della Chiesa. Se non è così, probabilmente potrebbe anche riferirsi ad un certo giorno preciso e particolare. Nel qual caso, qual è questo giorno preciso e particolare nel calendario? È quello che la Chiesa Romana Cattolica ricorda come il giorno di Pentecoste? L'Apostolo Paolo, come tanti dei suoi connazionali, usava il calendario ebraico. Lo fa in altre occasioni, quando per esempio stavano navigando per andare a Roma. Luca, scrivendo il libro degli Atti, dirà che era già tardi, dato che era già passato il digiuno. Così quei credenti usavano ancora il calendario ecclesiastico ebraico col quale erano abituati. In quanto alla Chiesa cristiana, no, non celebrava alcune delle feste ebraiche, né aveva delle proprie, salvo quella della risurrezione del Signore, che la celebravano ogni primo giorno della settimana, che loro chiamavano appunto il giorno del Signore, termine latino la domenica. Passiamo ora alla lettera ai Galati, dove al 3° capitolo leggiamo qualche versetto, diciamo a partire dal 17°, che dice: ora io dico, un patto già prima debitamente stabilito da Dio, la legge che venne 430 anni dopo, non lo invalida in guisa da annullare la promessa. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Ora, ad Abramo Dio l'ha donata per via della promessa. Che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo d'angeli, per mano di un mediatore. Ora, dice qui, la legge fu promulgata per mezzo di angeli. Quali angeli? A quale episodio del Vecchio Testamento si riferisce? E di nuovo dobbiamo dire che questa è una bella domanda che dimostra ancora una volta con quanta attenzione questo nostro caro fratello legge le Sacre Scritture, un esempio da citare a voi tutti. Ebbene, qui non si riferisce a nessun episodio in particolare del Vecchio Testamento. Infatti
Non leggiamo mai che la legge venne promulgata da angeli, ma ricordiamoci che Paolo sta qui scrivendo ad una congregazione che è stata influenzata da giudaizzanti, da gente che insegnavano che non si può essere salvati o cristiani senza l'osservanza della legge, che faceva una grande enfasi sulla legge. Paolo rende loro noto che Abramo, a cui loro si appellavano, visse al di fuori della legge, essendo vissuto prima di Mosè. Come Abramo riceve la legge che evidentemente seguiva? Loro insegnavano che la riceve per mezzo di angeli, cosa che del resto pure Stefano, il primo martire della Chiesa, credeva e menzionò in Atti 7,53, ma che però non è convalidata dalle scritture. Quello che Paolo qui vuol far capire ai Galati è che se la legge che portava morte e non salvezza fu promulgata da angeli e che il Vangelo che portava vita non lo fu. Passiamo ora, sempre dai Galati, alla chiusura della lettera, capitolo 6, versetto 17. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo le stimmate di Gesù. A che cosa si riferisce dicendo le stimmate di Gesù? Anche questa è una domanda che viene spesso proposta e a cui ho già risposto diverse volte. La curiosità si accentua sulla parola stimmate, che noi italiani, provenienti da uno sfondo romano cattolico, assumiamo di essere quello che in fatto non è. Una più chiara traduzione era, e lo è, il marchio o i marchi di Cristo. Se così fosse stato tradotto, nessuno avrebbe sollevato domande, ma stimmate porta alla mente il segno dei chiodi nelle mani e nei piedi e della lancia nel costato di Cristo, che la Chiesa romana cattolica ha insegnato essere riverificato sul corpo di certe persone, come ad esempio Francesco d'Assisi ed altri. Cosa che non è mai stata confermata. Questo non è quello che Paolo qui insegnava affatto. Ogni comune studente della cultura e della lingua greca sa che le stimmate sono marchi che venivano impresse col fuoco sugli schiavi attraverso le quali si riconosceva a chi questi schiavi appartenevano. Era un marchio di vergogna, era un marchio che denotava il più basso stato sociale. Paolo qui, dopo aver discusso coi Galati diverse dottrine, dice: «Io non voglio essere molestato da controversie. Io so a chi appartengo. Io so chi è il mio Signore, perché ho il suo marchio su di me». E Cristo marchia i suoi, e se siamo suoi non lo sappiamo e la gente lo vede, non occorre un marchio col fuoco impresso nella nostra fronte per far conoscere al mondo che noi apparteniamo a Cristo? Questo era il marchio che l'apostolo Paolo aveva su di lui. Aveva l'abnegazione, l'amore, era la fedeltà, era senz'altro la grazia che aveva ricevuto da lui. E con questo dobbiamo concludere perché il tempo ci è passato. Grazie amici per il vostro ascolto. Qui è Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo 20. E avvenne un di quei giorni che, mentre insegnava al popolo nel tempio ed evangelizzava, sopraggiunsero i capi sacerdoti, gli scribi con gli anziani e gli parlarono così: «Dici con quale autorità tu fai queste cose, o chi ti ha data codesta autorità?» Ed egli, rispondendo, disse loro: «Anch'io vi domanderò una cosa, ditemela. Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché non gli credeste? Ma se diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è persuaso che Giovanni era un profeta.» E risposero che non sapevano onde fosse. E Gesù disse loro: «Neppure io vi dico con quale autorità fo queste cose.» Poi prese a dire al popolo questa parabola: «Un uomo piantò una vigna, l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio per lungo tempo. E nella stagione mandò a quei lavoratori un servitore perché gli dessero il frutto della vigna, ma i lavoratori, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Ed egli di nuovo mandò un altro servitore, ma essi, dopo aver battuto e vituperato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Ed egli mandò ancora un terzo, ed essi, dopo aver ferito anche questo, lo scacciarono. Allora il padrone della vigna disse: che farò? Manderò il mio diletto figliuolo, forse a lui porteranno rispetto. Ma quando i lavoratori lo videro, fecero fra loro questo ragionamento: costui è l'erede, uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra. E cacciatolo fuori della vigna lo uccisero. Che farà loro dunque il padrone della vigna? Verrà e distruggerà quei lavoratori e darà la vigna ad altri. Ed essi, udito ciò, dissero: così non sia. Ma egli, riguardateli in faccia, disse: che vuol dire quello che è scritto: la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare? Chiunque cadrà su quella pietra sarà sfragellato, ed ella stritolerà colui sul quale cadrà. E gli scribi e i capi sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso in quella stessa ora, ma temettero il popolo, perché si avvidero bene che egli aveva detto quella parabola per loro. Ed essendosi messi ad osservarlo, gli mandarono delle spie che simulassero d'essere giusti per coglierlo in parole, al fin di poterlo dare in mano dell'autorità e del potere del governatore. E quelli gli fecero una domanda, dicendo: «Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni direttamente e non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo verità. E gli è lecito a noi pagare il tributo a Cesare o no?» Ma egli, avvedutosi della loro astuzia, disse loro: «Mostratemi un denaro. Di chi porta l'effigie e l'iscrizione?» Ed essi dissero: «Di Cesare». Ed egli a loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio». Ed essi non poterono coglierlo in parole dinanzi al popolo, e meravigliati dalla sua risposta, si tacquero. Poi, accostatosi alcuni dei Sadducei, i quali negano che ci sia risurrezione, lo interrogarono dicendo: «Maestro, Mosè ci ha scritto che se il fratello di uno muore, avendo moglie, ma senza figliuoli, il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello. Or v'erano sette fratelli. Il primo prese moglie e morì senza figliuoli. Il secondo pure la sposò. Poi il terzo, e così fu dei sette. Non lasciarono figliuoli e morirono. In ultimo anche la donna morì. Nella risurrezione, dunque, la donna di chi loro sarà moglie, poiché i sette l'hanno avuta per moglie?» E Gesù disse loro: «I figliuoli di questo secolo sposano e sono sposati, ma quelli che saranno reputati degni d'aver parte al secolo a venire e alla resurrezione dei morti non sposano e non sono sposati, perché neanche possono più morire, giacché sono simili agli angeli e sono figliuoli di Dio, essendo figliuoli della risurrezione. Che poi i morti risuscitano, anche Mosè lo dichiarò nel passo del pruno, quando chiama il Signore l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Or egli non è un Dio di morti, ma di viventi, poiché per lui vivono tutti. E alcuni degli scribi rispondendo dissero: Maestro, hai detto bene, e non ardivano più fargli alcuna domanda. Ed egli disse loro: Come dicono che il Cristo è figliuolo di Davide? Poiché Davide stesso nel libro dei Salmi dice: Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore, e com'è egli suo figliuolo? E udendolo tutto il popolo, gli disse ai suoi discepoli: Guardatevi dagli scribi, i quali passeggian volentieri in lunghe vesti ed amano le salutazioni nelle piazze e i primi saggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni. Costoro riceveranno maggior condanna.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: 18ª puntata.
3: Pietro Van Worden, dotato organista olandese, trascorse la sua gioventù durante il difficile tempo della guerra, quando i tedeschi occupavano il suo paese. Imprigionato due volte, racconta che fu proprio durante quei momenti difficili che ebbe esperienze spirituali molto preziose. Il brano della sua autobiografia, che vi presentiamo ora, fu vissuto verso la fine della guerra. Natale 1944. Quell'anno il Natale doveva essere ben diverso dal solito. Per quanto possa ricordarmi, fin dalla mia infanzia, la sera di Natale ci si trovava sempre tutti riuniti a casa del nonno. In famiglia non vi era nessuno che non volesse un bene dell'anima al nonno. In quell'anno però non c'era più. Era, come diceva lui, era tornato alla casa del padre. Noi continuammo i nostri preparativi come se nulla fosse cambiato, però. Ci restava infatti ancora da vivere la maggior parte di un inverno molto freddo. Più tardi ne avremmo parlato come dell'inverno della fame. In quel momento quasi tutti avevano esaurito le loro provviste e dappertutto vi era miseria, fame, malattia. Era la vigilia e la mamma insieme alle mie sorelle si dava da fare per preparare il pasto del giorno seguente. Io invece ero in camera con Piet, il fidanzato di mia sorella. Da quando ci eravamo conosciuti ci eravamo capiti a meraviglia, suonavamo insieme ed erano diventate proverbiali le nostre chiacchierate fino a tardi nella notte. A volte capitava che dopo grandi risate si capitasse su argomenti molto seri, ma allora non eravamo più d'accordo. Tutta la spiritualità di Piet si esauriva nell'andare regolarmente in chiesa, perché era una cosa che si doveva fare, secondo lui. Il fatto che un uomo potesse avere la certezza di essere salvato gli pareva assolutamente incredibile, e le conversazioni in famiglia, se riguardavano le cose del Signore, lo annoiavano terribilmente. Piet era un membro attivo della Resistenza, e il controllo sempre più severo esercitato dagli occupanti, l'imprudenza di certi gruppi male organizzati e il fatto che molti membri della Resistenza erano caduti nelle mani della Gestapo lo rendevano sempre più nervoso. La tensione causata da quell'attività piena di pericoli era troppo forte per lui. Bene, quella sera, la vigilia di Natale, fui stupito da Piet. Affrontò infatti per primo un argomento sul quale scantonava sempre. «Dimmi, Pietro», mi chiese, «si può sapere se uno è davvero un figlio di Dio?» Parlai a lungo per rispondergli, ma evidentemente non fui convincente. Poi Piet concluse, quasi per troncare quel discorso che lo chiamava troppo in causa. «Vedi, Pietro, penso che si debba possedere una certa inclinazione religiosa naturale per diventare un vero cristiano. Tu ce l'hai questa inclinazione, io no. Ed è per questo che per te tutto è facile, mentre per me, vedi, io non posso proprio credere che tutte queste cose siano vere». «Piet», gli risposi io, «ci sono delle parole di Gesù che rispondono al problema. Nell'Evangelo di Giovanni, infatti, c'è scritto che chi viene a me, io non lo caccerò fuori, e non c'è altro da aggiungere». Tacque per un momento pensoso, poi guardò l'orologio, mi salutò e se ne andò. Sapevo che aveva una riunione importante al quartiere generale del suo gruppo di resistenza. Tardi, nella notte, ricevemmo la notizia che era stato arrestato dalla Gestapo. Nelle settimane che seguirono non sapemmo nulla di lui. Mia sorella andava ogni settimana alla prigione e gli portava la biancheria pulita. Un giorno, era già sera, la vidi tornare da uno di questi viaggi. Le si leggeva in viso la disperazione, non attese neppure la mia domanda. Alzò la mano e mi fece vedere i due anelli che aveva al dito, il suo e quello di Piet. Lo avevano fucilato il giorno prima. Prima dell'esecuzione era stato autorizzato a scrivere una lettera alla famiglia. Riuniti nella stanza la leggemmo con la morte nel cuore. Non potemmo però non partecipare alla gioia che Piet esprimeva in quelle righe. Una certezza incrollabile e una felicità indescrivibile gli erano state accordate nei giorni che avevano preceduto la sua morte. Sapeva di andare verso il Signore, il suo Padre, e ci raccomandava di non preoccuparci per lui, perché egli aveva riposto tutta la sua fiducia in Cristo. «Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Questa promessa era diventata una realtà per Piet, come lo è per tutti quelli che hanno visto l'adempimento nella loro vita e che ne hanno testimoniato.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno.